18 5 minuti fra le 18 e le 19, con un saluto a chi ci ascolta nel programma notturno in replica alle 2 del mattino, quindi già con un piede della nuova settimana nel lunedì, e naturalmente anche in seconda battuta il martedì sera alle ore 21. Tutto ciò accade qui sulle frequenze di Radio Capodistra, i soliti e ineffabili 1170 in AM in onda media, la frequenza del mito, la frequenza che tutti quanti ben conoscete, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB Capodistria o in streaming web completamente gratuito, streaming live in alta qualità radiofonica e digitale dal nostro sito ufficiale www.radiocapodistria.si. Allora, io insisto sul fatto streaming live completamente gratuito e in chiaro, perché questo significa che non avete bisogno di aprire account, di registrarvi. Lo so che è una furbata quella, no? In maniera poi ci date i vostri dati, siete lì, siete costretti, fra virgolette, per seguirci, ma invece sul nostro sito è tutto molto semplice. Basta cliccare, c'è questo player, e senza dover lasciarci nulla della vostra privacy o del vostro prezioso tempo, ci potete ascoltare. www.radiocapodistra.si. Più avanti vi do anche quelli che sono i nostri e i miei social.

0: Allora, ho parlato fin troppo, direi che possiamo iniziare con la musica della classifica. La prima che noi vediamo è la chart britannica, compilata settimanalmente dalla Official UK Charts Company, una top 100. Come sempre, come facciamo per tutte le classifiche, non ci accontentiamo della top 10, dei brani nelle posizioni, i brani in rappresentanza degli album nelle posizioni più roventi, perché si chiama Album Charts, non per nulla. Ma siccome siamo curiosi, guardiamo che cosa c'è nella zona bassa, che spesso e volentieri ci dà delle grandi soddisfazioni. Questa settimana, per esempio, al numero 100 c'è Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Il disco degli Arctic Monkeys di debutto, che usciva nel gennaio del 2006, conteneva singoli molto belli. Io mi ricordo ad esempio di I Bet You Look Good on the Dance Floor, oppure ce n'era un altro intitolato When the Sun Goes Down, quando tramonta il sol, dicevano in un'altra canzone. Nulla a che vedere con quella, ma ci sta molto bene in apertura di Album Charts di oggi.
1: So who's that girl there?

0: man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
1: When the Sun Goes Down, Arctic Monkeys, il suono della seconda metà del nuovo millennio, perché usciva nel gennaio del 2006. Altri tempi, altra musica, quella volta si diceva la prima band tirata su dai fan su internet, insomma, con un leggero aiutino della casa discografica che ci stava dietro, perché per il resto usciva comunque per una major per quanto riguarda questo album. Allora, noi siamo pronti a entrare nella top 10 britannica. I nostri Arctic Monkeys questa settimana stavano al numero 100, decima posizione per Alex Warren con You'll Be Alright Kid, Chapter 1, volume primo, capitolo primo. Numero 9 c'è Harry Styles, Kiss All The Time, Disco Occasionally, cioè baciarsi sempre, discoteca invece ogni tanto, quanto basta, quando serve, per incontrare magari delle American Girls.

American Girls, lui è Harry Styles, questa è Radio Capodistra, stiamo procedendo nella classifica britannica dove alla numero 9 c'è il suo album Kiss All The Time, Disco Occasionally, numero 8, 50 Years Don't Stop Me, Fleetwood Mac, nuova entrata ed è, non è l'unica, è una delle due nuove entrate nella classifica britannica, la numero 7 firmata Reverend and the Makers, questo gruppo britannico da Sheffield, se non mi sbaglio, una formazione che ogni tanto oscilla fra Northern Soul e Rock Indie, o non so come ben definirlo, e anche addirittura un po' di Ska Revival, dicono alcuni. Certamente però c'è un po' di folk in questa canzone che iniziava praticamente un anno fa quasi, la storia, la lunga storia che ha portato adesso all'uscita di questo album. Is This How Happiness Feels? È così che si sente, che si prova la felicità, e questa è la felicità nella classifica britannica che, dicevo, partiva con una telefonata nel cuore della notte, cioè Late Night Phone Call.

Late Night Phone Call. Avete qualcuno che potete chiamare nel cuore della notte? Qualcuno a cui potete dedicare una Late Night Phone Call? Questa, fra l'altro, è una canzone che usciva con l'intento di ricordare che a Natale non è giusto che le persone si sentano sole, quindi chiamate non solo chi conoscete, ma anche pensate magari a fare una telefonata a qualche conoscente un po' più lontano, qualche parente che potrebbe sentirsi abbandonato. Un bel pensiero da parte del reverendo e i suoi makers, John McClure, che tutti chiamano il reverendo, che sembra un po' il fratello un po' più anzianotto e messo un po' peggio di Robbie Williams, oltretutto. Brano strano, questo, con delle sonorità che a seconda dell'arrangiamento potrebbero essere anni 50, anni 60, anni 80, anni 90, nuovo millennio, non si capisce molto bene dove collocarli, non forse tipico di tutta la loro musica, ma certamente una delle cose che ha contribuito a portare in classifica Is This How Happiness Feels, il loro album, New Entry, alla numero 7. Numero 6, Bad, Michael Jackson, c'è in giro il documentario, c'è anche questo album. Numero 5, Thriller, Michael Jackson, c'è in giro il documentario, c'è anche questo album. Numero 4, Olivia Dean, The Art of Loving. Numero 3, Noah Kahan, The Great Divide. In testa chi ci sarà? Beh, The Essential Michael Jackson, c'è in giro il documentario, ci sono i successi di Michael Jackson. Numero 2 invece, l'unica altra nuova entrata altissima è la compilation 25, The Ultimate Collection, compilation dei Westlife, un disco che doveva uscire a febbraio, doveva uscire a gennaio, poi doveva uscire a febbraio, poi l'hanno spostato a maggio dicendo che ci sono dei problemi di programmazione. Per una compilation di Greatest Hits, secondo me i Westlife, alla faccia della boy band dell'immagine di bontà, stavano litigando fra di loro per i diritti discografici. Adesso è uscito, 25 contiene, come dice il titolo, 25 grandi successi, fra cui la loro versione di Billy Joel, Uptown Girl.

0: Uptown Girl, una ragazza di alta classe, una ragazza high class, di alto bordo, di che arriva da una parte, da un quartiere magari della città o da un lato della vita in cui Billy Joel non c'era, al quale non poteva aspirare. Invece oggi può aspirare a tante cose, una rockstar internazionale, uno dei più grandi autori della musica americana, lasciato fuori scandalosamente da questa nuova classifica veramente idiota che ha fatto il New York Times sui grandi autori americani. Sono stati in molti a scandalizzarsi, e non è soltanto Billy Joel che manca, ma ci sono, c'è gente come Young Thug o roba del genere che entra fra i grandi autori statunitensi. Vabbè, insomma, roba da farvi rivoltare veramente nel sonno. Ecco, io a proposito di Billy Joel, volevo raccontare che stavo guardando una sua intervista qualche giorno fa, nella quale lui spiegava il suo principio per il quale non vende più i biglietti per le prime file dei suoi concerti. Non so se avete sentito questa cosa. Lui dice: le prime file sono quelle costosissime, e lì c'è tutto un business, c'è gente che insomma ci marcia sopra, c'è chi compra i biglietti prima e poi per speculare li vende a prezzi assurdi, ma cose tipo $50,000 per stare in prima fila, eccetera eccetera. Lui ha detto: bisogna dare un taglio a questa cosa, bisogna smettere, e ha pensato a una bella soluzione. Lui dice: io le prime file dei concerti non metto in vendita i biglietti, e poi questi biglietti li do ai ragazzi della mia crew, quindi di quella che è la sua equip tecnica, e li mando a cercare quelli che stanno in fila, magari quelli che sono dietro, quelli che ancora non hanno nessuna speranza di avere un biglietto, e glieli faccio dare a loro a un prezzo praticamente molto popolare. Così in prima fila mi ritrovo dei fan, mi ritrovo delle belle facce, mi ritrovo delle persone che hanno voglia di ascoltare la nostra musica e sono super contenti di essere lì, e non chi ci sta lì scocciatissimo perché insomma c'è per motivi, come dire, corporate, o perché gli è stato regalato questo biglietto super caro. Però poi ha aggiunto che siccome i ragazzi della sua equip tecnica sono per la maggior parte ragazzi, quindi uomini, in genere dice chi cercano ragazze, per cui ci mi ritrovo le prime file piene di bellissime ragazze e siamo ancora meglio, la band è super contenta. Lui questa cosa l'ha spiegata ad Elton John, che gli ha detto: ma è vero che tu non vendi i biglietti dei concerti? Gli ha spiegato il principio, Elton John dice gli si è accesa una lampadina in testa, e adesso nelle prime file dei concerti di Elton John ci sono solo bellissimi ragazzi. Billy Joel, molto divertente, mi sa che gli devo dedicare ancora una canzone, anche perché adesso passiamo alla classifica americana, alla top 200 di Billboard. Numero 200, Forrest Frank, che rientra con Child of God, ma se io per par condicio musicale o di statistica vado verso la numero 100, dove trovo Zach Bryan con l'album omonimo, alla 102 chi ci trovo? Il Greatest Hits volume primo e secondo, proprio di Billy Joel.
1: Album charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Tell Her About It, lui è Billy Joel, grande successo questo del 1983. Dello stesso anno c'era anche Up Down Girl, che fra l'altro ascoltavamo prima nella versione, diciamo, un po' rovinata, non proprio bellissima, dei Westlife, dal loro Greatest Hits nella classifica britannica. Ecco, abbiamo fatto una bella scorpacciata di Billy Joel per rettificare anche quelli che sono i torti e le stranezze, le bizzarrie mentali della critica statunitense del New York Times. Andate a leggere, a cercare, e su Google troverete probabilmente molta gente che si sta scandalizzando di questa cosa che ho cercato di spiegarvi in maniera molto sommaria. Siamo pronti a tuffarci nella top 10 americana, la top 10 della top 200, quindi molto nobile. Numero 10, Bad Bunny con The Beat Irma's Photos, anzi, ehi, c'è Bad Bunny con The Beat Irma's Photos. Numero 9, Morgan Wallen, One Thing at a Time. Numero 8, facciamo una top 10 tutta al femminile, c'è Olivia Dean con The Art of Loving, e lei dice che è molto facile innamorarsi di lei.

So easy to fall in love with me, dice la nostra brava e naturalmente anche molto bella Olivia Dean con The Art of Loving, numero 8 nella classifica ufficiale americana. Numero 7 BTS con Ari Rang. Numero 6 fenomeno Michael Jackson anche qui. Michael Jackson con Number Ones. Numero 5 Thriller Michael Jackson. Numero 4 Morgan Wallen con I'm the Problem. E in terza posizione nuova entrata, quello che è l'album dal quale proviene anche il nostro sigla single della settimana. Lei è un'altra artista bella e brava dal mondo del country, questa volta un artista che parte proprio dal country doc per fare un country pop non troppo annacquato, senza troppi compromessi, e che adesso dice, dopo un certo periodo sentimentalmente difficile, che alle volte vale la pena di sentirsi soli e di vivere in santa pace, cioè di essere Loneliest Girl.

Loneliest Girl, Kacey Musgraves, classifica ufficiale americana. Siamo oramai in zona completamente al femminile, come vi dicevo, per le scelte che ho fatto oggi. Difatti alla numero 3 c'è la nuova entrata di Kacey Musgraves, in testa c'è The Great Divide, il nuovo album di Noah Kahan, ma in mezzo alla numero 2 c'è Dandelion, di un'altra artista con la frangetta dai capelli scuri esattamente fino all'orlo degli occhi. Lei è Ella Langley, naturalmente, questa è la title track del suo nuovissimo album.

0: Dandelion Ella Langley. Bisogna dire che ci sono un sacco di belle sorprese che escono a questo mondo del country pop al femminile, no? Pensate non soltanto a Taylor Swift, ma anche, diciamo, Kacey Musgraves, Ella Langley. Ultimamente ci sono state parecchie artiste che hanno tirato fuori dei dischi molto più belli dei loro colleghi e soprattutto alcune delle cose più interessanti della scena musicale americana autorale. Con questo abbiamo concluso con la chart statunitense. Come vi dicevo, Ella Langley con il suo nuovo album sta alla numero 2, il suo secondo disco in studio, Dandelion. In testa c'è Noah Kahan con The Great Divide. Siamo pronti a passare alla classifica italiana, quella della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. La classifica si chiama Top of the Music. Oggi a mo' di curiosità, come sempre, andiamo a scavare nella zona bassa di questa chart per vedere che cosa ci troviamo. Numero 100 c'è Luke con Potere il giorno dopo. Io mi voglio fermare un pochino più su questa volta perché c'è una compilation che riguarda una band storica, Pooh 60, la nostra storia. La storia dei Pooh sta in 93esima posizione, una nuova entrata, ed è un disco che contiene, non lo so, una caterva di canzoni, perché penso sia addirittura un album quintuplo o qualcosa del genere. Veramente un disco pieno di brani. Questa volta facciamo un salto al 1979, una canzone che io mi ricordo proprio da bambinetto, quando si cantava un brano nel quale i Pooh dicevano: io sono vivo. Please.
1: Album charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: Io sono vivo, grandiosi pure, questo cofanetto quintuplo, la nostra storia Pooh 60, un disco effettivamente immenso, insomma un disco che raccoglie tutta la carriera di questa band, bel lavoro di rimasterizzazione, oltretutto un disco molto curato. Questa settimana nella chart italiana troviamo alla 93esima posizione. Ho fatto volentieri assieme a voi un salto al 1979 per ascoltarci questo brano. Entriamo nella top 10, numero 10 c'è Achille Lauro, Comuni Immortali, che continua a soffrire sospirando amor.
1: Stanotte

Amore, Achille, Lauro, naturalmente io lo punzecchio sempre un po' per questa sua maniera di essere tutto sofferto, in tutti i brani è abbastanza uguale. Numero 10, Comune Immortale in chart italiana, Giuli, Solito Cinema alla numero 9, Bad Bunny, Ehi, Devi Tirar Mas Fotos, anche qui alla numero 8, Disincanto di Madame scende di una posizione e sta alla numero 7, questa volta l'ascoltiamo insieme a Marrakesh che dice che lei in fondo voleva capire.

Volevo capire, io da non appassionato di Madame, devo dire che questa traccia non è male, la collaborazione di Marrakesh è anche molto ben inserita all'interno di questo brano con un testo interessante. Disincanto numero 7 nella classifica italiana, onore al merito. Numero 6, Kid Yugi, anche gli eroi muoiono. Numero 5, eccolo qua, anche in Italia, Michael Jackson, non con gli album vecchi che troviamo più giù nella classifica, la compilation number 1 alla 14, eccetera, eccetera, Thriller alla numero 20, però questa è proprio la colonna sonora del documentario Michael Songs from the Motion Picture. Ci sono tutta una serie di grandi successi, 13 soltanto i brani. Scegliere 13 successi nel repertorio di Michael Jackson è un lavoro non da poco, nel senso, no, che ce ne stanno veramente qualche dozzina in più, ma fra questi non può mancare anche una canzone che tutti ben conoscete con un grande Eddie Van Halen alla chitarra. Sto parlando di Beat It.

0: Certo che non era male come dischetto. Thriller 1982, c'era anche Beat It, Eddie Van Halen ospite alla chitarra. Lui raccontò, è molto famoso questo aneddoto, che è arrivato in studio, non si accorse neanche che c'era Michael Jackson, che stava seduto nel retro dello studio, tranquillo, proprio nell'oscurità. Lui arrivò, piazzò i suoi amplificatori, fece il suo assolo, gli dissero grazie, va bene così, perché andava bene praticamente alla prima. Disse poi, dal buio si alzò questo personaggino con quella che Eddie definì la sua Mickey Mouse voice, una voce da topolino, e gli disse grazie o qualcosa del genere, stringendogli la mano. Grandi storie della storia della musica, Michael, colonna sonora numero 5 nella classifica italiana, numero 4 c'è Olly, Tutta vita sempre, terza posizione Jolie, Tutto è possibile, numero 2 Vangelo Shiva, in testa Saif con Santissimo. Con questo abbiamo concluso con la classifica italiana e concluso con le chart. Manca l'appello solo e soltanto il nostro featured album. Che cos'è? È il solo, unico, inimitabile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Ve lo anticipo qui, la domenica ancora ad Album Charts e poi lunedì nel suo spazio apposito, mezz'ora nell'ambito di Pomeriggio Ore 4, ce lo ascoltiamo nei dettagli, ascoltandoci 6 o 7 brani, uno spazio che molti di voi apprezzano e ascoltano e ve ne sono grato, e so che è una cosa che non si fa spesso in radio, sentire tante canzoni da un disco, ma così avete modo ogni settimana insieme a Radio Capodistria da sottoscritto di scoprire un album nuovo. E questa volta ve lo dico onestamente, con tutto questo discorso che facevo prima delle varie cantautrici un po' più country americane, di questa musica un po' più acustica che sta ritornando, Noah Kahan in classifica, no, le varie Casey Musgraves, eccetera, eccetera, e la Langley che vedevamo, mi è venuta voglia di ascoltare un bel disco acustico, di cercare qualche bel lavoro cantautorale. C'è questo artista che la stampa inglese sta incensando, che è un artista giovane, perché classe 2003, chiamato Thomas O'Donohue, che però si fa chiamare Dove Ellis, già il nome mi sta simpatico, arriva dall'Irlanda ed è una delle nuove speranze del folk acustico o del cantautorato acustico dall'influenza folk oltre manica. È un artista che ha pubblicato tutta una serie di singoli che hanno avuto molto successo, To The Sandals nel 2025, poi una serie di EP, oltretutto è stato subito preso e coccolato dalla BBC, da riviste come Paste Magazine per esempio, addirittura la stampa non specializzata come The Economist si è occupata di lui spesso e volentieri. Adesso esce il suo disco di debutto, si intitola Blizzard, e noi ne parleremo il lunedì nei dettagli. Oggi a farci da sigla di coda c'è una canzone molto che esemplifica molto bene il suo stile, il suo suono, si chiama Pale Soul. La canzone pallida, pure lui è abbastanza palliduccio da vedere, e lunedì ce lo ascoltiamo nei dettagli. Dove Ellis, per il momento grazie a tutti voi per l'attenzione, al mio staff tecnico per la messa in onda, un abbraccio a tutti, un saluto alla settimana prossima da Andrea F. Please.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria,
0: si intitola Blizzard, la tempesta praticamente dell'album di debutto del talentuoso Dove Ellis.

0: Questa è Radio Capodistria.
1: Se te potet, fermesche, che in due tira al vent, in i cui gan poca memoria, ma l'erba resta in due le. Se te potet, fermesche, anche se la terra la gula, anche se la ciel te sbrusa, fermesche. Perché me cognussi mena una resa in grado de sgrafignar vent, perché me cognussi mena un vent che desmentega una resa.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Buona domenica e bentrovati a Ora Musica. Ora Musica nel suo formato weekend, perché il sabato e la domenica Ora Musica va in onda con tutte le novità che vi ho presentato durante la settimana. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, e adesso allora partiamo subito e apriamo, come sempre succede, con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1965.

Tom Jones, il grande Tom Jones con It's Not Unusual oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato indietro di ben 60 anni, 61, 1965, insomma, se la matematica non è un'opinione è così. Nicola Ferrari, protagonista invece del nostro disco al primo ascolto, il suo nuovo singolo si intitola Incancellabile.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta nella bella Sicilia e andiamo a fare una chiacchierata con Tony Campo, che è in programmazione con Camicia Rossa. Ciao Tony, ben trovato.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora, buongiorno. Camicia Rossa, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. Sono curioso di sapere com'è nato. È uscito il 24 aprile. È un caso?
1: No, non è un caso, esattamente il giorno del mio compleanno. E quindi l'ho fatto uscire anche perché mi sono fatto un regalo, ecco. E quindi da lì è uscito Camicia Rossa, ed è un racconto che fondamentalmente parla di qualcosa di intimo e profondo, che nasce da un'esperienza di una perdita per me molto importante, che rimane anche dopo l'assenza, rimane la sua presenza, no? Ed è una presenza che può essere con dei gesti rimasti o degli oggetti che diventano memoria. Infatti la camicia è proprio questo simbolo, è la sua camicia rossa, è la sua amata camicia rossa, e da lì
0: la camicia con la quale identifichi identificavi e identifichi questa persona, insomma.
1: Sì, perché tutto è nato da una giornata a Palermo, dove mi trovavo in una stanza di hotel. Quel giorno era il compleanno di mia madre, ma io ero distante per lavoro e lei mi ha chiamato e mi ha detto che aveva ricevuto da parte di mia zia un regalo importantissimo, che è stato uno dei regali più belli della sua vita. Ed esattamente era una camicia rossa, ed era la camicia rossa del mio zio, che se n'è andato da poco tempo.
0: Sì.
1: E quindi da lì ho preso l'ispirazione, ho avuto tutta la serata e tutta la notte per poter scrivere, e ho scritto proprio inerente a lui e a tutto quello che era lui e quello che ci ha trasmesso, e tutto un po' la mia sofferenza l'ho emanata lì in questa scrittura.
0: Traspare l'emozione dal timbro della tua voce.
1: Sì.
0: È una cosa che ti ha colpito molto, certo.
1: Sì, la cosa bella che sto riscontrando dopo l'uscita del brano è proprio che chi l'ha ascoltata ha proprio detto: io ho sentito quello che hai provato, cioè in senso cioè il racconto, essendo che l'ho voluta registrare tutta di un fiato, non ho fatto delle pause nella registrazione. Io ho detto proprio a colui che mi ha fatto la registrazione in quel periodo, gli ho detto guarda, andiamo, vado spedito, non mi fermare,
0: lascia,
1: la facciamo
0: così,
1: più di una volta,
0: sì.
1: Lascia stare, perché ho bisogno di raccontarla proprio tutta. Ed è stato proprio così il brano, infatti è uscito
0: quando fai così arriva il cuore,
1: esatto.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Camicia Rossa. Prima diamo a chi ci ascolta le indicazioni per raggiungere Tony Campo attraverso i social.
1: Sì, mi trovate su Instagram con Tony Campo o sulle piattaforme di Spotify e tutte le altre dell'ascolto di musica, e anche su Facebook.
0: Tony Campo oggi anche qui a Ora Musica, Camicia Rossa è il suo brano, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Sai che non ero pronta a dirti addio, che certe cose non le impari mai, eri la calma dentro il caos mio.

Ora musica, spazio, interviste oggi con Tony Campo e questa canzone che si intitola Camicia Rossa, canzone che ci ha raccontato lui stesso appunto in questo spazio, che torna domani con un altro ospite.

con la partecipazione anche di Sera e Misha Miller. Novità al primo ascolto dal Sapore Dance Ora Musica. Altra novità nella parte finale di questo nostro incontro, vado a presentarvi Ho Imparato a Volare, la nuova di Salvo Buono. Riavvolgendo il

0: Ho imparato a volare, Salvo Buono con il suo nuovo singolo. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere qui a Ora Musica. A chiudere la puntata, nuova versione di una canzone bellissima che ci riporta a Pierangelo Bertoli, Tazenda, Sanremo, Spunta la luna dal monte, nuova versione di Valerio Scanu con il featuring di Maria Luisa Congiu.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

0: Spunta la luna dal monte. Valerio Scanu, Maria Luisa Congiu a chiudere la puntata di oggi targata Ora Musica. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
3: Nottetempo.
2: Il programma notturno

Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
1: A cura di Giuseppe Signorelli.
2: Ogni giovedì alle 13.
1: E in replica alle 21.30.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Buongiorno e bentrovati con il notiziario da Radio Capodistria. Oggi lunedì 18 maggio. Le principali sigle sindacali, supportate da ONG e coalizione uscente, depositeranno in Parlamento ben oltre 2.500 firme richieste per avviare il referendum contro la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. I sindacati contestano duramente il provvedimento, definito legge del declino, perché approvato senza dialogo sociale, pur incidendo su lavoro, pensioni e sanità. Dopo la consegna, la Camera di Stato dovrà calendarizzare la raccolta delle successive 40.000 firme. Tuttavia, se i deputati dichiareranno inammissibile il referendum per via delle norme fiscali presenti nel testo, i sindacati ricorreranno alla Corte Costituzionale. Parallelamente, oggi pomeriggio il Consiglio di Stato si riunirà in seduta straordinaria per votare il veto sospensivo proposto dai lavoratori dipendenti, che accusano i promotori di aver azzerato il dibattito pubblico e affrettato i tempi. Scade domani, martedì, il termine per la presentazione delle candidature al secondo turno per il ruolo di primo ministro, attesa la candidatura del leader della SDS, Janez Janša, che sta ultimando le trattative con i partner più probabili del futuro governo democratici, di Angel Hogar e il terzetto NSI, SLS e Focus. Gli organi delle formazioni politiche stanno infatti già definendo l'accordo di coalizione. Il partito Resnica Verità, a quanto pare, non farà parte del governo, ha però espresso sostegno a Janša come candidato premier. SDS, Democratici, NSI, SLS e Focus hanno in tutto 43 voti su un totale di 46 necessari per l'approvazione, con Resnica arriveranno a 48. I deputati potrebbero esprimersi a riguardo già venerdì. Janša ha quindi valutato che la Slovenia potrebbe avere un nuovo governo all'inizio di giugno. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musa raccoglie oggi in visita ufficiale l'omologa macedone Gordan Siljanovska-Davkova per un vertice di due giorni volto a consolidare le relazioni bilaterali. Al centro dei colloqui, che vedranno anche il coinvolgimento del Presidente del Parlamento Zoran Stevanovic, vi sarà il rafforzamento della cooperazione in settori strategici come l'agricoltura, la digitalizzazione, le energie rinnovabili, il turismo sostenibile e la riforma della pubblica amministrazione. Un focus cruciale sarà dedicato al percorso di adesione della Macedonia del Nord all'Unione Europea, un processo storicamente sostenuto dalla Slovenia ma attualmente bloccato dal veto della Bulgaria per questioni costituzionali legate alla minoranza bulgara. Il premier israeliano Netanyahu ha parlato per più di mezz'ora con il presidente Trump, lo riporta INET, tema caldo, la situazione in Medio Oriente. Una fonte israeliana ha detto che la questione di un attacco all'Iran è ancora in discussione. Trump deve prendere una decisione: se decidesse di riprendere le ostilità, è probabile che Israele verrebbe coinvolto, sostiene la fonte, secondo la quale Trump ha anche dato a Netanyahu un resoconto della sua visita in Cina. Oggi 18 maggio, sciopero generale in Italia. La protesta è stata indetta dall'Unione Sindacale di base e andrà avanti per 24 ore. L'USB chiede all'esecutivo di rompere la complicità dell'Italia con la guerra, fermare il riarmo, bloccare ogni filiera economica, industriale, logistica, tecnologica, accademica e commerciale, e che le risorse vengano tolte alla guerra e rimesse dove servono: salari, servizi pubblici, pensioni, sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto alla casa, sanità territoriale, scuola pubblica, ricerca. L'agitazione coinvolge trasporti, scuola, sanità e pubblica amministrazione. L'impatto sul regolare svolgimento dei servizi dipenderà, come sempre, dal tasso di adesione alla protesta. Si è svolta senza incidenti la Marcia per la Vita, che per la terza volta è stata organizzata a Capodistria per chiedere l'abolizione del diritto all'aborto. Presenti rappresentanti delle associazioni pro-life, della Chiesa Cattolica e anche della scena politica nazionale, come l'eurodeputato Branko Grims. In contemporanea si è svolta la manifestazione organizzata dal Circolo Socialista, che difendeva il diritto alla scelta riproduttiva delle donne. Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Yunnan nella città di Yuzhou, nella regione autonoma di Guangxi, in Cina, secondo quanto riferito dal China Daily. 3 persone risultano disperse, 4 sono rimaste ferite, nessuna delle quali in pericolo di vita. Stando ai dati ufficiali, l'amministrazione sismica di Guangxi, la scossa è stata registrata alle 0:21 di oggi, lunedì, ora locale, a una profondità di 8 km. L'epicentro è stato localizzato nella località di Tangkung, a circa 16 km dal centro di Yangzhou. Alle 4 del mattino, nelle aree colpite, si registrava il crollo di 13 edifici, mentre oltre 7.000 residenti sono stati evacuati e trasferiti in luoghi sicuri. Ancora lo sport, tennis. Jannik Sinner ha conquistato l'Internazionale d'Italia battendo in finale Casper Ruud al Foro Italico, riportando il titolo maschile in Italia dopo mezzo secolo. L'ultimo successo italiano sulla terra rossa romana risaliva infatti al 1976, quando Adriano Panatta superò in finale l'argentino Guillermo Vilas. Per il campione altoatesino si tratta di un traguardo di grande valore storico e sportivo, ottenuto davanti al pubblico di casa in uno dei tornei più prestigiosi del circuito internazionale. Con questo successo Sinner diventa inoltre il primo tennista nella storia a vincere 6 tornei Master 1000 consecutivi in calendario. Pallamano, la nazionale maschile slovena ha battuto il Montenegro anche nella partita di ritorno delle qualificazioni e stacca il biglietto per i mondiali che si svolgeranno l'anno prossimo in Germania. 31-29 il risultato all'Arena Bonifica di Capodistria, al termine di una partita avvincente combattuta fino allo scadere di fronte a più di 3.000 spettatori. Calcio, negli ultimi 2 incontri del 35esimo e per l'ultimo turno della prima Lega slovena, Mura batte Maribor 2-1 e con lo stesso punteggio l'Olimpia supera il Calcer Radom. E sabato il Koper in trasferta ha superato i neocampioni di Slovenia del Celje sempre per 2-1. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 7.15 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon inizio di settimana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon inizio di settimana, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi, traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali,

0: essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio e giornale del mattino in onda alle 7.15. Legge sullo sviluppo, parte l'offensiva dei sindacati tra veto e referendum. Due manifestazioni si sono svolte a Capodistria, una per chiedere l'abolizione del diritto all'aborto, l'altra per difenderlo. Crisi carburanti, in Croazia si annunciano drastici tagli dei voli e una riduzione dei collegamenti marittimi tra le coste adriatiche. Villa Manin di Passariano si prepara ad accogliere un capolavoro del celebre pittore Gustav Klimt. Tennis, Jannik Sinner conquista gli internazionali d'Italia riportando il titolo in Italia dopo mezzo secolo. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa centrale: le Alpi stazionano un debole campo di alte pressioni. Da nord-ovest affluisce in quota sulle nostre regioni aria gradualmente più calda e secca. Previsioni: oggi cielo sereno, nel pomeriggio precipitazioni nell'interno. Soffierà vento da sud-ovest, temperature da 17 a 22 gradi centigradi. Martedì dapprima parzialmente sereno, nelle ore pomeridiane nuvolosità variabile con locali acquazzoni e isolati fenomeni temporaleschi. Temperature minime da 5 a 11 gradi, massime da 19 a 23. Mercoledì coperto, a metà giornata piogge sparse. Giovedì bel tempo con isolati rovesci sempre nel corso del pomeriggio. Vediamo ancora la viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno, buon lunedì 18 maggio e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. I titoli: legge sullo sviluppo, parte l'offensiva dei sindacati tra veto e referendum. Due manifestazioni si sono svolte a Capodistria, una per chiedere l'abolizione del diritto all'aborto, l'altra per difenderlo. Crisi carburanti, in Croazia si annunciano drastici tagli dei voli e una riduzione dei collegamenti marittimi tra le coste adriatiche. Villa Manin di Passariano si prepara ad accogliere un capolavoro del celebre pittore Gustav Klimt. Tennis, Jannik Sinner conquista l'Internazionale d'Italia 50 anni dopo Panatta. Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador. Le principali sigle sindacali, supportate da ONG e coalizione uscente, depositeranno in Parlamento ben oltre 2.500 firme richieste per avviare il referendum contro la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. I sindacati contestano duramente il provvedimento, definito legge del declino perché approvato senza dialogo sociale, pur incidendo sul lavoro, pensioni e sanità. Dopo la consegna, la Camera di Stato dovrà calendarizzare la raccolta delle successive 40.000 firme. Tuttavia, se i deputati dichiareranno inammissibile il referendum per via delle norme fiscali presenti nel testo, i sindacati ricorreranno alla Corte Costituzionale. Parallelamente, oggi pomeriggio il Consiglio di Stato si riunirà in seduta straordinaria per votare il voto sospensivo proprio proposto dai lavoratori dipendenti, che accusano i promotori di aver azzerato il dibattito pubblico e affrettato i tempi. Domani scade il termine per la presentazione delle candidature al secondo turno per il ruolo di primo ministro, attesa la candidatura del leader dell'SDS, Janez Janša, che sta ultimando le trattative con i partner più probabili del futuro governo, democratici di Angel Logar e di terzetto NSI, SLS e Focus. Gli organi delle formazioni politiche stanno infatti già definendo l'accordo di coalizione. Il partito Resnica, Verità, a quanto pare non farà parte del governo, ha però espresso sostegno a Janša come candidato premier. SDS, Democratici, NSI, SLS e Focus hanno in tutto 43 voti su un totale di 46 necessari per l'approvazione e con Resnica arriveranno a 48. I deputati potrebbero esprimersi a riguardo già venerdì. Janša ha quindi valutato che la Slovenia potrebbe avere un nuovo governo all'inizio di giugno. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musa raccoglie oggi in visita ufficiale l'omologa macedone Gordana Siljanovska-Davkova per un vertice di due giorni volto a consolidare le relazioni bilaterali. Al centro dei colloqui, che vedranno anche il coinvolgimento del Presidente del Parlamento Zoran Stevanovic, vi sarà il rafforzamento della cooperazione in settori strategici come l'agricoltura, la digitalizzazione e l'energia rinnovabile, il turismo sostenibile e la riforma della pubblica amministrazione. Un focus cruciale sarà dedicato al percorso di adesione della Macedonia del Nord all'Unione Europea, un processo storicamente sostenuto dalla Slovenia ma attualmente bloccato dal veto della Bulgaria per questioni costituzionali legate alla minoranza bulgara. Si è svolta senza incidenti ieri la marcia per la vita che per la terza volta è stata organizzata a Capodistria per chiedere l'abolizione del diritto all'aborto. Presenti rappresentanti delle associazioni pro-life, della Chiesa Cattolica e anche della scena politica nazionale come l'eurodeputato Branko Grims. In contemporanea si è svolta la manifestazione organizzata dal Circolo Socialista che difendeva il diritto alla scelta riproduttiva delle donne. Sentiamo Barbara Costamagna.
2: Una giornata particolare, quella vissuta questa domenica a Capodistria, dove tra gruppi di croceristi e turisti si sono svolte due manifestazioni contrapposte. La terza marcia per la vita, organizzata nella cittadina istriana, e il presidio a favore del diritto all'aborto promosso dal Circolo Socialista. La mattinata si è aperta in piazza Tito con gli slogan scanditi da alcune centinaia di manifestanti che hanno raccolto l'invito dei giovani del circolo di ispirazione socialista, desiderosi anche in questa occasione di esprimere il proprio dissenso nei confronti degli attivisti pro vita.
3: Le ingannevolmente chiamate marce per la vita non sono solo assurde, ma anche pericolose. Mostriamo loro che nella nostra Capodistria non li tollereremo.
2: Il corteo, partito da Piazza Tito, ha poi raggiunto la taverna dove si stavano radunando i manifestanti pro vita. Questi ultimi non hanno risposto agli slogan della controparte, limitandosi ad alzare cartelli, bandiere e palloncini inneggianti alla difesa della vita. Il suono del cuore è stato il leitmotiv di questo terzo appuntamento. Gli organizzatori hanno infatti spiegato che il battito cardiaco inizia già, secondo loro, del 20° giorno e che di conseguenza qualsiasi intervento anticoncezionale o abortivo equivarrebbe a sopprimere una vita umana. A sostenerlo anche la dottoressa Ursha Zaleteu, che ha accusato i colleghi disposti a praticare aborti di non rispettare il giuramento di Ippocrate. A prendere la parola davanti alla folla anche l'eurodeputato Branko Grims, che ha ricordato la battaglia portata avanti in Slovenia contro quella che ha definito cultura della morte, citando come esempio la vittoria referendaria contro l'eutanasia. Una battaglia che, secondo Grims, riguarda la difesa dell'identità cristiana della Slovenia e dell'Europa.
4: Bog živi, Bog živi Europa, in Bog živi naša domovina Slovenia.
2: La marcia ha poi percorso il lungomare cittadino tra gruppi di turisti intenti a mangiare gelati e a scattarsi selfie in una giornata che ha mostrato in modo plastico il confronto tra due Slovenie, quella conservatrice legata ai valori tradizionali cristiani e quella progressista impegnata nella difesa dei diritti acquisiti come il diritto all'aborto.
1: Oggi 18 maggio sciopero generale in Italia, la protesta è stata indetta dall'Unione Sindacale di base e andrà avanti per 24 ore. L'USB chiede all'esecutivo di rompere la complicità dell'Italia con la guerra, fermare il riarmo, bloccare ogni filiera economica, industriale, logistica, tecnologica, accademica e commerciale e che le risorse vengano tolte alla guerra e rimesse dove servono: salari, servizi pubblici, pensioni, sicurezza nei luoghi di lavoro, diritti la casa, sanità territoriale, scuola pubblica, ricerca. L'agitazione coinvolge trasporti, scuola, sanità e pubblica amministrazione. L'impatto sul regolare svolgimento dei servizi dipenderà, come sempre, dal tasso di adesione alla protesta. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha denunciato ieri una reazione globale contro i diritti umani universali. Tania Fajon, capo del Ministero degli Affari Esteri ed Europei di Lubiana, ha affermato in questa occasione che la Slovenia segue con preoccupazione l'aumento globale dei discorsi e atti d'odio. Sentiamo Erika Paternus.
5: 65 paesi del mondo criminalizzano ancora le relazioni omosessuali consensuali in chiara violazione con il diritto internazionale. Lo ha affermato Kaja Kallas, alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. A nome dell'Unione Europea ha ribadito che tutto ciò deve finire. Ha poi esortato gli Stati membri ad abrogare leggi discriminatorie e bloccare eventuali nuove normative contro le persone LGBT. Laddove persistono disuguaglianze e discriminazioni, la democrazia non può prosperare. L'uguaglianza non è un'opzione, ha aggiunto Kallas, ma il fondamento di società libere e resilienti. Bruxelles ha inoltre promesso di continuare a sostenere le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti LGBT. Secondo l'alto rappresentante UE, inoltre, la futura strategia della Commissione europea sull'uguaglianza LGBT punterà a rafforzare la protezione dalla violenza e a contrastare odio e discriminazione. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha intanto inviato un messaggio di forte sostegno alla comunità LGBT. L'UE al vostro fianco, si legge in un post sul Social X. Tania Fajon, capo del Ministero per gli Affari Esteri ed Europei di Lubiana, ha affermato che la Slovenia respinge con fermezza ogni tentativo di minare gli standard universali dei diritti umani e di promuovere la polarizzazione della società. Inoltre la Slovenia promuove costantemente il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e si impegna a eliminare ogni forma di violenza, incitamento all'odio e discriminazione. Le pari opportunità sono un prerequisito per il benessere dell'intera società.
1: Le 2159 esecuzioni registrate in Iran nel 2025 hanno spinto il numero globale delle condanne a morte a livelli più alti dal 1981, rappresentando da sole circa l'80% dei casi documentati da Amnesty International. Rispetto al 2024, il regime di Teheran ha più che raddoppiato il ricorso alla pena capitale, intensificando la repressione soprattutto nei confronti del dissenso interno. Alle spalle dell'Iran, nella cupa classifica delle esecuzioni, rimane la Cina, dove si ritiene vengano effettuate migliaia di condanne a morte ogni anno, anche se i dati ufficiali continuano a non essere accessibili.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Yunnan nella città di Yongzhou, nella regione autonoma del Guangxi in Cina. Secondo quanto riferito da China Daily, 3 persone risultano disperse, 4 sono rimaste ferite, nessuna delle quali è in pericolo di vita. Stando ai dati diffusi dall'amministrazione sismica dei Guangxi, la scossa è stata registrata alle 0:21 di oggi lunedì ora locale, a una profondità di 8 km. L'epicentro è stato localizzato nella località di Tangkou, a circa 16 km dal centro di Yongzhou. Alle 4 del mattino, nelle aree colpite, si registrava il crollo di 13 edifici, mentre oltre 7.000 residenti sono stati evacuati e trasferiti in luoghi sicuri. Nel tentativo di rafforzare la capacità dell'Europa di affrontare future emergenze sanitarie, la Commissione europea ha adottato una nuova iniziativa dedicata alla resilienza sanitaria globale. Il piano punta a migliorare la rapidità di risposta dell'Unione in caso di crisi, consolidando al tempo stesso l'autonomia strategica europea e la competitività del settore sanitario. Ce ne parla Maja Novak.
6: La nuova iniziativa definisce un quadro strategico per le future azioni dell'Unione Europea nel campo della salute globale e mira a consolidare il ruolo dell'Europa come attore affidabile di primo piano nella prevenzione e gestione delle minacce sanitarie. L'obiettivo è rafforzare la preparazione, la prevenzione e la capacità di risposta a possibili crisi future, colmando al contempo le fragilità ancora presenti nei sistemi sanitari. La Commissione ha individuato 5 aree prioritarie di intervento, tra questi figurano il miglioramento della governance sanitaria globale, oggi considerata eccessivamente frammentata, e il sostegno a sistemi sanitari pubblici più resilienti e il potenziamento delle misure di prevenzione e preparazione alle emergenze. Il piano prevede inoltre la diversificazione delle catene di approvvigionamento e della produzione di prodotti sanitari essenziali, così da ridurre la dipendenza da fornitori esterni, oltre a iniziative per rafforzare la fiducia della popolazione nella scienza e nelle istituzioni. istituzioni sanitarie. L'iniziativa comprende nuove azioni chiave da attuare a livello regionale, nazionale e globale, con l'intento di trasformare gli obiettivi strategici in misure concrete. L'avvio dell'attuazione è prevista già nel corso di quest'anno e proseguirà nel 2027. Da Bruxelles sottolineano infine che il programma si inserisce nel percorso già avviato dall'Unione Europea dopo la pandemia di Covid-19, ampliando e integrando gli strumenti e i programmi esistenti destinati a rafforzare la preparazione europea di fronte a future crisi sanitarie.
1: La crisi dei costi energetici a livello mondiale non risparmia nemmeno la Croazia. La compagnia di bandiera Croatia Airlines annuncia un drastico taglio dei voli, tagli in vista anche nei collegamenti marittimi tra le due coste adriatiche. Sentiamo Valmer Kusma.
7: In seguito all'impennata dei costi energetici a livello globale, la compagnia aerea di bandiera Croatia Airlines annuncia la cancellazione di circa 900 voli nel prossimo trimestre. La compagnia spiega che il calendario dei voli viene continuamente adattato in base alla domanda, ai costi operativi e alla disponibilità delle risorse. In molti casi non si tratta di soppressioni definitive, ma di una riduzione delle frequenze su alcune rotte. Problemi simili anche per la compagnia marittima Jadrolinija, che nei prossimi mesi cancellerà 15 traversate sulla linea Spalato-Ancona, nel pieno della stagione turistica. Secondo il presidente della compagnia, Robert Blažinović, la decisione è legata alla necessità di ottimizzare il sistema e contenere l'impatto dell'aumento dei costi del carburante. Il ministro dei trasporti Oleg Butković ha definito la situazione una misura temporanea di razionalizzazione. Dal canto suo, il ministro del turismo e dello sport Tonči Glavina ha sottolineato che le compagnie stanno adattando le proprie rotte in base alla domanda e al tasso di riempimento degli aerei. L'obiettivo, ha spiegato, non è ridurre il volume complessivo del traffico, bensì di concentrare le risorse sulle destinazioni che garantiscono il maggior numero di passeggeri.
1: Cambiamo decisamente tema, un nuovo grande appuntamento con l'arte a Villa Manin di Passariano. La dimora storica si prepara ad accogliere il capolavoro di Gustav Klimt, Nuda Veritas. Intorno all'opera sarà costruita una mostra visitabile dal 21 maggio al 6 settembre. Sentiamo con Ornella Rossetto.
8: Gustav Klimt, il pittore della secessione viennese delle belle donne, amate ritratte di alcuni dei capolavori più impressi nel nostro immaginario collettivo. Un suo celeberrimo dipinto, Nuda Veritas, del 1899, arriva a Villa Manin, dove una mostra lo ospiterà dal 21 maggio, prestito eccezionale del Theatermuseum di Vienna, il museo austriaco del teatro che lo ha ereditato dallo scrittore amico di Klimt, Hermann Bach. Un'opera che intriga e interroga e che all'epoca non mancò di suscitare polemiche, con quella figura femminile dall'aspetto vagamente demoniaco che si mostra nella sua nudità, lo sguardo ipnotico, la lunga chioma rossa, lo specchio tenuto nella mano destra che invita lo spettatore a guardarsi dentro. Nella cornice dorata il pittore ha inserito in alto una citazione del poeta Friedrich Schiller: non puoi piacere a tutti con la tua azione, la tua arte, rendi giustizia a pochi, piacere a molti e male. Dunque, un manifesto di libertà. Il percorso espositivo sarà articolato in 5 sale che consentiranno di approfondire la biografia di Gustav Klimt, il contesto storico e artistico della secessione viennese, i legami dell'artista con l'Italia, che visitò spesso subendo il fascino dei mosaici bizantini di Ravenna e dell'arte veneziana, il tema delle molte verità racchiusa nel dipinto, fino al confronto diretto con gli affreschi della stessa Villa Manin, antica residenza dell'ultimo doge di Venezia. Dopo l'apertura di giovedì prossimo, la mostra si potrà visitare fino al 6 settembre.
1: In occasione degli 80 anni dalla propria fondazione, il Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste ha organizzato una serie di iniziative nel corso dell'estate. Fino al 30 giugno sarà possibile partecipare al premio letterario Gianni Stuparic, intitolato al fondatore del sodalizio. In programma anche un ciclo dedicato al tempo nella storia e nell'arte e un evento per celebrare l'anniversario. Di più nel servizio di Alessandro Martegani.
9: C'è tempo fino a fine giugno per partecipare al concorso letterario internazionale Gianni Stupaic, iniziativa voluta e curata dal Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, che quest'anno celebra gli 80 anni dalla fondazione voluta proprio dallo scrittore triestino. Il premio è riservato ai giovani scrittori under 30 di Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croazia e Austria, che dovranno confrontarsi con temi attuali come la crisi climatica, le guerre, la violenza di genere, la tutela delle minoranze, le fratture generazionali e le grandi questioni che attraversano la loro epoca. È possibile presentare ancora racconto sul tema della memoria. Gli elaborati inediti possono essere scritti in italiano, in una delle lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia, friulano, sloveno e tedesco, o in inglese con la traduzione italiana, e saranno valutati da una giuria presieduta dalla professoressa Cristina Benussi. I vincitori saranno premiati il prossimo 15 settembre. Il 18 settembre il Circolo della Cultura delle Arti di Trieste organizzerà fra l'altro anche l'evento Il Tempo nella Storia e nell'Arte, progetto che si ricollega ai 300 anni dalla fondazione della fabbrica artigiana di orologi da Torre Fratelli Solari, a cui si devono tra gli altri i primi orologi pubblici del Porto Franco di Trieste e quello del municipio del 1875 ancora funzionante con il meccanismo originale. Il progetto esplorerà l'impatto sociale della misurazione del tempo e la sua influenza sull'arte, dalla musica alla letteratura, dalla pittura alla poesia. Prima ancora, il 12 giugno, il circolo celebrerà con un evento multidisciplinare gli 80 anni dalla propria fondazione.
0: Lo sport.
1: Tennis, Jannik Sinner ha conquistato l'Internazionale d'Italia battendo in finale Casper Ruud al Foro Italico, riportando il titolo maschile in Italia dopo mezzo secolo. L'ultimo successo italiano sulla terra rossa romana risaliva infatti al 1976, quando Adriano Panatta superò in finale l'argentino Guillermo Vilas. Per il campione altoatesino si tratta di un traguardo di grande valore storico e sportivo, ottenuto davanti al pubblico di casa in uno dei tornei più prestigiosi del circuito internazionale. Con questo successo Sinner diventa inoltre il primo tennista nella storia a vincere 6 tornei Master 1000 consecutivi in calendario. Pallamano, la nazionale maschile slovena ha battuto il Montenegro anche nella partita di ritorno delle qualificazioni e stacca il biglietto per i mondiali che si svolgeranno l'anno prossimo in Germania. 31-29 risultato all'Arena Bonifica di Capodistria al termine di una partita vincente combattuta fino allo scadere di fronte a più di 3.000 spettatori. Hockey su ghiaccio, la nazionale slovena ha perso 4-0 contro la Norvegia nella seconda partita del campionato mondiale del gruppo Elite in corso a Friburgo in Svizzera. Dopo il successo all'esordio contro la Repubblica Ceca 3-2 supplementari, la squadra di CT Edo Terglav tornerà in campo domani, martedì, contro la Slovacchia dopo il turno di riposo previsto oggi. Calcio, negli ultimi due incontri del 35esimo e penultimo turno della prima Lega slovena, Mura batte Maribor 2-1 e con lo stesso punteggio l'Olimpia supera il Calcer Radomlje. Sabato il Koper in trasferta ha superato i neocampioni di Slovenia del Celje sempre per 2-1. Risultati del 37esimo turno della Serie A, Roma batte Lazio 2-0, Como batte Parma 1-0, Milan in trasferta batte Genoa 2-1, Fiorentina in trasferta batte Juventus 2-0, Napoli in trasferta batte Pisa 3-0, Inter-Verona 1-1, Bologna batte Atalanta a Bergamo 1-0, Cagliari batte Torino 2-1, Cremonese passa a Udine sull'Udinese 1-0, Lecce si impone sul Sassuolo 3-2. Motomondiale, il Gran Premio di Catalogna della MotoGP, segnato da numerosi incidenti e da due bandiere rosse, si è concluso con la vittoria di Fabio Di Gianantonio davanti a Fermín Aldeguer, mentre Joao Mir è stato penalizzato di 16 secondi dopo il secondo posto iniziale. Nel primo incidente Alex Marquez ha riportato la frattura della clavicola, in quello successivo Johan Zarco ha subito la rottura dei legamenti di un ginocchio. Cadute ma senza conseguenze fisiche per Francesco Bagnaia e Luca Marini. Marco Bezzecchi mantiene la leadership della classifica generale. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mitta, realizzazione tecnica curata da Davorin Lovricic. Sono le 7:37 minuti primi, prossima edizione con l'informazione alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon inizio di settimana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon lunedì mattina. A causa del traffico in aumento tipico di questa fascia oraria, segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. In direzione Milano, per lo stesso motivo, si rallenta tra rotatoria Milanese e la rotatoria Marghera. Proseguendo in direzione Milano, sulla A4 Brescia-Padova, anche in questo caso per gli intensi spostamenti, code a tratti tra Soave e Verona Sud. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18,

0: 8 maggio è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Si è rovinato tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
5: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.

Soltava Max per aprire questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, registrati in anticipo per via di un disguido automobilistico che in qualche modo mi costringe ad alterare la mia routine tradizionale. Parliamo proprio del sale, perché i magazzini del sale di Pirano nelle giornate del 21 e 22 di maggio ospiteranno Bixi Festival, una grande rassegna dedicata al design e all'architettura, ma anche all'innovazione. Tra l'altro, in programma c'è anche la giornata del design italiano nel mondo. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, programmata per la messa in onda nella mattinata di lunedì 18 maggio del 2026. Parleremo di un'ampia e variegata gamma di temi, per esempio l'arte contemporanea. Parleremo di un forum interessante che si svolgerà a Capodistria e che ci porterà alla scoperta del Mercosur, alla scoperta dell'America Latina, alla scoperta del Paraguay. Parleremo anche del Festival del Cinema in corso di svolgimento a Cannes, parleremo anche del Salone Internazionale del Libro di Torino, parleremo anche della Ferrari e parleremo anche del sistema bancario. L'erciata del giorno trova la porta di casa aperta, entra e spara agli intrusi, ma aveva sbagliato appartamento. Hashtag cose che capitano. E su questo solco proseguiamo questa mattinata insieme con Nancy Sinatra, Bang Bang.

dunque un'indagine giornalistica ha svelato che Banksy non è uno dei membri dei Massive Attack, così come era stato ipotizzato per un po' più di qualche periodo. Probabilmente Banksy è uno degli artisti che in qualche modo meno si coniuga in qualche modo con i musei. Perché faccio tutto questo discorso? Perché il 18 maggio si celebra la giornata internazionale dei musei. Dunque, un artista che invece in qualche modo è presente sia nella scena musicale ma soprattutto in quella museale, invece Robbie Williams, le cui opere decisamente dal forte impatto comunicativo sono presenti, per esempio dei Moco Museum. Sono tre, uno ad Amsterdam, uno a Barcellona, uno è a Londra. Io ho avuto modo di visitarne due su tre, quello in Olanda e quello in Spagna. Devo dire che sono estremamente interessanti, molto tra virgolette Instagram friendly. Si tratta di arte contemporanea, ma in qualche modo hanno un approccio divulgativo particolarmente interessante. Chiaramente c'è qualcosa anche di Banksy, c'è qualcosa di tanti artisti contemporanei che magari tu non sai che lo opera e la loro, penso per esempio a Herrings che è un writer statunitense, oppure ci sono delle opere che in qualche modo riesce a riconoscere abbastanza agilmente l'autore, è il caso per esempio di Andy Warhol. E noi proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi proprio con la musica di Robbie Williams.

Ogni scusa è buona per ascoltare della buona musica. Il 18 maggio del 2021 ci lasciava il grande Franco Battiato, era nato il 23 marzo del 1945, mentre il 18 maggio del 1939, rimaniamo in Sicilia, nasceva Giovanni Falcone, magistrato vittima di mafia, che scomparirà il 23 maggio del 1992 con la, ai noi, nota strage di Capaci. Il 18 maggio del 1920 invece nasceva Giovanni Paolo II, che scomparirà il 2 aprile del 2005. Colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna, per chi ci segue nella versione mattutina. Ci stiamo avvicinando ad ampie falcate alle 8:30, quindi con il consueto appuntamento con la versione estesa delle notizie flash, cui seguirà la canzone della settimana. Di seguito vi racconteremo una storia interessante nella quale l'arte diviene uno strumento di riscossa, uno strumento di riscatto per riemergere da una situazione particolarmente complicata. Di seguito vi presenteremo un appuntamento che avrà luogo qui a Capodistria la settimana prossima. Si tratta di un Business Strategic Forum che collega l'Europa al Mercosur. Che cos'è il Mercosur? In sostanza è un'organizzazione che coinvolge una serie di paesi dell'America Latina. Di seguito ci sarà spazio per il consueto appuntamento dedicato al Festival del Cinema di Cannes con Marisa Macchi e Francesco Ruzier. Più tardi vi porteremo anche al Salone Internazionale del Libro di Torino per poi parlare di Ferrari. Questo e molto altro quindi nella nostra mattinata di Calle degli Orti Grandi per questo 18 maggio del 2026, nel quale si ricorda anche un'altra scomparsa di un personaggio importante nella storia della musica, cioè Chris Cornell dei Soundgarden, che era nato il 20 luglio 1964 per scomparire il 18 maggio del 2017. Noi proseguiamo forse con il successo più importante dei Soundgarden, che è Black Hole Sun.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. La Camera di Stato ospita oggi la 36esima sessione del Parlamento Nazionale dei Bambini, un'iniziativa educativa attiva dal 1990 che ogni anno coinvolge circa 3.000 alunni di 400 scuole elementari per promuovere la cittadinanza attiva e i diritti dei minori. L'evento organizzato dall'Associazione degli Amici della Gioventù della Slovenia si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente del Parlamento Zoran Stevanovic e della Presidente dell'Associazione Daria Groznik. Successivamente i giovani delegati si confronteranno sul tema del sistema scolastico, suddivisi in 4 gruppi di lavoro dedicati a didattica, relazioni, metodi di insegnamento e valori. La vice ministra degli esteri ucraina Mariana Betz ha auspicato una rapida ripresa della mediazione degli Stati Uniti nei negoziati con la Russia, attualmente in stallo a causa dell'impegno di Washington in Medio Oriente, sottolineando che i precedenti turni americani avevano registrato minimi ma cruciali progressi verso l'obiettivo prioritario della pace. Parallelamente, il presidente Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, incentrato sia sulle tempistiche e la comunicazione per l'integrazione di Kiev nell'UE, sia sulla necessità condivisa che l'Europa mantenga una presenza e una voce forte nelle trattative di pace, definendo a breve chi rappresenterà specificamente l'Unione al tavolo con la controparte americana e gli altri leader. 3 esperti subacquei finlandesi sono arrivati alle Maldive per collaborare con la Guardia Costiera locale alla definizione di una nuova strategia per il recupero dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu, dopo la sospensione temporanea delle operazioni causata dalla morte del sergente maggiore Mohamed Mahdoudi, tra i più esperti sommozzatori maldiviani. I tecnici finlandesi, raccomandati dall'Italia per la loro esperienza internazionale nelle immersioni profonde e speleologiche, saranno presto affiancati da un quarto specialista e da attrezzature avanzate provenienti da Australia e Regno Unito. Le autorità ritengono che i 4 dispersi possano trovarsi ancora all'interno della grotta sommersa. Le autorità francesi hanno identificato circa 10 nuove presunte vittime dei crimini sessuali del noto pedofilo Jeffrey Epstein nell'ambito della riapertura delle indagini sull'appartamento parigino del finanziere, avviata dopo la pubblicazione degli Epstein Files. La Procura di Parigi sta raccogliendo testimonianze, verificando elementi provenienti da oltre 20 persone, mentre gli investigatori analizzano circa 1,5 milioni di documenti relativi al caso per individuare eventuali intermediari francesi coinvolti nel reclutamento e nel trasferimento delle vittime verso l'isola privata di Epstein. È tutto per le notizie, le 8.34 minuti.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo in apertura titola Standing Ovation, un'ora e mezza di spettacolo all'Ivan des Heights dell'intramontabile Iva Zanicchi, una serata trasformata in festa dalla CNA tra nostalgia, canzoni senza tempo e applausi interminabili. Il concerto è stato organizzato dall'Università Popolare di Trieste e dall'Unione Italiana con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Zagabria, in occasione del 30° anniversario del trattato italo-croato sulla tutela delle minoranze. Il quotidiano sloveno Delo apre con la Slovenia sempre più indietro nella digitalizzazione e nelle nuove tecnologie. Per quanto riguarda le competenze digitali di base, il paese si colloca tra i peggiori dell'Unione Europea. Nonostante le strategie adottate, si stanno facendo passi indietro, evidenziando come si registri un progressivo declino tecnologico e gravi lacune nelle competenze informatiche dei cittadini, in netta controtendenza rispetto agli obiettivi programmatici europei. Il quotidiano Dnevnik in prima pagina evidenzia come gli ultimi sviluppi sulla nascita del nuovo governo e la contestata legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia abbiano drasticamente mutato l'orientamento degli elettori, rilevato dal sondaggio Vox Populi. Se si votasse oggi si assisterebbe a una netta vittoria del centro-sinistra e al crollo dei democratici di Angel Logar, che rimarrebbero esclusi dal Parlamento. Il quotidiano Primorske Novizie apre con imprese troppo care, nessun cantiere a breve vicino a Korn, riferendo che a Nova Gorica il fondo pubblico per l'edilizia abitativa ha respinto tutte e cinque le offerte presentate per il bando di gara, poiché i costi proposti dai costruttori sono stati ritenuti eccessivi. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo, in prima con i ragazzi violenti del sabato sera, risse auto, locali danneggiati e schiamazzi. Un altro episodio tra Piazza Venezia e Via Lazzaretto, 10 identificati, come sempre molti minorenni, i residenti zona fuori controllo, abbiamo paura. Lo sport. Pal Trieste in vantaggio e questa sera Brescia tenterà il colpaccio bis con l'aiuto della Nord. Passiamo ai quotidiani italiani. L'Italia all'Europa deroga al patto anche per l'energia, il titolo sulla prima del Corriere. La lettera della Premier Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il caso, l'istituzione europea mantiene il punto, non si cambia lato. Modena, non è terrorismo. Mattarella e Meloni dai feriti, le indagini, il Viminale sull'aggressione e il Cudrì, disagio psichiatrico. Lo sport, un Sinner da leggenda al Foro Italico, tennis, vince gli internazionali 50 anni dopo Panatta. Infine la Repubblica apre con Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, e il Cudrì non risponde alle domande degli inquirenti, sono confuso, escluso il terrorismo, scontro a destra, Salvini via, chi delinque, Tajani lo contraddice, Mattarella e Meloni in visita all'ospedale. È tutto anche per la rassegna della stampa alle 8:37 minuti.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Si è tenuta al Teatro Nuovo Giovanni da Udine la presentazione Orizzonti Educativi, il valore condiviso, un momento pubblico di approfondimento dedicato all'impatto delle politiche dell'istruzione del comune di Udine sulla città. L'incontro, aperto alla cittadinanza, è rivolto in particolare a scuole, enti del settore istruzione e giovani, ai portatori di interesse, ha rappresentato un'occasione per leggere in modo integrato dati, servizi, investimenti e prospettive delle politiche educative comunali. La presentazione ha messo al centro un principio guida: costruire una comunità fondata sui diritti della persona, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione democratica fin dalla nascita. Da qui gli obiettivi dell'amministrazione: contrastare disuguaglianze, povertà educativa e alimentare, garantire servizi di qualità e accessibili a tutti, sostenere famiglie, genitori e figli, rafforzare Udine come città della conoscenza e aumentarne l'attrattività.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: A 40 anni da uno dei dischi fondamentali del rock italiano, il secondo album dei Litfiba, dalla loro attualissima trilogia del potere arriva la title track inedita, 17 Re.

State ascoltando Radio Capodistria.

0: Rehab è probabilmente uno dei brani simbolo di Amy Winehouse, uno dei talenti più fulgidi all'interno della storia della musica, il cui ritratto tra l'altro capeggia anche all'interno del Museo Ebraico di Berlino per le origini della cantautrice britannica. Nata il 14 settembre 1983 per lasciarci ai noi il 23 luglio del 2011, genio e sregolatezza, una vita di eccessi sotto tanti punti di vista, così come in qualche modo si evince anche dal brano che vi abbiamo appena proposto in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, nella quale vi raccontiamo una storia estremamente interessante. Lui è un artista proveniente da Sloven Gradec che in questo momento ha tra l'altro una mostra disponibile presso Zorica, un luogo particolarmente interessante all'interno della zona pedonale di Lubiana, un ostello ma anche un disco pub che organizza tutta una serie di eventi in vari ambiti, incluse evidentemente le mostre d'arte. Andiamo a conoscere la sua storia, nella quale in qualche modo emerge abbastanza chiaramente tutto il valore che può avere anche l'arte nella vita delle persone, quale strumento di espressione, strumento di reazioni a condizioni difficili che talvolta la vita ci pone davanti. Penso per esempio alle dipendenze da alcol e alle dipendenze da cocaina. Andiamo ad ascoltare però la storia del primo ospite di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Miha Pečovnik, artista sloveno, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti. I started creating art in 2019 in rehab center in Ljubljana. I was a cocaine and alcohol addict.
2: Ho cominciato a creare arte nel 2019 in un centro di riabilitazione di Lubiana. Ero alcolizzato e tossicodipendente. Come tutti, ero un artista da giovane a scuola. Poi il 90% delle persone smette, continua con lo studio e con il lavoro. Al centro di riabilitazione mi hanno dato la carta, ho iniziato a disegnare ed è stato subito wow. Mi hanno detto che avrei dovuto proseguire. Ho detto loro che non sapevo di essere bravo nell'arte, così lo psicologo e il coordinatore del centro mi hanno detto che dovevo proseguire, che mi avrebbero aiutato con tutto.
1: Then I started with acryl.
2: Così ho iniziato con l'acrilico, ma l'odore era pessimo, mi ricordava la droga, e poi la termentina che usi per proteggere i quadri puzza di alcol. Mi girava la testa, ho detto che non avrei potuto farcela, per cui mi son chiesto cosa avrei potuto provare.
1: Then one friend of mine said crypto art, NFTs. So we started NFTs.
2: Un amico mi ha parlato di crypto art e di NFT. Così ho iniziato e ho venduto 50 immagini in tutto il mondo. Poi i bitcoin sono crollati, ho deciso di iniziare a disegnare. Ho scelto il disegno digitale, stampato su tela. Lavoro con l'iPad, faccio le bozze, i livelli e le ombre, disegno tutto a mano. Poi stampo su tele organiche con tanti colori potenti. Sull'iPad uso la tecnica olio. La metà delle persone non sanno che è arte digitale, pensano che sia un dipinto a olio vero.
1: Oil painting, no? Then I get like two art shows in our town.
2: Poi ho organizzato due mostre nel mio paese, che è Sloven Gradec. Nel primo ho venduto tutto, nel secondo il 50%. Tutto ciò che incasso con l'arte lo reinvesto nell'arte. Così lo scorso 14 maggio ho messo in piedi la più grande mostra d'arte nella storia del paese. Le persone erano impressionate, scioccate, si chiedevano come fosse possibile fare una cosa così. È stato un evento perfetto, con dress code, violini, c'erano delle modelle che servivano i drink, c'era di tutto.
1: But it was close art show because...
2: Tuttavia era un evento su invito, non tutte le persone capiscono la mia arte, che è dark, erotica. Tutte le opere che creo riguardano me, la mia vita, la politica, la religione, insomma tutto. Inoltre mi piace l'erotismo, l'intimo, il boudoir, ma non mi piace il porno. I miei personaggi hanno le maschere perché la maschera non ha emozioni, non ha stati d'animo. Uso maschere antigas, teschi, teste di animali. Un taglio erotico e provocatorio, magari un solo seno è visibile, magari inserisco il velo da suora. Chiaramente non piace a tutti, ma ho deciso di esprimermi così e sono contento. Quando sono felice, però, non riesco a essere dark, per cui faccio pop art.
1: Do pop art.
0: Quanto è importante, quanto è stata importante l'arte per te?
1: It was very important. I didn't go to detox. And I didn't eat one antidepressant.
2: È stato importante, non ho fatto la disintossicazione, non ho preso nemmeno un antidepressivo perché mi hanno mostrato l'arte. Quando disegno non ci sono pensieri nella mia testa, non riesco nemmeno ad ascoltare musica come fanno in tanti, ho bisogno di silenzio, 100% silenzio, senza nessuno. Per esempio disegno in collina davanti al tramonto, oppure nel mio letto o anche in altri posti pubblici, di solito di notte.
1: Art for me is like antidepressant. When I draw, I'm happy.
2: L'arte per me è un antidepressivo. Quando disegno sono contento, per cui voglio lavorare nel settore dell'arte, voglio vivere di questo.
1: I live from this. Art makes me that I'm strong and my head that is 100% okay.
2: L'arte mi rende così forte, mi dice che la mia testa è al 100% a posto.
0: Dal punto di vista economico, invece, voglio dire, ci si vive di arte, si riesce a trasformarla in qualche modo in un lavoro.
1: No, I get little bit money, not enough that I can.
2: No, guadagno un po' di soldi, ma non abbastanza da potermi permettere vestiti e jeans di lusso. In qualche modo però ci vivo. Lo scorso anno ho venduto 35 pezzi.
0: C'è qualcosa che ti senti di dire invece a tutte quelle persone che magari sono convinte di non essere in grado di poter fare qualcosa, o che in qualche modo non credono a loro stesse, oppure in qualche modo pensano che qualcosa è impossibile?
1: The main problem with people, the positive and negative thoughts are the same.
2: Il problema principale che ha molta gente è che i pensieri positivi e negativi sono simili. Puoi pensare positivo, ma pensare negativo è più semplice, anche se non so perché. Quindi molte persone pensano negativo e tengono questa negatività per settimane. Ma quando sono felici, forse lo sono per 5 minuti. Dopo 5 minuti di pensieri felici, torni nella negatività. Per cui, gente, organizzate i pensieri ripetendo tutto andrà bene, tutti possono ottenere ciò che vogliono, ma bisogna impegnarsi. A volte non bastano 8 ore, ma forse 20 oppure 23, forse 24 giorni interi senza dormire. Ma bisogna fare all in, bisogna avere pensieri positivi. Io penso che venderò tutto, che avrò successo, sarò il migliore della mostra.
1: I will be successful. I will be the best in the art show. Everybody can succeed. For example, Conor McGregor.
2: Tutti possono avere successo. Per esempio, Conor McGregor ha detto che avrebbe voluto diventare campione. Si è allenato con la moglie, a volte anche per 20 ore al giorno, e ora è milionario. Quindi tutti possono diventare ciò che vogliono. Bisogna credere in se stessi e avere un obiettivo chiaro. I miei primi pezzi li vendevo a 50 euro, ora arrivo anche a 1000, ma ci sono voluti 7 anni per arrivare qui. Ripeto, ce la possono fare tutti, ma ci sono voluti 7 anni per arrivare qui. Ripeto, ce la possono fare tutti, se arrivano i pensieri negativi, bisogna...

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste e rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana. In direzione Milano, sempre sulla tangenziale di Mestre, si viaggia lentamente tra Castellana e rotatoria Marghera. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano, rallentamenti tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Proseguendo in direzione Milano, si viaggia lentamente tra Soave e Verona Sud.

0: e anche in direzione Venezia, per lo stesso motivo, rallentamenti tra Verona Est e Soave. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
4: Radio Capodistria. Volare nell'aria, volare nell'aria.

E prima Don't Cry For Me Argentina per Madonna, di seguito Martinho da Via, probabilmente uno degli artisti più rappresentativi del Brasile. Dunque, in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi parliamo dell'America Latina, parliamo dell'America del Sud, parliamo del Mercosur. Che cos'è? È il mercato comune del Sud, in sostanza un'organizzazione economica regionale sudamericana che ha la sede a Montevideo, capitale dell'Uruguay. È una sorta di accordo commerciale che include Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay, più una serie di membri associati, quindi il Cile, la Colombia, l'Ecuador, il Perù, Guyana, Panama e Suriname. C'è un membro sospeso al momento che è il Venezuela. Paesi osservatori sono il Messico e la Nuova Zelanda. Bene, il Mercosur in questo momento è tra le destinazioni commerciali più interessanti anche dal punto di vista dell'Unione Europea, tant'è vero che è in corso di approvazione anche un accordo commerciale tra l'Unione Europea e l'America del Sud, che sarà al centro dei lavori anche di un interessante convegno proprio a Capodistria tra qualche giorno, e nel quale vi parliamo tra poco nel corso di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, dove proseguiamo in qualche modo al ritmo di samba.

0: Parliamo quindi del forum strategico di collaborazione tra l'Europa e il Mercosur. Ascoltando un'intervista confezionata con uno degli organizzatori, Josevi Iasanti dell'Istituto IVM.
1: Cordiale saluto, vi invito allo Strategic Mercosur Business Forum che si terrà il 21 maggio a Capodistria. L'evento collegherà la Slovenia, l'Europa e paesi del Mercosur, aprendo nuove opportunità nel commercio, negli investimenti e nella cooperazione internazionale.
0: Come mai avete scelto Capodistria?
2: Copper is not a coincidence. It's a strategic.
3: Capodistria non è una coincidenza, è una scelta strategica. È uno dei porti più importanti dell'Adriatico e una porta naturale verso l'Europa centrale. Oggi le aziende cercano nuove rotte commerciali, partner affidabili e mercati stabili. Capodistria rappresenta connessione, logistica e innovazione. Organizzare questo forum qui rafforza il ruolo della Slovenia come ponte tra Europa e Sud America.
2: Between Europe and South America.
0: Quali sono le opportunità che si aprono nel momento in cui si decide di partecipare a questo forum?
2: Mercosur rappresenta un mercato di più di 270 milioni di persone.
3: Il Mercosur rappresenta un mercato di oltre 270 milioni di persone, con forti possibilità nei settori agroalimentare, energia, tecnologia, logistica, edilizia, investimenti immobiliari, automotive e forestale, compresa la lavorazione sostenibile del legno, i materiali verdi, la biomassa e le partnership nella catena di fornitura.
2: Biomass and supply chain partnerships. More importantly, this forum is not just about theory.
3: Ma soprattutto, questo forum non è solo teoria. Saranno presenti imprenditori, investitori e decisori pronti a esplorare partnership concrete, nuovi investimenti e vere opportunità commerciali.
2: Real business opportunities.
0: Che tipo di evento sarà? Voglio dire, qual è la caratteristica secondo te del vostro forum rispetto ad altri eventi in qualche modo simili?
2: This is not a massive event where business cards are simply exchanged without results.
3: Questo non sarà un grande evento dove le persone scambiano semplicemente biglietti da visita senza risultati. È un forum selettivo pensato per riunire le persone giuste, con conversazioni reali e accesso diretto a leader economici e istituzionali. Accoglieremo anche ospiti nazionali e internazionali molto importanti.
2: I will say something very simple. The business opportunity of tomorrow are built today.
3: Dirò una cosa semplice, le opportunità economiche di domani si costruiscono oggi. L'Europa ha bisogno di diversificare i mercati e il Mercosur offre un potenziale enorme. Partecipare a questo forum potrebbe aprire una porta capace di cambiare il futuro di un'azienda o perfino di una carriera. Per due giorni, Capodistria diventerà un punto di incontro tra due regioni pronte a crescere insieme. I posti sono limitati, quindi questo è il momento di agire.
2: So now is the time to act.
0: Josevi Iasanti dell'Istituto IVM, grazie per essere tornato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie, vi aspettiamo a Capodistria per costruire insieme nuove partnership internazionali. Grazie.

0: I Mattia Bazar sono attesi il 22 di maggio al Perla di Nova Gorica, mentre gli Joker Out quest'anno celebrano 10 anni di carriera con una serata speciale il 20 giugno del 2026 a Stožice a Lubiana. Interessante sarà anche il 50esimo compleanno di DJ Umek, che si celebra il 23 di ottobre del 2026 a Lubiana, con tanti ospiti afferenti a diversi generi musicali, inclusi Laibach, che nell'ultimo singolo sono davvero irriconoscibili. Lo ascoltiamo tra poco, si intitola Music, ci accompagnerà alle notizie flash delle 9:30, a cui seguirà l'appuntamento consueto dedicato al cinema, dedicato al Festival di Cannes, curato da Marisa Macchi e Francesco Ruzier.
1: The key, the answer, the power, my life, don't you know it, don't you get it? I'm sure you do. Music is the food of love.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Tramite Truth, Donald Trump ha diffuso contenuti fortemente ostili all'Iran, tra cui una mappa medio orientale con la bandiera USA e frecce dirette verso la Repubblica Islamica, un'immagine denominata Forza Spaziale in cui aziona un pulsante rosso per avviare attacchi, e intimando al paese di accettare un accordo pena la distruzione e mostrandone il territorio coperto dai colori statunitensi. Ha inoltre condiviso un grafico comparativo sulle tempistiche dei conflitti storici americani che elenca le 543 settimane dell'Afghanistan, le 457 dell'Iraq, le 439 del Vietnam, le 196 della Seconda Guerra Mondiale, per evidenziare come la recente operazione militare contro Teheran sia configurabile come una brevissima incursione di sole 6 settimane. Negli attacchi israeliani di domenica in Libano sono morte almeno 7 persone, altre 15 sono rimaste ferite, secondo le autorità libanesi citate dall'AFP. Gli attacchi hanno colpito diverse località del sud del paese, la città di Baalbek, causando anche la morte di civili, tra cui 2 bambini e di un comandante della Jihad Islamica con sua figlia. Nonostante la proroga della tregua temporanea di 45 giorni tra Libano e Israele, le operazioni militari israeliane sono proseguite soprattutto nelle aree meridionali, accompagnate da nuovi avvertimenti alla popolazione. Un esponente di Hezbollah ha definito i negoziati in corso una via senza uscita, mentre dall'inizio della tregua, il 17 aprile, secondo le autorità libanesi, le vittime nel paese superano quota 400. In un quadro di forti tensioni geopolitiche ed economiche, la premier italiana Giorgia Meloni ha indirizzato una lettera formale alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere che la deroga al patto di stabilità già concessa per le spese militari venga estesa anche ai costi della crisi energetica. Senza questa concessione, Meloni avverte che l'Italia potrebbe non attivare il programma europeo SAFE, poiché il governo si troverebbe nell'impossibilità di giustificare all'opinione pubblica l'impiego di risorse in assenza di flessibilità di bilancio. Tuttavia, la Commissione europea ha ribadito la propria fermezza, escludendo al momento nuove clausole di salvaguardia nazionali. Per evitare l'isolamento e un rischioso stallo politico, l'Italia sarà ora chiamata a cercare mediazioni e sponde diplomatiche in vista del prossimo Consiglio europeo di giugno. Per oltre 30 ore la cittadina di Drniš, a circa 60 km a nord di Spalato, è rimasta paralizzata a seguito di una vasta operazione di polizia per la caccia a un uomo sospettato di omicidio. Alle 6.20 di questa mattina le autorità hanno annunciato l'arresto di Christian Aleksic, 50 anni, poi condotto in centrale per le indagini in corso, ponendo fine alla sua fuga. L'uomo è accusato di aver ucciso un ragazzo di 19 anni, fattorino di una pizzeria, nella serata di sabato sul terrazzo della propria abitazione, in un episodio che ha scosso profondamente la comunità locale. Aleksic, agli inizi degli anni 2000, era già stato condannato per l'omicidio aggravato di una ragazza di 24 anni. Nonostante l'arresto, scuole e asili a Drniš restano chiusi per precauzione, mentre la città cerca di tornare alla normalità dopo un grave trauma collettivo. Le 9.34 minuti erano le notizie di Radio Capodistria.
2: Speciale Cannes 2026.
3: Dopo la pausa della domenica riaccendiamo i riflettori sulla Croisette e torniamo al Festival di Cannes 2026. Buongiorno e ben ritrovato Francesco Rozier, critico cinematografico e nostro inviato al Festival cinematografico più glamour.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: A proposito di glamour, Francesco, è di ieri la prima di Avedon, documentario dedicato a Richard Avedon, celebre fotografo americano di moda e ritratti, famoso per aver fotografato icone come Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e Brigitte Bardot, di Ron Howard.
4: Eh sì, diciamo che al Festival di Cannes, oltre appunto ai film di fiction, c'è sempre una corposa produzione di presente di documentari sia di documentari in senso assoluto, ma anche di documentari sul cinema o di figure legate al cinema. Questo è uno di quei casi, e spesso volentieri dietro la macchina da presa ci sono registi importanti come Ron Howard, o come citavi l'altro giorno anche su John Lennon,
3: Steven Soderbergh,
4: insomma. Esatto, ci sono sempre appunto dei nomi molto importanti che si vogliono cimentare anche con magari dei linguaggi che abitualmente non frequentano. È sempre interessante, insomma, riuscire magari a vedere qualcosa anche di questo tipo.
3: Per dire che il programma di Cannes non manca di intrecci con altre forme d'arte. Altrimenti, ecco, come si apre questa settimana importante, importantissima, perché ci porterà poi al grande traguardo? Quali sono le proiezioni a cui tieni in modo particolare e che merita tenere d'occhio?
4: Allora, guarda, sembra un po' difficile, perché come ho raccontato più volte, i film spesso e volentieri vado a vederli un po' a scatola chiusa, per cui è difficile fare previsioni, ma è bello anche per questo, nel senso che poi le sorprese non mancano, quindi insomma anche molto piacevole, ecco, rimanere sorpresi. Sicuramente tra i film che attendo di più oggi è un film che si chiama Fjord, del regista rumeno Cristian Mungiu, che però per la prima volta si cimenta in un film che ha un cast internazionale, tra i protagonisti Sebastian Stan, che abbiamo imparato a conoscere nei film Marvel come Soldato d'Inverno, Renate Reinsve, protagonista cioè, di Sentimental Value, quindi insomma un cast davvero all star per appunto un dramma familiare che potrebbe essere tra i film più interessanti, ecco, di questa edizione del festival.
3: Immagino che le giurie stiano già lavorando alacremente, ma i film li vedono insieme o si riuniscono solo alla fine per dare il proprio giudizio e confrontarsi?
4: Allora, anche questo dipende di anno in anno, nel senso che è un po' la giuria che si autoregola, penso che sia il presidente di giuria a scegliere come guardano i film, quindi c'è chi preferisce magari guardarli durante le proiezioni stampa, che magari quindi lontano dalle telecamere, c'è chi invece preferisce andare a vedere i film alla prima con tutto il cast in sala, quindi un po' a discrezione. Io, non avendoli mai incrociati i giurati al momento, significa che stanno andando tutte le prime e non alle proiezioni stampa, perché altrimenti li avrei incrociati. Quindi tendenzialmente loro guardano tutti i film assieme e poi immagino che ne parlino anche durante il giorno. Non credo che rimangano in silenzio e che non condividano niente fin la fine. Penso invece che sia un lavoro che dura per tutto il periodo del festival.
3: E voi critici cinematografici, come vi muovete nel festival a Cannes? Ecco, vi incontrate, vi confrontate anche voi?
4: Sì, quello è uno scambio continuo, anche perché comunque nel momento in cui uno inizia a frequentare i festival per tanti anni, poi bene o male ci si conosce tutti, anche perché in realtà una cosa che non è da sottovalutare come aspetto è che comunque si fanno anche un bel po' di file per andare a prendere i posti migliori appena aprono le sale, per cui insomma anche la fila,
3: anche per ingannare il tempo, diciamo, esatto, così si chiacchiera
4: dalla sala, esatto, sono dei momenti sempre validi per scambiare qualche opinione, ma anche per consigliarsi magari dei film appunto che sono piaciuti agli altri. Questo è sempre interessante.
3: E allora, non solo buona visione dei film che vedrai, ma anche buon lavoro.
4: Grazie. Saremo qui domani, insomma, per aggiornarvi di nuovo dal festival.
3: Assolutamente sì, anche domani apriremo la nostra fenêtre sur la Croisette. Grazie Francesco.
4: Grazie a voi, alla prossima.
2: Speciale Cannes 2026.
0: Questa è Radio Capodistria.

0: Avrei potuto scegliere tra fior di artisti e fior di cantanti per portarvi nella città di Torino. Bene, ho scelto Gigi D'Agostino, che fa anche rima, e da qui nasceva anche un coro che riecheggiava, probabilmente riecheggia spesso nei locali dove si esibisce il DJ torinese. Dunque parliamo del Salone Internazionale del Libro di Torino, in corso di svolgimento tra il 14 e il 18 di questo 2026. Ascoltiamo un'intervista confezionata nei giorni scorsi con uno degli scrittori regolarmente presenti. E allora ringrazio e saluto lo scrittore italiano Antonio Terzo. Dunque, buongiorno, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti, piacere di questa intervista.
0: Come sta andando il Salone del Libro di Torino? Che esperienza è essere lì?
1: Un'esperienza bellissima, questo è il secondo anno in cui partecipo e devo dire che ogni volta che vengo c'è sempre più gente, sempre più entusiasmo e soprattutto, a differenza di quello che si pensa del settore in calo, devo dire che il trend che si vede e si percepisce all'interno del Salone del Libro invece di un crescente interesse verso la lettura.
0: Che titoli presenti?
1: Allora, al Salone del Libro ho portato tutti i miei attuali libri, che sono 4, e sono I Misteri di Allo, Bridge e Asmodeo, che sono dei thriller psicologici, e poi Omicidi in Villa e I Tre Errori, che invece sono gialli investigativi ambientati in Italia, soprattutto a Milano.
0: Che relazione c'è tra imprenditoria, scritture di libri e sviluppo tecnologico?
1: Devo dire che questi tre elementi, soprattutto nel panorama del self-publishing, sono veramente connessi in una maniera forte, perché l'autore self oggi è una sorta di imprenditore di se stesso e quindi deve curare la scrittura del libro, deve curare l'editing anche attraverso ovviamente professionisti che gli danno supporto, deve curare la pubblicità, la vendita attraverso ovviamente gli strumenti oggi a disposizione, soprattutto gli strumenti tipo Amazon o altre piattaforme a sua disposizione, ma soprattutto deve curare la comunicazione attraverso i social, perché oggi sempre di più i social sono predominanti per farti conoscere dal pubblico e farli avvicinare soprattutto ad autori emergenti che ovviamente non godono della pubblicità e della, diciamo, fama che possono avere, diciamo, gli autori affermati del panorama internazionale.
0: Quali sono i social dal tuo punto di vista più in qualche modo remunerativi, più convenienti da utilizzare?
1: Allora, oggi sicuramente i social predominanti sono ovviamente Instagram e TikTok, ma anche danno due fasce completamente diverse. Ovviamente TikTok, che nasce con soprattutto per video, è più su un target giovanile, soprattutto è legato magari anche a dei generi letterari particolari, soprattutto in questo periodo i romance scoprono tantissimo sul mondo del TikTok, mentre Instagram è probabilmente il social che attualmente riesce ad essere un po' più ampio a 360 gradi su tutti i generi e forse dare un po' più di autorevolezza ad alcuni autori.
0: Che momento è per il libro? Che momento è per la lettura? Voglio dire, una delle conseguenze dal mio punto di vista dello sviluppo tecnologico, dello sviluppo dei social media, è che tutto diventa super veloce, mentre talvolta o anche spesso la lettura in qualche modo richiede di prendersi del tempo. Voglio dire, a che momento è questo per la lettura?
1: Allora, devo dire, come dicevo prima, che nonostante oggi si voglia tutto subito e velocemente, il libro riesce ancora ad avere il suo fascino, perché ovviamente ogni tanto bisogna staccarsi da questo, diciamo, da questo mondo super veloce. È anche vero che il libro deve convivere con questa realtà e soprattutto per attirare i nuovi lettori alla lettura è necessario improntare delle campagne pubblicitarie o dell'interesse soprattutto attraverso questi social o con queste attività, quindi messaggi brevi, chiari, precisi su che cosa può raccontare il libro, che sentimenti può trasmettere e che emozioni soprattutto può dare al lettore.
0: Quanto pesa, diciamo, la carta, quanto pesa il formato digitale?
1: Allora, il formato digitale sta prendendo sempre più piede, però c'è da dire che il lettore ama ancora avere il cartaceo fra le proprie mani. Noi vediamo proprio durante le fiere la gente che si ferma, prende il libro in mano, lo tocca e lo sfoglia. Questa sensazione è ancora molto forte, trasmette ancora, diciamo, emozione al lettore, quindi sicuramente diciamo fatto 100, probabilmente oggi il cartaceo è ancora il 70%, un 30% sta passando sul digitale.
0: Che ruolo riveste invece l'intelligenza artificiale? Penso soprattutto magari alla possibilità di tradurre in maniera abbastanza agevole, immagino, dei libri in altre lingue.
1: Allora, sicuramente l'intelligenza artificiale, inutile nasconderlo, è uno strumento ormai alla portata di tutti. Però è anche vero che è uno strumento che, come tutti gli strumenti nuovi, deve essere utilizzato in maniera corretta e conscienziosa e mai in maniera, diciamo, indiscriminata. Quindi che sia una traduzione, che sia una sistemazione, deve essere sempre pilotata e guidata dall'umano. Non bisogna ancora oggi, purtroppo, per fortuna, affidarsi ciecamente all'intelligenza artificiale, perché è comunque fallibile e comunque non dà mai risultati perfetti. Quindi l'intervento umano e il tocco umano ci deve sempre essere, soprattutto in un libro che deve trasmettere emozioni e che quindi è natura umana poterlo fare, e ancora la macchina non riesce a fare tutto questo.
0: Hai un suggerimento per tutti coloro i quali magari stessero pensando di scrivere un libro senza avere magari troppa esperienza, troppa dimestichezza con il mondo editoriale, con il mondo delle pubblicazioni?
1: Allora, innanzitutto sì, scrivere non è facile come si pensa, perché non basta mettere nero su bianco le proprie idee, perché bisogna studiare po' come si scrive, innanzitutto bisogna soprattutto confrontarsi con altri scrittori, con altre realtà, magari possibilmente fare dei corsi di affinamento di scrittura e leggere soprattutto tanto, perché la lettura aiuta a capire un po' come si possono trasmettere le emozioni. E non è banale scrivere, perché un lettore ormai esperto capisce esattamente se uno è bravo o non è bravo a scrivere, e tante volte le critiche maggiori verso gli autori non sono tanto nelle idee, che possono essere originali e belle, ma soprattutto nel modo in cui vengono raccontate, che fa veramente la differenza.
0: Ti piacerebbe che un giorno uno dei tuoi libri, o magari anche di più, diventassero dei film?
1: Sì, perché quando io scrivo, diciamo, ho sempre in mente il film sostanzialmente nella mia testa, perché io trasporto su carta quello che è un'idea e una storia che c'ho nella mia mente, quindi mi piacerebbe vederla realizzata un po' come la immagino io, anche se poi sappiamo benissimo che tante volte quando poi la trasponi cinematograficamente non è mai come ce l'avevi nella testa, però sarebbe sicuramente una bella cosa.
0: Antonio Terzo, scrittore italiano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi e buona lettura a tutti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste e rallentamenti tra rotatoria Milanese e Castellana. In direzione Milano, sempre sulla tangenziale di Mestre, si viaggia lentamente tra Castellana e rotatoria Marghera. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano, rallentamenti tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Proseguendo in direzione Milano, si viaggia lentamente tra Soave e Verona Sud e anche in direzione Venezia, per lo stesso motivo, rallentamenti tra Verona Est e Soave. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: della settimana.
1: Uscirà il 10 luglio il già 25esimo album di quell'inarrestabile portento della natura che sono i Rolling Stones. Un disco zeppo di ospiti interessanti, per ora preceduto da uno splendido singolo, In the Star.

0: E probabilmente nel 1997 Shania Twain non era particolarmente impressionata dalle auto di lusso e dal denaro, chissà che nel frattempo non abbia cambiato idea. Bene, auto e in qualche modo banche sono state al centro di una interessante tre giorni che si è sviluppata la scorsa settimana, con l'apice nella giornata di sabato presso Odisseia, centro polivalente, polifunzionale, ubicato a Lubiana. È stata infatti esposta la Ferrari di Formula 1, c'erano dei simulatori che permettevano un po' a tutti di pilotare una Formula 1, di pilotare una Ferrari ovviamente a livello virtuale. L'ente che ha organizzato questo evento è Unicredit, uno dei principali gruppi bancari italiani attivi in Slovenia, attivi anche in vari paesi d'Europa e del mondo. In questo contesto è stata confezionata la prossima intervista di questa mattina di Calle degli Orti Grandi. E allora ringrazio e saluto Lorenzo Ramaiola, CEO di Unicredit Slovenia.
1: Ciao a tutti.
0: Che cosa è per te la Ferrari?
1: Allora, prima cosa, per un italiano la Ferrari è un qualcosa di cui ci possiamo, come dire, vantare nel resto del mondo. E poi io personalmente sono un grande appassionato di macchine. Ti posso dire che ho a casa una collezione di quattro ruote che aveva anche mio padre, dal numero uno fino fondamentalmente ai giorni nostri. In realtà una volta le avevo a casa, poi mia moglie me le ha fatti mettere in cantina perché non ci stavano più, però ho una grande passione per le macchine, quindi Ferrari è la macchina e questo per me è una grande opportunità di combinare il mio lavoro con la mia passione, no? Questo evento.
0: Dall'altra parte Ferrari è una macchina, sì, ma è molto di più, voglio dire, Ferrari è una tradizione sportiva, Ferrari è una tradizione del lusso, è un'eccellenza italiana, per certi versi anche un mito. Quale di queste dimensioni è più rilevante dal tuo punto di vista?
1: Ma credo che aver combinato tutte queste dimensioni che rende Ferrari unica, quindi non c'è un elemento che è più rilevante di un altro, è aver portato tutte queste dimensioni al massimo possibile, no? E averle tenute insieme fa Ferrari un prodotto unico, un brand unico, una macchina unica, è un qualcosa di veramente unico che c'è nel mondo.
0: E come mai avete deciso come Unicredit Slovenia di organizzare questo evento in collaborazione con Ferrari?
1: Allora, Unicredit come gruppo sponsorizza Ferrari e quindi abbiamo avuto l'opportunità nell'ambito della sponsorizzazione di portare la macchina di Formula 1 in Slovenia e l'abbiamo, come dire, colto la palla al balzo, avere la macchina qua da poter mostrare non solo ai clienti ma anche agli sloveni in generale era un motivo per noi di anche vanto e di poter collegare questo brand di eccellenza che è Ferrari con Unicredit.
0: Quali sono le strategie che avete qui in Slovenia?
1: Allora, Unicredit è una banca che è già presente da più di 30 anni in Slovenia, che è dedicata sia a imprese che individui. Siamo una banca che chiaramente ha un forte DNA internazionale, che copre tutta l'Europa. Siamo l'unica banca in Slovenia che ha principale copertura su dove il trade flow del paese è, quindi Germania, Austria, Italia, ma anche tutto il centro-est Europa, no? E quindi naturalmente abbiamo questa vocazione internazionale, ma allo stesso tempo, avendo una forte presenza locale, pensiamo di essere in grado anche di capire quali sono le esigenze degli imprenditori locali e delle persone localmente, quindi combinare l'esperienza internazionale con l'expertise locale.
0: E qual è il principale focus della vostra banca qui sul mercato sloveno?
1: Allora, Unicredit nasce più per servire le aziende storicamente e questo è quello che oggi è ancora l'elemento più importante all'innesto della nostra banca. Però Unicredit è una banca universale con anche servizi per gli individui, quindi la nostra ambizione è non chiaramente limitarci a un singolo segmento ma coprire lo spettro completo. Chiaramente sulle aziende internazionali abbiamo probabilmente una marcia in più e competenze e prodotti che ci portano a essere leader di mercato in qualche modo in questo segmento specifico.
0: Dall'altra parte viviamo in un'epoca abbastanza particolare, caratterizzata da varie, diciamo, criticità che credo abbiano un impatto anche abbastanza diretto sia sull'economia che sulla vita di tutti quanti noi. Come Unicredit si pone in questo, diciamo, contesto internazionale, in questa congiuntura particolare nella quale viviamo?
1: Allora, in prima cosa, tanti mi chiedono quali sono le proiezioni, qual è lo scenario. Io dico sempre che se avessi la palla magica per poter capire cosa succederà, non fra un mese o un anno, ma anche domani, probabilmente starei da qualche altra parte a, come dire, godere il mio tempo libero. Quindi in realtà quello che effettivamente viviamo ogni giorno è maggiore incertezza, no? E quindi è importante essere preparati sia per gli individui che per le imprese a scenari diversi, no? Quindi questo è quello che mi sento di consigliare alle persone, di non avere un'unica aspettativa, ma di essere pronti a differenti scenari e essere più reattivi, no? Secondo me anche in banca i piani a lungo termine non funzionano più. Bisogna avere un piano chiaro, però allo stesso tempo essere pronti a virare rapidamente al variare delle condizioni.
0: Come ti trovi qui in Slovenia? Come ti trovi qui a Lubiana?
1: Allora, Lubiana e Slovenia, lo dico veramente, come dire, col cuore, è un posto dove è facilissimo vivere. Da italiano chiaramente il cibo conta molto e si mangia bene, si beve bene e quindi, come dire, tre quarti della soddisfazione c'è già. In più il paese è bellissimo, hai montagne, mare, c'è vicinanza con la mia città che è Milano, per cui se devo anche raggiungere amici e famiglia lo posso fare molto rapidamente, quindi difficile trovare un qualcosa che non mi soddisfa di Lubiana o di Slovenia. Sono molto contento di vivere qua e spero di, come dire, di viverci ancora per un po' di anni.
0: Lorenzo Ramaiola, CEO di UniCredit Slovenia, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a tutti.

E ci sono anche Esli e Coez in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi che volge al termine. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle ore 8. Alle 10:30 vi ricordo il consueto appuntamento con le notizie flash. Vi ricordo che tra poco le interviste andate in onda quest'oggi saranno disponibili sul nostro sito internet, che si raggiunge digitando www.radiocapodistria.si. Lo ripeto, www.radiocapodistria.si. A questo indirizzo è possibile accedere ad un'ampia gamma di materiali informativi prodotti in lingua italiana dalla nostra emittente, incluse anche le interviste andate in onda nelle scorse puntate di Calle degli Orti Grandi. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Sotto la guida dell'Associazione Nazionale per la Filantropia inizia oggi la 27esima settimana del volontariato, incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'omonimo anno internazionale 2026. Fino a domenica si terranno in tutto il paese tavole rotonde, corsi e conferenze volti a promuovere l'inclusione e la tutela ambientale. Il direttore dell'organizzazione, Francis Dattar, ha lodato i volontari per il loro contributo alla coesione sociale. Tra i principali appuntamenti, domani a Divaccia, verranno assegnati premi a istituti scolastici, enti locali e ai migliori mentori e volontari. Mercoledì la manifestazione farà tappa al mercato di Capodistria, mentre giovedì pomeriggio a Lubiana, in piazza Prešeren, circa 100 associazioni offriranno informazioni ai cittadini durante l'evento centrale della rassegna. Il Partito Popular del governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla vince le elezioni regionali in Andalusia con il 41,5% e 53 seggi, ma senza raggiungere la maggioranza assoluta, aprendo alla necessità di un possibile sostegno dell'ultradestra Vox. Il Partito Socialista PSOE si ferma al 22,8% e 28 seggi, segnando una nuova battuta d'arresto, mentre Vox cresce al 13,8%, diventando ago della bilancia e rafforzando il proprio ruolo negoziale. La frammentazione del voto penalizza il blocco progressista nel complesso e conferma il peso politico dell'ultradestra nelle dinamiche regionali spagnole, con ricadute anche sul quadro nazionale in vista delle elezioni del 2027. 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale. L'organizzazione avrebbe sfruttato in modo illecito i cosiddetti decreti flussi per favorire l'ingresso e l'impiego irregolare di lavoratori stranieri. L'operazione è stata condotta in diverse province italiane dai carabinieri dei reparti operativi e del Comando per la tutela del lavoro. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, tratta di persone e sfruttamento del lavoro in condizioni assimilabili alla moderna schiavitù. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'allerta sanitaria internazionale a seguito della diffusione di un raro ceppo di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, precisando tuttavia che non si tratta di una pandemia, poiché non ne soddisfa i criteri. L'epidemia causata dal virus Bundibugyo, e per il quale non esistono vaccini o terapie approvate, ha già provocato decine di decessi ed è considerata potenzialmente più estesa di quanto attualmente rilevato, con casi confermati anche in Uganda. Secondo i dati disponibili, sono stati accertati 8 casi in laboratorio in diverse zone sanitarie del Congo, oltre a un caso nella capitale Kinshasa e a un decesso confermato in Uganda, dove il virus ha già oltrepassato i confini nazionali. Le 10.34 minuti erano le ultime notizie da Radio Capodistria.
0: Local, una trasmissione di Lara Dercici.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati dalla Radar Cicce, dal tecnico in regia Jure Zoglia. Iniziamo subito proponendo un'intervista che abbiamo realizzato venerdì al sindaco del comune città di Capodistria in occasione della festa comunale. Sabato abbiamo seguito la seduta solenne del consiglio comunale con il conferimento dei riconoscimenti a cittadini e associazioni benemerite. Targa grande all'orchestra Fiatti di Maresego, la signora Maria Cnes, conferito anche il titolo di cittadino onorario di Capodistria, l'ottavo nella storia, al professor Livio Iacomin. Ma sentiamo cosa ci ha detto il sindaco in questa lunga intervista.
1: Ospiti del sindaco del comune città di Capodistria, Aleš Bržan, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
2: È un piacere, grazie a voi.
1: Sindaco, naturalmente la festa del comune città è occasione per fare naturalmente bilanci, ma anche per guardare il prossimo futuro. Diciamo che questo 15 maggio lo possiamo considerare anche uno spartiacque tra quello che si è fatto e quello che si farà.
2: Beh, a dire la verità, per me non è un'occasione per fare bilanci, ma per fermarsi un po', per pensare chi siamo, dove siamo stati, cosa abbiamo fatto e se stiamo andando nella direzione giusta, ma proprio come una comunità, come una società. Forse sto diventando un po' vecchio, però mi sento sempre che stiamo perdendo qualcosa, stiamo diventando sempre di più persone autonome, senza, stiamo perdendo la comunità praticamente. La settimana scorsa mi sono, dopo tanto tempo, trovato con degli amici un venerdì sera, solitamente sto a casa a quell'ora, e poi andando alla piazza coperta attorno alle 11:30 di sera ho incontrato un paio di giovani che mi hanno chiesto: ma signor sindaco, ma perché, quando ci farete un nightclub, una discoteca? Io naturalmente ho risposto: mi dispiace, ma il comune non fa discoteche. E lui: vabbè, grazie per un'altra volta allora. Poi, pensandoci, ho detto: ma ho dimenticato di dirle che stiamo per aprire il centro di cultura, che potrebbe essere anche interessante per i giovani, lo spero veramente. Ma poi dopo 5 minuti, girando l'angolo, ho visto che nel bastione c'era un evento per i giovani, e quel ragazzo, per non fare 100 metri, aspettava lì con la sua compagnia. Quindi io mi ricordo quando eravamo giovani noi, cioè tante cose succedevano, ma tante cose anche no, quindi bisognava organizzarsi, bisognava fare qualcosa. Adesso tutti stiamo un po' aspettando che gli altri lo facciano, e mi sembra che questo non vada proprio bene.
1: Ecco, non sta tutto quindi sulle spalle degli amministratori locali, ci vorrebbe anche un po' più di intraprendenza delle altre parti in causa?
2: Ma certo, cioè, ognuno bisogna che si renda un po' si alzi un po' le maniche e faccia qualcosa. Cioè, non è difficile organizzare qualcosa per una compagnia di 5 persone, quindi non è tanto difficile anche per farne una per 50 o anche 500.
1: Beh, vediamo intanto cosa è successo in quest'ultimo periodo e quali, secondo lei, sono stati i progetti più importanti e che sono stati portati a termine appunto nel comune città, in vari campi, sindaco Bržan.
2: Beh, prima di tutto, ogni progetto è importante per quelli che ne usufruiscono. Quindi se io abito da una parte del comune, una strada dall'altra parte non la vedo nemmeno. Quindi incominciamo dal mare. Quindi cose che useranno, o spero useranno tutti, dopo aver fatto quest'area, questo parco vicino al mare, stiamo finendo di rinnovare l'area di balneazione, la spiaggia di Giosterna. Una parte è stata fatta l'anno scorso, l'altra parte sarà finita, spero, prima dell'inizio dell'estate. Poi naturalmente il bacino di trattenuta, di bonifica, che non è che proprio lo usiamo, ma senza esserlo naturalmente ci sarebbero tantissimi problemi con l'acqua piovana. Vicino a quello abbiamo fatto anche il circuito di Pump Track, una bella cosa che continuerà anche con tutto quel parco, tutta quell'area che si trasformerà in un bel parco sportivo o di sport urbani. cosa che mi piace andando verso la città, che ne vado proprio fiero, è aver riuscito ad aprire o ad aiutare ad aprire il Caffè Verde, un caffè inclusivo che deve mostrare che siamo una comunità che aiuta tutti quelli anche che forse non hanno avuto tutte quelle fortune che abbiamo avuto altri. Poi vicino a qui c'è anche il piazzale del museo che l'abbiamo rinnovato in questo mandato. Abbiamo fatto palazzi per le loggi a canone agevolato, ne abbiamo fatti 177, se ricordo bene, con l'aiuto anche dello Stato, ne stiamo costruendo altri 45. Poi nuovi parcheggi sul Monte Marco, ne stiamo finendo. La rete fognaria è una cosa che non finisce mai, le strade non finiscono mai. Poi il palazzetto dello sport di Scofie, l'asilo di Rosano, varie scuole che sono state ristrutturate o parzialmente ristrutturate, tantissimi progetti, però alla fine ognuno vede quello che lo tocca.
1: Dico che è più interessato, naturalmente lei ha sempre ribadito che ci vuole anche un equilibrio tra lo sviluppo del centro città e anche dell'entroterra. Di quale progetto va più fiero, più orgoglioso?
2: Come detto, tutti, i piccoli, i grandi, tutti i progetti sono quelli che, orgoglioso, sono veramente contento quando sono finiti e ne possiamo usufruire. In quanto all'equilibrio fra lo sviluppo del centro e della periferia, io proprio di questo ne vado fiero. Abbiamo fatto un equilibrio, naturalmente ognuno, come già detto, usa solo una parte dell'infrastruttura comunale, quindi le altre parti non le vede, quindi quando facciamo una strada solitamente ci chiedono: vabbè, ma per quella strada vicino a casa mia, quando la fate, perché non avete fatto questo? Non fate niente? No, non è che non facciamo, ma di strade ce ne sono per esempio 400 chilometri in euro significa 400 milioni di euro, quindi un bel po' di tempo e un bel po' di bilanci comunali. Poi anche quando si arriva per esempio a grandi progetti come quello dell'ascensore sul Monte Marco, qualcuno dice: no, sarebbe meglio investirli in una rete fognaria, in qualche strada nell'entroterra, però bisogna spiegare che ci sono fondi europei per differenti aree, quindi per l'ascensore riceveremo più di 6 milioni destinati alla mobilità urbana. Per le strade non ci sono fondi europei, per la rete fognaria o per ridurre le perdite d'acqua nell'acquedotto ci sono e li stiamo usando. Praticamente da quando sono sindaco quasi 40 milioni di euro di fondi europei sono stati già, li abbiamo già ricevuti. Con i progetti in atto ne riceveremo fino all'anno 29 una ventina in più, quindi li stiamo usando nel modo migliore, però bisogna gestirli, impostarli soprattutto correttamente.
1: Va ribadito che sono appunto mezzi finalizzati quelli che poi si ricevono, si ottengono dai progetti europei. Per quanto riguarda l'ultimo bilancio, quanti mezzi sono destinati agli investimenti? Un bilancio molto, molto corposo, come sempre, per il Comune Città di Capodistria, sindaco.
2: In questo bilancio sono 57 milioni per investimenti nuovi e per ristrutturazioni da effettuare o già effettuate in quest'anno. Dal 22 al 25 abbiamo realizzato in totale più di 126 milioni, quindi somme abbastanza grandi.
1: Se restiamo ancora ai progetti, ecco, girando per Capodistria e nel suo entroterra abbiamo visto tantissimi cantieri aperti, ruspe al lavoro nell'area del nuovo poliambulatorio, poi, come ricordava lei, anche a Giusterna. Ecco, quali sono le opere più importanti in fase di realizzazione? Poi ricordava anche l'ascensore al Monte San Marco, le strade, gli svincoli, insomma Capodistria in questo momento, come detto, ha diversi cantieri aperti.
2: E ce ne saranno anche di più, perché l'ascensore non abbiamo nemmeno cominciato a costruire, poi stanno iniziando i lavori sul fiume Balashevica, che non si vedono ancora, però hanno già incominciato a lavorare, e poi naturalmente, come già detto, spiaggia di Giusterna, parcheggio sul Monte Marco che sta arrivando, spero, al termine, la palestra Schmarie, il centro sportivo di Schmarie, il centro di cultura Libertas che apriremo a settembre, spero, il centro di salute che abbiamo appena cominciato a costruire, poi tante strade, acquedotti, reti fognarie, quindi ci sono tanti lavori e bisogna farli, li facciamo. Non stiamo andando troppo veloci, non stiamo cercando di finirli prima delle elezioni come si faceva o come si fa in altre parti della Slovenia, perché solitamente i progetti finiti qualche settimana prima delle elezioni sono progetti che poi bisogna ripararli, cioè bisogna lavorarci tanto per... Abbiamo questo problema, ci sono, diciamo, edifici comunali vecchi 30 anni che bisogna ristrutturarli e sono edifici vecchi, diciamo, 8 anni che bisogna anche ristrutturarli.
1: Ecco, dicevamo il progetto del poliambulatorio, posso azzardare, secondo me è un progetto a cui lei tiene tantissimo e che è molto fiero della sua realizzazione.
2: Il poliambulatorio è un progetto sul quale stiamo lavorando già da 5, 6 o 7 anni. Anche per questo abbiamo costruito il garage Sonze, dove prima abbiamo ascoltato ma è un garage vuoto, oggi stiamo ascoltando ma è un garage troppo pieno. Lo abbiamo fatto anche sfruttando i fondi europei, perché era l'ultima occasione per poterlo fare, sapendo che ci sarà un centro di salute, non è una casa di salute, io dico un centro perché dopo aver costruito questo primo edificio ci sarà la possibilità di costruirne altri, perché ci sarà necessità di farlo. Sì, è un progetto grande, è un progetto costoso, ma è un progetto che... allora, solitamente ci stiamo sempre domandando come risolveremo il problema di avere abbastanza medici, ma non è l'unico problema e non è uno di quei problemi il quale lo può risolvere il comune. Noi possiamo risolvere il problema degli spazi, quindi stiamo costruendo un edificio nuovo che darà possibilità di arrivare prima, di avere un servizio come deve essere di qualità e abbastanza veloce. E questi problemi di quanti medici abbiamo sono problemi che si stanno risolvendo, ma devo dire, guardando gli altri comuni, le altre case di sanità, ci sta andando abbastanza bene, anche se i problemi esistono naturalmente, però devo dire che ci sta andando bene.
1: E a proposito di ci sta andando bene, l'abbiamo menzionato già 2 o 3 volte, questo famigerato ascensore al Monte San Marco, che destino avrà, ecco, se possiamo mettere i puntini, insomma, dare un po', inquadrare un po' questo progetto che è stato al centro anche di numerosi, ecco, dibattiti, insomma, polemiche.
2: Beh, il permesso di costruzione l'abbiamo, i fondi europei al Ministero ci dicono che ci sono, ci manca la lettera di supporto del Ministero, che è una carta che stiamo aspettando, e stiamo per dare fuori il bando per la scelta della ditta edilizia che costruirà, quindi in quest'anno incominciamo a costruirlo.
1: E per quanto riguarda invece l'area di Giusterna, pronta per la prossima stagione, imminente prossima stagione turistica?
2: Naturalmente ogni progetto si dice che verrà effettuato nei termini prestabiliti e ogni progetto si allunga un po'. Io spero che si allunghi il meno possibile. Stanno lavorando fortemente per finirlo. Speriamo che con le temperature che si alzeranno sarà tutto pronto. Però riguardo anche l'ascensore sul Monte San Marco, devo spiegare un po', non è solo l'ascensore è una parte di tutto il progetto, ma nel parco, vicino al parco di Giusterna, adesso abbiamo sanitari, che le toilette che sono in container, ci possiamo bere un caffè anche in un container. In questo progetto dell'ascensore verso il Monte San Marco ci sarà anche c'è anche parte di questo, e anche ci sono i servizi sanitari adeguati, c'è possibilità di avere una, diciamo, una pizzeria o cose del genere in quel posto dove ci deve essere questo tipo di servizio.
1: E più avanti, verso Isola, parlo della strada costiera, approfitto perché è un argomento che si lega naturalmente.
2: Questo purtroppo dovrà aspettare ancora qualche anno. Prima di tutto abbiamo avuto dei problemi, abbiamo fatto un bando per scegliere gli architetti per farlo, hanno presentato un bel progetto però un po' troppo caro, quindi adesso la seconda fase è parlare con il secondo classificato, poi anche i fondi si sono distribuiti da altre parti, quindi aspetteremo per la prossima prospettiva per eseguirlo. Non c'è fretta, dato che tutto va un po' più piano, ma abbiamo fatto questo parco fino a Giosterna, stiamo finendo la spiaggia di Giosterna, quindi anche se si aspetta qualche anno non è che sarà proprio, però alla fine avremo tutta la costa del comune, bellissima io credo.
1: Intanto diciamo che gli abitanti dell'area, ma non solo, apprezzano molto questa strada costiera per le attività ricreative eccetera, in vista anche della prossima stagione estiva. Sindaco, ci possiamo aspettare già da adesso che ci sono delle festività nei paesi con Termini, intasamenti sulle strade, vediamo i cantieri aperti sull'autostrada del litorale, anche qui lavori agli svincoli Bertocchi Sermino, diciamo alcuni sono già stati conclusi, ecco, quale soluzione auspica per questa problematica?
2: E purtroppo proprio soluzioni non ce ne sono, devo dire, sono soprattutto strade statali. Un po' mi dispiace che facciano alcuni lavori, si potrebbero anche fare non proprio d'estate, però alcuni lavori non è possibile eseguirli in tempi più brevi, quindi bisogna anche capirlo. Poi alla fine devo dire, per fortuna hanno tolto la vignetta, quindi spero che questo aiuti anche quest'estate un po' al traffico, ma alla fine l'unico modo di risolvere questo problema è la costruzione della strada di transito verso la Croazia. Fino a quel momento purtroppo dovremmo adeguarci e ogni estate essere molto ma molto pazienti, anzi ogni estate un po' di più perché c'è sempre più traffico.
1: E a proposito di traffico, la realizzazione del secondo binario Capodistria di Vaccia in futuro dovrebbe sgravare un po' l'autostrada, visto che diciamo la speranza è che i tir appunto passino su rotaia. Anche qui recentemente c'è stata la conclusione ufficiale dei lavori, aiuterà moltissimo anche il transito per il porto di Capodistria, sappiamo parte integrante del comune città di Capodistria. Sindaco, la convivenza con il porto?
2: Vabbè, la ferrovia è un progetto dello Stato, è avviato, si sta pian piano concludendo, ne sono felicissimo. Il porto, vabbè, ci si convive, naturalmente molte persone lavorano nel porto, naturalmente anche loro hanno preso delle misure per mitigare i danni che il porto fa, quindi il restauro delle facciate, sono sponsor anche di molte associazioni culturali, sportive e di qualche progetto, però alla fine è una società commerciale e come tale funziona, quindi ci sono cose che dovrebbero secondo noi fare in altro modo, soprattutto riguardo a tutte le cose che succedono fuori dall'area portuale, dove stanno comprando terreni, stanno cercando terreni per altre attività, e quindi quanto è buono avere un porto, perché ci dà lavoro, ci dà anche qualche euro come sponsor alle associazioni sportive per esempio, è anche un po' come una benedizione, che è un po' una maledizione, perché tutte le altre attività hanno dei problemi a trovare dei spazi adeguati per potersi instaurare, quindi c'è sempre un conflitto e questo conflitto sarà sempre attuale, purtroppo bisogna sempre parlare e cercare di risolverli.
1: Dobbiamo cambiare tema perché il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Naturalmente un pensiero anche alla componente italiana, come va la collaborazione sindaco recentemente, anzi a febbraio è entrato in vigore il nuovo decreto sul bilinguismo, che è uguale per tutti i 4 comuni costieri. Poi sappiamo anche il cofinanziamento importante per vari progetti che riguardano soprattutto la ristrutturazione delle scuole con lingua di insegnamento italiana dal Collegio dei Nobili, in futuro speriamo quanto prima anche il nuovo asilo di Crevattini.
2: Beh, prima di tutto, allora, la comunità italiana è naturalmente una comunità autonoma. Noi come comune assicuriamo un adeguato finanziamento per il funzionamento. Poi ci sono cose che bisogna instaurarle dappertutto, anzi anche in più comuni, come per esempio il decreto sull'attuazione del bilinguismo. E naturalmente i beni culturali sono soprattutto legati alle comunità italiane, naturalmente guardando la nostra storia, quindi aiutare a ristrutturare edifici. Il Collegio dei Nobili è anche una cosa che lo ha finanziato lo Stato per il progetto, praticamente l'abbiamo portato avanti noi nel comune. Come bene culturale anche la proclamazione della parte più antica del cimitero civico, praticamente tutti i progetti di preservazione del patrimonio culturale sono legati molto alla comunità italiana.
1: Con il vice sindaco italiano tutto bene, ci sono 3 anche consiglieri in consiglio comunale, come va la collaborazione, seguiamo i lavori, ecco, certe volte è molto dinamico il lavoro, le sedute in consiglio.
2: Beh, il mio vice sindaco Mario Steffè è una persona bravissima, buonissima, colta, di cultura, è proprio, posso andare fiero di avere un vice sindaco come lui. Vabbè, i consiglieri comunali a volte sindaco come lui. Vabbè, i consiglieri comunali a volte

0: Giulia Comin, un riconoscimento importante che dà il Comune ai propri cittadini, premiando anche il loro contributo a migliorare questa nostra società. Sindaco, le chiedo cosa significa questa festa comunale per lei e cosa auspica appunto per i suoi concittadini?
1: Beh, devo dire che soprattutto i premi ai cittadini benemeriti sono solitamente consegnati alla gente alle persone di una certa età. Però poi oggi, proprio il 15 maggio, ho letto una bella intervista in Primorske Novice del nostro nuovo cittadino onorario, Livio Iacomin, e lo voglio proprio citare. Lui ha detto: suggerisco ai giovani di costruire il loro futuro sulla onestà, rispetto ed amore. Tutto il resto può cambiare rapidamente. E quindi, anche se i cittadini onorari solitamente sono persone un po' meno giovani, credo che questo sia il messaggio migliore per tutti gli altri, quindi quelli un po' più giovani.
0: Persona saggia, è stato anche suo professore, se non sbaglio.
1: È stato un mio professore all'università e credo che... Io spero che lui non mi dimentichi mai, perché io non lo dimenticherò mai.
0: Grazie Sindaco, siamo in chiusura e naturalmente non possiamo esimerci da farle una domanda. A novembre ci saranno le elezioni comunali, le amministrative, intende ricandidarsi?
1: Dato che solitamente rispondo c'è ancora tempo, il tempo pian piano si sta esaurendo, quindi adesso è il tempo di dire è molto probabile.
0: Quindi un'ufficialità tra qualche settimana, mese?
1: Vedremo. Per adesso c'è una probabilità, poi vedremo.
0: Grazie, grazie mille al sindaco del Comune Città di Capodistria, Aleš Bržan. Buona festa anche a lei e a tutta la sua amministrazione comunale. Sindaco, grazie per essere stato nostro ospite.
1: Grazie a tutti e non dimentichiamo che siamo una comunità, quindi bisogna pensare ed aiutarci uno l'altro.
0: Grazie.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon lunedì mattina. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova-Travisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Travisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Seconda parte di Glocal, la nostra parte sportiva. Saluto Arden Stancic.
1: Ciao a tutti.
0: Andiamo subito a salutare i nostri due ospiti che ci stanno attendendo al telefono da qualche minuto, quindi li ringraziamo anche per la pazienza. Comunicazione di servizio, sentiamo in sottofondo un po' di rumori strani, magari di abbassare il volume se ci state ascoltando per radio, perché c'è un po' di interferenza. Andiamo subito quindi, Arden, a parlare di tennis.

0: salutando Ilvio Vidovic di Ubitennis. Buongiorno Ilvio.
1: Buongiorno.
0: Grazie, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi e salutiamo anche una new entry, Piero Tononi, ex tennista e direttore di principali tornei di tennis nel Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Piero, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno a voi, grazie a tutti. Ciao Ilvio.
1: Ciao Piero. Ecco.
3: Grazie di essere stati qua, abbiamo avuto naso, tra virgolette, nel decidere di fare questa puntata sul tennis, anche se devo dire la verità che Ilvio mi aveva contattato in precedenza perché volevamo parlare del tennis club triestino, però prima di parlare del tennis club triestino parliamo di uno per caso, parliamo di Jannik Sinner, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, trionfatori agli internazionali d'Italia. Uno dopo 50 anni torna un italiano a vincere il singolare, mentre in campo maschile non ci fu mai un vincitore in doppio, anche se bisogna rilevare che il fiumano Orlando Sirola assieme a Nicola Pietrangeli non giocarono mai la finale, che venne interrotta per maltempo contro Emerson e Fraser nel 1960, e quindi all'epoca segnarono il titolo ad ambedue. Quindi questa è la prima coppia tutta italiana a vincere, anche se un italiano ha vinto nel doppio nel 1991, Omar Camporese con Goran Ivanišević. Ecco, Ilvio e Piero, ecco, come avete vissuto la giornata di ieri nel vedere questo doppio successo azzurro?
1: Beh, insomma, ieri è stata giornata dedicata al tennis, ovviamente. Allora, su Sinner mi vengo a dire in dialetto romano che voi dite più, no? Perché alla fine si è stato detto tutto il contrario di tutto. Ma mi soffermerei a questo punto, non su aspetti tecnici o statistici, che insomma li sappiamo a memoria. A me è piaciuto in entrambi i casi il post partita, le lacrime di Vavassori e suo padre per essere riusciti a, come ha detto Andrea, a scrivere il loro nome sul trofeo dopo tanti anni, tanti sacrifici. Le parole anche di Simone Bolelli che ha appena perso il papà. E poi mi fermerei anche sul Sinner, perché dal mio punto di vista il sorriso che ha regalato il pubblico subito dopo la partita era un sorriso, lui sempre sorride, chiaramente sempre, però c'era una gioia, secondo me una felicità particolare per aver vinto Roma, perché comunque la pressione era tanta e vincerlo in quel modo lì, io ho letto questo, e poi anche leggendo i colleghi in conferenza stampa hanno detto che era da mesi che non l'avevano così sollevato anche in conferenza stampa, quindi vedrei la parte emotiva che è stata anche bellissima ieri oltre ai risultati.
0: Concordiamo.
2: Ma diciamo che io ieri ho gioito in maniera strana, perché qua sono a grado, stiamo facendo il sign in di un $15,000, quindi ero col supervisor di là in casetta che aspettavamo le firme delle ragazze per accedere al tabellone, abbiamo dovuto seguirlo solo sul telefonino, evidentemente il match di Jannik è stata veramente un'emozione fortissima per chi come me da bambino si ricordava ancora la vittoria di Panatta, perché io avevo 9 anni, mi ricordo come oggi dove ho guardato quella partita, con chi l'ho guardata, e vedere a distanza di 50 anni, insomma, quando ormai sono un vecchietto diventato.
3: Questo perché abbiamo praticamente la stessa età sia io te che io.
2: Vabbè, ma insomma, diversamente giovane, vedere quelle immagini, veramente vedere poi anche Adriano sul campo, presidente della Repubblica Mattarella, veramente è stata un'emozione fortissima che mi ha regalato appunto il tennis e Jannik in questo caso, insomma. Poi come anche componente della federazione, io sono vicepresidente del comitato regionale, per noi questo è un momento che stiamo veramente raccogliendo a piene mani di questa popolarità che Jannik ci ha dato, anche se non c'è solo Jannik, e mi fa piacere che avete segnalato appunto l'importantissima vittoria in doppio ieri, ma comunque abbiamo Coboglio, abbiamo Musetti, quindi non c'è solo il fenomeno il fenomeno e basta, come non so, possiamo parlare una volta che avevamo il fenomeno Alberto Tomba, no? Dietro questo forse un po' di merito sicuramente va anche alla federazione, ha costruito qualcosa, perché avere tanti giocatori di alto livello, appunto, poi anche Dardari a Roma, anche se io Dardari lo considero un po' italo-argentino, no? Quindi mi fa molto piacere che è arrivato in semifinale, anche se poi forse in semifinale non ha dato il meglio di
3: poi
2: se stesso dal punto di vista
3: Matteo,
2: umano.
3: Un certo Matteo.
2: Ecco, poi abbiamo sempre Matteo Berrettini, che è sempre un grande giocatore, che poi a me piace sempre ricordare che nel 2016 da giovane ha vinto il doppio Coppa Trieste in uno dei primi tornei maschili che ho diretto, che era un 10.000, ha vinto Attila Balas il singolare, e Berrettini ha vinto il doppio, quindi per me è sempre un bel piacere. Parlare anche di Berrettini, ecco, poi abbiamo avuto, l'ho già detto, Coboglio, l'avevo già citato, insomma un ragazzo straordinario, abbiamo avuto più volte al Challenge di Trieste, l'abbiamo visto giocare, abbiamo visto giocare anche Dardari a Trieste, ecco, purtroppo ci manca a Trieste il Challenger, ci manca Sinner, che per una questione di ha vinto Bergamo troppo pochi mesi prima, e quindi quando c'era il torneo di Trieste lui era già proiettato ai 250 e non è arrivato a giocarla, insomma, dopo abbiamo, e quell'anno invece l'anno della ripresa dopo il Covid abbiamo avuto quella semifinale Musetti e Alcaraz, dove è iniziata una rivalità, devo dire che però l'unico neo di tutti questi nostri tornei ci è mancata la presenza di Jannik, insomma, ecco.
3: Ecco, Jannik che invece ha vinto il suo primo torneo ATP a Umago e Ilvio c'era. Quanto è importante, ecco.
1: C'ero anche ad Alcaraz Musetti da Piero,
2: Ilvio è sempre un affezionato, appassionato, non è un giornalista, Ilvio è un grandissimo appassionato, un grande conoscitore di tennis, e quindi questo. Io aggiungo una cosa in più, perché proprio in questo momento di grande gioia mi piace dire una cosa in più. Invece il primo torneo ITF l'ha vinto in Val Gardena, lo ha vinto Sinner,
3: sì,
2: che ha vinto contemporaneamente il singolare e ha vinto il doppio con Giacomo D'Ambrosi, che è un triestino, che era proiettato a giudizio non mio, che sono di parte, essendo grande amico del papà, il mio coetaneo, siamo cresciuti assieme, ma a giudizio di gente come Filippo Volandri e Mosè Navarra, i coach di punta della federazione tennis, questi l'hanno indicato come un giocatore che sarebbe arrivato senza i problemi fisici che ha avuto sicuramente ai vertici del tennis mondiale, non ai vertici di Sinner sicuramente, ma loro Filippo Volandri diceva che era che poteva arrivare tranquillamente nei primi 100, ecco. Questo mi piaceva dire anche questo, che ricordiamoci anche la prima vittoria di Sinner da professionista, insomma.
0: Giustamente.
3: Ecco. Ma nella domenica delle vittorie, perché noi quando invitiamo sappiamo chi invitiamo, non parliamo dell'Inter, perché so che siete tutti due milanisti come qui.
1: No, ma parliamone, parliamo.
3: Allora parliamo, analizziamo il pareggio casalingo col Verona 1-1.
1: Pensavamo al Pullman,
2: Avevamo il Pullman, eravamo già sul Pullman che abbiamo preso il pareggio, c'era già mezza squadra salita sul Pullman.
3: No, volevo dire, nella domenica che vi ha fatto sorridere e ha portato grande gloria all'Italia del tennis, è arrivato anche il successo del Tennis Club Triestino contro il Circolo Tennis Galatina in trasferta, un bel 5-1 che è stato esaltato anche dai media salentini, dando merito al club triestino che ha vinto in trasferta 5-1 ed è capolista del B1 maschile. Ecco, questo Circolo Tennis Triestino, cosa che tra l'altro è la seconda società più vecchia d'Italia, di Trieste, fondata nel 1898, solo la ginnastica triestina ha più anni. Cosa significa questi successi da parte di Sinner e così via? Voi sentite, diciamo, che i giovani si avvicinano sempre più a questo sport? Sport per ricchi, si dice.
2: Ma no, diciamo che questo è un mito ormai che non esiste più, ormai anche le scuole calcio costano, costano più di qualcosa, quindi ormai non esistono più sport di ricchi e sport per non ricchi, quindi questo è un mito da sfatare. Il tennis ormai è uno sport molto popolare, si può giocare con poche, con anche, anche con, senza grosse risorse, e poi se quando uno cresce, quando uno fa vedere il proprio valore, o la federazione, se parliamo di valori molto alti, o i circoli che investono un po' sui giovani, come appunto il tennis del destino, sicuramente danno una mano ai ragazzi e ai giovani che intraprendono un certo tipo di attività di livello, e soprattutto anche che si ottengono, cominciano a dare dei risultati, sicuramente c'è chi li segue, eccetera. Quella vittoria di ieri è sicuramente una vittoria importante, ma come tutte le vittorie che abbiamo avuto fino adesso, perché adesso abbiamo 10 punti di classifica frutto di 3 vittorie nelle trasferte appunto di Lecce ieri e di Roma in casa con Vicenza, e il pareggio in casa con la corazzata Desenzano, che ha schierato niente proprio di meno che Giannessi, che abbiamo visto non più tardi, direi, Ilvio aiutami, 3 anni fa Umago mi sembra essere,
1: esatto,
2: quasi
1: insieme a Umago
2: ad alto livello, quindi con Giannessi, con un ottimo straniero slovacco, e poi oltretutto adesso potranno, se Giannessi non dovesse completare il campionato, potranno schierare Olivo da italiano, il giocatore argentino che sono 74 al mondo ma che ha il doppio passaporto. Con loro abbiamo pareggiato 3-3, ma in tutte queste partite, scusate che sto rubando un po' troppo tempo a trasmissione, ma in tutte le partite sono stati fondamentali i nostri vivai. Noi fino adesso abbiamo vinto tutte le partite di vivai in questa Serie B1, abbiamo vinto nel match con Desenzano, dove abbiamo pareggiato 3-3 grazie ai successi insieme dei nostri due vivai, è un pareggio, è un successo poi del doppio di un vivaio con un giocatore invece non cresciuto da noi, e anche ieri abbiamo avuto la grandissima prestazione perché poi dobbiamo dire che siamo una piccola squadra di Coppa Davis Slovena, no? Altro destino ormai, perché abbiamo in squadra Artnak, Planinsek, Sesko, e ieri ha giocato Jeran che ha giocato un match con un giocatore italiano, ma che di fatto è spagnolo, ha solo il passaporto italiano, e Jeran ha fatto una grandissima prestazione costringendo l'avversario a ritirarsi per crampi con Jeran avanti 2-1 nel terzo set. Ecco, le partite precedenti ha giocato Planinsen, che si è dimostrato un ragazzo veramente eccezionale, non solo dal punto di vista tennistico, ma dal punto di vista caratteriale, e ieri appunto abbiamo avuto il punto di Aleš nel singolare, e poi le due vittorie dei nostri vivai di Pampanin e di Michelangelo Zvek Flaborea, che sono riusciti a portare a vincere i 3 singolari, e dopo siamo riusciti a giocare tutti e 2 i doppi, uno quello di Jeran e Pampanin lo abbiamo conquistato abbastanza agevolmente, mentre l'altro è stato molto più sofferto, abbiamo perso nettamente al primo set, ma poi siamo riusciti a ribaltare, vincere 5-1, e io quest'anno sono responsabile dell'attività sportiva del circolo, col presidente Bruno Zweck stiamo lavorando molto bene, ma con tutto il direttivo, con tutti i maestri, con Paolo Surian, capitano della squadra maschile, che quest'anno abbiamo avuto anche la fiducia dello sponsor, infatti si chiama Step Impianti, e anche se il presidente Zweck lui continua a dire che passi in passetto bisogna sempre guardare in basso, io invece guardo in alto, io sono convinto che questa squadra può puntare al primo posto, quindi saltare il primo turno di playoff e giocare solo il turno finale di playoff, dove c'era una data ritorno con squadre sicuramente quotate, ma noi se siamo al completo non abbiamo paura di nessuno.
3: Ecco, ti interrompo perché voglio sentire anche...
2: Interrompimi, sai che parlo a rotta libera dopo.
3: Ti interrompo, sì, allora. Anche perché Ilvio, nella domenica delle vittorie e così via, Ilvio, tu anche ieri sei sceso in campo, hai vinto singolo e doppio, restando in campo 3 ore.
1: Non, diciamolo. Non mescoliamo, no, era sabato pomeriggio, dire il vero, ma non mescoliamo il tennis vero con il tennis amatoriale, insomma, sì, dai, quello è campionato regionale over 60, il quale in realtà, scherzando, sto attendendo che poi Piero mi sappia dire dove giochiamo la finale, che sarà in campo neutro, non ho capito, quindi aspetto con
0: indicazioni.
4: Sarà un sorteggio fra due finaliste che domani deciderà se si gioca in casa vostra o in casa dei vostri avversari.
1: Ok, ecco. Speriamo che
4: comunque diciamo questo, parliamo di tennis amatoriale, Ilvio, però diciamo che il movimento del tennis, che parte dal tennis quello ancora non agonistico, passa per come il TPRA. Poi vicino a me c'è la promoter della Regione Friuli-Venezia Giulia, Elisa Di Matteo, perché siamo appunto qua che stiamo mandando avanti questo torneo a 15.000 grado, ma poi passa per cose un po' più dilettantistiche come gli over 60 eccetera, ma che comunque poi parliamo sempre di agonisti, di gente che si prepara, di gente che fa una preparazione tennistica, atletica eccetera. Poi dopo parliamo di livelli più alti come la B1, oppure dopo parliamo dell'eccellenza assoluta,
3: racconta qui ai nostri radioascoltatori che aria si respira a Patriciano, al Tennis Club triestino.
1: Guarda, io volevo collegarmi a quello che diceva Piero, perché per due aspetti. Primo, come diceva Piero giustamente, è la qualità del vivaio del triestino, no? E curiosamente oggi su Bitennis uscirà un articolo, proprio un'intervista a uno dei giocatori, che è Piero Pampanin, che era stato...
4: Abbiamo visto un'anteprima adesso su qualche sito ha spoilerato,
1: Sì, no, è su una pagina Facebook di... Sì, stamattina è uscito, mi ha chiamato il collega. Sì, è uscita. Ed è una intervista interessante, perché mi ricollego anche alla battuta che ha fatto Arden prima sul lo sport per i ricchi. Piero, ad esempio, Pampanini intendo, o il Pampa come lo chiamiamo noi per soprannome, ha fatto una scelta, e per questo il motivo dell'intervista, ha fatto il primo anno di college negli Stati Uniti con una borsa di studio, quindi riesce a ottemperare l'aspetto agonistico dell'attività sportiva con quella di studio, no? Quindi che è un tema che molto spesso si vede soprattutto a livello tennistico, ma anche a livello del basket, di giocatori che poi riescono ad andare nel college, e quindi a dimostrazione appunto di come la qualità del vivaio permette poi anche di intraprendere dei percorsi particolari, che ti permette appunto sia di avere attività agonistica. Ricordiamoci che diversi giocatori che adesso vediamo nella top 100 sono passati per il college. L'ultimo è Hodart, tanto per capirci, no? Ma c'era anche Shelton, tanto per dire. E quindi puoi imparare questo e anche prepararti per il futuro, no? Questo era il primo aspetto che volevo sottolineare, e poi mi ricollego al tema della nazionale di tennis slovena. C'è un dato in più che è curioso: i quattro giocatori sloveni che sono nel roster, uso un termine da basket triestino, sono i primi quattro sloveni nella classifica ATP. Artnak, Planicek, Cesco e Jeran sono i primi quattro sloveni nella lista ATP, quindi diciamo che proprio c'è la crema del tennis sloveno maschile e gioca per il tennis triestino.
3: Avete pescato bene, verrebbe da dire.
4: diciamo che stiamo lavorando bene con le aree limitrofe alle nostre, insomma, perché è vero che quando si parla in Italia, anche quando si va alle riunioni a Roma, noi siamo quei piccoli in alto a destra e siamo al confine, però il confine bisogna saperlo utilizzare, sfruttare, e adesso che il confine poi non esiste più è sicuramente un dato importante questo di poter appunto anche fare delle collaborazioni sportive, collaborazioni che non vanno solo dal punto di vista agonistico, ma da noi vengono a allenarsi vari giocatori e giocatrici slovene anche durante l'inverno per allenarsi con il loro pari livello che abbiamo, perché ricordiamoci che noi anche la squadra femminile abbiamo alcune straniere, ma di cui abbiamo la Pia Lovric, la Nika Radisic, poi abbiamo la Alia Senica, Ecco, poi abbiamo anche due ragazze croate che sono Marijana Dražić e qualcuno se la ricorda sicuramente molto bene, la Teresa Mardesa, che è arrivata a buoni, a ottimi livelli, a tuttora adesso è ferma per maternità, ma probabilmente andrà a giocare con il ranking protetto gli Open degli Stati Uniti e nelle qualificazioni. E poi devo dire che abbiamo, come accennavo l'altro giorno in un messaggio ad Arden, noi abbiamo una ragazza che viene a allenarsi da noi una barra due volte al mese, ecco, che si chiama Ilaria Morosin, che è dell'isola di Veglia, è al doppio passaporto, quindi lei gioca anche come vivaio nostro, recentemente è arrivata seconda ai campionati croati di categoria, lei è under 15, ha vinto chiaramente abbastanza agevolmente i campionati regionali del Friuli Venezia Giulia under 15, e quest'anno andrà anche a fare i campionati italiani anche qua da noi in Italia, e vediamo appunto come si classificherà questa ragazza, che attualmente ha giocato anche la prima variabile. E poi ricordiamoci che abbiamo appunto questa squadra di B1 femminile che ieri riposava, che comunque nonostante aver riposato ieri è seconda in classifica, ecco, distanziata dal TC Cagliari, che il TC Cagliari è praticamente la stessa squadra meno le straniere che ha vinto, che ha fatto semifinali in Serie A1, e siamo a pari punti con il Rung, che è la squadra altoatesina, che anche allora hanno proprio giocato non con il Cagliari ma con l'altra squadra le semifinali di A1 nazionale poco tempo fa. Anche loro senza le straniere giocano la Serie B1. Noi abbiamo vinto a Rung grazie a proprio una bella partita di Pia Lovris, che ha vinto un match molto molto importante, e adesso abbiamo riposato ieri, siamo comunque secondi in classifica, quindi diciamo che anche qui potremmo arrivare ai playoff. Adesso vediamo un attimino anche come si evolve anche con il nostro altro vivaio che abbiamo in squadra, che gioca spesso, ha portato il punto anche qua, abbiamo il vivaio che ha portato spesso il punto, che è Bianca del Sal, che anche questo pomeriggio lo vedremo anche qui in campo a Grado, perché ha è entrata in tabellone, quindi oggi prova a cimentarsi un tennis di livello ancora superiore.
3: Ilvio, io in occasione del 120° anniversario del Tennis Club Triestino nel 2018, all'epoca il presidente era Francesco Franzin, che tra l'altro è scomparso proprio di recente, e aveva detto a Di Piazza, a nome di tutti i soci, l'orgoglio di voler dimostrare quello che siamo, una grande famiglia di persone che operano all'insegna dell'amicizia e del mutuo aiuto. Io so che quando hai parlato sempre di questo Tennis Club Triestino, Ilvio, hai sempre parlato bene. È questo il segreto di questa società?
1: Sì, sicuramente sono una grande famiglia. Mi è fatto piacere che hai ricordato Franzin, con cui solo 3 anni fa avevo giocato anche il torneo di doppio, quindi mi colpisce particolarmente la sua di partita. Tornando, sì, il Triestino ha questa capacità, merito anche delle strutture che ci sono, i campi, la clubhouse, la palestra, e quindi, ma soprattutto la volontà di, come dire, di trovare un punto di aggregazione che ha il tennis come nucleo principale, però poi anche la voglia di stare insieme. Insomma, poi anche recentemente, lo dico io, hanno messo sui campi da padel, anche da pickleball, quindi si è esteso, se vuoi, il tema degli sport di racchetta all'interno del tennis club Triestino, e tutto questo genera comunque avvicinamento da parte delle persone, e quindi crea ancora più aggregazione in quello che è indubbiamente il punto di riferimento all'interno del tennis provinciale e anche regionale.
3: Poi tra l'altro anche i campi inaugurati in zona Prosecco, dove l'anno scorso assieme a Brandolin, che chiudeva
0: il suo mandato,
3: arricchisce sicuramente l'offerta. So che avremmo potuto parlare di ore e ore, vi voglio, dato che siete due interisti, vorrei dire e chiedervi
0: in chiusura
3: proprio, sì. Chi è stato decisivo quest'anno nell'Inter?
0: Piero?
1: Kivu.
4: Parlo prima io.
0: Sì.
4: Cosa?
3: Ha detto Kivu.
1: Io dico Kivu.
4: Ha detto Kivu, io dico Lautaro, perché abbiamo visto nei momenti che è mancato quanto Lautaro è mancato alla squadra. Lui rappresenta, non è solo il capitano, non è solo una fascia al braccio, ma è veramente l'uomo che dà la garra, l'uomo che detta i tempi, l'uomo che con lui in campo tutti sono tenuti a dare qualcosa di più, Perché sennò, come poi lui non è una persona, è uno caratteriale, un giocatore di un certo tipo, come è successo al campionato mondiale per club l'altro anno, Çalhanoğlu non si è impegnato al massimo in quelli cioè non ha voluto andare perché si è detto infortunato eccetera, come c'è stato qualcosa e il capitano gli ha detto in faccia senza problemi, poi l'amicizia con Çalhanoğlu è rimasta, basta vedere i festeggiamenti assieme abbracciati che hanno fatto eccetera, però bisogna dire che è quello proprio che detta le linee della squadra, detta le linee anche comportamentali e tutto quanto. Ultima cosa volevo dire del tennis, volevo dire che quest'anno siamo riusciti a coniugare tanto bene l'attività agonistica, abbiamo iscritto al momento 39 squadre complessivamente, a due di serie B, due di serie C, poi le altre sono tutte o della scuola o dei nostri soci, perciò squadre, diciamo quello come diceva prima Ilvio, quindi quello sport un po' di base, ecco, che va fatto, e oggi ci vedremo ancora un 4 squadre nei campionati veterani di settembre, e quindi faremo veramente un record di iscrizioni, perché chiuderemo per la stagione con 43 squadre iscritte, che penso che sia un record difficile da eguagliare anche nei grandi circoli di Roma o di altre parti.
0: Complimenti vivissimi per questo risultato.
3: Il terzo circolo più antico d'Italia.
0: Benissimo.
4: Grazie Arle, grazie.
0: Noi dobbiamo salutarci.
3: Sì, parleremo ore e
0: l'abbiamo,
3: ore.
0: L'abbiamo detto, ma purtroppo il tempo a disposizione per questa parte si è concluso, quindi noi ringraziamo di cuore i nostri ospiti Piero Tononi e Ilvio Vidovic, che speriamo di risentire presto sulle frequenze di Radio Capodistria. Grazie.
1: Guarda, ho appena saputo che mi scrive le squadre di over 55, quindi mi ritrovo Trestino contro a settembre. Questa notizia un po' mi sconvolge, ma vale questo. Grazie sempre a voi per il
4: video. Stai tranquillo che sei più forte. Grazie Radio Capodistria, grazie Arde, grazie a tutti.
0: Buon lavoro, a presto, grazie mille. Arden, in un minuto che affronterete questa sera a Zona Sport. Beh,
3: naturalmente Sinner, motociclismo, ieri c'è stato un gran premio di Catalogna da brividi, per fortuna sono tutti rimasti vivi, ovviamente parleremo di Palamano con la Slovenia che si è qualificata per la 12ª volta ai mondiali, con un'intervista esclusiva al capodistriano Alex Vlach, che nelle due partite ha realizzato 15 reti ed è stato fondamentale nella qualificazione, come il portiere Ferlin. Naturalmente parleremo di NBA e poi un'intervista con una paralimpica di Monfalcone, adesso mi sfugge il nome, di Tommaso Magnà, comunque un'intervista molto interessante da seguire. Naturalmente parleremo anche di hockey, con i mondiali che sono iniziati in Svizzera, e la Slovenia all'esordio ha battuto niente po' di meno che i campioni del mondo di due anni fa, la Repubblica la Cechia, che non è più Repubblica Ceca ma Cechia, per 3-2 al supplementare. Ieri ha perso con la Norvegia per 4-0, comunque ha dimostrato che potrebbe mantenere lo status nella massima serie. Decisivo sarà sicuramente lo scontro con l'Italia.
0: E in questi minuti al Castello di Lubiana si sta presentando la prossima edizione del campionato europeo di ciclismo, che si disputerà in Slovenia dal 2 al 7 ottobre. Scopriremo i tracciati e tutti i dettagli di questa edizione con Tadej Pogačar, che è campione europeo, anche campione europeo in carica. Grazie mille Arden Stančić, ci rivediamo il prossimo lunedì, quando Radio Capodistria festeggerà i 77 anni, il prossimo 25 maggio. Preparati.
3: Mi preparo. Grazie. Una data che mi ricorda il 25 maggio.
0: Tanti ricordi, sì. Un po' di musica e poi arriva la terza parte di Glocal.

0: Torniamo a parlare della base economica della Comunità Nazionale Italiana assieme al responsabile per i progetti europei della Cancostiera, Massimiliano Di Nardo, che torna a trovarci in studio a Glocal Radio Capodistria. Buongiorno Massimiliano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Occasione per anticipare quello che sarà l'evento clou di questa sera, la cerimonia di sottoscrizione dei contratti di finanziamento relativi ai progetti ammessi nell'ambito delle misure 1 e 2, quindi questa cerimonia si svolgerà alle 18 presso Palazzo Gravisi di Capodistria, che è la sede della Comunità degli Italiani di Capodistria. Quindi momento per fare il punto di cosa ha fatto fino in questo momento e per vedere chi sono i beneficiari di questi finanziamenti. Massimiliano, insomma, soddisfatti visto che si è arrivati almeno per questa stagione alla firma dei contratti?
1: Sì, molto soddisfatti, specialmente su misura 1, in quanto l'iter è concluso. Per misura 2 invece ricordiamo anche ai richiedenti che c'è un'altra apertura che sarà dal 15 giugno al 30 giugno, dunque potranno ripresentare altri progetti o altre iniziative. La Cancostiera è molto soddisfatta perché per il 2026, come ho detto, abbiamo concluso l'iter che riguarda la valutazione della misura 1, ovvero quella misura che va a finanziare, a cofinanziare i progetti imprenditoriali sul territorio bilingue, e devo dire molto bene. Abbiamo avuto 16 domande, di cui 11 sono state finanziate. Progetti di diverso tipo, in diversi ambiti, in diversi settori, però ad ogni modo che vanno a completare quello che è il tessuto imprenditoriale locale, vanno a dare valore aggiunto al tessuto imprenditoriale della CNI, ma non solo, di tutto il territorio bilingue, e dunque molto soddisfatti. Per quanto invece riguarda misura 2, è una misura che era molto attesa, non soltanto da noi, ma anche dai possibili richiedenti, che ricordiamo sono già in anticipo conosciuti, sappiamo chi sono i nostri enti, le nostre comunità, le nostre associazioni. E dunque una misura che nel 2025, purtroppo per alcuni problemi burocratici amministrativi con il Ministero delle Finanze soprattutto, non si è potuto attuare. E dunque molto soddisfatti che è stata fatta, l'abbiamo, come anticipato nelle edizioni passate, ovvero a fine 2025 ci abbiamo lavorato, abbiamo ottenuto i contratti e dunque abbiamo portato avanti tutto l'iter burocratico che serviva a pubblicare il bando. E anche lì, questa prima edizione, siamo andati a finanziare 6 beneficiari, 6 richiedenti, che sono comunque nostri enti, che andranno a contribuire con progetti per il territorio, progetti di diverso tipo, in diversi ambiti, dall'ambito culturale, turistico, ma anche per il rafforzamento delle infrastrutture della CNI.
0: Massimiliano, possiamo ricordare complessivamente di quanti mezzi si tratta?
1: Allora, sulla misura 1 c'erano a disposizione per il 2026 130.000 euro, sono andati spesi 120 e 500 all'incirca. Purtroppo non si è potuto andare a spendere il 100%, in quanto stiamo parlando del 92-93% di spesa effettiva. Non si è potuto andare a spendere il 100% perché per alcune leggi, se il richiedente successivo richiede più della dotazione che è rimasta nel sacco, così parliamo, e dunque parliamo di 9.000 euro a disposizione, ma il richiedente successivo che aveva i punti ha richiesto 12.000-10.000, veniva escluso, perché non puoi chiedere a un richiedente di andare a cambiare la struttura finanziaria. Invece, per quanto riguarda la misura 2, la misura 2 comprendeva un plafond finanziario, un budget totale per il 26 di 220.000 euro. In questa prima tornata sono andati spesi 175.000 euro. Dunque un grosso raggiungimento, stiamo parlando di tanti soldi che verranno immessi logicamente in questo sistema della CNI e andranno sicuramente a beneficiare.
0: Parlavi di punti, di criteri, ricordiamo come vengono preparati i bandi e come poi anche la commissione che valuta i progetti poi assegna i punti e quindi anche i mezzi. Mezzi, si tratta di un cofinanziamento, Massimiliano?
1: Allora, stiamo parlando in entrambi i casi di un cofinanziamento. La grossa differenza è che per la misura 2 è un cofinanziamento che può arrivare fino al massimo dell'85%. Dunque il richiedente che fa un progetto, un investimento, deve comunque come minimo mettere il 15%. Dunque in ogni caso devi attingere
0: alle casse,
1: alla propria scarsella, sì, come diremo noi. Invece per quanto riguarda misura 2 è sì un cofinanziamento, ma può arrivare al 100% e dunque diventa in praticamente un finanziamento. Non tutti i richiedenti, poi dipende dal tipo di progetto, se hanno disponibilità, se è un progetto in collaborazione con altri progetti o altri enti, e dunque non tutti i richiedenti hanno richiesto il 100% della spesa, cosa che si anche vede dalle nostre comunicazioni, in quanto andiamo tutto a pubblicare sul sito internet, si trovano tutte le informazioni, chi sono i beneficiari, qual è il progetto, c'è un mini, veramente brevissimo riassunto del progetto in 2 righe e quanti fondi va a richiedere.
0: Cosa porta il punteggio più alto?
1: Allora, per quanto riguarda gli imprenditori, se non sbaglio, il punteggio più alto ha ottenuto sui 75 punti su 100 disponibili. Invece per quanto riguarda i punteggi dei nostri enti, penso che siamo sull'ordine dei sempre 65 punti su 100 disponibili. Partirei col dire che la grossa novità era la misura 2, perché se fino a 2 anni fa, quando è stata fatta l'ultima edizione della misura 2, era un invito a presentare proposte, un invito di presentare progetti, idee e progetto, quest'anno il Ministero, ovvero già l'anno scorso, il Ministero ha voluto che si cambia proprio struttura e diventa a tutti gli effetti un bando pubblico. Dunque devi pubblicarlo, devi creare una commissione valutatrice, le commissioni valutatrici proprio per legge devono comprendere un giurista, un economista, un esperto di progetti e altre persone, e logicamente purtroppo sono stati molto più severi del solito. La cosa comunque non ha bloccato i progetti dei nostri richiedenti, anche perché il Ministero capisce la necessità che questi fondi vengano destinati e sono destinati alla CNI, e dunque tutti i progetti sono stati portati in definitiva a casa.
0: Quindi significa tanto lavoro in più anche per te, diciamo, e per chi ti dà una mano a portare avanti questi progetti.
1: Sì.
0: Massimiliano?
1: Sicuramente tanto lavoro in più non si vede, perché logicamente poi quello che si vede o si mostra sono le celebrazioni, la firma del contratto che avremo stasera, e dunque siamo anche noi molto contenti ed è giusto che il pubblico e i richiedenti vedano questo. Ma come anche per loro, dove devono, prima di presentare un progetto, devono scriverlo, devono raccogliere le offerte, devono mettere su carta le proprie idee, non è sempre semplice, ci sono parecchi documenti. Parliamo sempre di snellire la pubblica amministrazione, ma ci stiamo impegnando, ma è veramente difficile, perché ogni legge che viene, cioè devi fare un nuovo modulo, devi integrare le cose, devi richiedere, essendo più persone, ovvero anche persone che valutano i progetti del Ministero, i moduli devono essere bilingui, automaticamente se fai i moduli bilingue, al posto di avere 5 pagine di progetto diventano 10, perché la devi tradurre, no? Magari poi oggigiorno siamo facilizzata la cosa perché abbiamo strumenti che ci aiutano, però come per loro, anche per noi tutto quello che c'è prima, tutto quello che non si vede, che è dietro le quinte, è un grosso, grosso lavoro che parte dal coordinamento, da riunioni con il Ministero, da idee, bozze, valutazioni passate, per poi arrivare a quella che è il bando, la documentazione di gara, che come sempre ripeto anche durante i nostri corsi, e qui farei veramente un invito specialmente ai richiedenti di misura 2, perché quest'anno si è visto un po' forse la carenza, ma in quanto logicamente noi durante i nostri eventi di formazione per imprenditori e non solo svolti a Val Stagnon andiamo anche a spiegare quali sono le caratteristiche, le novità e dove devono porre attenzione per scrivere un progetto. Questi eventi inizialmente erano pensati sì per gli imprenditori, ma già da due edizioni abbiamo anche estesi ai nostri enti, alle nostre associazioni. Logicamente forse non c'è ancora l'abitudine a partecipare, anche con gli imprenditori all'inizio. Gli inizi erano sempre difficili, dunque anche qua dovremmo creare un zoccolo duro così, una base. Anche loro poi in futuro dunque saranno facilitati avendo delle informazioni, dei feedback, perché noi siamo comunque quelli che sono costantemente in appoggio e in contatto con il ministero. E anche se non possiamo valutare, possiamo capire come ragionano i valutatori, possiamo indirizzarli, possiamo aiutarli e dunque capiamo tante cose.
0: Ma qualcuno anche, diciamo, rinuncia davanti a tutta questa burocrazia, preferisce dire no grazie o si affida a voi completamente?
1: No, allora sicuramente ci sono richiedenti che rinunciano, cioè neanche non presentano, non presentano dunque la documentazione che verrà poi valutata. Ci sono anche tanti richiedenti che si affidano a servizi, aziende esterne che di mestiere offrono il servizio di consulenza, stesura del progetto. Logicamente a fronte di un pagamento di questo servizio, dopo c'è una persona, un'azienda, un team che predispone tutti i documenti, raccoglie e presenta il progetto dunque alla Cancostiera. Noi come Cancostiera logicamente non possiamo scrivere per un'altra persona un progetto, perché sarebbe logicamente
0: un conflitto di interessi, diciamo.
1: Esatto.
0: Ricordavi, ecco, i tanti eventi di formazione, di promozione che avete organizzato in questi anni, Massimiliano, ne preparerete altri?
1: Sì, come al solito gli eventi a Val Stagnon, oramai si chiamano gli eventi di Val Stagnon, ma il Val Stagnon è soltanto il posto perché ci è comodo, è vicino all'autostrada, c'è parcheggio, è una bella sala, per questo li svolgiamo là. Si auspica forse un giorno, quando concluderemo anche poi il Palazzo Tarsia col Salone Nobile eccetera, di poter ospitare tutte queste persone presso Palazzo Tarsia. Ad ogni modo, sì, questi eventi solitamente ne facciamo 2/3 all'anno. Vediamo un po' le necessità, vediamo un po' le caratteristiche, vediamo i relatori, vediamo il budget che abbiamo a disposizione anche noi su altre misure, ovvero la misura 4 solitamente è quella che finanzia tutto l'apparato amministrativo e tutto quello che non si vede, e dunque cosa riusciamo a fare con questi fondi a disposizione.
0: Hai nominato Palazzo Tarsia e qui possiamo ricordare la misura 3, che riguarda proprio il finanziamento, insomma, per la ristrutturazione di Palazzo Tarsia. A che punto siete, Massimiliano Di Nardo?
1: Allora, anche qui, come per le altre due misure, è stato un parto innanzitutto, è stato veramente lungo e difficile, ma qui forse ancora un po' più difficile perché stiamo parlando di lavori infrastrutturali. I lavori infrastrutturali inevitabilmente portano dietro di sé tutta una serie di problematiche, ovvero caratteristiche, sfide da sconfiggere, che sono i vari permessi, sono la documentazione dell'architetto, sono l'autorizzazione dei beni culturali e tutta una serie di cose. Logicamente, essendo enti diversi, per ogni cosa aspetti parecchio tempo. Comunque siamo addirittura d'arrivo, noi speriamo che a breve, forse già nel mese di giugno, riusciamo a pubblicare il bando, la gara d'appalto per la ristrutturazione, ovvero per i lavori di Palazzo Tarsia.
0: Quindi, insomma, noi ci auguriamo che questo progetto, ecco, si concluda quanto prima, perché ricordiamo Palazzo Tarsia, ecco, si sposteranno tutti gli uffici delle nostre istituzioni. Il vostro ufficio rimarrà al Solis? Decisioni in merito? Chiediamo troppo, Massimiliano.
1: No, ci sposteremo tutti presso Palazzo Tarsia, anche perché è una questione di offrire al cittadino, ai connazionali, alla CNI, un servizio adeguato. Attualmente, avendo due sedi dislocate, non è raro vedere che una persona viene da noi piuttosto che andare nell'ufficio centrale o viceversa.
0: Ecco, noi diventeremo anche vicini di casa, visto che il palazzo si trova qui adiacente alla sede della radio in via OF. E appunto via OF a Palazzo Grevisi, quest'oggi alle 18 ci sarà la cerimonia di sottoscrizione dei contratti. Abbiamo accennato di cosa si tratta, la misura 1 e la misura 2, ma per quanto riguarda la misura 1, così brevemente dicevi che comunque i progetti sono vari, le proposte sono varie, cosa sarà finanziato, Massimiliano, allora, in quest'anno?
1: Abbiamo richiedenti che si occupano dall'oculistica, ristorazione, metalmeccanica, turismo, ristorazione, perciò veramente svariati, grafica anche, fotografi, perciò i settori, ma come abbiamo sempre detto, il tessuto locale, non soltanto della CNIM, ma tutto il tessuto locale è caratterizzato da microimprese, poche piccole, medie già non ce ne sono, forse in passato c'erano con la Cimos, la Mecano, ma
0: la Tomos, ora, okay, la Tomos, Landi, sì. A proposito, sì.
1: Però oramai i tempi sono cambiati e dunque vediamo che il nostro tessuto è molto cambiato e vediamo che anche i settori sono svariati.
0: Ecco, un bando aperto a tutti, non solo agli appartenenti alla comunità nazionale italiana.
1: Il criterio era sempre uguale, potevano sempre partecipare tutti gli imprenditori che hanno una sede registrata nel territorio bilingue. Ricordiamo ad esempio che Capodistria, il comune città di Capodistria, Maresighe non è territorio bilingue. Dunque se uno ha un'azienda da Maresighe non potrebbe, non può partecipare, ovvero può partecipare ma viene scartato. Possono partecipare ad ogni modo tutti gli imprenditori, sia quelli della CNI, sia quelli che non sono appartenenti alla CNI. Grossa novità di quest'anno, in quanto abbiamo visto che il bando sta prendendo piede, è sempre più famoso e dunque abbiamo voluto tutelare gli interessi della CNI, dato che sono comunque fondi destinati allo sviluppo della CNI, ci sono maggiori punteggi per gli appartenenti della CNI. E infatti la cosa si è vista, il risultato è stato ottenuto e ampiamente raggiunto, perché in questa edizione praticamente abbiamo la maggior parte di appartenenti alla CNI che hanno ottenuto i fondi.
0: Ci fa molto piacere. A questo proposito ricordiamo che queste misure valgono anche per gli appartenenti alla comunità ungherese, Massimiliano.
1: Anche loro hanno il programma di sviluppo della base economica, logicamente si basano sulle loro necessità, sui loro studi, sulle loro analisi. Il loro tessuto economico è molto diverso, posso anche confermarlo in quanto sono rientrato mercoledì sera da Hodos, che in pratica è proprio al confine con l'Ungheria. Abbiamo avuto modo di scambiare idee, parlare con i rappresentanti ungheresi e anche parlare di misure, perché era quello anche il mio interesse. E dunque abbiamo utilizzato l'evento sul bilinguismo anche per parlare di altro, ma è stato veramente un piacere parlare con loro. E dunque abbiamo capito che sì, è diverso, destinano molti più fondi sulla base economica, ma il loro tessuto imprenditoriale è totalmente diverso e dunque non possiamo logicamente eguagliare le loro misure, i loro criteri. I nostri bandi sono in pratica specifici per il nostro territorio, per i nostri appartenenti, ma per il nostro tessuto imprenditoriale. Come ho detto, il nostro tessuto imprenditoriale, se si va a vedere tutte le analisi, se si va a vedere gli anni passati, se si va a vedere da quando abbiamo aperto il bando, se si va a vedere anche gli altri enti, che tipi di bandi effettuano, sono bandi rivolti alla microimpresa e sono totalmente diversi da quello che possono offrire loro o che hanno loro, e logicamente ognuno lavora con quello che ha.
0: E a proposito di Hodos, abbiamo potuto sentire il segretario della CAN costiera Andrea Bartole dopo l'incontro, questo 11° incontro promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione. Ecco, c'eri anche tu, c'era Chiara Vianello, c'era anche Mario Steffè, vice sindaco italiano di Capodistria, quindi occasione per fare uno scambio di idee, opinioni, di buone pratiche, per parlare anche non solo di bilinguismo, Massimiliano, anche di progettazione europea. È importante anche confrontarsi con i colleghi ungheresi.
1: Assolutamente, infatti Come esempio, ho parlato con il loro deputato Ferenc Horváth e gli ho detto che dovremmo più volte svolgere questi tipi di networking, o come vogliamo chiamarli, perché è molto utile. In pratica siamo due comunità autoctone sul suolo della Repubblica di Slovenia e inevitabilmente dobbiamo collaborare. Abbiamo caratteristiche diverse, una lingua diversa, ci dividono 300 chilometri, però certe cose, ovvero l'essere in minoranza, che comunque non è un male, in pratica possiamo essere molto forti, abbiamo tanti vantaggi su questo, ma dobbiamo ancora lavorare, dobbiamo creare dunque un spirito di appartenenza, dobbiamo migliorare lo status della minoranza, della CNI o anche della comunità ungherese, e dunque è molto ma molto utile potersi raffrontare, poter parlare, poter fare scambio di opinioni, scambiarci le best practice e in pratica anche apprendere quelle cose in cui loro sono migliori di noi.
0: Assolutamente, insomma, capire quelli che sono i punti di forza, migliorare anche magari i punti deboli. Siamo arrivati quasi alla fine, Massimiliano Di Nardo, quindi per stasera tutto pronto? I contratti sono pronti?
1: Contratti pronti, dobbiamo soltanto ancora stamparli. E come ho detto, invitati tutti, anche i giornalisti, perché è un bel evento, un evento molto importante per la Can Costiera, per la comunità nazionale italiana, ma anche per tutto il territorio, perché dà riconoscenza al lavoro svolto in tutti questi anni. Infatti una cosa che ci rende molto ma molto felici e contenti è come vediamo svilupparsi quello che abbiamo seminato in pratica negli anni passati.
0: E poi ci saranno i nuovi bandi e naturalmente il progetto continua.
1: Il progetto continua, non ci fermiamo qui, infatti.
0: Naturalmente il progetto continua.
1: Il progetto continua, non ci fermiamo qui, infatti.

0: europei della Cancostiera, quindi questa sera la cerimonia di sottoscrizione dei contratti. Buon lavoro a te, a tutti i colleghi, naturalmente facciamo anche un grosso in bocca al lupo a tutti gli imprenditori e alle istituzioni che firmeranno oggi questi contratti. Grazie Massimiliano.
1: Grazie.
0: E a presto.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Non abbiamo particolari disagi da segnalare dalla nostra rete stradale, il traffico scorre regolarmente in questi minuti. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
5: Buongiorno e bentrovati da Corrado Cimador della redazione Notiziari. Diamo lettura dei principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Janša prepara la squadra di governo, countdown finale per le candidature a premier. Nuova stretta del Partito Popolare Europeo contro l'eurodeputato sloveno Branko Grims. La premier italiana Giorgia Meloni sfida Bruxelles sulla flessibilità per la crisi energetica. Il Partito Popolare vince in Andalusia, ma senza ottenere la maggioranza assoluta. Polemiche in Italia per una classe di marostica portata in gita in Piazza Libertà a Trieste tra le associazioni che aiutano i migranti. Porremo queste ed altre notizie ancora alla vostra attenzione a breve nel corso del giornale radio I Fatti del Giorno. Tra poco restate con noi.

0: Noi torniamo a parlare di espansioni, la 13ª edizione della rassegna d'arte contemporanea internazionale Percorsi di creatività delle donne. Lo facciamo assieme alla coordinatrice Esther Pacor, che ringrazio per essere ancora a Glocal sulle frequenze di Radio Capodistria. Buongiorno Esther.
1: Grazie a te Lara per l'attenzione che ci dai ogni anno, più volte all'anno.
0: Cosa succederà appunto? Succederà dal 20 maggio?
1: Dopo l'inaugurazione di la presenza a Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea della cultura, con intrecci, abbiamo continuato ad avere rapporti importanti con le associazioni del goriziano. E quindi il 20 maggio saremo al Culturni Center Loise Bratuz a Gorizia, dal 20 maggio al 5 giugno, con la nuova edizione, perché a Nuova Gorizia avevamo portato la 12ª che si intitolava Intrecci, e questa invece si chiama Futura, che abbiamo inaugurato a Trieste nel novembre scorso. Futura ovviamente è centrata sul futuro, quale sarà il futuro delle donne, questa è la domanda che ci siamo poste, e quindi ambientata a Gorizia nel centro culturale del mondo della minoranza slovena, e parlerà di problemi specifici di questa terra, di queste terre che sono state una zona di confine, la famosa cortina di ferro, che ora devono essere un mondo libero che superi guerre, disastri, conflittualità. E quindi in sostanza guardare, il nostro obiettivo è guardare nell'arte ovviamente, non solo i diritti e i poteri delle donne in questo mondo,

0: mondo tanto disuguale, ma a guardare a quali possibilità hanno le donne nel futuro in questa zona del mondo, che ha avuto esperienze interessanti anche di protagonismo personale. Pensiamo per esempio, ed infatti dedicheremo un momento del nostro periodo di mostra, il giovedì 28 alle 18 alla storia delle Alessandrine o Alessandrinche, che sono andate lontane da casa per trovare lavoro e aiutare le famiglie ad aprire diciamo così la loro presenza dopo l'apertura nel 1859 del canale di Suez, e hanno lavorato in quei luoghi fino al 1940. E ci sarà all'interno, da parte di Darinka Kosic, che è presidente dell'Associazione di Conservazione del Patrimonio Culturale delle Alessandrinche, che ha il museo a Pervacina, nella valle del Vipacco, a raccontare la loro storia e la ricerca storica che hanno fatto su queste donne. Ecco, quindi questo lo dico perché ci pareva giusto, all'interno di una decina di giorni di arte, di cultura e di riflessione su di noi stessi, sulle miserie, sulle violenze, sulle guerre, eccetera, avere anche questo momento di ricerca storica che vedrà lei e Marilisa Bombi, che tu intervisterai, a parlare di queste donne spesso conflittualizzate nel corso della storia, spesso messe in disparte per il loro ruolo e per la loro scelta di andare a cercare lavoro e aiutare le famiglie altrove. E voglio ringraziare, scusa se ancora ho dimenticato una cosa, voglio ringraziare assolutamente una nuova associazione che si è aggiunta alle 13 quei precedenti, quindi siamo a 14 associazioni della rete, che è il Centro Culturale Mazzini Endas di Monfalcone, che sarà presente con alcuni nuovi artisti coordinati dalla presidente, che si chiama Maria Grazia Persoglia di Monfalcone, e poi anche l'associazione Tullio Crali di Gorizia, che è con noi dall'inizio con Grazia Russo come artista coordinatrice, aggiungerà altre artiste e artisti, per arrivare ad un numero importante. Saranno 55 le artiste e gli artisti, perché questa volta abbiamo anche alcuni uomini, 5 uomini e 50 donne. Di queste 5 sono scrittrici, gli altri sono artisti di arte visiva, a rappresentarsi nella grande sala e nei corridoi del Centro Culturale di Gorizia. E che altro dire? Che faremo poi successivamente un'altra data, probabilmente in Croazia, in una comunità degli italiani, ma vi aggiorneremo.
1: Ancora da definire.
0: Sì.
1: Quindi, come hai tu detto, Esther, tra poco sentiremo alcune delle protagoniste di questa 13ª edizione di Espansioni, ci racconteranno quello che sarà il loro contributo con le loro associazioni, perché sono, come abbiamo detto, numerose, che rappresentano insomma questo mondo al femminile, non solo, varie associazioni.
0: Anche da tante realtà geografiche, dal Messico all'Austria, alla Slovenia, alla Croazia, a varie regioni italiane, e sperando che si allarghi ancora ad altre.
1: Noi ce lo auguriamo. Intanto grazie, Esther Pacor, per essere stata con noi, ti aspettiamo presto e quindi buon lavoro in vista della prossima edizione di Espansioni.
0: Grazie a te e a tutti.
1: E abbiamo salutato Esther Pacor e diamo il benvenuto a Marilisa Bombi, giornalista, blogger, podcaster, autrice del libro Donne tra due mondi, che sarà protagonista, come abbiamo sentito poco fa proprio dalle parole di Esther Pacor, del convegno in programma il 28 maggio. Intanto io ringrazio Marilisa per essere oggi a Glocal, una new entry per quanto riguarda la nostra trasmissione, lo spazio che dedichiamo ogni anno ad Espansioni. Buongiorno Marilisa.
2: Buongiorno a te.
1: Allora,
2: e agli ascoltatori, ovviamente.
1: Grazie Marilisa. Cosa succederà il 28 di maggio? Di cosa parlerai all'auditorio di Gorizia?
2: Ma guarda, Guarda, innanzitutto io vorrei precisare che non mi considero assolutamente una protagonista di quell'evento, ma soltanto una voce narrante. E io non amo, tra l'altro, definirmi scrittrice, assolutamente non lo sono, ma mi piace molto questo termine di narratrice. Io cerco, attraverso il mio lavoro, di narrare storie che sono, la maggior parte delle volte, sconosciute più, e se non sono sconosciute sono poco valorizzate. Quindi quando Esther mi ha parlato dell'opportunità di trattare la questione delle alessandrinche, o alessandrine o lesgorisiedes, come preferiamo chiamarle, ho accettato subito l'invito, non solo perché di questo argomento ne ho parlato anche in un capitolo specifico del mio libro, che ti ringrazio di aver citato, ma perché è una storia che sto scoprendo di giorno in giorno affascina tutti. Nel giro delle presentazioni che sto facendo in giro per la regione e anche in Italia, di presentazione del mio libro, non come promozione dello stesso, ci tengo a precisare, ma come occasione di parlare della storia di Gorizia, che pochissimi conoscono, ho voluto inserire questo capitolo, e ti devo dire la verità che tutti sono estremamente incuriositi di queste vicende. Diciamo che forse questa storia ha una componente esotica e quindi diventa estremamente interessante. E il pensare che ci sono state centinaia e centinaia di donne che in un periodo storico hanno abbandonato, lasciato, i termini possono essere utilizzati ambedue, anche se con un significato narrativo ben diverso, hanno lasciato, preferisco usare questo termine, perché c'è stato un accordo consensuale in famiglia, ovviamente, nel momento in cui sono andate così lontano, e lo hanno fatto sacrificando tutto. Poi la memoria ha un po' modificato questo primo originario approccio, e sono state considerate delle donne che invece hanno abbandonato la famiglia, perché la storiografia chiaramente tende a sminuire e svilire il ruolo che le donne hanno avuto nello sviluppo sociale. E quindi diciamo che la storia è estremamente interessante da tutti i punti di vista in cui la affronti, la esamini, dal punto di vista storico, dal punto di vista antropologico, dal punto di vista culturale. Io ripeto, non sono né una storica né un'antropologa, sono soltanto, come l'ho detto all'inizio, una donna che ama raccontare storie. Un grazie infinito va alle ragazze di Prevacida, che hanno voluto onorare la memoria storica di queste vicende, ricollocandole nel giusto contesto, ovvero di un fenomeno migratorio che all'epoca salvò delle intere comunità. È ormai fatto assodato che la situazione economica all'epoca era estremamente critica, per un'epidemia di fillossera che aveva praticamente distrutto le viti, e quindi il denaro che queste donne inviavano dall'Egitto, dal Cairo, dall'Alessandria d'Egitto, consentì a un'economia familiare di sopravvivere. Io devo dire la verità che ho scoperto la storia delle alessandrinche dopo aver letto una decina di anni fa, mi sembra proprio il 2016, il libro di una triestina, Elena De Vecchi, che si chiamava Stanca Morta. Mm-hmm. La invitai a Gorizia a presentare il suo libro e devo dire che fu un successo straordinario. La sala non era molto grande, una settantina di posti, mm-hmm. ma era affollata perché tutti erano incuriositi da questa storia. Quindi da 10 anni, perlomeno per quanto mi riguarda, continua ad essere coinvolta in queste vicende, diciamo, di notevole interesse storico.
1: E allora, diciamo, l'appuntamento, allora l'appuntamento, Marilisa, il 28 di maggio, appunto, per sentirti e con raccontare la storia delle Alessandrinche. Quando è stato pubblicato il libro Donne tra due mondi?
2: Ma Donne tra due mondi è stato pubblicato per la MGS Press proprio di Trieste a ottobre dello scorso anno, e io ho voluto trattare questo argomento attraverso lo scambio di lettere tra Maria, che è giù ad Alessandria d'Egitto, e la madre, che le dice, la prega di attendere, di non voler ritornare subito a casa, ma Maria invece ha questo rimorso grandissimo di non veder crescere i figli, mm-hmm. e quindi rinuncia alla parte economica gratificante, decide di ritornare a casa. Quindi, diciamo, il mio punto di vista è stato quello del rimpianto che prevale rispetto all'arricchimento. Quindi, diciamo, una visione soggettiva, ovviamente mia, di questo fenomeno.
1: Grazie mille. Intanto buon lavoro e a questo punto a presto.
2: A presto, buon lavoro anche a voi. Ciao.
1: E noi andiamo avanti e vado subito a salutare la nostra prossima ospite, che si trova a Napoli. Do il benvenuto alla scrittrice Rita Federico. Rita, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno.
3: Grazie a te, Lara, e saluto tutte e tutti.
1: Grazie a te. Come nasce la tua collaborazione con Espansioni?
3: Allora, io ho conosciuto Esther 5-6 anni fa, ci siamo sempre mantenute in contatto. Io ho una mia piccola associazione che si chiama Caffè Slow, nella quale presento libri, film, teatro, musica, faccio un po' di tutto, e in special modo mi interesso anche del linguaggio femminile rispetto a queste espressioni artistiche. Poi sono vicepresidente dell'associazione Peribli, Società e Culture Euro-Mediterranee, anche questa ormai ha quasi 13 anni di vita. E con questa associazione lo scopo era quello di dialogare innanzitutto con le donne dell'altra sponda del Mediterraneo per creare un dialogo chiaramente di pace. E quindi anche via Zoom, anche in periodo di pandemia, non abbiamo mai smesso di mantenerci in contatto sia con le amiche e gli amici di Caffè Silo che con Perifle. E abbiamo sempre mantenuto vivo un colloquio, problemi sulla comunicazione, sulla violenza di genere, ci siamo confrontate su molti punti. E io personalmente poi ho scritto, scrivo degli articoli sul teatro soprattutto, e poi scrivo delle poesie, ho pubblicato dei libri, e l'ultimo proprio si chiama Del tempo trovare le parole. Perché con tutti i tempi che viviamo lo scopo era quello di mantenere attraverso la poesia un contatto di umanità e quindi di dialogare con tutti. Quindi mi fa anche particolarmente piacere sapere che adesso la mia voce arriva fino a Gorica grazie a voi, e quindi spero di allacciare un dialogo anche con voi. Io abito a Napoli, siamo un po' distanti, ma in effetti siamo vicine.
1: Virtualmente vicinissime. Rita, non è la prima volta che partecipi ad Espansioni, è così?
3: No, non è la prima volta. E partecipo sempre con una mia poesia, perché io scrivo poesia, e poi ho fatto fare dei collegamenti appunto ci siamo collegate con Peripli, con la presidente di Peripli, ci siamo collegate, se ricordo bene, anche con Rabat, con Malika, e quindi diciamo non è la prima volta che partecipo e che coinvolgo anche tutte queste altre reti di donne che per lavorare insieme, ecco, per dialogare insieme sui temi che ci sono a cuore.
1: Il tema, il titolo anzi di questa 13ª edizione di Espansioni è Futura, come abbiamo detto l'inaugurazione il 20 maggio, quindi anche in questa occasione porterai una tua poesia, Rita?
3: Sì, ho scritto una poesia molto breve ma penso molto intensa che ho già inviato a Esther. E se vuoi te la posso anche leggere, se vuoi, perché
1: se ci fai questo regalo, grazie.
3: È molto breve, però ti ripeto, la sento molto. Si intitola Donna. Il disegno del corpo sfugge alla punta di qualsiasi penna, neppure gli sbuffi di un pennello contengono la luce degli occhi. Indisciplinato, l'amore si sporge e si vive. Finita.
1: Grazie Rita per averci regalato appunto queste tue parole, la poesia con la quale appunto sarai presente in questa edizione di Espansioni, ma come ci hai detto, insomma, sei molto molto attiva anche con le associazioni che ci hai presentato prima, insomma, tante attività.
3: Ma infatti quella volta che ci siamo collegate anche con l'estero c'era anche un'altra mia amica poeta marocchina, Dalila, cioè abbiamo già costruito diciamo un flusso di collaborazione molto, molto forte con Essere e con Espansioni, che trovo sia una bellissima iniziativa perché poi il linguaggio dell'arte è quello che ci unisce nella bellezza e quindi nel ricercare la bellezza come linguaggio poetico, come linguaggio letterario, e quindi seguo le amiche di Espansioni, anche il rapporto con il diverso, con la disabilità, anche su questo io sono molto sensibile, ho fatto diversi incontri, studi su questo, collaborando con la comunità di Sant'Egidio, con altre associazioni che si interessano di questo e del linguaggio dei diversi, incluso nel linguaggio della nostra quotidianità e del nostro vivere.
1: Una collaborazione, ecco, che speriamo duri nel tempo, e poi abbiamo visto come la cultura riesca a superare qualsiasi confine, Rita.
3: Sì, certo, qualsiasi confine, e io credo molto anche nel linguaggio delle donne, fatto non solo per le donne, ma per il benessere sociale di tutti, perché le parole delle donne travalicano sempre l'oltre, vanno oltre, e quindi diciamo sono più aperte a un qualsiasi tipo di confronto senza pregiudizio, e questa è una cosa fondamentale.
1: Cosa fondamentale?
3: Le storie delle donne ce lo dimostrano, no? Mm-hmm. Tutte queste cose belle che stanno venendo fuori, che mi ha raccontato anche a Esther sulla migrazione, eccetera, sono fatti importanti, ce li dobbiamo dire noi donne, non li dobbiamo far tacere, non li dobbiamo conservare, li dobbiamo diffondere, dobbiamo parlare, dobbiamo avere il coraggio e la forza di parlare sempre.
1: Ti ringrazio Rita per essere stata con noi.
3: Grazie.
1: Rita Federico,
3: grazie,
1: scrittrice napoletana, buon lavoro.
3: Ringrazio te, spero di abbracciarvi tutte presto e auguro a tutte un buon lavoro.
1: Altrettanto, grazie Rita.
3: Ciao Lara, ciao.
1: E dopo Napoli noi torniamo a Gorizia, che ospiterà la 13ª edizione di Espansione, ovvero il centro culturale Loise Bratusch. Noi abbiamo in collegamento la presidente dell'associazione Franca Sgavez, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Franca, benvenuta.
4: Grazie, buongiorno anche a lei. Allora, un cordiale saluto a tutti i partecipanti, soprattutto al gruppo di... Io ho visto tutta una serie di associazioni che partecipano a questa, come dire, a questa importante iniziativa che vuole valorizzare il diciamo l'operato femminile. Quindi accogliere la mostra internazionale d'arte contemporanea, percorsi della creatività femminile, è per noi un grande onore. Siamo veramente contenti di avere qui. Noi abbiamo anche negli ultimi anni abbiamo organizzato diverse manifestazioni espositive dedicando il grande spazio alla figura femminile. Il Cultore del Centro Alessio Bartus ha una lunga vita, è nato nel 62 come Cattolici Don, poi nella ristrutturazione fatta nel 96 è stato denominato a ricordo di Alessio Bartus. E in quell'occasione, nella ristrutturazione, siamo stati premiati con una bellissima galleria che noi, allestiamo di continuo da una mostra all'altra. E quindi siamo veramente contenti di ospitare questa mostra, soprattutto perché è dedicata alla creatività femminile. Io credo che questa mostra potrà essere un momento di incontro, di ascolto reciproco, di incontro tra culture, oltre ad avere 55 artiste, cioè 55 opere esposte che si esprimono in modo diverso, con opere di grafica, pittura, fotografia, scultura, ceramica, credo, e anche scrittura. Quindi siamo veramente contenti, sono sicura che anche tutti i partecipanti e chi sarà presente alla mostra, all'inaugurazione, vedrà quanto è bella la nostra galleria e come ogni opera esposta viene valorizzata, perché veramente è una galleria allestita a questa funzione. E spero che anche tutte le organizzatrici, ne abbiamo parlato con diverse signore, che si sono prodigate a portare avanti questo progetto, ne saranno soddisfatte.
1: Ma ne siamo sicuri. Ricordiamo ancora una volta che l'inaugurazione è prevista per mercoledì 20 maggio, quindi tra qualche giorno alle ore 18, e questa mostra sarà aperta fino al 5 di giugno. Prima di salutarla, quali sono le altre cose che fate al Kulturni Center Loise Bratus, al centro culturale, così brevemente per presentarvi?
4: Noi abbiamo dietro a sé un anno molto intenso, avevamo la Capitale Europea della Cultura. Eravamo portatori, lead partner di un progetto che l'abbiamo terminato adesso nel mese di marzo, e eravamo parte di un altro progetto con un'associazione di Lubiana. Quindi noi facciamo mostre, facciamo incontri, concerti, teatro, produzioni, proprio in questo nell'anno della Capitale Europea della Cultura siamo stati promotori di produzioni di 3 rappresentazioni musicali e teatrali scritte a nuovo e musicate a nuovo. Uno che raccontava la storia di Gorizia, è un 100 anni, da Nizza a Gorizia. Poi avevamo una rappresentazione dedicata alla poetessa Luca Sciolli, e l'ultima rappresentazione adesso realizzata nel mese di febbraio dedicata al filosofo goriziano Michael Stetter.
1: Quindi il lavoro non manca mai.
4: No. Poi avevamo una serie senza fine, ospiti, associazioni che venivano a Gorizia, chiedevano della sala. Veramente siamo stati occupati di giorno in giorno per tutto l'anno, e anche quest'anno c'è molto, fino a giugno è tutto occupato.
1: Benissimo.
4: Ma ci fa piacere conoscere altre organizzazioni, altre associazioni, a noi fa piacere, lo facciamo con molta generosità, abbiamo anche tante soddisfazioni, ecco.
1: Grazie, grazie Franka Szgavec, che è presidente appunto del Kulturni Center Loise Bratusz, centro culturale Loise Bratusz di Gorizia. Le auguriamo quindi buon lavoro e a presto.
4: Grazie e a presto, ci vediamo. Saluti a tutti.
1: E noi abbiamo giusto il tempo per ringraziare ancora una volta tutti gli ospiti e le ospiti che sono intervenuti in questa puntata, ringraziare anche coloro che ci hanno seguito, dando appuntamento al prossimo lunedì. Dalla Radarci c'è tutto, buon proseguimento con i programmi di Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale e le Alpi staziona un debole campo di alta pressione. Venti occidentali convogliano sulle nostre regioni aria calda. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato, precipitazioni nell'interno, in alcune zone soffierà un vento da sud a sud-ovest, temperature da 17 a 22 gradi. Domani dapprima parzialmente sereno, nelle ore pomeridiane nuvolosità variabile con locali acquazzoni e isolati fenomeni temporaleschi, temperature minime da 4 a 10 gradi, massime da 18 a 23. Mercoledì coperto, a metà giornata piogge sparse, giovedì bel tempo con isolati rovesci sempre nel corso del pomeriggio. Vediamo la viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia.
2: Ore 12:30.
3: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo il sommario. Janša prepara la squadra di governo, countdown finale per le candidature a premier. Nuova stretta del Partito Popolare Europeo contro l'eurodeputato sloveno Branko Grims. La premier italiana Giorgia Meloni sfida Bruxelles sulla flessibilità per la crisi energetica. Il Partito Popolare vince in Andalusia ma senza ottenere la maggioranza assoluta. Polemiche in Italia per una classe di marostica portata in gita in Piazza Libertà a Trieste tra le associazioni che aiutano i migranti.

0: Mancano meno di 24 ore al termine per la presentazione delle candidature per il ruolo di primo ministro. Ad avere il pallino del gioco in mano è il leader del Partito Democratico sloveno Janez Janša, che sta ultimando le trattative con i partner del futuro governo. Democratici di Angel Ogar e il terzetto NSI, SLS e Focus. Resnica ha fatto sapere che voterà la fiducia, ma non ha intenzione di entrare nella squadra di governo. Sentiamo Valerio Fabbri.
1: In attesa che domani venga formalizzata la scelta del mandatario per formare un esecutivo, il quarto governo Janša potrebbe concretizzarsi già ai primi di giugno. Nel mezzo, il voto decisivo per la fiducia, probabilmente già venerdì prossimo, che deve comunque svolgersi entro 7 giorni e non prima di 48 ore dal momento in cui 10 o più deputati presenteranno il nome del candidato primo ministro. In questo secondo giro per cercare di formare un governo, infatti, il mandatario incaricato può essere indicato anche dai parlamentari stessi e non solo dalle consultazioni della Presidente della Repubblica, Natasha Pirsmuser, che ha invece deciso di chiamarsi fuori dai giochi. Il tutto rimane così entro i confini parlamentari, dove Janša si muove con esperienza e abilità e ha messo pochi ma chiari paletti. La promessa di uno Stato snello, con la riduzione dei ministeri da 19 a 14, e interventi sulla leva dei costi per alleggerire la burocrazia e liberare, quantomeno negli auspici, forse a favore della crescita economica del paese. Nei fatti, però, più che di tagli, l'ipotesi più probabile è che i fondi pubblici vengano ridistribuiti in settori chiave quali sicurezza e difesa, ma inevitabilmente bisognerà fare i conti con alcune voci e impegni di spesa del governo uscente. Incassato sabato scorso l'appoggio esterno di Resnica, oggi sarà il turno degli altri organi dei partiti della nascente coalizione di governo basata su obiettivi che, per quanto emerso finora, puntano su sviluppo e prosperità della Slovenia, lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, decentramento e deburocratizzazione.
0: Le principali sigle sindacali, supportate da ONG e coalizione uscente, depositeranno nel pomeriggio in Parlamento ben oltre le 2.500 firme richieste per avviare il referendum contro la legge d'intervento per lo sviluppo della Slovenia. I sindacati contestano duramente il provvedimento definito legge del declino, perché approvato senza dialogo sociale, pur incidendo su lavoro, pensioni e sanità. Dopo la consegna, la Camera di Stato dovrà calendarizzare la raccolta delle successive 40.000 firme. Tuttavia, se i deputati dichiareranno inammissibile il referendum per via delle norme fiscali presenti nel testo, i sindacati ricorreranno alla Corte Costituzionale. Parallelamente, oggi pomeriggio, il Consiglio di Stato si riunirà in seduta straordinaria per votare il veto sospensivo proposto dai lavoratori dipendenti, che accusano i promotori di aver azzerato il dibattito pubblico e affrettato i tempi. 115 alunni di diverse scuole elementari questa mattina si sono riuniti alla Camera di Stato per la sessione del Parlamento dei Bambini, concludendo un percorso biennale di dibattito sul sistema scolastico con raccomandazioni destinate ai decisori politici. L'evento rientra in un programma di cittadinanza attiva e tutela dei minori che dal 1990 coinvolge annualmente 3.000 studenti di 400 istituti tramite confronti territoriali a vari livelli. Esortando i giovani a formulare proposte coraggiose per il futuro del Paese, il presidente della Camera Zoran Stevanović ha lodato la continuità storica dell'iniziativa e ha ribadito che qui la vostra voce conta. I lavori focalizzati su didattica, relazioni e valori vedono i ragazzi distribuiti in 4 tavoli di studio e affiancati da 24 piccoli giornalisti. Sotto la guida dell'Associazione Nazionale per la Filantropia inizia oggi la 27ª settimana del volontariato, incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'omonimo anno internazionale 2026. Fino a domenica si terranno in tutto il paese tavole rotonde, corsi e conferenze volti a promuovere l'inclusione e la tutela ambientale. Il direttore dell'organizzazione, Francis Latar, ha lodato i volontari per il loro contributo alla coesione sociale. Tra i principali appuntamenti domani a Divaccia verranno assegnati i premi a istituti scolastici, enti locali e ai migliori mentori e volontari. Mercoledì la manifestazione farà tappa al mercato di Capodistria, mentre giovedì pomeriggio a Lubiana in piazza Prešeren circa 100 associazioni offriranno informazioni ai cittadini durante l'evento centrale della rassegna. Nuova stretta del Partito Popolare Europeo contro l'eurodeputato sloveno Branko Grims. Il gruppo politico sta valutando ulteriori sanzioni nei suoi confronti. La decisione è confermata da fonti interne al PPE dopo le indiscrezioni del portale Euractiv e legata alla partecipazione di Grims a un incontro finalizzato a stringere alleanze tra i movimenti di destra ed estrema destra all'interno del Parlamento europeo. Il servizio di Alessia Mitar.
2: Mesi turbolenti e crescenti malumori scuotono i corridoi del Partito Popolare Europeo, ormai ai ferri corti con l'eurodeputato Branko Grims. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sua recente partecipazione a Bruxelles a un convegno programmatico intitolato per una maggioranza di destra al Parlamento Europeo. In quell'occasione l'esponente sloveno della delegazione PPE e SDS ha condiviso il palco con figure di spicco della componente sovranista, tra cui Charlie Weimers del gruppo dei conservatori riformisti, René Haus del Partito Europa delle Nazioni Sovrane e Antonio Tanger Correa di Patrioti per l'Europa. Durante l'incontro Grims ha lanciato un accorato appello alla coalizione di tutte le forze di destra, definendola l'unica via per evitare il collasso imminente del progetto europeo e rigettando al contempo l'etichetta di estrema destra per i suoi interlocutori. L'evento ha scatenato l'immediata reazione dei vertici del PPE. Il leader del gruppo di centrodestra Manfred Weber ha subito annunciato ai suoi deputati l'intenzione di punire severamente il parlamentare sloveno. Secondo quanto rivelato dal portale Euractiv, Grims rischia ora un provvedimento che potrebbe spingersi fino all'espulsione diretta dal gruppo. Fonti interne hanno confermato che il verdetto definitivo verrà formalizzato già questa settimana, in concomitanza con la sessione plenaria di Strasburgo. Per Grims si tratta in realtà di un secondo episodio che si inserisce in un clima fortemente compromesso già nei primi mesi dell'anno. Lo scorso gennaio, infatti, era stato inizialmente colpito da pesanti sanzioni disciplinari per non aver partecipato, senza fornire alcuna giustificazione valida, al voto sulla mozione di sfiducia contro la commissione von der Leyen, violando apertamente la linea del partito. Quella prima sanzione, tuttora in corso, gli ha imposto un duro congelamento politico della durata di 6 mesi, privandolo del diritto di intervenire in plenaria a nome del PPE e di firmare risoluzioni. La partecipazione all'ultimo vertice rischia ora di trasformare queste tensioni in una rottura definitiva.
0: La Marina Militare israeliana ha intercettato al largo di Cipro le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette verso la striscia di Gaza per contestare il blocco navale imposto da Israele, mentre gli attivisti hanno trasmesso sui social le immagini dell'abbordaggio. Secondo gli organizzatori, la flottiglia, composta da oltre 50 imbarcazioni partite dalla Turchia, rappresentava la fase finale della traversata verso Gaza, ma durante l'operazione alcune barche avrebbero perso i contatti e l'esercito israeliano avrebbe preso il controllo di quasi tutte le imbarcazioni. Israele ha definito la missione una provocazione, sostenendo la presenza di gruppi turchi ritenuti violenti e ribadendo che non consentirà violazioni del blocco navale della striscia di Gaza. Tramite il social Truth, Donald Trump ha diffuso contenuti fortemente ostili all'Iran, tra cui una mappa medio orientale con la bandiera USA e frecce dirette verso la Repubblica Islamica e un'immagine denominata Forza Spaziale, in cui aziona un pulsante rosso per avviare attacchi, intimando al paese di accettare un accordo pena la distruzione e mostrandone il territorio coperto dai colori statunitensi. Ha inoltre condiviso un grafico comparativo sulle tempistiche dei conflitti storici americani che elenca le 543 settimane dell'Afghanistan, le 457 dell'Iraq, le 439 del Vietnam, le 196 della Seconda Guerra Mondiale, per evidenziare come la recente operazione militare contro Teheran sia configurabile come una brevissima incursione di sole 6 settimane. La viceministra degli esteri ucraina Mariana Betsa ha auspicato una rapida ripresa della mediazione degli Stati Uniti nei negoziati con la Russia, attualmente in stallo a causa dell'impegno di Washington in Medio Oriente, sottolineando che i precedenti turni americani avevano registrato minimi ma cruciali progressi verso l'obiettivo prioritario della pace. Parallelamente, il presidente Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, incentrato sia sulle tempistiche e la comunicazione per l'integrazione di Kiev nell'UE, sia sulla necessità condivisa che l'Europa mantenga una presenza e una voce forte nelle trattative di pace, definendo a breve chi rappresenterà specificamente l'Unione al tavolo con la controparte americana e gli altri leader. Nonostante il rientro rispetto ai picchi della recente crisi energetica e inflazionistica, i prezzi dell'energia e dei beni alimentari restano un fattore di pressione per l'economia europea, con effetti su famiglie e imprese, con un impatto ancora rilevante sul dibattito economico dell'Unione. Il governo italiano ha avviato un confronto diretto con le istituzioni europee sulla possibilità di ampliare le deroghe ai vincoli di bilancio per far fronte alla crisi energetica. Al centro della discussione vi è l'equilibrio tra disciplina fiscale e nuove emergenze economiche e geopolitiche. Corrado Cimador.
3: La premier italiana Giorgia Meloni ha inviato una lettera a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia del patto di stabilità anche alla crisi energetica. La richiesta riguarda l'estensione della cosiddetta National Escape Clause, già prevista per le spese militari, e il programma europeo SAFE. Secondo la posizione italiana, senza tale flessibilità sarebbe difficile giustificare l'adesione al programma SAFE da parte del governo. La Commissione europea ha però ribadito che al momento non è prevista l'inclusione della clausola di salvaguardia tra gli strumenti per affrontare la crisi energetica. Bruxelles ha confermato di mantenere un approccio di rigida responsabilità fiscale, pur dichiarando di monitorare l'evoluzione della situazione. La lettera della Premier ha inoltre evidenziato tensioni interne al governo sull'attuazione delle misure legate alla difesa e alla gestione dei fondi europei. Il ministro della difesa Guido Crosetto aveva già sollecitato chiarimenti al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla gestione dei contratti previsti dal programma SAFE. Fonti politiche della Lega hanno espresso sostegno alla posizione della Presidente del Consiglio, considerandola coerente con le proprie priorità. Il Presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha sottolineato la necessità di una strategia europea che includa flessibilità anche per la crisi energetica. Il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, ha definito l'iniziativa italiana un passaggio politicamente rilevante a livello europeo. Sul piano economico, l'Italia resta vincolata a margini di bilancio ridotti e alla scadenza imminente del taglio alle accise sui carburanti prevista per il 22 maggio. La posizione italiana si inserisce in un contesto europeo diviso, con alcuni stati favorevoli a una nuova flessibilità e altri, come la Germania, contrari a deroghe estese. Francia e Grecia invece hanno proposto l'ipotesi di un nuovo debito comune per affrontare gli effetti della crisi energetica. Per evitare l'isolamento e un rischioso stallo politico, l'Italia sarà ora chiamata a cercare mediazioni e sponde diplomatiche in vista del prossimo Consiglio europeo di giugno.
0: Oggi a Roma è previsto uno sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione Sindacale di Base, con possibili disagi per trasporti, sanità, scuola e uffici pubblici, in adesione alla flottiglia e contro guerra, genocidio, carovita e sfruttamento. Un corteo partito da Piazza del Cinquecento davanti alla stazione Termini attraverserà il centro storico fino a Piazza di Porta San Giovanni, causando interruzioni e riduzioni del servizio del trasporto pubblico locale, comprese le metropolitane, autobus, tram, filobus e ferrovie regionali. Lo sciopero coinvolge dipendenti ATAC, Cotral e vari operatori privati, con corse garantite nelle fasce di garanzia mattutine e serali, mentre il servizio notturno e alcune linee diurne resteranno sospese. A Trieste continua a far discutere la vicenda che ha coinvolto due classi quinte della scuola primaria Arpalice Cuman Pertile di Marostica, nel Vicentino, finite al centro di una durissima polemica politica dopo una visita in Piazza Libertà insieme ai volontari che assistono i migranti della rotta balcanica. Davide Fifacco.
4: Durante una gita scolastica nel capoluogo giuliano, i bambini hanno partecipato alle attività dei cosiddetti fornelli resistenti, la rete di volontari coordinata dall'associazione Linea d'Ombra, che da anni distribuisce pasti e beni di prima necessità ai migranti in transito a Trieste. Gli alunni hanno aiutato nella distribuzione del cibo e, secondo quanto raccontato dagli organizzatori, erano stati preparati all'esperienza attraverso attività svolte in classe per comprendere le difficoltà affrontate dai profughi lungo la rotta balcanica. Tra queste anche esercizi bendati a piedi scalzi per simulare il cammino dei migranti. Proprio questi aspetti hanno acceso lo scontro politico. L'europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisinta, ha parlato di lavaggio del cervello e di immagini vergognose, mentre esponenti di Fratelli d'Italia, tra cui il deputato Silvio Giovine e l'eurodeputata Elena Donazzan, hanno accusato la scuola di proporre contenuti ideologici e politicamente orientati ai minori. Sul caso è intervenuto anche il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha definito l'iniziativa una scelta particolare. Intanto il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, ha disposto verifiche attraverso l'ufficio scolastico regionale del Veneto per chiarire le modalità didattiche dell'attività e il suo svolgimento. Diversa è la posizione dei volontari e di parte delle famiglie. Lorena Fornasir, fondatrice dell'associazione Linea d'Ombra, difende il progetto parlando di educazione alla solidarietà e all'empatia. Secondo gli organizzatori, i bambini sarebbero stati accompagnati dagli insegnanti in un percorso autorizzato e condiviso con i genitori. Alcune famiglie confermano infatti di essere state informate preventivamente della gita e delle attività previste. Nelle ultime ore, però, la stessa Fornasir ha precisato di non aver mai dichiarato che vi fosse un'autorizzazione specifica per la pubblicazione online dei video che ritraevano i minori durante l'iniziativa, filmati che nel frattempo sono stati rimossi dai social. L'associazione respinge ogni ricostruzione che faccia riferimento a un consenso formale o informale per la diffusione delle immagini dei bambini e annuncia possibili iniziative legali a tutela della propria immagine.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: I popolari hanno vinto le elezioni regionali in Andalusia. Il governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla ha conquistato il terzo mandato senza ottenere però la maggioranza assoluta. Il partito di estrema destra Vox diventa nuovamente l'ago della bilancia per i socialisti di Sanchez e la quarta sconfitta regionale consecutiva. Barbara Costamagna.
6: L'Andalusia ha scelto chi la governerà nei prossimi anni e lo ha fatto sapendo di avere gli occhi di tutta la Spagna puntati addosso. Nelle elezioni regionali di ieri, il Partito Popolare del governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla ha vinto, ma non abbastanza. Con il 41,5% dei voti e 53 seggi, i popolari si fermano a due sole lunghezze dalla maggioranza assoluta. Un risultato che obbliga Moreno Bonilla, al suo terzo mandato, a bussare alla porta dell'ultradestra. Vox, con quasi 14%, conquista così le chiavi della governabilità per la quarta volta consecutiva nelle regioni spagnole e il leader Santiago Abascal non nasconde la soddisfazione. Sul fronte opposto, il PSOE di Pedro Sánchez si ferma sotto il 23%, segnando uno dei peggiori risultati della sua storia in questa regione, che fu per quasi 40 anni un feudo socialista. La discesa in campo della numero due del partito, l'ex ministra delle finanze Maria Jesús Montero, non ha invertito la rotta. L'affluenza ha superato il 64%, 8 punti in più rispetto alle elezioni del 2022, un dato che racconta una Spagna mobilitata e divisa. Con 9 milioni di abitanti, l'Andalusia rappresenta quasi un quinto del paese e questo voto, dicono in molti a Madrid, è già il primo round delle elezioni politiche del 2027.
0: Le autorità francesi hanno identificato circa 10 nuove presunte vittime dei crimini sessuali del noto pedofilo Jeffrey Epstein nell'ambito della riapertura delle indagini sull'appartamento parigino del finanziere avviata dopo la pubblicazione degli Epstein Files. La Procura di Parigi sta raccogliendo testimonianze e verificando elementi provenienti da oltre 20 persone, mentre gli investigatori analizzano circa 1,5 milioni di documenti relativi al caso per individuare eventuali intermediari francesi coinvolti nel reclutamento e nel trasferimento delle vittime verso l'isola privata di Epstein. Per oltre 30 ore la cittadina di Drnish, a circa 60 km a nord di Spalato, è rimasta paralizzata a seguito di una vasta operazione di polizia per la caccia a un uomo sospettato di omicidio. Alle 6:20 di questa mattina le autorità hanno annunciato l'arresto di Christian Alexi, 50 anni, poi condotto in centrale per le indagini in corso ponendo fine alla sua fuga. L'uomo è accusato di aver ucciso un ragazzo di 19 anni, fattorino di una pizzeria, nella serata di sabato sul terrazzo della propria abitazione, in un episodio che ha scosso profondamente la comunità locale. Aleksić agli inizi degli anni 2000 era già stato condannato per l'omicidio aggravato di una ragazza di 24 anni. Nonostante l'arresto, scuole e asili a Drniš restano chiusi per precauzione, mentre la città cerca di tornare alla normalità dopo un grave trauma collettivo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'allerta sanitaria internazionale a seguito della diffusione di un raro ceppo di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, precisando tuttavia che non si tratta di una pandemia, poiché non ne soddisfa i criteri. L'epidemia causata dal virus Bundibugyo e per il quale non esistono vaccini o terapie approvate ha già provocato decine di decessi ed è considerata potenzialmente più estesa di quanto attualmente rilevato, con casi confermati anche in Uganda. Secondo i dati disponibili sono stati accertati 8 casi in laboratorio in diverse zone sanitarie del Congo, oltre a un caso nella capitale Kinshasa e a un decesso confermato in Uganda, dove il virus ha già oltrepassato i confini nazionali. Le 12:53 minuti, tra pochi secondi, chiudiamo qui questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Corrado Cimador e Alessia Mittar.
7: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
8: Ti rovina tutti i palchetti antichi!
9: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che per lavori urgenti sulla 4 Padova-Venezia è chiuso lo stallo dei mezzi pesanti all'area di servizio a Rino Est in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina. Verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Il Partito Democratico Sloveno SDS e Nuova Slovenia hanno presentato un disegno di legge con procedura d'urgenza per eliminare l'obbligo a carico dei datori di lavoro di trattenere le quote associative dei sindacati direttamente dalle buste paga. L'iniziativa punta a ridurre la burocrazia aziendale e a separare nettamente le imprese del finanziamento sindacale sul modello di paesi come Germania e Austria, senza intaccare la libertà costituzionale di associazione. Se approvata, la riforma concederà ai sindacati 15 giorni per attivare modalità di riscossione autonome. Il provvedimento giunge in una fase di forte scontro politico incentrato sulla recente legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri Kaja Kallas ha dichiarato che i colloqui di pace in Ucraina sono in stallo, ma la Russia non è nella posizione più forte, occorre esercitare pressione anche tramite la Cina per convincerla a negoziare. Intanto la prima tranche del prestito europeo da 90 miliardi a Kiev sarà erogata nella prima metà di giugno. Bruxelles punta a garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma Stati Uniti e Iran non accettano mediazioni, rendendo necessario un approccio a due fasi con la riapertura immediata dello stretto, seguita dai negoziati sulle questioni più complesse. Kallas ha sottolineato infine l'esigenza per l'Unione Europea di adottare una strategia più mirata negli aiuti allo sviluppo, calibrando risorse e strumenti per massimizzare l'impatto sui partner e tutelare gli interessi europei. Andriy Yermak, ex capo dell'amministrazione presidenziale ucraina e indagato per riciclaggio di denaro, ha versato l'intera cauzione di 140 milioni di grivnie, pari a 2,72 milioni di euro, secondo quanto comunicato dall'Alta Corte Anticorruzione dell'Ucraina. Dopo il pagamento, Yermak sarà soggetto a obblighi procedurali, tra cui la presentazione periodica agli ispettori, ai pubblici ministeri e al tribunale. Con il divieto di lasciare Kiev senza autorizzazione, la comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza o lavoro, l'astensione dai contatti con altri indagati e testimoni e la consegna di tutti i passaporti e documenti di viaggio alle autorità competenti. Inoltre, l'ex funzionario dovrà indossare un braccialetto elettronico per il monitoraggio dei suoi spostamenti. Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani deceduti giovedì scorso a 60 metri di profondità all'interno di una grotta presso l'atollo di Vavu, nelle Maldive. Il ritrovamento è avvenuto nel terzo segmento della cavità grazie a una squadra di subacquei finlandesi di Dan Europe, come confermato sia dalla Farnesina sia dall'avvocato Antonello Riccio, legale della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime. Mentre le operazioni per riportare in superficie le quattro salme avranno inizio domani, si precisa che la prima vittima era già stata recuperata venerdì. Nell'area del canale di San Bartolomeo a Sicciole sono in corso lavori di manutenzione di pubblica utilità promossi dalla direzione slovena per le acque, con l'obiettivo di proteggere le saline di Sicciole dall'erosione marina e di rafforzare la sicurezza dell'infrastruttura idrica. Il primo lotto degli interventi, concluso a fine marzo, ha interessato il risanamento e il rialzamento degli argini, la costruzione di un nuovo muro e il ripristino della pista ciclabile lungo le saline per un valore complessivo di quasi 1,8 milioni di euro IVA inclusa. Attualmente prosegue la ricostruzione di un muro lungo circa 205 metri a valle dell'ingresso alle saline, un'opera dal valore di circa 1,2 milioni di euro che contribuirà alla protezione a lungo termine dell'area dalle infiltrazioni del mare. Le 13.35 minuti erano le notizie di Radio Capodistria.
0: Riccardo Pellegrini presenta...

0: siamo, ora musica c'è tutti i giorni a quest'ora. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini per aprire una nuova settimana dedicata alla musica indipendente, alle novità discografiche indipendenti. Oggi lunedì 18 maggio, nostro ospite Samuele Cavallo nello spazio interviste, ma partiamo come sempre con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1987. Whoa.

Edoardo Bennato oggi ad aprire Ora Musica con questo brano che ci ha riportato nel 1987. Ok Italia era il titolo dell'album, Tu vuoi l'America invece la canzone che abbiamo ascoltato. È tempo di novità, novità al primo ascolto, Alice Stocchino.

0: intervista.
1: Samuele Cavallo, oggi con noi Aura Musica, nuda in una cabriolet, è il titolo del suo singolo. Samuele Cavallo, il Samuel di Un Posto al Sole, il Samuele Cavallo di Tale Quale Show, oramai diventa il Samuele Cavallo dei musical, diventa lunga la lista qui,
2: Intanto Riccardo, grazie per l'accoglienza e per la presentazione. Noi ci conosciamo ormai da un po' di tempo, sono felice di essere qui in questo spazio dedicato alla musica. Sì, ormai sono passati un po' di anni e di cose ne sono successe, anche di molto belle. Quindi Nuda in una cabriolet un fiore all'occhiello che mi fa piacere, insomma, condividere col pubblico, perché è una canzone che mi piace proprio cantare, è una canzone che io, cioè, mi fa stare bene quando la canto, e anche perché ha un messaggio molto forte dietro un groove molto pop, molto funk. Quindi sono felice di presentarla.
1: È bello quando riesci a portare dei messaggi anche con una musica accattivante, che magari è in contrasto anche con quello che è il messaggio, no? Nel senso che dà un'idea, però hai detto una bella cosa: mi piace cantarla, perché comunque ci sono quelle canzoni che ti entrano dentro di più, proprio aspetti e le fai più volentieri di altre. È inutile adesso far finta di niente, non è così?
2: Sì, è proprio il groove che mi trascina, e penso che, spero, insomma, che sia quella cosa che trascina anche chi l'ascolta, perché è una canzone che si lascia ascoltare e che ti entra dentro. Quindi sono veramente felice di quello che è venuto fuori.
1: Stai girando, a proposito di live, comunque, cioè dopo Tale Quale Show si sono accorti che sei molto di più dell'attore di Un Posto al Sole, perché tu sei arrivato a Un Posto al Sole che già avevi un bel curriculum e delle belle esperienze, no? Questa cosa ti ha aiutato magari a far capire che comunque sei un cantante.
2: Ecco, ci voleva una vetrina come quella di Tale Quale Show per far sì che il pubblico, il grande pubblico, mi conoscesse anche sotto questo aspetto, perché sì, è vero, io ho fatto tanti musical, però molti in teatro, quindi tante tournée, quindi il pubblico magari è venuto a trovarti, ma con un'identità precisa come quella di Samuele Cavallo, insomma, è arrivata la televisione poi a far sì che questo accadesse. Anche se ho sempre pubblicato canzoni, in questi anni mi sono sempre impegnato nella musica, e sono contento, insomma, che pian piano stiano arrivando delle cose sempre più grandi.
1: Noi adesso andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet. Samuele Cavallo, so che sei in crociera, ma per lavoro, quindi
2: sei
1: sui mari.
2: Sì, sono sui mari. Ieri doppio concerto, sold out il teatro, bellissimo, bellissimo, veramente. Tanta energia, stamattina sono a pezzi, oggi sono a pezzi, ma ne valsa la pena.
1: Ripagato dei risultati,
2: Sì.
1: Andiamo ad ascoltare Nuda in una cabriolet. Grazie a Samuele Cavallo per essere stato con noi.
2: Grazie Riccardo, grazie infinite.
3: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dici.

Samuele Cavallo, Nuda in Cabriolet è il titolo del suo nuovo singolo. Samuele Cavallo, oggi ospite qui a Ora Musica.

Pan Suicide, Varanasi con il nuovo singolo che rappresenta anche il nuovo album che uscirà in questo 2026. Il brano si chiama La tentazione di esistere. C'è anche Samuele Cima, altra novità al primo ascolto, la sua Sabbie immobili.

Sabbie Immobili. Questo è il singolo di Samuele Cima, novità Aura Musica. E per chiudere la puntata, l'ennesima novità. Vi assicuro che questa è una settimana ricchissima di novità al primo ascolto. Questo è il nuovo singolo firmato Musa.

0: cercare in questo mondo la felicità, la felicità.
1: Musa, ovvero Martina Pagliai, in arte Musa, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con il nuovo singolo Scrigno Nero. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che per lavori urgenti sulla 4 Padova-Venezia è chiuso lo stallo dei mezzi pesanti all'area di servizio a Rino Est in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina. Verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Tutti i palchetti antichi!
6: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
7: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. L'Iran ha reso noto di aver risposto all'ultima proposta statunitense per giungere ad un cessate il fuoco, lo ha riferito il Ministero degli Esteri di Teheran. Una fonte pakistana, paese mediatore, ha dichiarato che non c'è molto tempo e che entrambi i paesi continuano a cambiare i propri obiettivi. Teheran inoltre ha annunciato di aver creato l'autorità per gestire lo stretto di Hormuz. Intanto il presidente statunitense Trump ha dichiarato che se l'Iran non accetterà l'intesa del paese non rimarrà nulla, aggiungendo che il tempo sta finendo e che gli iraniani devono muoversi in fretta. Il presidente russo Vladimir Putin arriverà domani a Pechino su invito del collega Xi Jinping, con la visita destinata a concludersi il 20 maggio, secondo l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua. Durante l'incontro i due leader discuteranno delle relazioni bilaterali, della cooperazione in vari settori e di questioni internazionali e regionali di interesse comune, con l'obiettivo di rafforzare il partenariato strategico tra Mosca e Pechino. La cooperazione russo-cinese, definita dai rispettivi governi diversificata e proficua, coinvolge non solo scambi commerciali ed economici, ma anche istruzione, cultura e medicina, e continuerà a svilupparsi attraverso meccanismi bilaterali e piattaforme come l'Expo Cina Russia. L'ex premier greco Tsipras ha reso noto che il prossimo 26 maggio presenterà ufficialmente il suo nuovo partito. Lo scorso 1 maggio Tsipras aveva presentato il manifesto del nuovo partito, in cui viene ribadito l'obiettivo di riunire le tre principali correnti della sinistra, i socialdemocratici, la sinistra radicale e il movimento ambientalista. Dopo aver guidato la Grecia negli anni della crisi del debito, Tsipras aveva rinunciato alla presidenza di Syriza, il partito della sinistra radicale, a seguito della disfatta alle elezioni nazionali. La Slovenia ospiterà ad ottobre i campionati europei di ciclismo su strada. Con l'avvicinarsi della rassegna continentale entrano nel vivo i preparativi, e oggi al Castello di Lubiana gli organizzatori hanno presentato il percorso ufficiale delle prove in linea. Il cuore del tracciato sarà nell'area tra Šenčur e Preddvor, con le impegnative salite verso Mojanza e Štefania Gora, destinate a rivelarsi decisive nella selezione dei corridori. Il percorso attraverserà inoltre il paese natale di Tadej Pogačar, transitando anche davanti alla casa di famiglia del campione sloveno. Secondo il segretario generale dell'evento, Tomáš Poljanec, gli iniziali 85 km pianeggianti precederanno l'ingresso nel circuito finale, dove si deciderà la corsa e prenderà forma la lotta per il titolo europeo. Le 14.34 minuti, tra pochi secondi, erano le ultime notizie da Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: A 40 anni da uno dei dischi fondamentali del rock italiano, il secondo album dei Litfiba, dalla loro attualissima trilogia del potere, arriva la title track inedita, 17 Re.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina per lavori verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Sulla tangenziale di Mestre per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Marghera in uscita in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Souvenir d'Italie.
4: La collezione di sola musica italiana.
3: Su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale e le Alpi staziona un debole campo di alte pressioni. Venti occidentali convogliano sulle nostre regioni aria calda. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato, precipitazioni nell'interno, in alcune zone soffierà vento da sud a sud-ovest, temperature da 17 a 22 gradi. Domani dapprima parzialmente sereno, nelle ore pomeridiane nuvolosità variabile con locali acquazzoni e isolati fenomeni temporaleschi. Temperature minime da 4 a 10 gradi, massime da 18 a 23. Mercoledì coperto, a metà giornata piogge sparse. Giovedì bel tempo con isolati rovesci sempre nel corso del pomeriggio. La viabilità. Traffico intenso sulle tangenziali e sulle strade in uscita dai grandi centri urbani, rallentamenti sull'autostrada dell'Alta Carniola dinanzi al traforo delle Carabanche in direzione Austria. Le 15:30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco i titoli. Ancia prepara la squadra di governo, countdown finale per le candidature a premier. Nuova stretta del Partito Popolare Europeo contro l'eurodeputato sloveno Branko Grims. La premier italiana Giorgia Meloni sfida Bruxelles sulla flessibilità per la crisi energetica. Il Partito Popolare vince in Andalusia ma senza ottenere la maggioranza assoluta. Mancano meno di 24 ore al termine per la presentazione delle candidature per il ruolo di primo ministro. Ad avere il pallino del gioco in mano è il leader del Partito Democratico sloveno Janez Janša, che sta ultimando le trattative con i partner del futuro governo. Democratici di Angel Ogar e il terzetto NSI, SLS e Focus. Resnica ha fatto sapere che voterà la fiducia ma non ha intenzione di entrare nella squadra di governo. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: In attesa che domani venga formalizzata la scelta del mandatario per formare un esecutivo, il quarto governo Janša potrebbe concretizzarsi già ai primi di giugno. Nel mezzo, il voto decisivo per la fiducia, probabilmente già venerdì prossimo, che deve comunque svolgersi entro 7 giorni e non prima di 48 ore dal momento in cui 10 o più deputati presenteranno il nome del candidato primo ministro. In questo secondo giro per cercare di formare un governo, infatti, il mandatario incaricato può essere indicato anche dai parlamentari stessi e non solo dalle consultazioni della Presidente della Repubblica, Natasha Pirzmuser, che ha invece deciso di chiamarsi fuori dai giochi. Il tutto rimane così entro i confini parlamentari, dove Janša si muove con esperienza e abilità e ha messo pochi ma chiari paletti. La promessa di uno Stato snello con la riduzione dei ministeri da 19 a 14 e interventi sulla leva dei costi per alleggerire la burocrazia e liberare, quantomeno negli auspici, forse a favore della crescita economica del paese. Nei fatti però, più che di tagli, l'ipotesi più probabile è che i fondi pubblici vengano ridistribuiti in settori chiave quali sicurezza e difesa, ma inevitabilmente bisognerà fare i conti con alcune voci e impegni di spesa del governo uscente. Incassato sabato scorso l'appoggio esterno di Resnica, oggi sarà il turno degli altri organi dei partiti della nascente coalizione di governo basata su obiettivi che, per quanto emerso finora, puntano su sviluppo e prosperità della Slovenia, lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, decentramento e deburocratizzazione.
1: Le principali sigle sindacali, supportate da ONG e coalizione uscente, depositeranno nel pomeriggio in Parlamento ben oltre le 2.500 firme richieste per avviare il referendum contro la legge d'intervento per lo sviluppo della Slovenia. I sindacati contestano duramente il provvedimento definito legge del declino, perché approvato senza dialogo sociale, pur incidendo sul lavoro, pensioni e sanità. Dopo la consegna, la Camera di Stato dovrà calendarizzare la raccolta delle successive 40.000 firme. Tuttavia, se i deputati dichiareranno inammissibile il referendum per via delle norme fiscali presenti nel testo, i sindacati ricorreranno alla Corte Costituzionale. Parallelamente, oggi pomeriggio il Consiglio di Stato si riunirà in seduta straordinaria per votare il veto sospensivo proposto dai lavoratori dipendenti, che accusano i promotori di aver azzerato il dibattito pubblico e affrettato i tempi. 115 alunni di diverse scuole elementari questa mattina si sono riuniti alla Camera di Stato per la sessione del Parlamento dei Bambini, concludendo un percorso biennale di dibattito sul sistema scolastico, con raccomandazioni destinate ai decisori politici. L'evento rientra in un programma di cittadinanza attiva e tutela dei minori, che dal 1990 coinvolge annualmente 3.000 studenti di 400 istituti tramite confronti territoriali a vari livelli. Esortando i giovani a formulare proposte coraggiose per il futuro del Paese, il presidente della Camera Zoran Stevanovic ha lodato la continuità storica dell'iniziativa e ha ribadito che qui la vostra voce conta. I lavori focalizzati su didattica, relazioni e valori vedono i ragazzi distribuiti in 4 tavoli di studio e affiancati da 24 piccoli giornalisti. Sotto la guida dell'Associazione Nazionale per la Filantropia inizia oggi la 27esima settimana del volontariato, incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'omonimo anno internazionale 2026. Fino a domenica si terranno in tutto il paese tavole rotonde, corsi e conferenze volti a promuovere l'inclusione e la tutela ambientale. Il direttore dell'organizzazione, Franzi Zlatar, ha lodato i volontari per il loro contributo alla coesione sociale. Tra i principali appuntamenti, domani a Divaccia verranno assegnati i premi a istituti scolastici, enti locali e ai migliori mentori e volontari. Mercoledì la manifestazione farà tappa al mercato di Capodistria, mentre giovedì pomeriggio a Lubiana, in piazza Preširen, circa 100 associazioni offriranno informazioni ai cittadini durante l'evento centrale della rassegna. Nuova stretta del Partito Popolare Europeo contro l'eurodeputato sloveno Branko Grims. Il gruppo politico sta valutando ulteriori sanzioni nei suoi confronti. La decisione, confermata da fonti interne al PPE dopo le indiscrezioni del portale Euractiv, è legata alla partecipazione di Grims a un incontro finalizzato a stringere alleanze tra i movimenti di destra ed estrema destra all'interno del Parlamento europeo. Il servizio di Alessia Mitar.
3: Mesi turbolenti e crescenti malumori scuotono i corridoi del Partito Popolare Europeo, ormai ai ferri corti con l'eurodeputato Branko Grims. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sua recente partecipazione a Bruxelles a un convegno programmatico intitolato per una maggioranza di destra al Parlamento Europeo. In quell'occasione l'esponente sloveno della delegazione PPE-SDS ha condiviso il palco con figure di spicco della componente sovranista, tra cui Charlie Weimers del gruppo dei conservatori riformisti, René Haus del Partito Europa delle Nazioni Sovrane e Antonio Tanger Correa di Patrioti per l'Europa. Durante l'incontro Grims ha lanciato un accorato appello alla coalizione di tutte le forze di destra, definendola l'unica via per evitare il collasso imminente del progetto europeo e rigettando al contempo l'etichetta di estrema destra per i suoi interlocutori. L'evento ha scatenato l'immediata reazione dei vertici del PPE. Il leader del gruppo di centrodestra Manfred Weber ha subito annunciato ai suoi deputati l'intenzione di punire severamente il parlamentare sloveno. Secondo quanto rivelato dal portale Euractiv, Grims rischia ora un provvedimento che potrebbe spingersi fino all'espulsione diretta dal gruppo. Fonti interne hanno confermato che il verdetto definitivo verrà formalizzato già questa settimana, in concomitanza con la sessione plenaria di Strasburgo. Per Grims si tratta in realtà di un secondo episodio che si inserisce in un clima fortemente compromesso già nei primi mesi dell'anno. Lo scorso gennaio, infatti, era stato inizialmente colpito da pesanti sanzioni disciplinari per non aver partecipato, senza fornire alcuna giustificazione valida, al voto sulla mozione di sfiducia contro la commissione von der Leyen, violando apertamente la linea del partito. Quella prima sanzione, tuttora in corso, gli ha imposto un duro congelamento politico della durata di 6 mesi, privandolo del diritto di intervenire in plenaria a nome del PPE e di firmare risoluzioni. La partecipazione all'ultimo vertice rischia ora di trasformare queste tensioni in una rottura definitiva.
1: Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo e disponibili presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale subiranno un lieve aumento. In crescita di 2,6 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,709 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registra un rincaro di 1,9 centesimi, stabilendosi a 1,753 euro. Anche il gasolio da riscaldamento aumenterà di 1,8 centesimi, attestandosi a 1,391 euro al litro. Le nuove tariffe resteranno in vigore fino al 25 maggio. La Marina Militare israeliana ha intercettato al largo di Cipro le imbarcazioni della Global Samud Flottiglia dirette verso la striscia di Gaza per contrastare il blocco navale imposto da Israele, mentre gli attivisti hanno trasmesso sui social le immagini dell'abbordaggio. Secondo gli organizzatori, la flottiglia, composta da oltre 50 imbarcazioni partite dalla Turchia, rappresentava la fase finale della traversata verso Gaza, ma durante l'operazione alcune barche avrebbero perso i contatti e l'esercito israeliano avrebbe preso il controllo di quasi tutte le imbarcazioni. Israele ha definito la missione una provocazione, sostenendo la presenza di gruppi turchi ritenuti violenti e ribadendo che non consentirà violazioni del blocco navale nella striscia di Gaza. Nonostante il rientro rispetto ai picchi della recente crisi energetica e inflazionistica, i prezzi dell'energia e dei beni alimentari restano un fattore di pressione per l'economia europea, con effetti su famiglie e imprese, con un impatto ancora rilevante sul dibattito economico dell'Unione. Il governo italiano ha avviato un confronto diretto con le istituzioni europee sulla possibilità di ampliare le deroghe ai vincoli di bilancio per far fronte alla crisi energetica. Al centro della discussione vi è l'equilibrio tra disciplina fiscale e nuove emergenze economiche e geopolitiche. Corrado Cimador.
4: La premier italiana Giorgia Meloni ha inviato una lettera a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia del patto di stabilità anche alla crisi energetica. La richiesta riguarda l'estensione della cosiddetta National Escape Clause, già prevista per le spese militari, e il programma europeo SAFE. Secondo la posizione italiana, senza tale flessibilità sarebbe difficile giustificare l'adesione al programma SAFE da parte del governo. La Commissione europea ha però ribadito che al momento non è prevista l'inclusione della clausola di salvaguardia tra gli strumenti per affrontare la crisi energetica. Bruxelles ha confermato di mantenere un approccio di rigida responsabilità fiscale, pur dichiarando di monitorare l'evoluzione della situazione. La lettera della Premier ha inoltre evidenziato tensioni interne al governo sull'attuazione delle misure legate alla difesa e alla gestione dei fondi europei. Il ministro della difesa Guido Crosetto aveva già sollecitato chiarimenti al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla gestione dei contratti previsti dal programma SAFE. Fonti politiche della Lega hanno espresso sostegno alla posizione della Presidente del Consiglio, considerandola coerente con le proprie priorità. Il Presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha sottolineato la necessità di una strategia europea che includa flessibilità anche per la crisi energetica. Il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, ha definito l'iniziativa italiana un passaggio politicamente rilevante a livello europeo. Sul piano economico, l'Italia resta vincolata a margini di bilancio ridotti e alla scadenza imminente del taglio alle accise sui carburanti prevista per il 22 maggio. La posizione italiana si inserisce in un contesto europeo diviso, con alcuni stati favorevoli a una nuova flessibilità e altri, come la Germania, contrari a deroghe estese. Francia e Grecia invece hanno proposto l'ipotesi di un nuovo debito comune per affrontare gli effetti della crisi energetica. Per evitare l'isolamento e un rischioso stallo politico, l'Italia sarà ora chiamata a cercare mediazioni e sponde diplomatiche in vista del prossimo Consiglio europeo di giugno.
1: Oggi a Roma è previsto uno sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione Sindacale di Base, con possibili disagi per trasporti, sanità, scuola e uffici pubblici, in adesione alla flottiglia e contro guerra, genocidio, carovita e sfruttamento. Un corteo partito da Piazza dei 500 davanti alla stazione Termini attraverserà il centro storico fino a Piazza di Porta San Giovanni, causando interruzioni e riduzioni del servizio del trasporto pubblico locale, comprese le metropolitane, autobus, tram, filobus e ferrovie regionali. Lo sciopero coinvolge dipendenti ATAC, Cotral e vari operatori privati con corse garantite nelle fasce di garanzia mattutine e serali, mentre il servizio notturno e alcune linee diurne resteranno sospese. A Trieste continua a far discutere la vicenda che ha coinvolto due classi quinte della scuola primaria Arpalice Cuman Pertile di Marostica nel Vicentino, finite al centro di una durissima polemica politica dopo una visita in piazza Libertà insieme ai volontari che assistono i migranti della rotta balcanica. Davide Fifaco.
5: Durante una gita scolastica nel capoluogo giuliano, i bambini hanno partecipato alle attività dei cosiddetti fornelli resistenti, la rete di volontari coordinata dall'associazione Linea d'Ombra, che da anni distribuisce pasti e beni di prima necessità ai migranti in transito a Trieste. Gli alunni hanno aiutato nella distribuzione del cibo e, secondo quanto raccontato dagli organizzatori, erano stati preparati all'esperienza attraverso attività svolte in classe per comprendere le difficoltà affrontate dai profughi lungo la rotta balcanica. Tra queste anche esercizi ben andati a piedi scalzi per simulare il cammino dei migranti. Proprio questi aspetti hanno acceso lo scontro politico. L'europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisinta, ha parlato di lavaggio del cervello e di immagini vergognose, mentre esponenti di Fratelli d'Italia, tra cui il deputato Silvio Giovine e l'eurodeputata Elena Donazzan, hanno accusato la scuola di proporre contenuti ideologici e politicamente orientati ai minori. Sul caso è intervenuto anche il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha definito l'iniziativa una scelta particolare. Intanto il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, ha disposto verifiche attraverso l'ufficio scolastico regionale del Veneto per chiarire le modalità didattiche dell'attività e il suo svolgimento. Diversa è la posizione dei volontari e di parte delle famiglie. Lorena Fornasir, fondatrice dell'associazione Linea d'Ombra, difende il progetto parlando di educazione alla solidarietà e all'empatia. Secondo gli organizzatori, i bambini sarebbero stati accompagnati dagli insegnanti in un percorso autorizzato e condiviso con i genitori. Alcune famiglie confermano infatti di essere state informate preventivamente della gita e delle attività previste. Nelle ultime ore, però, la stessa Fornasir ha precisato di non aver mai dichiarato che vi fosse un'autorizzazione specifica per la pubblicazione online dei video che ritraevano i minori durante l'iniziativa, filmati che nel frattempo sono stati rimossi dai social. L'associazione respinge ogni ricostruzione che faccia riferimento a un consenso formale o informale per la diffusione delle immagini dei bambini e annuncia possibili iniziative legali a tutela della propria immagine.
1: I popolari hanno vinto le elezioni regionali in Andalusia. Il governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla ha conquistato il terzo mandato senza ottenere però la maggioranza assoluta. Il partito di estrema destra Vox diventa nuovamente l'ago della bilancia per i socialisti di Sanchez e la quarta sconfitta regionale consecutiva. Barbara Costamagna.
6: L'Andalusia ha scelto chi la governerà nei prossimi anni e lo ha fatto sapendo di avere gli occhi di tutta la Spagna puntati addosso. Nelle elezioni regionali di ieri, il Partito Popolare del governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla ha vinto, ma non abbastanza. Con il 41,5% dei voti e 53 seggi, i popolari si fermano a due sole lunghezze dalla maggioranza assoluta. Un risultato che obbliga Moreno Bonilla, al suo terzo mandato, a bussare alla porta dell'ultradestra. Vox, con quasi 14%, conquista così le chiavi della governabilità per la quarta volta consecutiva nelle regioni spagnole e il leader Santiago Abascal non nasconde la soddisfazione. Sul fronte opposto il PSOE di Pedro Sánchez si ferma sotto il 23%, segnando uno dei peggiori risultati della sua storia in questa regione, che fu per quasi 40 anni un feudo socialista. La discesa in campo della numero del partito, l'ex ministra delle finanze Maria Jesús Montero, non ha invertito la rotta. L'affluenza ha superato il 64%, 8 punti in più rispetto alle elezioni del 2022, un dato che racconta una Spagna mobilitata e divisa. Con 9 milioni di abitanti, l'Andalusia rappresenta quasi un quinto del paese e questo voto, dicono in molti a Madrid, è già il primo round delle elezioni politiche del 2027.
0: Lo sport.
1: Presentati oggi ufficialmente a Lubiana i campionati europei di ciclismo su strada che si svolgeranno in Slovenia dal 2 al 7 ottobre, svelati i tracciati delle prove a cronometro e in linea. 5 giornate di gare, 14 prove con la partecipazione di 850 cicliste e ciclisti provenienti da 45 paesi. Gli organizzatori si aspettano circa 300.000 tifosi lungo il percorso e oltre 16,5 milioni di telespettatori che seguiranno i campionati in televisione e sulle piattaforme digitali. Il servizio di Lara Drcic.
7: Grande sforzo organizzativo, logistico e finanziario per la Slovenia che in autunno ospiterà la 32esima edizione dei campionati europei di ciclismo. I percorsi della rassegna continentale si snoderanno da Lubiana attraverso la regione della Gorenska fino a Šenčur. Decisivo sarà l'impegnativo circuito finale con la salita Mojianca sopra Preddvor. La partenza delle gare su strada per uomini under 23, donne elite, uomini elite sarà piazza del congresso nella capitale, mentre l'arrivo sarà, come detto, a Šenčur, dove iniziano i giri con la salita Mojianca. Altre categorie gareggeranno soltanto su questo circuito lungo 22 chilometri. Su questo stesso percorso si svolgeranno anche tutte le prove a cronometro, comprese le staffette a squadre. La gara che assegnerà il titolo tra gli uomini elite in programma domenica 4 ottobre, corsa impegnativa di 196 chilometri con un dislivello di 2571 metri e passerà anche per Komenda davanti alla casa natale di Tadej Pogačar, il numero uno al mondo e chiamato a difendere la maglia di campione europeo conquistata lo scorso anno in Francia. Sarà un grande spettacolo, assicurano gli organizzatori sloveni, supportati in prima linea dalla Federbici europea. Il presidente Enrico Della Casa, nel corso della presentazione a Lubiana, ha dichiarato che l'organizzazione del campionato rappresenta un importante riconoscimento per la Slovenia e per lo sviluppo del suo ciclismo. Il campionato europeo si svolgerà in un paese che sta vivendo una vera età dell'oro del ciclismo, ha detto. I risultati eccezionali degli ultimi anni e lo sviluppo delle nuove generazioni confermano la forza e la visione di un sistema capace di far crescere sia atleti di altissimo livello sia giovani talenti.
1: Le 15:51 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Franco De Stefani e Maya Novak.

0: Pa-ra-pa-pa.
1: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
2: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
2: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo.
3: Dai, tocca a te adesso.
2: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
2: No, lascia perdere, faccio io.
0: Paira Papà.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon pomeriggio a tutti voi, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Attenzione ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, tra Meolo-Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre. Anticipiamo che sulla 4 Venezia-Trieste per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Pia.

0: Dice che rovina tutti i palchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Regione 4 di oggi, edizione 18 maggio, siete con Andrea F sulle frequenze di Radio Capodistria, gli Enigma, quelli di Michael Cretu che oggi compie gli anni, classe 1957, compie oggi quindi 68 anni, facciamo tanti auguri, musicista di origini rumene chiaramente, trapiantato in Germania. Poi vi racconto un aneddoto che riguarda questo brano, proprio ero presente il giorno in cui lui lo presentò alla casa discografica, la Virgin Records in Germania, e tutti si misero a ridere, no? Perché questo arrivò con una cassetta dicendo: ho qui il futuro della musica, canti gregoriani e musica pop, e tutti che ridevano, e invece poi in realtà ne uscì un mega successone. Ero lì e c'era appunto la detta dell'ufficio stampa che diceva: ma no, Michael è un pazzo, lui fa sempre così. Però anni fa è venuto con una cassetta dicendo: qui cassetta, quella volta c'erano le audiocassette, qui ho il futuro della musica pop tedesca, la pop star ideale. Ed era Sandra, una pop star che lui aveva inventato e creato, che poi diventò anche sua moglie, poi insomma divorziarono in malo modo negli anni, però ha avuto ragione quella volta, ha avuto ragione una seconda volta. Diciamo che un po' di genio di talent scouting Michael Cretu, cioè, auguri a lui. Così iniziamo la nostra lunga carrellata di nomi da ricordare in questa data, il 18 di maggio, gente che compie gli anni, tanta gente che purtroppo se n'è andata, ha lasciato il mondo, il nostro pianeta, il mondo della musica, la nostra dimensione, diciamo così, per sempre. In questo giorno noi ricordiamo gli anniversari, i compleanni, le cose importanti avvenute in questo giorno, ma vi facciamo sentire anche musica nuova, musica dal passato, commentiamo gli avvenimenti attuali. Tanti si aspetteranno che io vi parli di Eurovision Song Contest. Ne parlerò pochissimo, poco volentieri ed anche male, ve lo dico subito, perché insomma, beh, oramai avete capito che aria tira. E naturalmente abbiamo anche il nostro featured album, il solo, unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Arriva dall'Irlanda un cantautore acustico molto bravo, al suo primo disco ma già incensato dalla stampa britannica per i suoi singoli, i suoi EP precedenti, sarà con noi nel nostro secondo spicchio, seconda mezz'ora, 17:30, perché il programma si chiama Pomeriggio Ore 4, va in onda dalle 4 alle 6, 16:18, va in replica dalla mezzanotte alle 2. Abbraccio subito fraternamente i nostri amici nottambuli che sono con noi nelle ore più impensabili della giornata, quando sono sveglio pure io, devo dirvi la verità. Quindi dalla mezzanotte alle 2 del mattino vi saluto, per voi l'album della settimana è dall'1 all'1 e mezza. Ho parlato anche troppo, continuiamo con la musica. Oggi compie gli anni un'altra grande e bella voce del pop internazionale, 57 anni per la bella e brava Martika, quando collaborava con Prince, faceva canzoni bellissime come Love, I Will Be Done.

Love That Will Be Done, che gran bel brano pop, di quelli eleganti, altro che intelligenza artificiale. 1991, era il secondo disco di Martika, Martika's Kitchen, e lei cucinava all'epoca insieme a Prince, che l'aiutava a scrivere questa canzone, e si notava. Martika compie oggi 57 anni, ho visto le sue foto recenti, devo dire, la vedo scavatissima in volto, sembra Alberto Fortis nei suoi anni più magri, spero sia tutto ok con lei naturalmente. Martika era un artista interessante, questo brano poi ha fatto scuola per molti, in quanto a produzione, in quanto a stile, se ci pensate poi gruppi successivi, anche girl bands come le All Saints per esempio, ecco, hanno preso non poca ispirazione da questo periodo di Martika e soprattutto dalla produzione geniale come sempre di Prince. Uno che ci ha preso ispirazione a man bassa è il buon Angelo Branduardi. Se non mi credete, adesso che avete sentito questa canzone, magari appuntatevi Martika con la K, andate a vedere fra i suoi grandi successi su YouTube per esempio, troverete subito questa Love Thy Will Be Done, e poi cercate Food Love di Angelo Branduardi. E non voglio dire che il giro d'accordi è uguale, ma è uguale. Non voglio dire che il suono di tastiera è uguale, ma è uguale. Non voglio dire che il suono di batteria è uguale, ma è uguale. Insomma, sembra proprio che si sono messi su il CD di Martika e hanno detto: se riusciamo a copiare questa, ce l'hanno fatta, però insomma è anche un po' una figura barbina, diciamo così. In questa precisa giornata, parlando di grande musica italiana, c'è da ricordare un nome assolutamente indimenticabile, il nome del maestro Franco Battiato.

La cura, uno dei tanti, sottolineo la parola tanti, capolavori del maestro Franco Battiato, che era nato il 23 marzo 1945, ci ha lasciati il 18 di maggio, in questo giorno del 2021, a Milo. Non solo cantautore, ma anche compositore, anche di musica colta, sperimentatore di musica elettronica, innovatore del pop italiano, personaggio spesso trasgressivo, nome importante del progressive rock italiano, innovatore assoluto e insomma un personaggio fuori da tutti gli schemi della cosiddetta musica leggera, anche pittore, anche regista, a tempo perso direbbe qualcuno, ma il tempo nel caso di Franco Battiato non era mai perso. Io ho avuto modo di incontrarlo e intervistarlo una volta sola per un'occasione non musicale, perché stava presentando oltretutto un suo lavoro cinematografico, però devo dire che insomma l'esperienza di parlare con un cervello del calibro di quello di Battiato è sempre interessante e si finisce sempre a parlare di musica. Lo ricordo volentieri con questo brano e ripeto, questo è uno di quegli artisti, come spesso accade qui nei nostri pomeriggi quando gli anniversari toccano qualche nome importante, al quale si potrebbe dedicare un'intera puntata e non ci mancherebbe certo materiale, ci mancherebbe invece il tempo, così come è venuto a mancare a lui il 18 di maggio del 2021. Restiamo in zona grandi musicisti, vogliamo parlare di un grandissimo nome della musica internazionale che festeggiamo oggi, un signore che compie gli anni oggi, Rick Wakeman, nato il 18 di maggio 1949. Anche lui un personaggio dalle molte sfaccettature, perché non soltanto tanto tastierista, che è la sua occupazione principale, pianista, tastierista, è stato molto divertente seguirlo anche sui social negli ultimi anni, per esempio su Twitter, quando si chiamava Twitter, prima che si chiamasse X, era ancora molto attivo e spesso e volentieri scriveva delle cose divertentissime, ma anche autore pure per la televisione, quindi autore televisivo, presentatore radiofonico, ha fatto un programma in radio, anzi vari programmi in radio pure lui. Poi oltretutto nelle sue session come pianista, perché era bravissimo, l'hanno chiamato a suonare su canzoni come Space Oddity di David Bowie, per dirne una, per esempio, o brani di Elton John, che essendo pianista pure lui, se chiama un tastierista qualche motivo ci sarà, canzoni dei T-Rex, di Cat Stevens per esempio. Divenne un membro degli Strobes e poi la cosa forse più famosa della sua carriera è stato membro degli Yes nella loro formazione più classica, più tipica. Nel 1974 aveva un bel disco che arrivò alla numero uno della classifica britannica, stranissimo per un tastierista, uno che fa musica tutto sommato anche qui abbastanza fuori dagli schemi del rock più commerciale, intitolato Journey to the Center of the Earth, viaggio al centro della terra. Il grande Rick Wakeman aveva anche un brano in cui diceva io sono così, sono fatto così. Noi siamo d'accordo, per fortuna che è fatto così, perché fa grande musica. That's who I am, Rick Wakeman, nel giorno del suo compleanno.

Direte, ma che musica particolare ci trasmette Andrea F. oggi? E beh sì, da Rick Wakeman siamo passati a Toya Wilcox e il suo compleanno, oppure lei, nata il 18 maggio 1958, attrice e presentatrice televisiva negli anni 80, molto sopra le righe, una sua zazza era bionda, ma soprattutto cantante. Ha pubblicato qualcosa come 20 album, 8 successi nella top 40 inglese. Negli ultimi anni si è fatta conoscere anche per quello che sta combinando online insieme a suo marito, il genialoide Robert Fripp, cose spesso e volentieri anche qui molto sopra le righe. L'abbiamo ascoltata con uno dei suoi brani. Allora, dicevo, Eurovision Song Contest, sarò molto breve, non ve ne parlo perché l'ho guardato a sprazzi e quello che ho visto non mi è piaciuto. Devo dire che francamente, come concorso dal punto di vista musicale quanto dal punto di vista morale, soprattutto politico, per le questioni che ben sapete, letteralmente ha fatto abbastanza schifo, se mi permettete questo termine. È stato il 70esimo quest'anno, non poche controversie, non poche polemiche. Penso che si sia ritornati a quello che lo storico britannico Tony Judd scriveva nel 2006, quando diceva che negli anni 80 il contesto diventò il più famoso oggetto di ridicolo, quindi di derisione al mondo, dicendo perché alle volte è così banale nel suo, lo disse lui, abbastanza banale nel suo, talmente banale nel suo concetto e nella sua esecuzione da essere addirittura oltre la parodia, con una serie di artisti che spesso e volentieri ritornano nell'oscurità dalla quale sono emersi per un breve istante. Tony Judd lo diceva nel 2006, penso che oggi ci siamo di nuovo, con in più la componente politica, la partecipazione di Israele, per questo anche poi giustamente la Slovenia ha boicottato sia la trasmissione che la partecipazione al festival. Avrebbero dovuto farlo anche più artisti, secondo me, e forse anche più personaggi del pubblico. Invece questa esaltazione dell'esaltazione che abbiamo visto anche nelle fila del pubblico, onestamente, mi ha lasciato proprio l'amaro in bocca. Non vi parlo neanche della canzone che ha vinto, perché oggettivamente è un pasticcio che anche il programma di intelligenza artificiale più selvaggio riuscirebbe a mettere insieme in maniera forse migliore, con più gusto. Quindi, per commentare il tutto, scelgo le parole di Paolo Conte, con una canzone nella quale lui diceva: la musica è pagana, e ci accompagna alle news delle 16:30.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30. Le principali sigle sindacali slovene e diversi rappresentanti della società civile hanno depositato oggi in Parlamento un numero di firme largamente superiore alle 2.500 necessarie per avviare la procedura di referendum legislativo sul contestato pacchetto di interventi per lo sviluppo della Slovenia. In appena 3 giorni e mezzo i promotori hanno infatti raccolto oltre 47.000 sottoscrizioni. Davanti alla Camera di Stato di Lubiana, il presidente della Confederazione dei sindacati del settore pubblico, Branimir Strukel, ha definito il risultato impressionante, accusando il governo di avere promosso una legge contro le persone a favore del capitale e dei più ricchi. Secondo i promotori, il ricorso al referendum si è reso necessario a causa della mancanza di dialogo con l'esecutivo e dei contenuti della legge, considerati inaccettabili. Le scorte commerciali di petrolio si stanno riducendo rapidamente a causa delle persistenti difficoltà nelle forniture dal Medio Oriente. Lo ha dichiarato il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol, spiegando che il rilascio delle riserve strategiche, deciso a marzo da alcune grandi economie, membri dell'organizzazione, ha garantito un apporto supplementare di 2,5 milioni di barili al giorno. A margine della riunione dei ministri delle finanze del gruppo a Parigi, Birol ha sottolineato che le riserve disponibili per la vendita stanno diminuendo molto velocemente. Il calo delle scorte alimenta i timori di possibili carenze di carburante durante la stagione estiva, oltre alla preoccupazione per ulteriori rincari dei prezzi dei carburanti. La prospettiva di uno scisma all'interno della Chiesa Cattolica con la separazione dei lefebriani si fa sempre più concreta. I seguaci del defunto arcivescovo francese Marcel Lefebvre, nonostante il richiamo all'ordine del Vaticano, hanno confermato la cerimonia di consacrazione dei nuovi vescovi per il prossimo 1 luglio a Écône, in Svizzera, dove Lefebvre era in uso consacrare i nuovi uomini di fede all'interno del movimento tradizionalista cattolico da lui fondato e in opposizione alle riforme volute dal Concilio Vaticano II. Sono attualmente in corso le ricerche dei sospetti coinvolti in una decina di sparatori avvenute nel corso del fine settimana ad Austin, in Texas, comprese alcune nei pressi delle stazioni dei vigili del fuoco, che hanno causato 4 feriti. Lo ha reso noto il sindaco di Austin, Watson, precisando che sono finora stati arrestati 2 teenager e che un terzo è ricercato. L'amministrazione cittadina ha ordinato ai residenti di una vasta area della parte meridionale della città di rimanere nelle proprie abitazioni mentre le indagini proseguono. Radio Capodistria, sono le 16.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 17.30 ancora con le notizie flash. A più tardi.
0: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

Il cielo ce li conservi a lungo, anzi a lunghissimo, i Rolling Stones. Foreign Tongues, lingue straniere, linguaggi stranieri, sarà il titolo del loro 25esimo album in studio. Poi ci sono le compilation, i dischi dal vivo, insomma un sacco di cose. 25esimo disco di inediti in studio che esce il 10 di luglio, intanto anticipato da questo splendido singolo. Sono in grande forma, c'è poco da dire. Se avete visto i filmati delle conferenze stampa, si muovono come dei ragni magrissimi, sembrano questi personaggi senza tempo, usciti dalla polvere di qualche archivio, però invece sono le rockstar planetarie che quando si mettono a parlare, a scherzare, hanno l'energia dei ragazzini. A Keith Richards qualcuno ha chiesto: ma com'è andare in studio dopo tanto tempo, no? Con i musicisti che conosci da tanti anni, lo stress di fare un disco. E gli hanno chiesto come se avvicinassero un vecchietto qualsiasi. Lui ha detto: ma lì ci sono le mie chitarre, ci sono i miei amici, c'è della buona musica. Dove volete che vada se non in studio? Secondo me voleva aggiungere anche: c'è del buon whisky, conoscendolo. Però visti i filmati nello studio Metropolis di Londra, effettivamente questi si sono divertiti, suonano tutti insieme, scherzano, ridono, fanno delle cose, sono una band vera. E questa oggi, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, anzi della furbizia artificiale, perché proprio intelligenza non è, come ho visto spiegare oggi a uno scienziato, diciamo che è una cosa molto rara, molto importante, una cosa da celebrare, una cosa da ricordare, una cosa da ammirare, forse da cercare di ripetere piuttosto che non cercare di trovare scorciatoie e furbizie. Un saluto ancora a tutti da Andrefe, siete su Radio Capodistria, pomeriggio ore 4, non vi ho ancora detto le nostre frequenze, i leggendari 1170, 1170 in M, in onda media, dove anche all'epoca in cui c'era solo l'onda media si sentivano i Rolling Stones, prima che non in altre emittenti, c'era gente da tutta Europa che cercava il segnale di Capodistria in onda media. In FM Stereo RDS ci trovate sui 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, Radio Digitale DAB Capodistria, che non è solo il nome della nostra splendida località sulla costa adriatica, oggi particolarmente soleggiata come piace a noi, Capodistria ci trovate, o dal nostro sito web ufficiale, in streaming gratuito, senza bisogno di aprire account, password, codici fiscali, denaro, carte di credito, rotture di scatole, niente di tutto ciò. www.radiocapodistria, tutto attaccato, radiocapodistria.si, basta che cliccate e con il player trovate la nostra musica. Vedo i miei social e i nostri social più avanti, c'è già gente che mi sta scrivendo con delle domande curiose, adesso fra un po' mi metto a rispondere. Prima però voglio ricordare un personaggio che fa parte, anzi uno dei membri fondatori di una band chiamata Midnight Oil. Chi sono i Midnight Oil? Dall'Australia, quelli che potentemente cantavano una canzone dedicata agli aborigeni e indigeni di tutto il mondo, Beds Are Burning.

Che grande canzone, che grande suono. 1987, questa era Avanti, suona freschissima oggi, potrebbe essere un brano del 2000, degli anni 90, non ha certamente l'andamento, l'arrangiamento o le sonorità di una canzone anni 80. Dall'Australia, Midnight Oil, quel grande disco che era Diesel and Dust, spesso e volentieri dichiarata una delle migliori canzoni australiane di tutti i tempi, dedicata agli aborigeni, a quelli che, non soltanto quelli australiani, in particolare a quelli, ma insomma anche a tutti quelli nel mondo che perdono la loro terra, che gli viene rubata da sotto i piedi, spesso e volentieri con violenze inaudite. Lo vediamo in questi giorni in Medio Oriente, poi c'è chi va a cantare allegro a Eurovision Song Contest. E vabbè, i Midnight Oil, pensate, nell'epoca della correttezza politica, nel 2000, le Olimpiadi estive, vennero invitati a cantare, però il Comitato Olimpico Internazionale disse sì, ma questa canzone non va in onda perché il messaggio è troppo politico. Quanto siamo diventati pulitini, quanto siamo diventati senza spina dorsale. Vabbè, noi continuiamo con dell'altra musica che arriva invece dalla nostra canzone della settimana, il brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana. Un titolo attualissimo, 17 Re, era la trilogia del potere, secondo album dei Litfiba, usciva esattamente 40 anni fa. A 40 anni di distanza arriva come inedito la title track del disco e il testo è attualissimo anche oggi, assolutamente.

Gli applausi, gli inchini, l'uomo arancione che fa il padrone, sodomizza la verità, il testo che dice vogliono il sangue per farci adorare il re maiale. Diciamo la verità, questo testo dei Litfiba è non soltanto attuale ma è tagliente come una lama. 17 Re era un disco storico, penso fosse il primo album doppio della storia dell'indie rock italiano, disco fondamentale comunque di tutto rock italiano. Usciva nel 1986, Litfiba in grande forma quella volta, adesso per celebrarla a 40 anni di distanza la title track esce come inedito e ci sta a fagiolo. È la nostra canzone della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana. Non vi ho dato i nostri social, Radio Capodistria Musica su Facebook, molto semplice, musica che state ascoltando, è lì che dovete cliccare un bel like, un bel mi piace per seguirci. Radio Capodistria Musica sul nostro YouTube, i concerti live di Radio Capodistria, trovate un sacco di bella roba, compresi molti artisti anche internazionali e italiani intervistati dal sottoscritto con concerti lunghi un'ora o più nel nostro studio Hendrix o da qualche altra parte in esterna, i concerti live di Radio Capodistria. Se cercate me su Facebook non ci sono e non ci voglio essere, mi trovate invece su Instagram o su X, che in tempi migliori si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, uguale su Instagram, uguale su Twitter, chiocciola This is Andrea F, scritto tutto attaccato con la F finale in lettera. C'è gente che mi sta scrivendo dicendo ma davvero c'eri quando Michael Cretu consegnò la cassetta con il provino degli Enigma? Sì, c'ero, era la Virgin Records in quel di Monaco di Baviera, una coincidenza, non è che fossi che ero lì per caso in quella giornata quando lui arrivò sventolando questa cassetta con la sua BMW decappottabile rossa e i suoi boccoli biondi al vento. E qualcuno che mi dice ma veramente ti ha fatto questa impressione Eurovision Song Contest, come mai non lo ami? Non è che io non lo ami, nel senso, ve lo dico anche con una certa cognizione di causa, io l'ho seguito molto da vicino per anni, l'ho commentato varie volte ufficialmente per TV Slovenia, compreso mi sembra 5 volte, da Copenaghen, da Tallinn, da Istanbul, da Riga penso, sì, e a Stoccolma l'ho commentato un paio di volte per TV Capodistria, insomma un pochino l'ho visto e l'ho sentito, ma adesso oggigiorno sono dell'opinione che invece di ESC, ESC Eurovision Song Contest, dovrebbe cambiare nome, cambiare sigla e chiamarsi HBTAISC, no? Dovrebbe essere l'HBTAISC. Sarebbe Human Bad Taste AI Song Contest, cioè il concorso del cattivo gusto umano e dell'intelligenza artificiale, perché questo è quello che abbiamo visto e sentito in questi giorni. Lasciatecelo dire e lasciatemelo dire personalmente. Adesso chiudo il discorso, già l'ho commentato prima con Paolo Conte che cantava la musica pagana gu gu gu ga ga ga, che sembrano essere i versi che sentite, e non voglio fare ulteriore spazzatura spaziale. Perché spazzatura spaziale? Perché Space Junk, il titolo di un grande brano dei Devo, anche per quanto riguarda questa formazione, c'è qualcosa da ricordare, qualcosa di importante. Mark Mothersbaugh, uno dei due fratelli, erano due coppie di fratelli, membri fondatori di questa formazione, lui ne era anche la voce, compie gli anni oggi, è nato nel 1950, è Space Junk, un grandissimo successo che secondo me assolutamente va ascoltato quando si parla di Devo.

Disco 2000, Storici Pulp, uno dei loro grandi successi dal loro primissimo, dalla loro primissima fase, diciamo così, dal loro quinto disco in realtà, Different Class 1995. Li abbiamo ascoltati direttamente dopo i Devo per il compleanno di Mark Mothersbaugh, uno dei membri fondatori e voce di questa leggendaria e stranissima, bizzarrissima formazione, non meno anzi sì, un po' meno bizzarri Pulp di Jarvis Cocker, diciamo così. Russell Senior, chitarrista della band, compie oggi gli anni, compie 65 anni, nato il 18 maggio 1961. Lui è stato nella prima fase del gruppo in canzoni come questa, bellissima, in canzoni come Common People. Poi se n'è andato dicendo: non mi piace la piega che sta prendendo, non mi piace quello che sta facendo Jarvis Cocker. Ha avuto parole molto aspre negli anni, poi avrebbe scritto una biografia e stemperato un po' le cose dicendo: in realtà era lo stress che ci stava consumando, e io penso che sia meglio smettere quando si è all'apice dei propri poteri che non cercare nuove trasformazioni sonore che poi vanno a tradire lo spirito originario del gruppo. Forse aveva ragione lui. In questa precisa giornata ci lasciava qualcuno che invece non voleva saperne di trasformazione all'interno della band e all'interno della sua vita, non riusciva a starci dietro. Epilessia e depressione, i problemi che stavano continuamente assillando Ian Curtis, la voce dei Joy Division, che si suicidava a soli 23 anni il 18 maggio del 1980. La loro mitica Love Will Tear Us Apart è la canzone che ci porta allo spazio del featured album. L'album della settimana arriva dall'Irlanda, lui si chiama Dove Ellis, musica cantautorale molto molto bella qui su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Marghera in uscita in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo della Miranese. Sempre per lavori sulla 4 Padova-Venezia dalle 21 alle ore 5 nelle notti di lunedì 18 e mercoledì 20 maggio verranno chiusi gli svincoli a 4 a 13 in direzione della 13 in ambo le direzioni. Chi dovrà prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna verrà deviato alla stazione di Padova Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più

0: Tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Ho scelto uno dei brani più complessi e più indicativi dell'album della settimana che è con noi oggi, questo lunedì. Lui si chiama Dove Ellis, anzi il suo nome d'arte Dove Ellis, perché lui in realtà è un cantautore irlandese, un personaggio che si chiama Thomas O'Donohue, classe 2003, quindi anche parecchio giovane, e che ha pubblicato il suo primo singolo nel 2025. Si intitolava To The Sandals, forse più avanti lo sentiamo perché è sul disco. Poi è uscito anche un EP subito abbracciato dalla BBC, dai migliori media britannici, da riviste come Paste, addirittura riviste come The Economist, che hanno nulla a che vedere con testate come The Economist, hanno nulla a che vedere con la musica, hanno scritto di lui come un nuovo fenomeno cantautorale, una di queste voci armate di chitarra acustica e sentimento che fa musica come se non ci fossero altre influenze esterne, come se non ci fossero altri tempi o come se non ci fossero altre mode nel cantautorato o nel pop o nelle classifiche di oggi, quindi fregandosene un po', che in fondo è la maniera giusta di fare musica. Una voce anche molto bella, devo dire, un incrocio fra quella di Rufus Wainwright, cantautore americano che ricorderete per questo suo timbro particolare, e Tom York dei Radiohead, lo piazzo lì in mezzo, dai, con un pizzico di Jeff Buckley ogni tanto, e sto dicendo dei grandi nomi, quindi gli sto facendo dei complimenti. Questa canzone che abbiamo ascoltato, Love Is, ha un testo oltretutto molto bello nel quale lui dice Love is not the antidote to all your problems, l'amore non è l'antidoto a tutti i tuoi problemi, poi dice l'amore è l'unica materia che tu puoi veramente chiamare tua, l'amore è quella ciocca di capelli che ti protegge mentre dormi, l'amore è un sorriso sussurrato che non ha nulla da perdere. Bella questa cosa, è il concetto di Love is not the antidote to all your problems, mi piace particolarmente. Non è uno dei singoli del disco, ma potrebbe esserlo tranquillamente. Quella che hanno scelto è una canzone molto delicata come singolo, ed ha un video anche molto bello, con questo personaggio dal volto molto segnato che ricorre spesso nei video di Dove Ellis. Si intitola Canzone pallida, Pale Song.

Pale Song, la scelta del singolo mi sembra anche giusta. Bella canzone questa firmata da Dave Ellis. Secondo me siete d'accordo sulla cosa che dicevo come voce, no? In mezzo fra Tom York dei Radiohead, molte le somiglianze, Rufus Wainwright e un pizzico di Jeff Buckley. Bellissime anche le atmosfere sonore, la produzione del disco. Quest'area molto organica, nonostante sia il primo album di un artista giovane, suona come il disco di qualcuno che fa musica da 30-40 anni. Non nel senso che suona vecchio, ma nel senso che suona come un disco che ha tutte le radici al posto giusto, fatto da qualcuno che di suoni, di sonorità, di suoni acustici organici se ne intende. Di nuovo, come dicevo prima, per i Rolling Stones, una cosa che va in controtendenza e da apprezzare e da tenere e custodire cara, anzi da giganteggiare forse addirittura in questi tempi di intelligenza artificiale, ovvero sia di furbizia artificiale. Dicevo prima, c'è uno scienziato che lo spiega, l'ho ripubblicato sul mio Instagram, ho fatto una story ripubblicando questo discorso in cui uno scienziato spiega molto bene come il nome sia sbagliato, non si tratti di intelligenza ma di furbizia, che è una cosa diversa. Il mio Instagram è chiocciola this is Andrea F, tutto attaccato con la F finale in lettera. Già che ci sono, vi ripeto, anche il nostro social, che è Radio Capodistria Musica su Facebook. Ritorniamo però all'album della settimana. Dove Ellis, all'interno di questo suo disco, apre con una canzone che ha un titolo un po' drammatico, Little Left Hope, può significare quel poco di speranza rimasto o poca speranza rimasta, in ogni caso non è positivissimo. E come atmosfera, subito in apertura, dà l'idea di quello che è un po' il tono di tutto l'album. Blizzards intitola questo disco, cioè Blizzard è praticamente un temporale, una tempesta, qualcosa del genere, che è il nostro featured album, il solo, unico, inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.

La traccia di apertura del nostro featured album, lui è Dove Ellis, il disco si intitola Blizzard, questa è Little Left Hope. Qualcuno dirà sì, bella voce, però insomma forse una botta di energia, questo ragazzo tranquilli. Ci sono dei momenti fra queste 10 tracce che cambiano, per esempio in un certo momento lui si occupa di itterizia, cioè di ittero, di quando il colore della pelle cambia in quel giallognolo dovuto a problemi con il fegato. La canzone si intitola proprio così, Jaundice, ed è uno dei brani più movimentati del nostro featured album.

Jaundice, lui si chiama Dove Ellis, l'acclamato artista irlandese, dice il materiale stampa che annuncia la versione fisica del suo album di debutto in CD, anche in vinile. Bello che poi, fra l'altro, nelle note che mi hanno mandato, le note di copertina del materiale stampa, c'è scritto lato A, lato B, anche nei testi, proprio come si faceva una volta. In vendita praticamente dappertutto. Lui è tornato negli Stati Uniti in tournée con Geese, sarà headliner all'Alexandra Palace di Londra e continuerà poi a fare concerti Manchester, Dublino, New York, Los Angeles, perché si sta parlando molto di lui. Il New Musical Express ha detto una voce generazionale, una voglia di esplorare e una capacità di scrivere veramente unica, qualcosa di eccitante che esce dalla tempesta dell'indie rock contemporaneo. La rivista Mojo ha scritto una voce straordinaria e una capacità di essere in carica di tutta la dinamica di cui la musica è possibile e al tempo stesso di fare canzoni che restano misteriose, personali e immediatamente piacevoli. Questo siamo abbastanza d'accordo, devo dire. In questo brano oltretutto c'era un po' di quell'elemento sono irlandese, ve lo faccio sentire, sembrava una jig irlandese ogni tanto, con dei momenti quasi klezmer all'interno di questa, che è una delle canzoni più movimentate del disco. Già vi dicevo che la storia dell'album iniziava con un singolo intitolato To The Sandals.

To the Sandals, fino ai sandali. Quando un artista debutta con un singolo così, per forza la stampa britannica gli va in brodo di giuggiole. Diverso uno che è sicuro di quello che fa, uno che non prende esempio da nessuno, e uno che fa un singolo un po', come dicevo, fuori dal tempo e fuori dalle mode. E oltretutto al centro c'è una bella canzone, c'è una bella voce, ci sono delle belle sonorità. Non forse il brano più forte del disco, per esempio il singolo attuale Pale Song o Love Is che abbiamo sentito prima, secondo me francamente sono anche dei brani ancora migliori, il che è tutto un bene. Lui, come dicevo, si chiama Dove Ellis, nome d'arte di un artista irlandese che in realtà si chiama Thomas O'Donoghue, ha soltanto 26 anni, è un artista, anzi no, 23 anni, scusate, giovanissimo, iper osannato e direi ha ragione. Il nostro featured album, album della settimana ufficiale, era questo suo disco di debutto intitolato Blizzard, che ci accompagna alle news delle 17:30 per chi ci segue in diretta. In nottetempo la musica va avanti ininterrotta con quella che è praticamente la title track del disco, It Is a Blizzard. Dopo di questa e dopo le news, voi restate comunque con noi perché c'è ancora una mezz'ora di grande musica con il sottoscritto qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. Nel 2025 gli stati membri dell'area Schengen hanno rimpatriato con successo il 28% dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiorno nell'Unione Europea, registrando il dato più alto degli ultimi 10 anni. Lo ha reso noto oggi la Commissione europea nel rapporto annuale sullo stato dello spazio Schengen. Secondo il documento, il numero dei migranti respinti dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale è aumentato del 19% rispetto all'anno precedente, raggiungendo circa 150.000 rimpatri effettuati con successo. Bruxelles attribuisce il miglioramento anche alle modifiche legislative introdotte dagli Stati membri per recepire il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che entrerà pienamente in vigore il 12 giugno prossimo. Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello a Israele affinché adotti misure immediate per prevenire atti di genocidio nella striscia di Gaza, condannando al contempo quelli che definiscono segnali di pulizia etnica sia nell'enclave palestinese sia nella Cisgiordania occupata. Nel rapporto pubblicato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani si afferma che le operazioni condotte da Israele a Gaza dal 7 ottobre 2023 fino al maggio dello scorso anno costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale, sfociate in numerosi casi di crimini di guerra e altre atrocità. Il rapporto condanna al contempo anche le gravi violazioni del diritto internazionale commesse dai gruppi armati palestinesi durante e dopo l'attacco del 7 ottobre contro Israele. La Commissione europea ha confermato l'esistenza di una telefonata tra la presidente von der Leyen e il presidente serbo Vučić. Sul tavolo il prossimo vertice dei Balcani occidentali, in programma a giugno, e lo stato attuale delle riforme relative all'adesione all'Unione europea e al piano di crescita per i Balcani occidentali. Lo ha riferito il portavoce dell'esecutivo europeo, precisando che von der Leyen ha ribadito l'impegno a sostenere la Serbia nel suo percorso verso l'Europa e che la Commissione rimane impegnata e coinvolta nel sostenere i progressi di Belgrado verso l'adesione. Il ministro dell'interno tedesco Dobrindt intende aumentare le capacità della protezione civile in Germania con un programma speciale da una decina di miliardi di euro. I fondi serviranno per potenziarla e saranno destinati, tra le altre cose, a equipaggiamenti, edifici, personale e tecnologia aggiuntivi. All'interno del Ministero dell'Interno sarà creato un nuovo ufficio denominato Comando Difesa Civile che coordini la collaborazione con la Bundeswehr per una maggiore integrazione tra difesa militare e civile. Entro il 2029 dovrebbero essere acquistati 1 migliaio di nuovi veicoli speciali e 110.000 letti da campo. Radio Capodistria, sono le 17.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra due ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Si è svolto a Pordenone il 64esimo congresso nazionale della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, ospitato per la prima volta nel capoluogo del Friuli Occidentale e organizzato dalla Federata Associazione Friulana Donatori Sangue Pordenone, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Presente l'assessore regionale Riccardo Riccardi, che ha richiamato nel suo intervento il valore dell'edizione pordenonese del congresso, inserita nel percorso di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027 e nell'anno in cui il Friuli ricorda i 50 anni del terremoto del 1976. Quella storia, ha detto Riccardi, ha contribuito a far crescere una cultura della responsabilità e del dono che oggi trova nel volontariato una delle sue espressioni più alte. L'assessore ha quindi sottolineato il ruolo civile delle associazioni dei donatori in una fase segnata dalla perdita di relazioni sociali e dal rischio di chiusura individuale.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

The Original Fire Audio Slave, gran bel brano questo, singolo dal loro album Revelations, era il 2006. Gli Audio Slave erano questa super band, questo super gruppo con, l'avete sentita, la chitarra di Tom Morello, inconfondibile, dei Rage Against the Machine, e la voce di Chris Cornell dei Soundgarden alla voce. Chris Cornell ci lasciava proprio in questo giorno del 2017. Curiosamente, ogni tanto quando leggete la notizia dell'anniversario nelle biografie c'è scritto moriva improvvisamente in quel di Detroit. Avrebbero scoperto in seguito che si trattava di un suicidio forse involontario. La moglie e la famiglia sostiene che per una dose eccessiva di barbiturici ai quali non era abituato, il suo stato mentale era alterato. Certo che molte persone con i barbiturici in a dose sbagliata magari finiscono per dormire più del solito, per fare fatica a svegliarsi o per cascare a terra, ma certamente non per finire impiccati in bagno come è successo invece a lui. Aveva anche altri problemi, diciamo così, il grande Chris Cornell. Una voce fantastica che sentite insomma in tutti i dischi dei Soundgarden, pensate a canzoni come Black Hole Sun ad esempio, questa degli Audio Slave che io amo particolarmente, a quel bel progetto che si chiamava Temple of the Dog, che pochi ricordano, che negli anni 90 fece della grande musica. Un ricordo quindi anche per Chris Cornell nell'anniversario della sua scomparsa. Qui su Radio Capodistra, dove ci siamo appena lasciati alle spalle Dove Ellis, protagonista del nostro spazio Featured Album, album della settimana, la colomba Ellis, lui si chiama Thomas O'Donohue, chissà perché poi ha scelto questo pseudonimo, mi andrebbe di chiederglielo se mai dovessi intervistarlo. Album di debutto molto incensato dalla stampa britannica, intitolato Blizzard, che spero vi sia piaciuto. La prossima settimana un altro che, come sempre, vi anticipo, in coda ad Album Charts la domenica. Musica italiana, diventiamo un pochino più soft, ma neanche tanto. Paolo Vallesi compie gli anni oggi, nato il 18 maggio 1964, bambino prodigio al pianoforte, poi messo sotto contratto da Caterina Caselli, singoli sanremesi come Le persone inutili e soprattutto La forza della vita, il suo mega singolone della hit parade italiana negli anni 90. Io non ve lo faccio ascoltare con La forza della vita, ma con una delle cose più recenti, 2015-2016, Paolo Vallesi era in attività con un look nuovo, diverso, più maturo, e con una canzone intitolata In questo mondo.

In questo mondo Paolo Vallesi nel giorno del suo compleanno, 18 maggio 1964, compie oggi 62 anni. Sembrava, se io l'avevo sempre in mente come ragazzino, ma gli anni passano anche per lui. Questa è una canzone, ho verificato adesso, del 2015. Non ho in mente che noi nel 2015 avessimo fatto proprio un power play di questo brano. Magari all'epoca non ci sembrava chissà che. Oggi riascoltata, in questo mondo di oggi, confrontata con le canzoni del Festival di Sanremo di quest'anno, onestamente, insomma, gli darei un po' di airplay a questo brano. Mi sembra che non si era anche tanto male, non è che si sia abbassato forse il livello negli anni, confrontato alle canzoni di Sanremo di quest'anno e anche a quello che insomma è il pop italiano nelle classifiche di questi giorni. Devo dire anche confrontato a Eurovision, no dai dai, ne ho parlato già abbastanza male oggi, altrimenti i fan di Eurovision Song Contest mi aspettano qui fuori come fantozzi, mi crocifiggono in sala mensa. Che brutto festival, che brutta musica, che brutta atmosfera, che brutta politica in questo mondo, come diceva appunto Paolo Vallesi. A proposito di musica e politica, in questa giornata 18 maggio 2025 Sir Elton John diceva che il governo britannico è un gruppo di absolute losers, cioè di perdenti assoluti. Diceva che lui si sentiva completamente tradito dal governo del suo paese, che aveva deciso di permettere alle grandi aziende tecnologiche, ai grandi big tech internazionali, di essere esenti da quelle che sono le leggi sul diritto d'autore, sul copyright. Pensate alla cosa scandalosa. Diceva che se i ministri continuavano con questo piano di permettere pure alle aziende di sfruttare con l'intelligenza artificiale il materiale originale degli artisti, il copyright dei brani precedenti, dice, sarebbe stato praticamente un furto commesso su larga scala e legalizzato da un governo di incompetenti. Lui dice che il primo ministro Keir Starmer all'epoca doveva insomma prendersi una bella pillola di saggezza, il segretario alla tecnologia Peter Kyle era un po' di un idiota, a bit of a moron, le sue parole precise. 18 maggio 2025, giustamente direi, Elton John aveva molta ragione su questa cosa e oggi il tempo gli sta dando ragione ancora di più. Lui praticamente la pensava così come la pensava quando scriveva un brano che diceva io con questa roba o così in questa maniera non voglio continuare. I don't wanna go on with you like that.

I Don't Wanna Go On With You Like That, Elton John, 1988. Fra l'altro l'album era Reg Strikes Back, bel disco. Effettivamente lui colpiva forte proprio in questa giornata del 2025, come dicevamo, scagliandosi contro il governo inglese che non proteggeva gli artisti e piuttosto si metteva dalla parte, chissà perché, forse motivi di denaro, di tasse, di interessi, di bustarelle, chissà cosa, dalla parte, dicevo, delle grandi aziende tecnologiche, dei big tech, soprattutto americani, non proteggendo il diritto d'autore, permettendo a quel disastro di intelligenza artificiale di far man bassa del catalogo di tutti gli artisti, prendendone fra virgolette ispirazione e fra virgolette imparando da questo senza pagare un centesimo a tutti quelli che ci hanno messo dolore, sangue, ispirazione, tempo, anni, musica, talento, sforzi, tutto quello che volete. I Don't Wanna Go On With You Like That è certamente un titolo appropriato. Abbiamo ancora un paio di brani da sentire qui a pomeriggio alle 4 prima di chiudere. Mi sa che abbiamo fatto una bella puntata oggi. Ringrazio quelli che mi stanno scrivendo sui miei social, chiocciola This Is Andrea F su Instagram e uguale This Is Andrea F tutto attaccato, F finale scritta in lettera, su X o Twitter che dir si voglia. Ringrazio quelli che ci seguono su Facebook Radio Capodistria Musica o in streaming live dal nostro sito www.radiocapodistria.si, magari commentando come spesso accade a me sui social, che c'è gente che mi dice delle cose anche curiose riguardo ai brani che sto trasmettendo, magari anche aneddoti vostri oltre che curiosità che vi racconto io. Un altro compleanno che voglio festeggiare oggi è quello di George Strait, classe 1952, un artista che oggi compie 74 anni, una leggenda del country americano a dir poco, uno che ha fatto un album intitolato Pure Country che è stato per 40 settimane di fila nella classifica americana, il secondo artista per quantità di successi nella storia della musica nashvilleana e anche nella storia della musica americana in genere, con 53 canzoni alla numero uno della classifica, e ha venduto oltre 120 milioni di dischi in giro per il mondo. Fra questi un singolo nel quale lui dice: beh, per me è molto semplice, perché per lui è naturale, cioè It Just Comes Natural.

Per lui è semplice, it just comes natural, viene tutto naturale. Il grande George Strait, leggenda del country americano, classe 1952, compie gli anni oggi. Un altro personaggio che voglio ricordare è un personaggio strano. Forse vi ricordate della canzone dello yodel, praticamente, no? Era una voce, quella di Frank E. Field, che moriva in questo giorno, 86 anni, due anni fa, nel 2024. Aveva singoli come I Remember You, che ascolteremo adesso, Lovesick Blues, The Wayward Wind, e soprattutto aveva un brano stranissimo che negli anni 90 lo portò nelle classifiche intitolando She Taught Me How to Yodel, cioè lei mi insegnò a usare lo yodel, no? La yodeling song, poi la chiamavamo in maniera familiare, che lo portò in classifica con questa cosa che era quasi più uno scherzo che un brano. Comunque questa tendenza a combinare un po' di country e un po' di yodel c'è da sempre nella sua musica, anche se lui in realtà era australiano, molto influenzato dal country americano, però di grande successo in Inghilterra. Ci lasciava in questo giorno Frank E. Field, che ci ascoltiamo con I Remember You, e difatti ce ne ricordiamo.

I remember you, Frank Heffield, e con questo siamo arrivati praticamente in fondo alla puntata di oggi. C'è un ultimo compleanno da ricordare, un'ultima grande canzone che vi voglio far ascoltare per lasciarvi bene alla musica e al proseguio della programmazione qui di Radio Capodistria. Prima ringrazio tutti voi per l'attenzione, naturalmente. Ringrazio Dove Ellis dall'Irlanda, Thomas O'Donohue e la sua casa discografica, perché è un disco autoprodotto, per averci fornito questo suo interessante, devo dire, bell'album della settimana, il suo disco di debutto intitolato Blizzard, che spero vi sia piaciuto. Ringrazio Adrian Koblak al di là del vetro per lo stupendo caffè, come sempre, che mi tiene sveglio arzillo qui con voi nei nostri pomeriggi, oltre che naturalmente per la parte tecnica e la compagnia e l'assistenza al di là del vetro qui nella regia dello studio 01 di Radio Capodistria. L'ultimo compleanno di oggi è quello di Jack Johnson, lo conoscete, cantautore americano, belloccio, surfista, dal fisico non da cantautore, no? Molto sofferto, ma dal fisico da sportivo praticamente, in bilico fra rock acustico, folk acustico, surf rock e musica pop. Ha fatto dischi molto belli come Sing Along and Lullabies per il film Curious George, come Sleep Through the Static, un suo disco bellissimo del 2008 ad esempio, In Between Dreams fu un grande successo, e di singoli ne ha avuti veramente tanti. Quindi stavo pensando che cosa scegliere, sono tutte canzoni delicate, ma poi mi è venuto in mente che lui un anno fece una versione, oggi compie 51 anni scusate, perché è nato il 18 maggio 1975, lui fece una versione di Imagine di John Lennon, di questi tempi una 75, lui fece una versione di Imagine di John Lennon. Di questi tempi, una canzone che parla di pace, mi sa.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso, si verificano code tra la rotatoria Milanese-Venezia in direzione Milano e in direzione Trieste. Si viaggia in colonnati tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno Canfanaro.
8: Rovigno. Rovigno Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console, un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti parliamo del libro di Francesco Felicetti, L'Iris, saga di una famiglia in balia del Novecento, edito da Mursia in questi primi mesi del 2026, fresco di stampa, quindi. È un racconto che parla del lento sradicamento degli italiani dall'Adriatico orientale, dal tramonto dell'Impero Asburgico agli anni più drammatici della storia europea con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Una saga familiare, quindi, tra guerre, ma guerra o guerre, insomma, tutte le guerre che sono passate nella prima parte del Novecento, e passioni che hanno attraversato le fratture storiche del Novecento, partendo dall'attentato di Sarajevo all'invasione della Polonia da parte di Hitler. Abbiamo quindi in collegamento l'autore Francesco Felicetti. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Felicetti, partiamo da parlando subito un po' di lei. Lei nasce a Lecce, una formazione, una carriera da magistrato, ex magistrato, ed è apparentemente un percorso di vita, insomma, anche geografico, diciamo così, molto lontano da quella che è una saga familiare immersa nella storia della Dalmazia e del Quarnero e della Venezia Giulia in generale, dove principalmente si incentra il racconto, anche se poi il racconto si sviluppa anche nelle sue parti, nella sua regione, il Salento. La prima domanda nasce spontanea, diciamo così: come nasce questo legame con le terre Giulie?
1: Beh, infatti può meravigliare che un romanzo come l'Iris, in gran parte ambientato a Fiume, in Dalmazia e sulla costa istriana, sia stato scritto da chi è nato a Lecce, sull'altra costa del mare Adriatico. Ebbene, questo romanzo nasce da lontane emozioni di quando ero bambino. A Lecce, nell'immediato dopoguerra, frequentavo le scuole elementari e stranamente si andava a scuola un giorno sì e un giorno no. La ragione era che molte scuole ospitavano profughi e quelle dedicate all'insegnamento non bastavano. E anche quelle dedicate ai profughi non bastavano. E anche nella mia, nel grande, che era destinata all'insegnamento, ma nel grande atrio dell'ingresso, dietro una fila di coperte e di tendaggi, c'erano famiglie di profughi. Quel ricordo è lontanissimo e confuso. Io non so da dove venissero quei profughi, se fossero arrivati dalla Dalmazia, dall'Istria, addirittura da Rodi o dall'Africa, perché in quel periodo in Puglia arrivavano profughi da tutte le parti. È stata quella lontana emozione che durante tutta la vita poi mi ha indotto a studiare la storia, da molti italiani ancora oggi ignorata, di quei tanti italiani che furono costretti ad abbandonare i luoghi e le città dove erano nati e dove spesso le famiglie vivevano da generazioni, come in Istria e in Dalmazia. E mi ha fatta male l'altra sponda dell'Adriatico, che poi viaggiando ho scoperto bellissima.
0: Chiaro. E quindi questa è una base, diciamo così, comune a quello che è successo. Un altro, mi sembra, magistrato che dopo era nel PDS, se non ricordo male, non si può citare i partiti, però insomma, che era di Brindisi, aveva conosciuto altri, adesso non mi ricordo il nome, ma forse mi può aiutare lei.
1: No, io non conosco questo collega, anche perché poi io da Lecce sono passato a vivere a Roma e quindi in un certo senso mi sono allontanato poi dall'ambiente dove era nato.
0: Luciano Violante, ecco, chiedo.
1: Luciano Violante era nato in Eritrea.
0: Ecco perché aveva questa vicinanza.
1: Era nato in Eritrea, certo. Violante. Luciano Violante vive a Torino, però.
0: Sì.
1: Quindi,
0: però al di là di questo inizio così che le ha fatto capire magari fin da quando era giovane che c'era una storia che arrivava proprio in particolare proveniente dell'Adriatico orientale, che cosa l'ha fatto scattare? Come le è rimasto coinvolto?
1: Io durante tutta la mia vita ho amato molto, fatto il magistrato, ma oltre al diritto ho amato molto la storia e la letteratura, infatti ho scritto anche altri due romanzi. E quindi ho studiato molto la storia, diciamo, del confine orientale, come si dice, no? E studiando quella storia mi ci sono anche molto appassionato, perché è una storia che in sostanza nella gran parte d'Italia è restata sconosciuta. Parlando del romanzo, No, il romanzo è stato pubblicato dall'editore Mursi a gennaio, poco prima del giorno del ricordo.
0: Esatto.
1: Ma come lei ha detto, non parla delle vicende della Seconda Guerra Mondiale e di tutto quello che poi è seguito, ma delle radici lontane di quello che è stato poi, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale si è verificato. E queste radici lontane sono, nel romanzo sono vissute attraverso la storia di una famiglia di mercanti dalmati. Mm. In realtà la famiglia non è esistita, però ricalca la storia di tante famiglie che effettivamente sono esistite sulla Dalmazia, che per molti secoli è stata la base di mercanti veneziani, ma italiani, che hanno impostato i loro commerci su larga scala per tutto il Mediterraneo, arrivando addirittura nel Mar Nero fino ad Odessa. Anche questo pochissimi sanno, che Odessa è una città che fu fondata da un napoletano e che per molto tempo a Odessa si parlava italiano, si studiava l'italiano nelle scuole, che la pasticceria più famosa era italiana, il teatro era il teatro dell'opera, faceva le opere in italiano.
0: Certo, sì, infatti è un libro a 360 gradi, perché io leggo effettivamente una cosa che parte da Fiume, sì, poi c'è anche la digressione, diciamo, sulle origini della famiglia da Traudra, della Dalmazia, no?
1: Perché Elirite è il nome di una donna e di una nave che porta il suo nome.
0: Esatto.
1: Si svolge, come lei ha detto, su quel tratto del Novecento che va dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale alla Seconda, ma narra le vicende con occhi insoliti, perché sono gli occhi di un italiano di Fiume. È da Fiume che si parte e con Fiume si dice il romanzo, quindi Fiume, diciamo che è la città centrale del romanzo, anche se poi ce ne sono tante altre. I personaggi del romanzo vivono la dissoluzione dell'impero asburgico, l'impresa fiumana di D'Annunzio, vedono la nascita e il consolidarsi del fascismo, e due di quei personaggi, fra cui uno dei personaggi principali, che è nato a Fiume, partecipa all'impresa aviatoria di Balbo, cioè la trasvolata atlantica. Il personaggio, diciamo, è creato nel libro, però i despetti ci furono per i 100 aviatori che trasvolarono l'Atlantico con Balbo, ci furono anche dei dalmati.
0: È vero. La cosa, diciamo, anche curiosa, ma che riflette anche quello che è successo da queste parti sul confine orientale, e soprattutto nella prima parte, quando si parla della Prima Guerra Mondiale, che il papà, diciamo, del protagonista non era per niente irredentista, ma
1: il romanzo narra quello che è accaduto nella fine dell'Ottocento. Cioè, in sostanza, dopo la caduta di Venezia, i dalmati italiani, che erano legatissimi alla Venezia, e addirittura nel 48,
0: no, no, sì, nel 1848, no, sì.
1: Nel 1848, sì. Cattaro insorse perché voleva ricongiungersi alla Repubblica Veneziana. Naturalmente la cosa finì subito, perché esatto, purtroppo le cose andarono come andarono. Ora nel romanzo rivive come lo sradicamento dei dalmati italiani, che è cominciato negli ultimi decenni dell'Ottocento, è diventato poi il primo grande esodo, anche questo quasi da tutti ignorato, quando con il trattato di Versailles, esatto, i dalmati italiani, non essendo stato applicato il trattato di Londra, si ritrovarono nel regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, nel quale la convivenza in molti luoghi era diventata impossibile. Il regno d'Italia dovette mandare delle navi per far esodare, diciamo, già allora, moltissime famiglie da Sebenico e soprattutto dalle isole dell'Asiatico, come l'Esila, per esempio. Il libro sullo sfondo ha il trattato di Versailles, che con le sue irragionevolezze dissolse l'impero asburgico nel nome di un principio di nazionalità, ma era un principio che in gran parte dell'impero asburgico non poteva essere applicato, perché in molti territori, negli stessi luoghi, nelle stesse città convivevano etnie diverse, E ne derivarono situazioni e tensioni che sono state poi, come tutti sanno, alla radice della Seconda Guerra Mondiale. La Germania fu divisa in due, 8 milioni di tedeschi finirono fuori confini, e questi lo sanno in tanti, ma pochi sanno che un terzo degli abitanti dell'Ungheria diventarono minoranze di altri stati, soprattutto della Romania, della Cecoslovacchia e della Serbia, che era diventato il regno dei serbi e croati e degli sloveni. E anche pochissimi sanno che quel regno degli sloveni, dei croati, dei serbi, dei croati e degli sloveni, che aveva voluto soprattutto il presidente Wilson, non piaceva neppure agli sloveni e ai croati, che non volevano assolutamente. Loro si trovarono da essere da sudditi dell'imperatore d'Austria, con i quali tutto sommato erano andati abbastanza d'accordo, perché loro rivendicavano autonomia, non indipendenza. Si ritrovarono sudditi del re di Serbia, mentre loro volevano dei plebisciti per creare, una volta sfasciato l'impero, degli stati autonomi, cosa che è avvenuta poi sanguinosamente in gran parte dopo la fine dello Stato di Jugoslavia e di Tito.
0: Voleva aggiungere qualcosa. No, e quello che
1: comunque volevo dire, che sullo sfondo della storia di quel periodo, il romanzo poi narra di amori che si intrecciano.
0: Ecco, questo vorremmo parlare successivamente. Una cosa che mi aveva particolarmente colpito, che, perché è una cosa che anche è accaduta in famiglia e che so che quella volta a un avo poteva succedere, parliamo appunto, lei all'inizio del libro inizia parlando di Giulio, no? Il protagonista, sì. Il padre, che si finisce è a Milano per motivi di affari e finisce in un gruppo di redentisti, che però lui era tutt'altro che redentista, e per questo motivo finisce in campo di concentramento in Austria.
1: Perché in effetti sotto l'impero asburgico fino al 1866 la maggior parte degli italiani, diciamo gli italiani più ancora che gli istriani dalmati, anche però in gran parte degli istriani, pure quelli della costa, tutto sommato convivevano facilmente con le altre etnie sotto l'impero asburgico, anche perché Francesco Giuseppe aveva mantenuto l'uso della lingua italiana negli uffici, nei tribunali, le scuole italiane erano state mantenute, e quindi tutto sommato si trovavano bene. Non solo, ma se uno pensa a Fiume era il porto dell'Ungheria sull'Asiatico. E quindi Trieste era il porto sempre sull'Adriatico, ma di tutto l'impero di una gran parte della parte austriaca dell'impero asburgico. Per cui l'interesse soprattutto delle classi mercantili, ma anche di tutta la borghesia e tutto sommato del riporto anche delle altre classi, era stare nell'impero asburgico. Infatti, nel 48 Venezia insorse nel 1848, però ci fu nessuna insurrezione a Trieste. Ripeto, soltanto Cattaro, ma Cattaro insorse non perché voleva un regno d'Italia come poi fu costituito, ma voleva ricongiungersi alla Repubblica di Venezia, che sembrava che stesse risorgendo, e sia pure per poco tempo risorse.
0: Per i fasti del passato, per quello che aveva comportato a Cattaro.
1: La grande svolta fu quando nel 1866 gli italiani, con la terza guerra di indipendenza, ottennero, anche quello attraverso la Germania poi, perché la guerra l'avevano persa, ottennero il Veneto. Allora, da quel momento cambiò completamente la politica di Francesco Giuseppe, che ebbe paura che anche gli altri italiani, a poco, soprattutto quelli del Trentino, che erano un gruppo etnico omogeneo in una regione, venissero incorporati nel Regno d'Italia. E quindi le disposizioni che lui diede per quello che riguardava soprattutto l'Istria e la Dalmazia era di cercare in tutti i modi di sradicare gli italiani e favorire i croati e i croati più che i serbi. E quindi che cosa successe? Mentre fino a 1870 ben 80 municipi della costa erano amministrati dal partito autonomista, che era Tito Asburgico, in gran parte lì confluivano, diciamo, gli italiani, ma confluivano moltissimi serbi e moltissimi croati, perché anche lì ancora il nazionalismo non era esploso, né quello slavo né quello italiano, forse era latente, ma tutti allora volevano autonomia. Certo. Però se uno pensa a Fiume faceva parte del Regno d'Ungheria, che dopo l'Auslike del 1867, l'Auslike è il patto che fecero diciamo che l'imperatore divise l'impero in due regni, per cui l'Ungheria ottenne una non indipendenza, ma una fortissima autonomia rispetto all'Austria. Il Fiume aveva un'autonomia grandissima all'interno dell'impero asburgico. Fiume del resto faceva parte della corona ungherese già dai tempi di Maria Teresa come corpus separatum, e oggi sembrerà pure strano, ma allora eleggeva la sua amministrazione e le leggi approvate dal Parlamento ungherese non entravano automaticamente in vigore a Fiume, ma entravano in vigore solo con l'approvazione del Consiglio Municipale della città. Questo durò fino ai primi del secolo, quando anche in Ungheria esplose un nazionalismo ungherese che voleva fare di Fiume una città non ungherese solo amministrativamente, ma in maniera più
0: politicamente sì. È una conoscenza veramente approfondita di questi territori. E io direi di fermarci un attimo e facciamo una prima pausa e poi ritorniamo con Francesco Felicetti e per parlare del suo libro, il suo ultimo libro, L'Iris, saga di una famiglia in balia del Novecento.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, dedicata quest'oggi al libro di Francesco Felicetti, L'Iris, saga di una famiglia in balia del Novecento, edito da Mursia. Felicetti, questo è un romanzo corposo, veramente importante, 400 pagine. La domanda che mi viene da dire: quanto tempo è impiegato per scriverlo, per realizzare anche appunto una storia così appunto corposa?
1: Beh, molti anni. Io sono andato in pensione nel 2013 e poi da allora mi sono dedicato allo studio della storia molto dettagliata della costa orientale e poi a scriverlo. Naturalmente ho anche viaggiato in quei luoghi, ma io non ho mai risieduto. Eppure, per esempio, Fiume è descritta così come è stata nei singoli periodi storici, i nomi delle strade. Fiume è una città molto particolare, lei lo sa di sicuro, ma praticamente i nomi delle strade sono cambiati tante volte, perché prima erano nomi asburgici, poi sono diventati i nomi che mise l'Italia, prima erano quelli veneziani, poi diventarono quelli asburgici in parte, perché non furono sostituiti tutti, poi gli italiani li cambiarono e poi adesso sono stati cambiati nuovamente. Quindi anche quando si indica una strada, quella strada del resto anche a Trieste è successo, no? Che molte strade hanno cambiato nome più volte. Quindi il romanzo, come lei ha detto, comincia nel giugno del 14, quando Marco, che è uno dei protagonisti, che a quell'epoca è un ragazzo, esce di casa e vede affiggere su di un muro un manifesto di stato a lutto. È il manifesto col quale si annuncia l'assassinio da Sarajevo della rete al trono degli Asburgo, il granduca Francesco Ferdinando e della moglie Sofia. È la svolta che pone fine alla Belle Époque ed è l'inizio della fine dell'impero asburgico e di cambiamenti che stravolgeranno la geografia dell'Europa e la vita di moltissime famiglie, alcune subito, altre in prospettiva, perché è una prospettiva lunga che purtroppo si conclude dopo la Seconda Guerra Mondiale.
0: Lei ha parlato appunto dei nomi delle vie di Fiume. Non so se è stato recentemente a Fiume, ha visto che ha messo le insegne con i cosiddetti, come si dicono, odonimi storici, con i nomi appunto delle vie dal
1: punto stato ripristinando. Io non sono stato recentissimamente a Fiume. Quando sono stato l'ultima volta, i nomi delle strade non coincidevano più. Io ho delle guide antiche di Fiume,
0: certo.
1: E quindi da lì vedevo i nomi.
0: E adesso hanno riproposto con, non so, Ulitza, non so, una col nome di oggi, già former anche in inglese, non so, durante il periodo veneziano, durante il periodo austriaco, via Piazza delle Erbe, che lei cita nel libro, e fino a dopo 1948-53, mi sembra che hanno tolto il bilinguismo, con solamente il nome in croato.
1: Certo.
0: Nel libro, lo si capisce bene fin da subito, c'è spazio anche per le passioni dei protagonisti, gli amori proibiti e anche ritrovati. L'impressione che ho avuto nel leggere soprattutto questa prima parte incentrata negli anni della Prima Guerra Mondiale è stata quasi quella da, mi consente il termine, da ultimi giorni di Pompei, in un certo senso, in cui uomini e donne che sembrano sapere di non aver forse chissà quanto tempo ancora per, tra virgolette, divertirsi, che si lasciano un po' andare.
1: Intanto diciamo che la società fiumana, ma non solo quella fiumana, quella dalmata in generale, era molto più evoluta come costumi, come abitudini rispetto a quella che agli italiani venivano, diciamo. Quindi le donne avevano a Fiume esisteva il divorzio nell'impero asburgico. Lo studio dell'impero asburgico farebbe molto bene, secondo me, agli europei di oggi, perché in fondo, quando adesso si parla di multiculturalismo, ma quello era l'impero multiculturale che già esisteva, solo che in quell'impero le multiculture si erano stratificate addirittura nei secoli. Non è facile creare un multiculturalismo in 10 anni o in 20 anni, e ciò nonostante quel multiculturalismo poi esplose con la Prima Guerra Mondiale e si sfasciò tutto. Però se uno va a guardare come era organizzato l'impero asburgico dopo l'Ausgleich, lì ci stavano praticamente due quasi stati indipendenti, che non erano indipendenti perché praticamente l'Ungheria era collegata all'Austria attraverso l'imperatore che era il sovrano di tutti e due gli stati. Però poi avevano in comune soltanto la politica estera, l'esercito, la finanza, e poi avevano un'autonomia enorme. Basti pensare che il divorzio esisteva già allora, tanto nell'impero, tanto in Ungheria quanto in Austria, ma era regolato in maniera completamente diversa. Ora questo nel libro non c'è, però forse a chi ci ascolta può interessare, perché tanti dicono il divorzio a fiume fu portato da D'Annunzio. Non è vero, il divorzio c'era prima, perché gli ungheresi avevano una forte componente di protestanti, e quindi avevano una mentalità già diversa da quella dei cattolici. A Fiume, nell'impero asburgico, esisteva un divorzio che potevano praticare tutti praticamente. Invece nella parte austriaca dell'impero il divorzio esisteva, però si praticava in conformità delle singole religioni. Quindi gli ebrei potevano divorziare perché era permesso, i cattolici no. Per dire, in uno Stato plurietnico le autonomie locali, secondo me, sono fondamentali. Quella non era solo un'autonomia locale, era molto di più, ma comunque le autonomie fra le varie componenti di questo Stato multietnico devono essere molto vaste. Probabilmente, se adesso ci sta tutta una tendenza, no, di rivalutazione di Francesco Ferdinando, che fu assassinato, e si dice che se lui fosse vissuto, forse l'impero sarebbe sopravvissuto, perché lui era più autonomista, e ci stavano i boemi che volevano l'autonomia, e soprattutto c'erano i croati. Lui voleva un terzo regno, cioè come ci stava l'autonomia dell'Ungheria, lui voleva anche l'autonomia del regno croato, cosa che i dalmati invece assolutamente non volevano, perché i dalmati erano contenti che la Dalmazia, loro volevano una Dalmazia autonoma, né più né meno di come i croati volevano una Croazia autonoma e gli ungheresi volevano l'Ungheria. Ora l'Ungheria accorpava poi invece anche tantissimi popoli che non erano ungheresi. E questo era uno dei tanti problemi. Comunque, certo. Tornando più sulla trama del romanzo, il romanzo naturalmente ha tutta questa storia ce l'ha sullo sfondo, perché altrimenti sarebbe un saggio. Ma è l'intrigo è la vita di tanti personaggi che attraversano questa epoca. Per esempio, questi personaggi attraversano anche tutto il periodo, è un anno soltanto, ma quando Fiume fu una città d'annunziata. E quella è un'epoca particolarissima, perché lì veramente poi ci fu una libertà e dei costumi e nel creare istituzioni liberali, perché la Costituzione, la Carta del Quarnaro è stata la Costituzione più moderna che ci potesse essere a quell'epoca. Prevedeva l'assoluta parità fra uomini e donne, prevedeva il lavoro delle donne, non c'era nessun limite. Non c'erano limiti ai lavori che le donne potessero o non potessero fare, c'era il diritto all'istruzione, c'erano diritti sociali avanzatissimi, la libertà di pubblicare, la libertà di manifestazione del pensiero, cioè era avanzatissima come Costituzione. Naturalmente restò un sogno. No, e ci sta una frase famosa di D'Annunzio che diceva mentre in Russia tutto finisce, adesso non ricordo le parole precise, di stragi, invece a Fiume tutto si trasforma in amore. In amore anche in senso vero, in senso diciamo fisico, perché in quel periodo d'Annunziano ci fu anche una vita sfrenata in quel campo a Fiume, poi tutto finì. Ma un'altra cosa che è poco conosciuta, che i fiumani tutto sommato furono, certo si asbarano per D'Annunzio, però poi alla fine quando si trattò di votare se Fiume doveva diventare una città autonoma o una città-stato o doveva essere incorporata all'Italia, votarono a favore della città-stato. Infatti fu Zarella quello che avrebbe dovuto essere quello che avrebbe dovuto governare la città-stato di Fiume, però poi invece lì già c'era l'insorgente fascismo, c'erano dei moti contro, c'erano i nazionalisti, ormai i nazionalisti si erano sfrenati da una parte e dall'altra, sia da parte dei croati che da parte degli italiani, e quindi la Fiume autonoma ebbe vita breve.
0: Tramontò subito, sì. E continuando nella trama del libro, un ruolo di particolare importanza lo assume lo zio di Marco, che è un nome un po' particolare.
1: Ecco,
0: no?
1: Ecco, anche le teologie di Varco si chiama Trifone, perché praticamente la famiglia di Varco, come lei ha detto, veniva da Traù. Quando dopo il 1866 i municipi della costa passarono tutti in mani di amministrazioni slave, quindi la vita per gli italiani, soprattutto per i grossi imprenditori come era la famiglia di Varco, diventò difficile. Allora il padre di Varco si trapiantò a Fiume, perché Fiume era una città, come ho detto, amministrata dagli ungheresi, e gli ungheresi in quel periodo diciamo flirtavano gli italiani e ungheresi tra di loro, perché avevano comunanza di interessi. Gli italiani avevano interesse a che lì arrivasse tutto il commercio dal centro Europa attraverso l'Ungheria. L'Ungheria, quello era l'unico porto, e quindi il padre di Varco scelse di trapiantarsi a Fiume. Invece l'altro fratello, che si chiamava Trifone, si trapiantò a Brindisi, perché lui, più lungimirante, si rese conto che in prospettiva sarebbe stata difficile la vita per gli italiani di Dalmazia, come adesso, no? E quindi lui si trapiantò in Puglia. Quindi il romanzo è ambientato sulle due coste dell'Adriatico da un certo punto in poi.
0: Facciamo così, facciamo un'ultima pausa.
1: Ecco, guarda il nome di Trifone, dico semplicemente questo. Adesso in Italia sembra strano Trifone, ma Trifone era il santo protettore di Cattaro, dove c'è una bellissima cattedrale intestata a San Trifone. E quindi il nome di Trifone lungo la costa non era comunissimo, però era il nome del santo protettore di Cattaro.
0: Come succedeva per tante città che hanno dei santi che ormai sono desueti per quanto riguarda i nomi comuni.
1: Del resto a Lecce ci sono monti che si chiamano Ronzo perché il santo protettore è Santo Ronzo.
0: Facciamo un'ultima pausa e poi partiamo proprio di quest'ultima sfaccettatura del romanzo, che comprende anche la parte dove lei vive e dove è operato, insomma. E un attimo, un paio di minuti, e poi torniamo con Francesco Felicetti.

0: Terza parte di Sconfinamenti, dedicata quest'oggi al libro di al romanzo di Francesco Felicetti, L'Iris, saga di una famiglia in balia del Novecento, edito da Mursia. Prima dell'ultima pausa stavamo parlando dell'altra parte del libro da un punto di vista geografico, che a un certo punto comprende anche le zone da cui Felicetti arriva, cioè Lecce, il Salento e Brindisi. E a un certo punto si parla anche della valigia delle Indie, un altro tema che molto probabilmente è disconosciuto ai più. Ci spieghi un attimo anche questa...
1: Sì. Io racconto in questo romanzo anche una Puglia che oggi non esiste più. Che a moltissimi è sconosciuta. Per esempio Brindisi. Brindisi è stata una città importantissima dopo l'apertura del canale di Suez, perché da lì passava la valigia delle Indie. Praticamente dall'Inghilterra un tempo per andare nelle Indie si faceva il periplo dell'Africa, che durava all'infinità. Poi quando l'impero asburgico aprì le ferrovie, perché l'impero asburgico fu avanzatissimo anche come costruzioni ferroviarie, e nel libro se ne parla anche di questo. Ora, prima attraverso l'Olanda e il porto di Trieste, gli inglesi da Londra si imbarcavano, passavano attraverso l'Olanda in treno, arrivavano a Trieste, si imbarcavano e da lì andavano in nave, ma era ancora molto lontano per arrivare da lì in Egitto, e poi attraversavano addirittura sui cammelli il tratto di deserto per arrivare dall'altra parte a Suez. Quando fu aperta il canale di Suez, che anche questa è un'altra cosa disconosciuta, il canale di Suez fu progettato dall'ingegner Negrelli, che era un trentino all'epoca con cittadinanza austriaca. Lui, perché gli inglesi erano convinti che non si potesse fare il canale di Suez perché c'era un dislivello, e infatti gli inglesi non parteciparono alla costruzione del canale di Suez, poi se ne impadronirono dopo, quella è tutta un'altra storia, ma fu fatto da francesi, austriaci e italiani. Negrelli purtroppo morì prima che fosse costruito, e quindi poi fu Lesseps, il francese, a portare il nome del canale, perché lui lo realizzò. Però molte maestranze erano maestranze italiane, la parte più difficile del taglio del canale lo fecero maestranze italiane provenienti dal Piemonte. Comunque queste sono le tante storie che si intrecciano con tante altre storie, però delle quali qui non c'è più il tempo per parlare, ma che sono storie di amore.
0: Chiaro. Cioè
1: praticamente qui il Marco, che è il protagonista del romanzo, una volta che il padre muore nel campo di concentramento, si trasferisce a Brindisi, dove c'è lo zio, e comincia a impostare anche lui un commercio in Istria e in Dalmazia, e anche quella parte credo sia una parte molto interessante per chi legge, perché mostra quello che succede subito dopo la prima guerra mondiale, quando c'è il Trentino Alto Adige, dove in Alto Adige sono tedeschi, c'è poco da fare, e mentre i primi anni i governi liberali italiani non impongono la riga, addirittura a Bolzano lasciano il sindaco tedesco che c'è, nonostante che sia stato un tempo anti-italiano. Invece poi quando arriva il fascismo impone la lingua, fa lo stesso in Istria, a Trieste, c'è tutta una parte in cui si racconta Trieste aveva una maggioranza italiana, aveva tantissimi irredentisti, però in gran parte il commercio era in mano agli austriaci. E praticamente a poco i giornali austriaci si chiudono, i club austriaci si chiudono, gli austriaci emigrano in Austria, e Trieste diventa sempre di più una città meno cosmopolita e più italiana,
0: esatto,
1: di quanto non fosse in passato. No, quindi nella storia ci sono tutte queste storie, però Marco non ha nessuna intenzione di fare il commerciante, lui e Dolfo, che è il suo amico, sognavano di fare gli aviatori. A un certo punto loro vengono a sapere che a Porto Rose si apre una scuola, e questo è storico, apre una scuola per piloti, e sono le prime scuole, sono scuole per gli idrovolanti, e quindi la storia poi di Marco si intreccia anche con la storia dell'aviazione civile, con lo sviluppo dell'aviazione civile in Italia, anche se lui farà il pilota militare, perché allora ancora l'aviazione civile era embrione. però facendo il pilota militare lui partecipa alla trasvolata atlantica di Balbo, e quindi c'è tutta una parte del romanzo che anche lì intrecciato con storie personali, uh-huh, che sono storie di amore, perché lui, uh-huh, addirittura quando loro arrivano in Islanda ha una relazione con una ragazza di lì. Sono tante storie che rendono dal mio punto di vista almeno piacevole un romanzo, chiaro, che altrimenti sarebbe stato
0: un saggio
1: di storia. Quindi la vita di Marco è anche una vita con parecchie avventure e parecchie relazioni che poi sfociano nell'amore definitivo, che è quella con Elena, che è un altro personaggio interessantissimo dal mio punto di vista, almeno del romanzo, perché è una ragazza che nasce, ha umili origini, però per sue fortunate circostanze riesce poi a laurearsi e ha amicizie di livello notevole nella Roma di allora, quindi frequenta il salotto di Margherita Sarfatti, uh-huh, e quindi ci sta tutta la storia del fascismo attraverso gli occhi come fu percepito da Sarfatti, che come è noto fu l'amante di Mussolini e fu la sua ispiratrice per tanto tempo, fu anche, certo, la donna che dominò, uh-huh, buona parte della cultura artistica italiana di quel periodo, e poi cadde in disgrazia. Quindi ci sono tante storie che si intersecano fra di loro. Elena è una donna moderna, è una donna che ha delle idee anche quelle che sono, perché si pensa sempre che il femminismo non è nato adesso, era un femminismo diverso, ma già ai primi del secolo c'era il femminismo, era di minoranza, era elitario. E quindi la storia di Marco e di Elena ha poi come sfondo le coste dell'Istria e della Dalmazia, perché loro viaggiano lungo quelle coste e quindi ritornano a vivere tanti nel romanzo, non solo Fiume, ma tantissime di quelle città lungo la costa, che sono città, come si sa, bellissime e che allora forse dal mio punto di vista erano ancora più belle, perché non erano con le costruzioni che ci sono adesso,
0: certo,
1: e con la folla di turisti, il canale di Leve era una cosa splendida ma desolata,
0: tanto per dire una.
1: Ci stavano le isole coronate, che io ho visto poi, perché io l'ho vista, io non sono giovane, quindi l'ho vista quando ero molto giovane. Le isole coronate erano un sogno. Io quando andai alle isole coronate restai a bocca aperta, perché sembra impossibile di essere nell'Adriatico. C'erano tartarughe giganti, le isole deserte, non c'era una barca, il motoscafo non ne parliamo,
0: adesso
1: proprio.
0: È tutto in mano il turismo, chiaramente,
1: quello era un paradiso, no?
0: Noi dobbiamo purtroppo fermarci, perché il tempo è tiranno, si dice.
1: Vorrei dire che chi vuole vedere, saperne di più, si leggerà il libro,
0: appunto, se no svegliamo tutto e non va neanche bene così, insomma. Io a questo punto ringrazio veramente, grazie a Francesco Felicetti per essere stato con noi e per averci raccontato la saga familiare della famiglia Quarnerina dei Balzon. E siamo giunti al termine del nostro appuntamento e dobbiamo quindi chiudere i nostri microfoni, ma ci trovate per ascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Grazie ancora a Francesco Felicetti e da Lorenzo Di Grassi che vi parla e Roberto Cavallari alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: della settimana.
1: Uscirà il 10 luglio il già 25esimo album di quell'inarrestabile portento della natura che sono i Rolling Stones. Un disco zeppo di ospiti interessanti, per ora preceduto da uno splendido singolo, In the Stars.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso. Si verificano ancora code tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio. Anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Dalle ore 21 di domani martedì 19 maggio fino alle ore 5 di mercoledì 20 maggio verrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Painted Black. Un viaggio di Radio Capodistria nell'anima nera della musica, a cura di Giuseppe Signorelli.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione sull'Europa centrale e le Alpi staziona un debole campo di alte pressioni. Venti occidentali convogliano sulle nostre regioni aria calda. Le previsioni, vento in attenuazione nell'arco della notte, parziali schiarite sulle regioni interne, seguiranno parziali annuvolamenti. Le temperature minime mattutine andranno da 4 a 10 gradi. Domani, martedì, dapprima parzialmente sereno, nelle ore pomeridiane nuvolosità variabile con locali acquazzoni e isolati fenomeni temporaleschi. Le temperature massime andranno da 16 a 23 gradi. Mercoledì, cielo coperto, a metà giornata piogge sparse. Giovedì bel tempo con isolati rovesci sempre nel corso del pomeriggio. Venerdì torna il sereno, temperature in aumento. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Tra le 22 e le 4 del mattino, traffico rallentato nel tratto Capodistria-Obrege a causa del transito di un trasporto eccezionale. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera, questi sono i titoli. Depositate oltre 43.000 firme per il referendum sulla legge di emergenza. Aumento dei carburanti a partire da mezzanotte. L'Iran ha risposto alla proposta degli Stati Uniti. Dura presa di posizione ONU nei confronti di Israele. Una buona serata a voi, iniziamo dagli interni. Il leader del Movimento Libertà e dell'SDS, Robert Golob e Yanis Yanša, hanno incontrato la scorsa settimana la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, per discutere diverse opzioni politiche, tra cui l'ipotesi di un mandatario tecnico. La Presidente del Consiglio del Movimento Libertà, Natasha Auschwitz-Bogovic, ha ribadito che il partito intende fare tutto il possibile per evitare la formazione di un governo guidato da Yanis Yanša. Secondo Auschwitz-Bogovic, il sostegno da tale soluzione sarebbe limitato ad un periodo massimo di 2 anni fino allo svolgimento di elezioni anticipate. Nessuna posizione ufficiale in merito è arrivata invece dal Partito Democratico. Al momento non è inoltre noto il nome di un eventuale candidato. Rappresentanti dei sindacati e della società civile hanno depositato in Parlamento oltre 47.000 firme per indire un referendum legislativo sulla legge d'emergenza per lo sviluppo della Slovenia, preparata dalla coalizione di maggioranza che darà vita al prossimo governo. Secondo i promotori, l'impostazione legislativa esclude larghe fette della società che saranno penalizzate dalle politiche dell'esecutivo conservatore. Valerio Fabbri.
2: Servivano solo 2.550 firme, ma in meno di 4 giorni ne sono state raccolte, oltre 47.000. Un messaggio chiaro contro una legge a favore del capitale, dei ricchi, che come unico effetto avrà la disgregazione sociale. Il presidente della Confederazione dei Sindacati del Settore Pubblico, Branimir Štrukel, non ha usato giri di parole per presentare l'iniziativa referendaria contro una legge nata sotto gli auspici del cosiddetto terzo blocco e rilanciata dal Partito Democratico sloveno, intorno alla quale sono state gettate le basi della coalizione che con ogni probabilità darà vita al quarto governo Janša. Insieme a una manciata di rappresentanti di altre sigle sindacali, Štrukel ha così illustrato la presa di posizione di una delle parti sociali che reclama l'assenza di dialogo nel disegnare una legge d'emergenza dai contenuti definiti inaccettabili. La saldatura con numerose organizzazioni non governative è stata naturale, ha detto ancora Štrukel, definendola un'alleanza per lo Stato sociale, la tutela dei lavoratori e per un sistema sanitario pubblico universale. Al netto della legittima battaglia politica, però, l'iniziativa potrebbe scontrarsi contro l'impraticabilità dell'istituto referendario per questioni che, in termini di legge, non possono essere sottoposti al voto popolare. Quel che è probabile, invece, è che la legge potrà essere riesaminata dalla Corte Costituzionale prima dell'entrata in vigore, sospendendone quindi l'attuazione fino a un'eventuale sentenza del massimo organo di giudizio.
1: Il Consiglio di Stato ha discusso la proposta di veto sospensivo sulla legge che introduce interventi straordinari per lo sviluppo della Slovenia, approvata dalla Camera di Stato l'11 maggio scorso durante una sessione straordinaria. La proposta, presentata dal gruppo di interesse dei lavoratori, non ha però ottenuto il sostegno necessario ed è stata respinta al termine del dibattito con 14 voti favorevoli e 21 contrari. Prima della seduta plenaria del Consiglio di Stato si era riunita in sessione straordinaria anche la Commissione per l'Economia, l'Artigianato, il Turismo e le Finanze, che aveva già espresso parere negativo sul veto. I promotori del veto hanno sostenuto che la nuova normativa non possa essere considerata una vera legge d'emergenza, bensì un ampio intervento sui pilastri dello Stato sociale, preparato e approvato senza un adeguato dialogo sociale e senza il coinvolgimento della comunità scientifica e delle parti interessate. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo e disponibili presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale subiranno un lieve aumento. In crescita di 2,6 centesimi il prezzo della benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,70 euro al litro. Il gasolio per autotrazione registra un rincaro di 1,9 centesimi, stabilendosi a 1,75. Anche il gasolio da riscaldamento aumenterà di 1,8 centesimi, attestandosi a 1,39. Le nuove tariffe resteranno in vigore fino al 25 maggio prossimo. Vediamo la pagina degli esteri. La Casa Bianca ha giudicato insufficiente la nuova proposta avanzata dall'Iran sui negoziati sul nucleare, ritenendo che non rappresenti un progresso significativo verso un accordo e avvertendo del rischio di una ripresa del conflitto. Secondo quanto riportato dall'emittente Al Arabiya, Teheran avrebbe proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio senza però smantellare il proprio programma nucleare. L'uranio già arricchito potrebbe inoltre essere trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. In cambio dei risarcimenti di guerra finora richiesti, l'Iran si sarebbe detto disposto ad accettare concessioni economiche. Nel frattempo, secondo l'agenzia Tasnim, vicina ai Pasdaran, Washington avrebbe accettato di sospendere temporaneamente le sanzioni petrolifere contro Teheran durante i negoziati. Nuova dura presa di posizione delle Nazioni Unite nei confronti di Israele per la situazione nella striscia di Gaza. In un rapporto pubblicato oggi, l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha chiesto allo Stato ebraico di adottare immediatamente misure per prevenire atti di genocidio nell'enclave palestinese, denunciando al contempo segnali di pulizia etnica sia a Gaza sia in Cisgiordania occupata. Maya Novak.
3: Secondo un rapporto pubblicato dalle Nazioni Unite, le operazioni condotte da Israele nella striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 fino al maggio dello scorso anno avrebbero comportato gravi violazioni del diritto internazionale, sfociate in numerosi casi in crimini di guerra e altre atrocità. L'alto commissario ONU per i diritti umani, Volker Türk, ha esortato Israele a rispettare integralmente la decisione della Corte internazionale di giustizia del 2024, che impone allo Stato ebraico di adottare misure concrete per prevenire atti di genocidio nella striscia. Nel documento vengono però condannate anche le violazioni commesse dai gruppi armati palestinesi durante e dopo l'attacco del 7 ottobre, che ha dato il via all'attuale offensiva israeliana. La parte centrale del rapporto si concentra tuttavia sulle operazioni israeliane a Gaza, dove secondo le stime ONU sarebbero stati uccisi oltre 72.000 palestinesi, in larga parte civili. Una quota significativa delle uccisioni viene definita apparentemente illegale, con accuse a Israele di aver colpito ripetutamente obiettivi civili o protetti, incluse strutture sanitarie, giornalisti, operatori umanitari, personale medico e difensori dei diritti umani. Secondo il documento, le condizioni di vita nella striscia sarebbero ormai incompatibili con la sopravvivenza della comunità palestinese. Accuse analoghe riguardano anche la Cisgiordania occupata, dove Israele avrebbe provocato centinaia di uccisioni illegali attraverso un uso della forza giudicato non necessario e sproporzionato. Le forze israeliane vengono inoltre accusate di aver attuato sfollamenti forzati su larga scala della popolazione locale. Per le Nazioni Unite esistono segnali che farebbero pensare a un tentativo di trasferimento permanente dei palestinesi in quello che il rapporto descrive come un possibile schema di punizione collettiva.
1: Il presidente russo Vladimir Putin arriverà domani a Pechino su un invito del collega Xi Jinping, con la visita destinata a concludersi il 20 maggio prossimo, secondo l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua. Durante l'incontro i due leader discuteranno delle relazioni bilaterali, della cooperazione in vari settori e di questioni internazionali e regionali di interesse comune, con l'obiettivo di rafforzare il partenariato strategico tra Mosca e Pechino. La cooperazione russo-cinese, definita dai rispettivi governi diversificata e proficua, coinvolge non solo scambi commerciali ed economici, ma anche istruzione, cultura, medicina, e continuerà a svilupparsi attraverso meccanismi bilaterali e piattaforme come l'Expo Cina-Russia.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Le scorte commerciali di petrolio si stanno riducendo rapidamente a causa delle persistenti difficoltà nelle forniture dal Medio Oriente. Lo ha dichiarato il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol, spiegando che il rilascio delle riserve strategiche, deciso a marzo da alcune grandi economie e membri dell'organizzazione, ha garantito un apporto supplementare di 2,5 milioni di barili al giorno. A margine della riunione dei ministri delle finanze del gruppo a Parigi, Birol ha sottolineato che le riserve disponibili per la vendita stanno diminuendo molto velocemente. Il calo delle scorte alimenta i timori possibili di possibili carenze di carburante durante la stagione estiva, oltre alla preoccupazione per ulteriori rincari dei prezzi dei carburanti. La Commissione europea ha confermato l'esistenza di una telefonata tra la presidente von der Leyen e il presidente serbo Vucic sul tavolo, il prossimo vertice dei Balcani occidentali, in programma a giugno, e lo stato attuale delle riforme relative all'adesione all'Unione europea e al piano di crescita per i Balcani occidentali. Lo ha riferito il portavoce dell'esecutivo europeo, precisando che von der Leyen ha ribadito l'impegno a sostenere la Serbia nel suo percorso verso l'Europa e che la Commissione rimane impegnata e coinvolta nel sostenere i progressi di Belgrado verso l'adesione. Nel 2025 gli stati membri dell'area Schengen hanno rimpatriato con successo il 28% dei cittadini di paesi terzi privi del diritto di soggiorno nell'Unione Europea, registrando il dato più alto degli ultimi 10 anni. Lo ha reso noto la Commissione europea nel rapporto annuale sullo stato dello spazio Schengen. Secondo il documento, il numero dei migranti respinti dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale è aumentato del 19% rispetto all'anno precedente, raggiungendo circa 150.000 rimpatri effettuati con successo. Bruxelles attribuisce il miglioramento anche alle modifiche legislative introdotte dagli Stati membri per recepire il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che entrerà pienamente in vigore il 12 giugno prossimo. Andiamo in Italia. Sull'investimento che ha sconvolto il centro di Modena emergono nuovi dettagli dal profilo di Salim El Koudri, il 31enne che sabato scorso ha travolto 7 persone alla guida della sua auto, lasciata a folle velocità nel centro della città emiliana. Davide Fifaco.
4: Quel giorno pensavo di morire, non volevo fare del male a nessuno. Sarebbero queste, secondo quanto riferito dal suo avvocato Fausto Giannelli, le parole pronunciate da Salim El Koudri durante il colloquio in carcere. Un racconto definito confuso, frammentario, quasi annebbiato. Andavo più forte che potevo, avrebbe aggiunto, mostrando, secondo il legale, una scarsa consapevolezza di quanto accaduto. Quando gli è stato riferito che una donna ha perso entrambe le gambe nell'impatto, avrebbe reagito dicendo soltanto che cosa tremenda. La difesa chiederà ora una perizia psichiatrica urgente. L'avvocato parla di una persona assolutamente inconsapevole, apatica, a tratti incapace di ricordare con lucidità i fatti. El Koudri avrebbe raccontato di essersi rivolto nel 2022 a un centro di salute mentale perché si sentiva perseguitato, iniziando una terapia farmacologica poi interrotta nel 2024. Negli ultimi mesi, secondo la famiglia, si isolava sempre di più, parlava da solo e trascorreva molto tempo davanti a telefono e computer. Gli investigatori stanno analizzando cellulari, tablet e PC sequestrati nell'abitazione del giovane. Finora non sarebbero emersi collegamenti con ambienti radicali o terroristi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di un quadro complesso legato soprattutto a disagio psichico e risentimento sociale, escludendo, al momento, segnali di radicalizzazione islamista strutturata. Restano gravissime le condizioni di 4 feriti ricoverati tra gli ospedali di Modena e Bologna. Migliora invece la donna tedesca di 69 anni alla quale sono state amputate entrambe le gambe. È stata estubata ed ora è cosciente. Intanto la città prova a reagire. Migliaia di persone sono scese in piazza contro l'odio e la paura, mentre già poche ore dopo quanto accaduto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti negli ospedali cittadini.
0: Lo sport.
1: Presentati oggi ufficialmente a Lubiana i campionati europei di ciclismo su strada che si svolgeranno in Slovenia dal 2 al 7 ottobre prossimi. Svelati i tracciati delle prove a cronometro in linea. 5 giorni di gare, 14 prove con la partecipazione di 850 cicliste e ciclisti provenienti da 45 paesi. Gli organizzatori si aspettano circa 300.000 tifosi lungo il percorso e oltre 16,5 milioni di telespettatori che seguiranno i campionati in televisione o sulle piattaforme digitali. Lara Dorcic.
5: Grande sforzo organizzativo, logistico e finanziario per la Slovenia che in autunno ospiterà la 32esima edizione dei campionati europei di ciclismo. I percorsi della rassegna continentale si snoderanno da Lubiana attraverso la regione della Gorenska fino a Šenčur. Decisivo sarà l'impegnativo circuito finale con la salita Mojianca sopra Preddvor. La partenza delle gare su strada per uomini under 23, donne elite e uomini elite sarà piazza del congresso nella capitale, mentre l'arrivo sarà, come detto, a Šenčur, dove iniziano i giri con la salita Mojianca. Altre categorie gareggeranno soltanto su questo circuito lungo 22 chilometri. Su questo stesso percorso si svolgeranno anche tutte le prove a cronometro, comprese le staffette a squadre. La gara che assegnerà il titolo tra gli uomini elite in programma domenica 4 ottobre, corsa impegnativa di 196 chilometri con un dislivello di 2571 metri e passerà anche per Komenda davanti alla casa natale di Tadej Pogačar, il numero uno al mondo e chiamato a difendere la maglia di campione europeo conquistata lo scorso anno in Francia. Sarà un grande spettacolo, assicurano gli organizzatori sloveni, supportati in prima linea dalla Federbici europea. Il presidente Enrico Della Casa, nel corso della presentazione a Lubiana, ha dichiarato che l'organizzazione del campionato rappresenta un importante riconoscimento per la Slovenia e per lo sviluppo del suo ciclismo. Il campionato europeo si svolgerà in un paese che sta vivendo una vera età dell'oro del ciclismo, ha detto. I risultati eccezionali degli ultimi anni e lo sviluppo delle nuove generazioni confermano la forza e la visione di un sistema capace di far crescere sia atleti di altissimo livello sia giovani talenti.
1: Radio Capodistria, ore 19:45, si chiude qui il giornale della sera in redazione Franco De Stefani e Maya Novak. Per quanto riguarda l'informazione, alle 20 appuntamento con Anteprima Sport. Per quanto riguarda la nostra informazione invece, domani mattina ore 6:15, primo passaggio delle notizie flash. Grazie per essere stati con noi e a domani.

disse: signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo, degli occhi e la notte del pianto. Lui disse: mi basta che sia più profondo di me. Lui disse: mi basta che sia più profondo di me.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, traffico scorrevole lungo le autostrade di nostra competenza. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia Trieste dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave per entrambe le provenienze. Si consiglia come uscita alternativa quella di Meolo Roncade per chi proviene da Venezia e Cessalto per chi proviene da Trieste. Sulla 4 Padova Venezia dalle ore 21 alle ore 5 nelle notti di lunedì 18 e mercoledì 20 maggio, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, verrà effettuata la chiusura degli svincoli a 4 a 13 in direzione dell'autostrada 13 in ambo le carreggiate. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Love's Theme. Canzoni d'amore, le più belle di sempre. A cura di Tomasz Sindrich.

sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce.

Ah sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice.

cuore. E vide il mondo fino allora incomprensibile avere finalmente un senso nelle tue parole. E si inventò la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale. La tenerezza di vederti piangere, stringendoti

amore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati dalla Radar Cic e dal tecnico in regia Jure Zoglia. Iniziamo subito proponendo un'intervista che abbiamo realizzato venerdì al sindaco del comune città di Capodistria in occasione della festa comunale. Sabato abbiamo seguito la seduta solenne del Consiglio Comunale con il conferimento dei riconoscimenti a cittadini e associazioni benemerite. Targa grande all'Orchestra Fiati di Maresego e alla signora Maria Cnes, conferito anche il titolo di cittadino onorario di Capodistria, l'ottavo nella storia, al professor Livio Iacomin. Ma sentiamo cosa ci ha detto il sindaco in questa lunga intervista. Ospiti del sindaco del comune città di Capodistria, Aleš Bržan, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
1: È un piacere, grazie a voi.
0: Sindaco, naturalmente la festa del comune città è occasione per fare naturalmente bilanci, ma anche per guardare al prossimo futuro. Diciamo che questo 15 maggio lo possiamo considerare anche uno spartiacque tra quello che si è fatto e quello che si farà.
1: Beh, a dire la verità, per me non è un'occasione per fare bilanci, ma per fermarsi un po', per pensare chi siamo, dove siamo stati, cosa abbiamo fatto e se stiamo andando nella direzione giusta, ma proprio come una comunità, come una società. Forse sto diventando un po' vecchio, però mi sento sempre che stiamo perdendo qualcosa, stiamo diventando sempre di più persone autonome, senza, stiamo perdendo la comunità praticamente. La settimana scorsa mi sono, dopo tanto tempo, trovato con degli amici un venerdì sera, solitamente sto a casa a quell'ora, e poi andando alla piazza coperta attorno alle 11:30 di sera ho incontrato un paio di giovani che mi hanno chiesto: ma signor sindaco, ma perché, quando ci farete un nightclub, una discoteca? Io naturalmente ho risposto: mi dispiace, ma il comune non fa discoteche. E lui: vabbè, grazie per un'altra volta allora. Poi, pensandoci, ho detto: ma ho dimenticato di dirle che stiamo per aprire il centro di cultura, che potrebbe essere anche interessante per i giovani, lo spero veramente. Ma poi dopo 5 minuti, girando l'angolo, ho visto che nel bastione c'era un evento per i giovani, e quel ragazzo, per non fare 100 metri, aspettava lì con la sua compagnia. Quindi io mi ricordo quando eravamo giovani noi, cioè tante cose succedevano, ma tante cose anche no, quindi bisognava organizzarsi, bisognava fare qualcosa. Adesso tutti stiamo un po' aspettando che gli altri lo facciano, e mi sembra che questo non vada proprio bene.
0: Ecco, non sta tutto quindi sulle spalle degli amministratori locali, ci vorrebbe anche un po' più di intraprendenza delle altre parti in causa?
1: Ma certo, cioè, ognuno bisogna che si renda un po' da fare, si alzi un po' le maniche e faccia qualcosa. Cioè, non è difficile organizzare qualcosa per una compagnia di 5 persone, quindi non è tanto difficile anche per farne una per 50 o anche 500.
0: Beh, vediamo intanto cosa è successo in quest'ultimo periodo e quali secondo lei sono stati i progetti più importanti e che sono stati portati a termine appunto nel comune città, in vari campi, sindaco Bržan.
1: Beh, prima di tutto ogni progetto è importante per quelli che ne usufruiscono. Quindi se io abito da una parte del comune, una strada dall'altra parte non la vedo nemmeno. Quindi incominciamo dal mare, quindi cose che useranno, o spero useranno tutti. Dopo aver fatto quest'area, questo parco vicino al mare, stiamo finendo di rinnovare l'area di abilitazione, la spiaggia di Giusterna. Una parte è stata fatta l'anno scorso, l'altra parte sarà finita, spero, prima dell'inizio dell'estate. Poi naturalmente il bacino di trattenuta, di bonifica, che non è che proprio lo usiamo, ma senza esserlo naturalmente ci sarebbero tantissimi problemi con l'acqua piovana. Vabbè, vicino a quello abbiamo fatto anche il circuito di pump track, una bella cosa che continuerà anche con tutto quel parco, tutta quell'area che si trasformerà in un bel parco sportivo o di sport urbani. Cosa che mi piace, andando verso la città, che ne vado proprio fiero, è aver riuscito ad aprire o ad aiutare ad aprire il Caffè Verde, un caffè inclusivo che deve mostrare che siamo una comunità che aiuta tutti quelli anche che forse non hanno avuto tutte quelle fortune che abbiamo avuto altri. Poi vicino a qui c'è anche il piazzale del museo che l'abbiamo rinnovato in questo mandato. Abbiamo fatto palazzi per le loggi a canone agevolato, ne abbiamo fatti 177 se ricordo bene, con l'aiuto anche dello Stato, ne stiamo costruendo altri 45. Poi nuovi parcheggi sul Monte Marco, ne stiamo finendo. La rete fognaria è una cosa che non finisce mai, le strade non finiscono mai. Poi il palazzetto dello sport di Scofie, l'asilo di Rosano, varie scuole che sono state ristrutturate o parzialmente ristrutturate, tantissimi progetti, però alla fine ognuno vede quello che lo tocca.
0: Dico che è più interessato, naturalmente lei ha sempre ribadito che ci vuole anche un equilibrio tra lo sviluppo del centro città e anche dell'entroterra. Di quale progetto va più fiero, più orgoglioso?
1: Come detto, tutti, i piccoli, i grandi, tutti i progetti sono quelli che, orgoglioso, sono veramente contento quando sono finiti e ne possiamo usufruire. In quanto all'equilibrio fra lo sviluppo del centro e della periferia, io proprio di questo ne vado fiero. Abbiamo fatto un equilibrio, naturalmente ognuno, come già detto, usa solo una parte dell'infrastruttura comunale, quindi le altre parti non le vede, quindi quando facciamo una strada solitamente ci chiedono: vabbè, ma per quella strada vicino a casa mia quando la fate perché non avete fatto questo, non fate niente? No, non è che non facciamo, ma di strade ce ne sono per esempio 400 chilometri in euro significa 400 milioni di euro, quindi un bel po' di tempo e un bel po' di bilanci comunali. Poi anche quando si arriva per esempio a grandi progetti come quello dell'ascensore sul Monte Marco, qualcuno dice: no, sarebbe meglio investirli in una rete fognaria, in qualche strada nell'entroterra, però bisogna spiegare che ci sono fondi europei per differenti aree, quindi per l'ascensore riceveremo più di 6 milioni destinati alla mobilità urbana. Per le strade non ci sono fondi europei, per la rete fognaria o per ridurre le perdite d'acqua nell'acquedotto ci sono e li stiamo usando. Praticamente da quando sono sindaco quasi 40 milioni di euro di fondi europei sono stati già, li abbiamo già ricevuti. Con i progetti in atto ne riceveremo fino all'anno 29 una ventina in più, quindi li stiamo usando nel modo migliore, però bisogna gestirli, impostarli soprattutto correttamente.
0: Va ribadito che sono appunto mezzi finalizzati quelli che poi si ricevono, si ottengono dai progetti europei. Per quanto riguarda l'ultimo bilancio, quanti mezzi sono destinati agli investimenti? Un bilancio molto, molto corposo come sempre per il Comune Città di Capodistria, sindaco.
1: In questo bilancio sono 57 milioni per investimenti nuovi e per ristrutturazioni da effettuare o già effettuate in quest'anno. Dal 22 al 25 abbiamo realizzato in totale più di 126 milioni, quindi somme abbastanza grandi.
0: Se restiamo ancora ai progetti, ecco, girando per Capodistria e nel suo entroterra abbiamo visto tantissimi cantieri aperti, ruspe al lavoro nell'area del nuovo poliambulatorio, poi come ricordava lei anche a Giusterna. Ecco, quali sono le opere più importanti in fase di realizzazione? Poi ricordava anche l'ascensore al Monte San Marco, le strade, gli svincoli, insomma Capodistria in questo momento, come detto, ha diversi cantieri aperti.
1: E ce ne saranno anche di più perché l'ascensore non abbiamo nemmeno cominciato a costruire, poi stanno iniziando i lavori sul fiume Balashevica che non si vedono ancora, però hanno già incominciato a lavorare, e poi naturalmente, come già detto, spiaggia di Giusterna, parcheggio sul Monte Marco che sta arrivando spero al termine, la palestra a Smarie, il centro sportivo di Smarie, il centro di cultura Libertas che apriremo a settembre spero, il centro di salute che abbiamo appena cominciato a costruire, poi tante strade, acquedotti, reti fognarie, quindi ci sono tanti lavori e bisogna farli, li facciamo. Non stiamo andando troppo veloci, non stiamo cercando di finirli prima delle elezioni come si faceva o come si fa in altre parti della Slovenia, perché solitamente i progetti finiti qualche settimana prima delle elezioni sono progetti che poi bisogna ripararli, cioè bisogna lavorarci tanto per... Abbiamo questo problema, ci sono, diciamo, edifici comunali vecchi 30 anni che bisogna ristrutturarli e sono edifici vecchi, diciamo, 8 anni che bisogna anche ristrutturarli.
2: Ecco, dicevamo, il progetto del poliambulatorio, posso azzardare, secondo me è un progetto a cui lei tiene tantissimo e che è molto fiero della sua realizzazione.
1: Il poliambulatorio è un progetto sul quale stiamo lavorando già da 5, 6 o 7 anni. Anche per questo abbiamo costruito il garage Sonze, dove prima abbiamo ascoltato ma è un garage vuoto, oggi stiamo ascoltando ma è un garage troppo pieno. Lo abbiamo fatto anche sfruttando i fondi europei, perché era l'ultima occasione per poterlo fare, sapendo che ci sarà un centro di salute, non è una casa di salute, io dico un centro perché dopo aver costruito questo primo edificio ci sarà la possibilità di costruirne altri, perché ci sarà necessità di farlo. Sì, è un progetto grande, è un progetto costoso, ma è un progetto che... allora, solitamente ci stiamo sempre domandando come risolveremo il problema di avere abbastanza medici, ma non è l'unico problema e non è uno di quei problemi il quale lo può risolvere il comune. Noi possiamo risolvere il problema degli spazi, quindi stiamo costruendo un edificio nuovo che darà possibilità di arrivare prima, di avere un servizio come deve essere di qualità e abbastanza veloce. E questi problemi di quanti medici abbiamo sono problemi che si stanno risolvendo, ma devo dire, guardando gli altri comuni, le altre case di sanità, ci sta andando abbastanza bene, anche se i problemi esistono naturalmente, però devo dire che ci sta andando bene.
2: E a proposito di ci sta andando bene, l'abbiamo menzionato già 2-3 volte, questo famigerato ascensore al Monte San Marco, che destino avrà, ecco, se possiamo mettere i puntini, insomma, dare un po', inquadrare un po' questo progetto che è stato al centro anche di numerosi, ecco, dibattiti, insomma, polemiche.
1: Beh, il permesso di costruzione l'abbiamo, i fondi europei al Ministero ci dicono che ci sono, ci manca la lettera di supporto del Ministero, che è una carta che stiamo aspettando, e stiamo per dare fuori il bando per la scelta della ditta edilizia che costruirà, quindi in quest'anno incominciamo a costruirlo.
2: E per quanto riguarda invece l'area di Giusterna, pronta per la prossima stagione, imminente prossima stagione turistica?
1: Naturalmente ogni progetto si dice che verrà effettuato nei termini prestabiliti e ogni progetto si allunga un po'. Io spero che si allunghi il meno possibile. Stanno lavorando fortemente per finirlo. Speriamo che con le temperature che si alzeranno sarà tutto pronto. Però riguardo anche l'ascensore sul Monte San Marco, devo spiegare un po', non è solo l'ascensore è una parte di tutto il progetto, ma nel parco, vicino al parco di Giusterna, adesso abbiamo sanitari, che le toilette che sono in container, ci possiamo bere un caffè anche in un container. In questo progetto dell'ascensore verso il Monte San Marco ci sarà anche c'è anche parte di questo, e anche ci sono i servizi sanitari adeguati, c'è possibilità di avere una pizzeria o cose del genere in quel posto dove ci deve essere questo tipo di servizio.
2: E più avanti, verso Isola, parlo della strada costiera, approfitto perché è un argomento che si lega naturalmente.
1: Questo purtroppo dovrà aspettare ancora qualche anno. Prima di tutto abbiamo avuto dei problemi, abbiamo fatto un bando per scegliere gli architetti per farlo, hanno presentato un bel progetto però un po' troppo caro, quindi adesso la seconda fase è parlare con il secondo classificato, poi anche i fondi si sono distribuiti da altre parti, quindi aspetteremo per la prossima prospettiva per eseguirlo. Non c'è fretta, dato che tutto va un po' più piano, ma abbiamo fatto questo parco fino a Giosterna, stiamo finendo la spiaggia di Giosterna, quindi anche se si aspetta qualche anno non è che sarà proprio, però alla fine avremo tutta la costa del comune, bellissima, io credo.
2: Intanto diciamo che gli abitanti dell'area, ma non solo, apprezzano molto questa strada costiera per le attività ricreative eccetera, in vista anche della prossima stagione estiva. Sindaco, ci possiamo aspettare già da adesso che ci sono delle festività nei paesi contermini, intasamenti sulle strade, vediamo i cantieri aperti sull'autostrada del litorale, anche qui lavori agli svincoli Bertocchi Sermino, diciamo alcuni sono già stati conclusi, ecco, quale soluzione auspica per questa problematica?
1: Purtroppo proprio soluzioni non ce ne sono, devo dire, sono soprattutto strade statali. Un po' mi dispiace che facciano alcuni lavori, si potrebbero anche fare non proprio d'estate, però alcuni lavori non è possibile eseguirli in tempi più brevi, quindi bisogna anche capirlo. Poi alla fine devo dire, per fortuna hanno tolto la vignetta, quindi spero che questo aiuti anche quest'estate un po' al traffico, ma alla fine l'unico modo di risolvere questo problema è la costruzione della strada di transito verso la Croazia. Fino a quel momento purtroppo dovremmo adeguarci e ogni estate essere molto ma molto pazienti, anzi ogni estate un po' di più perché c'è sempre più traffico.
2: E a proposito di traffico, la realizzazione del secondo binario Capodistria di Vaccia in futuro dovrebbe sgravare un po' l'autostrada, visto che diciamo la speranza è che i tir appunto passino su rotaia. Anche qui recentemente c'è stata la conclusione ufficiale dei lavori, aiuterà moltissimo anche il transito per il porto di Capodistria, sappiamo parte integrante del comune città di Capodistria. Sindaco, la convivenza con il porto?
1: Vabbè, la ferrovia è un progetto dello Stato, è avviato, si sta pian piano concludendo, ne sono felicissimo. Il porto, vabbè, ci si convive, naturalmente molte persone lavorano nel porto, naturalmente anche loro hanno preso delle misure per mitigare i danni che il porto fa, quindi il restauro delle facciate, sono sponsor anche di molte associazioni culturali, sportive e di qualche progetto, però alla fine è una società commerciale e come tale funziona, quindi ci sono cose che dovrebbero secondo noi fare in altro modo, soprattutto riguardo a tutte le cose che succedono fuori dall'area portuale, dove stanno comprando terreni, stanno cercando terreni per altre attività, e quindi quanto è buono avere un porto, perché ci dà lavoro, ci dà anche qualche euro come sponsor alle associazioni sportive per esempio, è anche un po' come una benedizione, che è un po' una maledizione, perché tutte le altre attività hanno dei problemi a trovare dei spazi adeguati per potersi instaurare, quindi c'è sempre un conflitto e questo conflitto sarà sempre attuale, purtroppo bisogna sempre parlare e cercare di risolverli.
2: Dobbiamo cambiare tema perché il tempo a nostra disposizione sta per scadere. Naturalmente un pensiero anche alla componente italiana, come va la collaborazione sindaco recentemente, anzi a febbraio è entrato in vigore il nuovo decreto sul bilinguismo, che è uguale per tutti i 4 comuni costieri. Poi sappiamo anche il cofinanziamento importante per vari progetti che riguardano soprattutto la ristrutturazione delle scuole con lingua di insegnamento italiana dal Collegio dei Nobili, in futuro speriamo quanto prima anche il nuovo asilo di Crevattini.
1: Beh, prima di tutto, allora, la comunità italiana è naturalmente una comunità autonoma. Noi come comune assicuriamo un adeguato finanziamento per il funzionamento. Poi ci sono cose che bisogna instaurarle dappertutto, anzi anche in più comuni, come per esempio il decreto sull'attuazione del bilinguismo. E naturalmente i beni culturali sono soprattutto legati alle comunità italiane, naturalmente guardando la nostra storia, quindi aiutare a ristrutturare edifici. Il Collegio dei Nobili è anche una cosa che lo ha finanziato lo Stato per il progetto, praticamente l'abbiamo portato avanti noi nel comune. Come bene culturale anche la proclamazione della parte più antica del cimitero civico, praticamente tutti i progetti di preservazione del patrimonio culturale sono legati molto alla comunità italiana.
2: Con il vice sindaco italiano tutto bene, ci sono 3 anche consiglieri in consiglio comunale, come va la collaborazione, seguiamo i lavori, ecco, certe volte è molto dinamico il lavoro, le sedute in consiglio.
1: Beh, il mio vice sindaco Mario Steffè è una persona bravissima, buonissima, colta, di cultura, e proprio posso andare fiero di avere un vice sindaco come lui. Vabbè, i consiglieri comunali a volte si danno un po' da fare per un po' alzare la pressione nel consiglio comunale, però alla fine le scelte sono sempre scelte adeguate, scelte che sono state accettate e quindi approvate dal consiglio comunale, quindi andiamo avanti.
2: Sindaco, come ogni anno in occasione del 15 maggio vengono consegnati anche i premi ai cittadini benemeriti, quest'anno anche una cittadinanza onoraria al professor Livio Iacomin, un riconoscimento importante che dà il comune ai propri cittadini, premiando anche il loro contributo a migliorare questa nostra società. Sindaco, le chiedo cosa significa questa festa comunale per lei e cosa auspica appunto per i suoi concittadini?
1: Beh, devo dire che soprattutto i premi ai cittadini benemeriti sono solitamente consegnati alle persone di una certa età. Però poi oggi, proprio il 15 maggio, ho letto una bella intervista in Primorske Novice del nostro nuovo cittadino onorario Livio Iacomin, e lo voglio proprio citare. Lui ha detto: suggerisco ai giovani di costruire il loro futuro sulla onestà, rispetto ed amore, tutto il resto può cambiare rapidamente. E quindi, anche se i cittadini onorari solitamente sono persone un po' meno giovani, credo che questo sia il messaggio migliore per tutti gli altri, quindi quelli un po' più giovani.
2: Una persona saggia, è stato anche suo professore, se non sbaglio.
1: È stato un mio professore all'università e credo che io spero che lui non mi dimentichi mai, perché io non lo dimenticherò mai.
2: Grazie sindaco, siamo in chiusura e naturalmente non possiamo esimerci da farle una domanda. A novembre ci saranno le elezioni comunali, le amministrative, intende ricandidarsi?
1: Dato che solitamente rispondo c'è ancora tempo, il tempo pian piano si sta esaurendo, quindi adesso è il tempo di dire è molto probabile.
2: Quindi un'ufficialità tra qualche settimana, mese?
1: Vedremo. Per adesso c'è una probabilità, poi vedremo.
2: Grazie, grazie mille al sindaco del comune città di Capodistria, Aleš Bržan. Buona festa anche a lei e a tutta la sua amministrazione comunale. Sindaco, grazie per essere stato nostro ospite.
1: Grazie a tutti e non dimentichiamo che siamo una comunità, quindi bisogna pensare ed aiutarci uno l'altro.
2: Grazie.

0: Seconda parte di Glocal, la nostra parte sportiva. Saluto Arden Stancic.
1: Ciao a tutti.
0: Andiamo subito a salutare i nostri due ospiti che ci stanno attendendo al telefono da qualche minuto, quindi li ringraziamo anche per la pazienza. Comunicazione di servizio, sentiamo in sottofondo un po' di rumori strani, magari di abbassare il volume se ci state ascoltando per radio, perché c'è un po' di interferenza. Andiamo subito quindi, Arden, a parlare di tennis, salutando Ilvio Vidovic di Ubitennis. Buongiorno Ilvio.
2: Buongiorno.
0: Grazie, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi e salutiamo anche una new entry, Piero Tononi, ex tennista e direttore di principali tornei di tennis nel Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Piero, grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Buongiorno a voi, grazie a tutti. Ciao Ilvio.
2: Ciao Piero. Ecco.
1: Grazie di essere stati qua. Abbiamo avuto naso, tra virgolette, nel decidere di fare questa puntata sul tennis, anche se devo dire la verità che Ilvio mi aveva contattato in precedenza perché volevamo parlare del tennis club triestino. Però prima di parlare del tennis club triestino parliamo di uno per caso. Parliamo di Jannik Sinner, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, trionfatori agli internazionali d'Italia. Uno dopo 50 anni torna un italiano a vincere il singolare, mentre in campo maschile non ci fu mai un vincitore in doppio, anche se bisogna rilevare che il fiumano Orlando Sirola assieme a Nicola Pietrangeli non giocarono mai la finale, che venne interrotta per maltempo contro Emerson e Fraser nel 1960, e quindi all'epoca segnarono il titolo ad ambedue.

0: Sussin mi viene da dire in dialetto romano che vuoi dire più, no? Perché alla fine si è stato detto tutto il contrario di tutto, ma mi soffermerei a questo punto, non so, aspetti tecnici o statistici che insomma li sappiamo a memoria. A me è piaciuto in entrambi i casi il post partita, le lacrime di Vavassori e suo padre per essere riusciti a, come ha detto Andrea, a scrivere il loro nome sul trofeo dopo tanti anni, tanti sacrifici. Le parole anche di Simone Bolelli che ha appena perso il papà. E poi mi fermerei anche sul Sinner, perché dal mio punto di vista il sorriso che ha regalato il pubblico subito dopo la partita era un sorriso, lui sempre sorride chiaramente sempre, però c'era una gioia, secondo me una felicità particolare per aver vinto Roma, perché comunque la pressione era tanta e vincerlo in quel modo lì, io ho letto questo e poi anche leggendo i colleghi in conferenza stampa hanno detto che era da mesi che non l'avevano così sollevato anche in conferenza stampa, quindi vedrei la parte emotiva che è stata anche bellissima ieri oltre ai risultati.
1: Concordiamo.
2: Ma diciamo che io ieri ho gioito in maniera strana, perché qua sono a grado, stiamo facendo il signing di un $15,000, quindi ero col supervisor di là in casetta che aspettavamo le firme delle ragazze per accedere al tabellone, abbiamo dovuto seguirlo solo sul telefonino, evidentemente il match di Yannick è stata veramente un'emozione fortissima per chi come me da bambino si ricordava ancora la vittoria di Panatta, perché io avevo 9 anni, mi ricordo come oggi dove ho guardato quella partita, con chi l'ho guardata, e vedere a distanza di 50 anni, insomma, quando ormai sono un vecchietto diventato.
3: Puoi ecco, dire vedere... questo perché abbiamo praticamente la stessa età sia io te che io.
2: Vabbè, ma insomma, diversamente giovane, vedere quelle immagini, veramente vedere poi anche Adriano sul campo, il presidente della Repubblica Mattarella, veramente è stata un'emozione fortissima che mi ha regalato appunto il tennis e Yannick in questo caso, insomma. Poi come anche componente della federazione, io sono vicepresidente del comitato regionale, per noi questo è un momento che stiamo veramente raccogliendo a piene mani di questa popolarità che Yannick ci ha dato, anche se non c'è solo Yannick, e mi fa piacere che avete segnalato appunto l'importantissima vittoria in doppio ieri, ma comunque abbiamo Coboglio, abbiamo Musetti, quindi non c'è solo il fenomeno e basta, come non so, possiamo parlare una volta che avevamo il fenomeno Alberto Tomba, no? Dietro questo forse un po' di merito sicuramente va anche alla federazione, ha costruito qualcosa, perché avere tanti giocatori di alto livello, appunto poi anche Dardari a Roma, anche se io Dardari lo considero un po' italo-argentino, no? Quindi mi fa molto piacere che è arrivato in semifinale, anche se poi forse in semifinale non ha dato il meglio di
3: poi
2: se stesso dal punto di vista
3: Matteo,
2: umano.
3: Un certo Matteo.
2: Ecco, poi abbiamo sempre Matteo Berrettini, che è sempre un grande giocatore, che poi a me piace sempre ricordare che nel 2016 da giovane ha vinto il doppio Coppa Trieste in uno dei primi tornei maschili che ho diretto, che era un 10.000. Ha vinto Attila Balas il singolare e Berrettini ha vinto il doppio, quindi per me è un bel piacere parlare anche di Berrettini. Ecco, poi abbiamo avuto, l'ho già detto, Coboglio l'avevo già citato, insomma un ragazzo straordinario, abbiamo avuto più volte al Challenge di Trieste, l'abbiamo visto giocare, anche abbiamo visto giocare anche Dardari a Trieste. Ecco, purtroppo ci manca a Trieste il Challenger, ci manca Sinner, che è per una questione di ha vinto Bergamo troppo pochi mesi prima, e quindi quando c'era il torneo di Trieste lui era già proiettato ai 250 e non è arrivato a giocare là, insomma. Dopo abbiamo, e quell'anno invece l'anno della ripresa dopo il Covid abbiamo avuto quella semifinale Musetti e Alcaraz, dove è iniziata una rivalità, devo dire che però l'unico anello di tutti questi nostri tornei ci è mancata la presenza di Yannick, insomma. Ecco
3: Yannick, che invece ha vinto il suo primo torneo ATP a Umago e Ilvio c'era. Quanto è importante
0: c'ero anche ad Alcaraz Musetti da Piero, l'ho visto
2: nella semifinale. Ilvio è sempre un affezionato, appassionato, non è un giornalista, Livio è un grandissimo appassionato, un grande conoscitore di tennis, e quindi questo. Io aggiungo una

0: cosa in più, perché proprio in questo momento di grande gioia mi piace dire una cosa in più. Invece il primo torneo ITF l'ha vinto in Val Gardena, lo ha vinto Sinner,
1: sì,
0: che ha vinto contemporaneamente il singolare e ha vinto il doppio con Giacomo D'Ambrosi, che è un triestino,
1: ecco, sì,
0: che era proiettato a giudizio non mio, che sono di parte, essendo grande amico del papà, il mio coetaneo, siamo cresciuti assieme, ma a giudizio di gente come Filippo Volandri e Mosè Navarra, i coach di punta della Federazione Tennis, questi l'hanno indicato come un giocatore che sarebbe arrivato senza i problemi fisici che ha avuto sicuramente ai vertici del tennis mondiale, non ai vertici di Sinner sicuramente, ma loro, Filippo Volandri diceva che era poteva arrivare tranquillamente nei primi 100, ecco. Questo mi piaceva dire anche questo, che ricordiamoci anche la prima vittoria di Sinner da professionista, insomma.
1: Esattamente. Ecco. Ma nella domenica delle vittorie, perché noi quando invitiamo sappiamo chi invitiamo, non parliamo dell'Inter, perché so che siete tutti due milanisti come qui.
2: No, ma parliamone, parliamone pure.
1: Allora parliamo, analizziamo il pareggio casalingo col Verona 1-1.
2: Pensavamo al Pullman.
0: Avevamo il Pullman, eravamo già sul Pullman che abbiamo preso il pareggio, c'era già mezza squadra salita sul Pullman.
1: Volevo dire, nella domenica che vi ha fatto sorridere e ha portato grande gloria all'Italia del tennis, è arrivato anche il successo del Tennis Club Triestino contro il Circolo Tennis Galatina in trasferta, un bel 5-1 che è stato esaltato anche dai media salentini, dando merito al club triestino che ha vinto in trasferta 5-1 ed è capolista del B1 maschile. Ecco, questo Circolo Tennis Triestino, cosa che tra l'altro è la seconda società più vecchia d'Italia, di Trieste, fondata nel 1898, solo la ginnastica triestina ha più anni. Cosa significa questi successi da parte di Sinner e così via? Voi sentite, diciamo, che i giovani si avvicinano sempre più a questo sport? Sport per ricchi, si dice.
0: Ma no, diciamo che questo è un mito ormai che non esiste più, ormai anche le scuole calcio costano più di qualcosa, quindi ormai non esistono più sport di ricchi e sport per non ricchi, quindi questo è un mito da sfatare. Il tennis ormai è uno sport molto popolare, si può giocare senza grosse risorse, e poi quando uno fa vedere il proprio valore, o la federazione, se parliamo di valori molto alti, o i circoli che investono un po' sui giovani, come appunto il tennis triestino, sicuramente danno una mano ai ragazzi e ai giovani che intraprendono un certo tipo di attività di livello, e soprattutto anche che si ottengono, cominciano a dare dei risultati, sicuramente c'è chi li segue, eccetera. Quella vittoria di ieri è sicuramente una vittoria importante, ma come tutte le vittorie che abbiamo avuto fino adesso, perché adesso abbiamo 10 punti di classifica frutto di 3 vittorie nelle trasferte appunto di Lecce ieri e di Roma in casa con Vicenza, e il pareggio in casa con la corazzata Desenzano, che ha schierato niente proprio di meno che Giannessi, che abbiamo visto non più tardi, direi, Ilvio aiutami, 3 anni fa Umago mi sembra essere,
2: esatto,
0: quasi
2: insieme a Umago
0: ad alto livello, quindi con Giannessi, con un ottimo straniero slovacco, e poi oltretutto adesso potranno, se Giannessi non dovesse completare il campionato, potranno schierare Olivo da italiano, il giocatore argentino, che sono 74 al mondo, ma che ha il doppio passaporto. Con loro abbiamo pareggiato 3-3, ma in tutte queste partite, scusate che sto rubando un po' troppo tempo dalla trasmissione, ma in tutte le partite sono stati fondamentali i nostri vivai. Noi fino adesso abbiamo vinto tutte le partite di vivai in questa Serie B1, abbiamo vinto nel match con Desenzano, dove abbiamo pareggiato 3-3 grazie ai successi insieme dei nostri due vivai. È un pareggio, è un successo poi del doppio di un vivaio con un giocatore invece non cresciuto da noi. E anche ieri abbiamo avuto la grandissima prestazione perché poi dobbiamo dire che siamo una piccola squadra di Coppa Davis Slovena, non altri destini ormai, perché abbiamo in squadra Artnak, Planinsek, Sesko, e ieri ha giocato Jeran che ha giocato un match con un giocatore italiano, ma che di fatto è spagnolo, ha solo il passaporto italiano, e Jeran ha fatto una grandissima prestazione costringendo l'avversario a ritirarsi per crampi con Jeran avanti 2-1 nel terzo set. Ecco, le partite precedenti ha giocato Planinsek, che si è dimostrato un ragazzo veramente eccezionale, non solo dal punto di vista tennistico, ma dal punto di vista caratteriale. E ieri appunto abbiamo avuto il punto di Aleš nel singolare, e poi le due vittorie dei nostri vivai di Pampanin e di Michelangelo Zvek Flaborea, che sono riusciti a portare a vincere i tre singolari, e dopo siamo riusciti a giocare tutti e due i doppi, uno quello di Jeran e Pampanin lo abbiamo conquistato abbastanza agevolmente, mentre l'altro è stato molto più sofferto, abbiamo perso nettamente al primo set, ma poi siamo riusciti a ribaltare e vincere 5-1. E io quest'anno sono responsabile dell'attività sportiva del circolo, col presidente Bruno Zweck stiamo lavorando molto bene, ma con tutto il direttivo, con tutti i maestri, con Paolo Surian, capitano della squadra maschile, che quest'anno abbiamo avuto anche la fiducia dello sponsor, infatti si chiama Step Impianti. E anche se il presidente Zweck lui continua a dire che passi un passetto, bisogna sempre guardare in basso, io invece guardo in alto, io sono convinto che questa squadra può puntare al primo posto, quindi saltare il primo turno di playoff e giocare solo il turno finale di playoff, dove c'era una data ritorno con squadre sicuramente quotate, ma noi se siamo al completo non abbiamo paura di nessuno.
1: Ecco, ti interrompo perché voglio sentire anche...
0: Interrompimi, sai che parlo a rotta libera dopo.
1: Ti interrompo, sì, allora. Anche perché Ilvio, nella domenica delle vittorie e così via, Ilvio, tu anche ieri sei sceso in campo, hai vinto singolo e doppio, restando in campo tre ore.
2: Non mescoliamo, no, era sabato pomeriggio, dire il vero, ma non mescoliamo il tennis vero con il tennis amatoriale, insomma, sì, dai, quello è campionato regionale over 60, il quale in realtà, scherzando, sto attendendo che poi Piero mi sappia dire dove giochiamo la finale, che sarà in campo neutro, non ho capito, quindi aspetto con
1: indicazione.
0: Sarà un sorteggio fra due finaliste che domani deciderà se si gioca in casa vostra o in casa dei vostri avversari.
2: Ok, ecco. Speriamo che
0: comunque diciamo questo, diciamo, parliamo di tennis amatoriale, Ilvio, però diciamo che il movimento del tennis, che parte dal tennis quello ancora non agonistico, passa per come il TPRA. Che poi vicino a me c'è la promoter della regione Previdenza Giulia, Elisa Di Matteo, perché siamo appunto qua che stiamo mandando avanti questo torneo a 15.000 grado, ma poi passa per cose un po' più dilettantistiche come gli over 60 eccetera, ma che comunque poi parliamo sempre di agonisti, di gente che si prepara, di gente che fa una preparazione tennistica, atletica eccetera. Poi dopo parliamo di livelli più alti come la B1, oppure dopo parliamo dell'eccellenza assoluta
1: racconta qui ai nostri radioascoltatori che aria si respira a Padriciano, al Tennis Club triestino.
2: Guarda, volevo collegarmi a quello che diceva Piero, perché per due aspetti. Primo, come diceva Piero giustamente, è la qualità del vivaio del triestino, no? E curiosamente, veramente curiosamente, oggi su Bitennis uscirà un articolo, proprio un'intervista a uno dei giocatori, che è Piero Pampanin, che era stato
0: abbiamo visto un'anteprima adesso su qualche sito ha spoilerato
2: sì, no, è su una pagina Facebook di sì stamattina, esatto, è uscito, mi ha chiamato il collega, sì è uscita ed è una intervista interessante, perché mi ricollego anche alla battuta che ha fatto Arden prima sul lo sport per i ricchi. Piero, ad esempio, Pampanini intendo, o il Pampa come lo chiamiamo noi per soprannome, ha fatto una scelta, e per questo è il motivo dell'intervista, ha fatto il primo anno di college negli Stati Uniti con una borsa di studio, quindi riesce a ottemperare l'aspetto agonistico dell'attività sportiva con quella di studio, no? Quindi che è un tema che molto spesso si vede soprattutto a livello tennistico, ma anche a livello del basket, di giocatori che poi riescono ad andare nel college, e quindi a dimostrazione appunto di come la qualità del vivaio permette poi anche di intraprendere dei percorsi particolari, che ti permette appunto sia di avere attività agonistica. Ricordiamoci che diversi giocatori che adesso vediamo nella top 100 sono passati per il college. L'ultimo è Hodak, tanto per capirci, no? Ma c'era anche Shelton, tanto per dire. E quindi puoi imparare questo e anche prepararti per il futuro, no? Questo era il primo aspetto che volevo sottolineare, e poi mi ricollego al tema della nazionale di Slovenia. C'è un dato in più che è curioso: i quattro giocatori sloveni che sono nel roster, uso un termine da basket triestino, sono i primi quattro sloveni nella classifica ATP. Artnak, Planicek, Cesco e Jeran sono i primi quattro sloveni nella lista ATP, quindi diciamo che proprio c'è la crema del tennis sloveno maschile e gioca per il tennis che triestino.
1: Avete pescato bene, verrebbe da dire.
0: diciamo che stiamo lavorando bene con le aree limitrofe alle nostre, insomma, perché è vero che quando si parla in Italia, anche quando si va alle riunioni a Roma, noi siamo quei piccoli in alto a destra e siamo al confine, però il confine bisogna saperlo utilizzare, sfruttare, e adesso che il confine poi non esiste più è sicuramente un dato importante questo di poter appunto anche fare delle collaborazioni sportive, collaborazioni che non vanno solo dal punto di vista agonistico, ma da noi vengono a allenarsi vari giocatori e giocatrici slovene anche durante l'inverno per allenarsi con il loro pari livello che abbiamo, perché ricordiamoci che noi anche nella squadra femminile abbiamo alcune straniere, ma di cui abbiamo la Pia Lovric, la Nika Radisic, poi abbiamo la Alia Senica. Ecco, poi abbiamo anche due ragazze croate che sono Marijana Dragic e qualcuno se la ricorda sicuramente molto bene, la Teresa Mardesa, che è arrivata a ottimi livelli, a tuttora adesso è ferma per maternità, ma probabilmente andrà a giocare con il ranking protetto gli Open degli Stati Uniti e nelle qualificazioni. E poi devo dire che abbiamo, come accennavo l'altro giorno in un messaggio ad Arden, noi abbiamo una ragazza che viene allenarsi da noi una barra due volte al mese, ecco, che si chiama Ilaria Morosin, che è dell'isola di Veglia, è al doppio passaporto, quindi lei gioca anche come vivaio nostro, recentemente è arrivata seconda ai campionati croati di categoria, lei è under 15, ha vinto chiaramente abbastanza agevolmente i campionati regionali del Friuli-Venezia Giulia under 15, e quest'anno andrà anche a fare i campionati italiani anche qua da noi in Italia, e vediamo appunto come si classificherà questa ragazza, che attualmente ha giocato anche la prima variabile. Poi ricordiamoci che abbiamo appunto questa squadra di B1 femminile che ieri riposava, che comunque nonostante aver riposato ieri è seconda in classifica, ecco, distanziata dal TC Cagliari, che il TC Cagliari è praticamente la stessa squadra meno le straniere che ha fatto semifinali in Serie A1, e siamo a pari punti con il Rung, che è la squadra altoatesina, che anche loro hanno proprio giocato non con il Cagliari ma con l'altra squadra le semifinali di A1 nazionale poco tempo fa. Anche loro senza le straniere giocano la Serie B1. Noi abbiamo vinto a Rung grazie a proprio una bella partita di Pia Lovric, che ha vinto un match molto molto importante, e adesso abbiamo riposato ieri, siamo comunque secondi in classifica, quindi diciamo che anche qui potremmo arrivare ai playoff. Adesso vediamo un attimino anche come si evolve anche con il nostro altro vivaio che abbiamo in squadra, che gioca spesso, ha portato il punto anche qua, abbiamo il vivaio che ha portato spesso il punto, che è Bianca del Sal, che anzi questo pomeriggio lo vedremo anche qui in campo a Grazia. grado perché ha una entrata in tabellone, quindi oggi prova a cimentarsi un tennis di livello ancora superiore.
1: Ilvio, io in occasione del 120° anniversario del Tennis Club Triestino nel 2018, all'epoca il presidente era Francesco Franzin, che tra l'altro è scomparso proprio di recente, e aveva detto a Di Piazza, a nome di tutti i soci, l'orgoglio di voler dimostrare quello che siamo, una grande famiglia di persone che operano all'insegna dell'amicizia e del mutuo aiuto. Io so che quando hai parlato sempre di questo Tennis Club Triestino, Ilvio, hai sempre parlato bene. È questo il segreto di questa società?
2: Sì, sicuramente sono una grande famiglia. Mi è fatto piacere che hai ricordato Franzin, con cui solo 3 anni fa ho giocato anche il torneo di doppio, quindi mi colpisce particolarmente la sua dipartita. Tornando, sì, il Triestino ha questa capacità, merito anche delle strutture che ci sono, i campi, la clubhouse, la palestra, e quindi, ma soprattutto la volontà di, come dire, di trovare un punto di aggregazione che ha il tennis come nucleo principale, però poi anche la voglia di stare insieme. Insomma, poi anche recentemente, lo dico io, hanno messo sui campi da padel, anche da pickleball, quindi si è esteso, se vuoi, il tema degli sport di racchetta all'interno del Tennis Club Triestino, e tutto questo genera comunque avvicinamento da parte delle persone, e quindi crea ancora più aggregazione in quello che è indubbiamente il punto di riferimento all'interno del tennis provinciale e anche regionale.
1: Poi tra l'altro anche i campi inaugurati in zona Prosecco, dove l'anno scorso assieme a Brandolin, che chiudeva
3: il
1: suo mandato, arricchisce sicuramente l'offerta. So che avremmo potuto parlare di ore. Vi voglio, dato che siete due interisti, vorrei dire e chiedervi
3: in chiusura
1: proprio. Sì. Chi è stato decisivo quest'anno nell'Inter?
3: Piero?
2: Kivu. Parlo
4: prima io.
3: Sì.
4: Cosa?
1: Ha detto Kivu.
2: Io dico Kivu.
4: Ha detto Kivu, io dico Lautaro, perché abbiamo visto nei momenti che è mancato, quando Lautaro è mancato alla squadra, lui rappresenta, non è solo il capitano, non è solo una fascia al braccio, ma è veramente l'uomo che dà la garra, l'uomo che detta i tempi, l'uomo che con lui in campo tutti sono tenuti a dare qualcosa di più, perché se no, come poi lui non è una persona, è uno caratteriale, un giocatore di un certo tipo, come è successo al campionato mondiale per club l'altro anno, non si è impegnato al massimo non ha voluto andare perché si è detto infortunato, eccetera, come c'è stato qualcosa, e il capitano gliel'ha detto in faccia senza problemi. Poi l'amicizia con Cacciano è rimasta, basta vedere i festeggiamenti assieme, abbracciati che hanno fatto, eccetera. Però bisogna dire che è quello proprio che detta le linee della squadra, detta le linee comportamentali e tutto quanto. Ultima cosa volevo dire del tennis, volevo dire che quest'anno siamo riusciti a coniugare tanto bene l'attività agonistica, abbiamo iscritto al momento 39 squadre complessivamente, due di serie B, due di serie C, poi le altre sono tutte o della scuola o dei nostri soci, perciò squadre, diciamo, quello come diceva prima Ilvio, quindi quello sport un po' di base, ecco, che va fatto, e oggi ci vedremo ancora un 4 squadre nei campionati veterani di settembre, e quindi faremo veramente un record di iscrizioni, perché chiuderemo per la stagione con 43 squadre iscritte, che penso che sia un record difficile da eguagliare anche nei grandi circoli di Roma o di altre parti.
3: Complimenti vivissimi per questo risultato.
1: Il terzo circolo più antico d'Italia.
3: Benissimo.
4: Grazie Arne, grazie.
3: Noi dobbiamo salutarci.
1: Sì, parleremo ore e
3: l'abbiamo,
1: ore.
3: L'abbiamo detto, ma purtroppo il tempo a disposizione per questa parte si è concluso, quindi noi ringraziamo di cuore i nostri ospiti Piero Tononi e Ilvio Vidovic, che speriamo di risentire presto sulle frequenze di Radio Capodistria. Grazie.
2: Guarda, saputo che mi scrive le squadre di over 55, quindi mi ritrovo il Triestino contro a settembre. questa notizia un po' mi sconvolge, ma fare questo. Grazie sempre a voi per l'invito.
4: Stai tranquillo che sei più forte. Grazie a Radio Capodistria, grazie a tutti.
3: Buon lavoro,
4: grazie
3: mille. A presto.
4: Grazie mille.
3: Arden, in un minuto, che affronterete questa sera a Zona Sport?
1: Naturalmente Sinner, motociclismo, ieri c'è stato un gran premio di Catalogna da brividi, per fortuna sono tutti rimasti vivi, ovviamente parleremo di Palamano con la Slovenia che si è qualificata per la 12ª volta ai mondiali, con un'intervista esclusiva al capodistriano Alex Vlach, che nelle due partite ha realizzato 15 reti ed è stato fondamentale nella qualificazione, come il portiere Ferlin. Naturalmente parleremo di NBA e poi un'intervista con una paralimpica di Monfalcone, adesso mi sfugge il nome, di Tommaso Magnà, comunque un'intervista molto interessante da seguire. Naturalmente parleremo anche di hockey, con i mondiali che sono iniziati in Svizzera e la Slovenia all'esordio ha battuto niente po' di meno che i campioni del mondo di due anni fa, la Repubblica la Cechia, che non è più Repubblica Ceca ma Cechia, per 3-2 al supplementare. Ieri ha perso con la Norvegia per 4-0, comunque ha dimostrato che potrebbe mantenere lo status nella massima serie. Decisivo sarà sicuramente lo scontro con l'Italia.
3: E in questi minuti il Castello di Lubiana si sta presentando la prossima edizione del campionato europeo di ciclismo, che si disputerà in Slovenia dal 2 al 7 ottobre. Scopriremo i tracciati e tutti insomma i dettagli di questa edizione con Tadej Pogacar, che è campione europeo, anche campione europeo in carica. Grazie mille Arden Stančić, ci rivediamo il prossimo lunedì, quando Radio Capodistria festeggerà i 77 anni, il prossimo 25 maggio. Preparati.
1: Mi preparo. Grazie. Una data che mi ricorda il 25 maggio.
3: Tanti ricordi, sì. Un po' di musica e poi arriva la terza parte di Glocal.

0: Torniamo a parlare della base economica della Comunità Nazionale Italiana assieme al responsabile per i progetti europei della Cancostiera, Massimiliano Di Nardo, che torna a trovarci in studio a Glocal Radio Capodistria. Buongiorno Massimiliano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Occasione per anticipare quello che sarà l'evento clou di questa sera, la cerimonia di sottoscrizione dei contratti di finanziamento relativi ai progetti ammessi nell'ambito delle misure 1 e 2, quindi questa cerimonia si svolgerà alle 18 presso Palazzo Gravisi di Capodistria, che è la sede della Comunità degli Italiani di Capodistria. Quindi momento per fare il punto di cosa ha fatto fino in questo momento e per vedere chi sono i beneficiari di questi finanziamenti. Massimiliano, insomma, soddisfatti visto che si è arrivati almeno per questa stagione alla firma dei contratti?
1: Sì, molto soddisfatti, specialmente su misura 1, in quanto l'iter è concluso. Per misura 2 invece ricordiamo anche ai richiedenti che c'è un'altra apertura che sarà dal 15 giugno al 30 giugno, dunque potranno ripresentare altri progetti o altre iniziative. La Cancostiera è molto soddisfatta perché per il 2026, come ho detto, abbiamo concluso l'iter che riguarda la valutazione della misura 1, ovvero quella misura che va a finanziare, a cofinanziare i progetti imprenditoriali sul territorio bilingue, e devo dire molto bene. Abbiamo avuto 16 domande, di cui 11 sono state finanziate. Progetti di diverso tipo, in diversi ambiti, in diversi settori, però ad ogni modo che vanno a completare quello che è il tessuto imprenditoriale locale, vanno a dare valore aggiunto al tessuto imprenditoriale della CNI, ma non solo, di tutto il territorio bilingue, e dunque molto soddisfatti. Per quanto invece riguarda misura 2, è una misura che era molto attesa, non soltanto da noi, ma anche dai possibili richiedenti, che ricordiamo sono già in anticipo conosciuti, sappiamo chi sono i nostri enti, le nostre comunità, le nostre associazioni. E dunque una misura che nel 2025, purtroppo per alcuni problemi burocratici amministrativi con il Ministero delle Finanze soprattutto, non si è potuto attuare. E dunque molto soddisfatti che è stata fatta, l'abbiamo, come anticipato nelle edizioni passate, ovvero a fine 2025 ci abbiamo lavorato, abbiamo ottenuto i contratti e dunque abbiamo portato avanti tutto l'iter burocratico che serviva a pubblicare il bando. E anche lì, questa prima edizione, siamo andati a finanziare 6 beneficiari, 6 richiedenti, che sono comunque nostri enti, che andranno a contribuire con progetti per il territorio, progetti di diverso tipo, in diversi ambiti, dall'ambito culturale, turistico, ma anche per il rafforzamento delle infrastrutture della CNI.
0: Massimiliano, possiamo ricordare complessivamente di quanti mezzi si tratta?
1: Allora, sulla misura 1 c'erano a disposizione per il 2026 130.000 euro, sono andati spesi 120 e 500 all'incirca. Purtroppo non si è potuto andare a spendere il 100%, in quanto stiamo parlando del 92-93% di spesa effettiva. Non si è potuto andare a spendere il 100% perché per alcune leggi, se il richiedente successivo richiede più della dotazione che è rimasta nel sacco, così parliamo, e dunque parliamo di 9.000 euro a disposizione, ma il richiedente successivo che aveva i punti ha richiesto 12.000, 10.000, veniva escluso, perché non puoi chiedere a un richiedente di andare a cambiare la struttura finanziaria. Invece per quanto riguarda la misura 2, la misura 2 comprendeva un plafond finanziario, un budget totale per il 26 di 220.000 euro. In questa prima tornata sono andati spesi 175.000 euro. Dunque un grosso raggiungimento, stiamo parlando di tanti soldi che verranno immessi logicamente in questo sistema della CNI e andranno sicuramente a beneficiare.
0: Parlavi di punti, di criteri, ricordiamo come vengono preparati i bandi e come poi anche la commissione che valuta i progetti poi assegna i punti e quindi anche i mezzi. Mezzi, si tratta di un cofinanziamento, Massimiliano?
1: Allora, stiamo parlando in entrambi i casi di un cofinanziamento. La grossa differenza è che per la misura 2 è un cofinanziamento che può arrivare fino al massimo dell'85%. Dunque il richiedente che fa un progetto, un investimento, deve comunque come minimo mettere il 15%. Dunque in ogni caso devi attingere
0: alle casse,
1: alla propria scarsella, come diremo noi. Invece per quanto riguarda misura 2, è sì un cofinanziamento, ma può arrivare al 100% e dunque diventa in praticamente un finanziamento. Non tutti i richiedenti, poi dipende dal tipo di progetto, se hanno disponibilità, se è un progetto in collaborazione con altri progetti o altri enti, e dunque non tutti i richiedenti hanno richiesto il 100% della spesa, cosa che si anche vede dalle nostre comunicazioni, in quanto andiamo tutto a pubblicare sul sito internet, si trovano tutte le informazioni, chi sono i beneficiari, qual è il progetto, c'è un mini, veramente brevissimo riassunto del progetto in 2 righe. E quanti fondi va a richiedere.
0: Cosa porta il punteggio più alto?
1: Allora, per quanto riguarda gli imprenditori, se non sbaglio, il punteggio più alto ha ottenuto sui 70-75 punti su 100 disponibili. Invece, per quanto riguarda i punteggi dei nostri enti, penso che siamo sull'ordine dei sempre 65 punti su 100 disponibili. Partirei col dire che la grossa novità era la misura 2, perché se fino a 2 anni fa, quando è stata fatta l'ultima edizione della misura 2, era un invito a presentare proposte, un invito di presentare progetti, idee, progetto, quest'anno il Ministero, ovvero già l'anno scorso il Ministero, ha voluto che si cambia proprio struttura e diventa a tutti gli effetti un bando pubblico. Dunque devi pubblicarlo, devi creare una commissione valutatrice, le commissioni valutatrici proprio per legge devono comprendere un giurista, un economista, un esperto di progetti e altre persone, e logicamente purtroppo sono stati molto più severi del solito. La cosa comunque non ha bloccato i progetti dei nostri richiedenti, anche perché il Ministero capisce la necessità che questi fondi vengano destinati e sono destinati alla CNI, e dunque tutti i progetti sono stati portati in definitiva a casa.
0: Quindi significa tanto lavoro in più anche per te, diciamo, e per chi ti dà una mano a portare avanti questi progetti. Sì. Massimiliano?
1: Sicuramente tanto lavoro in più non si vede, perché logicamente poi quello che si vede o si mostra sono le celebrazioni, la firma del contratto che avremo stasera, e dunque siamo anche noi molto contenti ed è giusto che il pubblico e i richiedenti vedano questo. Ma come anche per loro, dove devono, prima di presentare un progetto, devono scriverlo, devono raccogliere le offerte, devono mettere su carta le proprie idee, non è sempre semplice, ci sono parecchi documenti. Parliamo sempre di snellire la pubblica amministrazione, ma ci stiamo impegnando, ma è veramente difficile, perché ogni legge che viene, cioè devi fare un nuovo modulo, devi integrare le cose, devi richiedere, essendo più persone, ovvero anche persone che valutano i progetti del Ministero, i moduli devono essere bilingui, automaticamente se fai i moduli bilingue, al posto di avere 5 pagine di progetto diventano 10, perché la devi tradurre, no? Magari poi oggigiorno siamo facilizzata la cosa perché abbiamo strumenti che ci aiutano, però come per loro, anche per noi tutto quello che c'è prima, tutto quello che non si vede, che è dietro le quinte, è un grosso, grosso lavoro che parte dal coordinamento, da riunioni con il Ministero, da idee, bozze, valutazioni passate, per poi arrivare a quella che è il bando, la documentazione di gara, che come sempre ripeto anche durante i nostri corsi, e qui farei veramente un invito, specialmente ai richiedenti di misura 2, perché quest'anno si è visto un po', forse la carenza ma in quanto logicamente noi durante i nostri eventi di formazione per imprenditori e non solo svolti a Val Stagnon andiamo anche a spiegare quali sono le caratteristiche, le novità e dove devono porre attenzione per scrivere un progetto. Questi eventi inizialmente erano pensati sì per gli imprenditori, ma già da due edizioni abbiamo anche estesi ai nostri enti, alle nostre associazioni. Logicamente forse non c'è ancora l'abitudine a partecipare, anche con gli imprenditori all'inizio. Gli inizi erano sempre difficili, dunque anche qua dovremmo creare un zoccolo duro così, una base. Anche loro poi in futuro dunque saranno facilitati avendo delle informazioni, dei feedback, perché noi siamo comunque quelli che sono costantemente in appoggio e in contatto con il Ministero. E anche se non possiamo valutare, possiamo capire come ragionano i valutatori, possiamo indirizzarli, possiamo aiutarli e dunque capiamo tante cose.
0: Ma qualcuno anche, diciamo, rinuncia davanti a tutta questa burocrazia, preferisce dire no grazie o si affida a voi completamente?
1: No, allora sicuramente ci sono richiedenti che rinunciano, cioè neanche non presentano, non presentano dunque la documentazione che verrà poi valutata. Ci sono anche tanti richiedenti che si affidano a servizi, aziende esterne che di mestiere offrono il servizio di consulenza, stesura del progetto. Logicamente a fronte di un pagamento di questo servizio, dopo c'è una persona, un'azienda, un team che predispone tutti i documenti, raccoglie e presenta il progetto dunque alla Cancostiera. Noi come Cancostiera logicamente non possiamo scrivere per un'altra persona un progetto, perché sarebbe logicamente
0: un conflitto di interessi, diciamo.
1: Esatto.
0: La Cancostiera. Ricordavi, ecco, i tanti eventi di formazione, di promozione che avete organizzato in questi anni, Massimiliano, ne preparerete altri?
1: Sì, come al solito gli eventi a Val Stagnon, oramai si chiamano gli eventi di Val Stagnon, ma il Val Stagnon è soltanto il posto perché ci è comodo, è vicino all'autostrada, c'è parcheggio, è una bella sala, per questo li svolgiamo là. Si auspica forse un giorno, quando concluderemo anche poi il Palazzo Tarsia col Salone Nobile eccetera, di poter ospitare tutte queste persone presso Palazzo Tarsia. Ad ogni modo, sì, questi eventi solitamente ne facciamo 2/3 all'anno. Vediamo un po' le necessità, vediamo un po' le caratteristiche, vediamo i relatori, vediamo il budget che abbiamo a disposizione anche noi su altre misure, ovvero la misura 4 solitamente è quella che finanzia tutto l'apparato amministrativo e tutto quello che non si vede. E dunque cosa riusciamo a fare con questi fondi a disposizione?
0: Hai nominato Palazzo Tarsia e qui possiamo ricordare la misura 3, che riguarda proprio il finanziamento, insomma, per la ristrutturazione di Palazzo Tarsia. A che punto siete, Massimiliano Di Nardo?
1: Allora, anche qui, come per le altre due misure, è stato un parto innanzitutto, è stata veramente lunga e difficile, ma qui forse ancora un po' più difficile, perché stiamo parlando di lavori infrastrutturali. I lavori infrastrutturali inevitabilmente portano dietro di sé tutta una serie di problematiche, ovvero caratteristiche, sfide da sconfiggere, che sono i vari permessi, sono la documentazione dell'architetto, sono l'autorizzazione dei beni culturali e tutta una serie di cose. Logicamente, essendo enti diversi, per ogni cosa aspetti parecchio tempo. Comunque siamo addirittura d'arrivo, noi speriamo che a breve, forse già nel mese di giugno, riusciamo a pubblicare il bando, la gara d'appalto per la ristrutturazione, ovvero per i lavori di Palazzo Tarsia.
0: Quindi, insomma, noi ci auguriamo che questo progetto, ecco, si concluda quanto prima, perché ricordiamo, Palazzo Tarsia, così sposteranno tutti gli uffici delle nostre istituzioni. Il vostro ufficio rimarrà al Solis? Non ci sono ancora delle decisioni in merito? Chiediamo troppo, Massimiliano.
1: No, ci sposteremo tutti presso Palazzo Tarsia, anche perché è una questione di offrire al cittadino, ai connazionali, alla CNI, un servizio adeguato. Attualmente, avendo due sedi dislocate, non è raro vedere che una persona viene da noi piuttosto che andare nell'ufficio centrale o viceversa.
0: Ecco, noi diventeremo anche vicini di casa, visto che il palazzo si trova qui adiacente alla sede della radio in via OF. E appunto via OF a Palazzo Grevisi, quest'oggi alle 18 ci sarà la cerimonia di sottoscrizione dei contratti. Abbiamo accennato di cosa si tratta, la misura 1 e la misura 2, ma per quanto riguarda la misura 1, così brevemente dicevi che comunque i progetti sono vari, le proposte sono varie, cosa sarà finanziato, Massimiliano, allora, quest'anno?
1: Abbiamo richiedenti che si occupano dall'oculistica, ristorazione, metalmeccanica, turismo, ristorazione, perciò veramente svariati, grafica anche, fotografi, perciò i settori, ma come abbiamo sempre detto, il tessuto locale, non soltanto della CNI, ma tutto il tessuto locale è caratterizzato da microimprese, poche piccole, medie già non ce ne sono, forse in passato c'erano con la Cimos, la Mecano, ma
0: la Tomos, ora, la Tomos, sì. A proposito, sì.
1: Però oramai i tempi sono cambiati e dunque vediamo che il nostro tessuto è molto cambiato e vediamo che anche i settori sono svariati.
0: Ecco, un bando aperto a tutti, non solo agli appartenenti alla comunità nazionale italiana.
1: Il criterio era sempre uguale, potevano sempre partecipare tutti gli imprenditori che hanno una sede registrata nel territorio bilingue. Ricordiamo ad esempio che Capodistria, il comune, città di Capodistria, Maresighe non è territorio bilingue. Dunque se uno ha un'azienda da Maresighe non potrebbe, non può partecipare, ovvero può partecipare ma viene scartato. Possono partecipare ad ogni modo tutti gli imprenditori, sia quelli della CNI, sia quelli che non sono appartenenti alla CNI. Grossa novità di quest'anno, in quanto abbiamo visto che il bando sta prendendo piede, è sempre più famoso e dunque abbiamo voluto tutelare gli interessi della CNI, dato che sono comunque fondi destinati allo sviluppo della CNI, ci sono maggiori punteggi per gli appartenenti della CNI. E infatti la cosa si è vista, il risultato è stato ottenuto e ampiamente raggiunto, perché in questa edizione praticamente abbiamo la maggior parte di appartenenti alla CNI che hanno ottenuto i fondi.
0: Ci fa molto piacere. A questo proposito ricordiamo che queste misure valgono anche per gli appartenenti alla comunità ungherese, Massimiliano.
1: Loro hanno il programma di sviluppo della base economica, logicamente si basano sulle loro necessità, sui loro studi, sulle loro analisi. Il loro tessuto economico è molto diverso, posso anche confermarlo in quanto sono rientrato mercoledì sera da Hodos, che in pratica è proprio al confine con l'Ungheria. Abbiamo avuto modo di scambiare idee, parlare con i rappresentanti ungheresi e anche parlare di misure, perché era quello anche il mio interesse. Dunque abbiamo utilizzato l'evento sul bilinguismo anche per parlare di altro, ma è stato veramente un piacere parlare con loro e dunque abbiamo capito che sì, è diverso, destinano molti più fondi sulla base economica, ma il loro tessuto imprenditoriale è totalmente diverso e dunque non possiamo logicamente eguagliare le loro misure, i loro criteri. I nostri bandi sono in pratica specifici per il nostro territorio, per i nostri appartenenti, ma per il nostro tessuto imprenditoriale. Come ho detto, il nostro tessuto imprenditoriale, se si va a vedere tutte le analisi, se si va a vedere gli anni passati, se si va a vedere da quando abbiamo aperto il bando, se si va a vedere anche gli altri enti, che tipi di bandi effettuano, sono bandi rivolti alla microimpresa e sono totalmente diversi da quello che possono offrire loro o che hanno loro. E logicamente ognuno lavora con quello che ha.
0: E a proposito di Hodos, abbiamo potuto sentire il segretario della CAN Costiera Andrea Bartole dopo l'incontro, questo undicesimo incontro promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione. Ecco, c'eri anche tu, c'era Chiara Vianello, c'era anche Mario Steffè, vice sindaco italiano di Capodistria, quindi occasione per fare uno scambio di idee, di opinioni, di buone pratiche, per parlare anche non solo di bilinguismo, Massimiliano, anche di progettazione europea. È importante anche confrontarsi con i colleghi ungheresi.
1: Assolutamente, infatti Come esempio, ho parlato con il loro deputato Ferenc Horváth e gli ho detto che dovremmo più volte svolgere questi tipi di networking, o come vogliamo chiamarli, perché è molto utile. In pratica siamo due comunità autoctone sul suolo della Repubblica di Slovenia e inevitabilmente dobbiamo collaborare. Abbiamo caratteristiche diverse, una lingua diversa, ci dividono 300 chilometri, però certe cose, ovvero l'essere in minoranza, che comunque non è un male, in pratica possiamo essere molto forti, abbiamo tanti vantaggi su questo, ma dobbiamo ancora lavorare, dobbiamo creare dunque un spirito di appartenenza, dobbiamo migliorare lo status della minoranza, della CNI o anche della comunità ungherese, e dunque è molto ma molto utile potersi raffrontare, poter parlare, poter fare scambio di opinioni, scambiarci le best practice e in pratica anche apprendere quelle cose in cui loro sono migliori di noi.
0: Assolutamente, insomma, capire quelli che sono i punti di forza, migliorare, esatto, anche magari i punti deboli. Siamo arrivati quasi alla fine, Massimiliano Di Nardo, quindi per stasera tutto pronto? I contratti sono pronti?
1: Contratti pronti, dobbiamo soltanto ancora stamparli. E come ho detto, invitati tutti, anche i giornalisti, perché è un bel evento, un evento molto importante per la Can Costiera, per la comunità nazionale italiana, ma anche per tutto il territorio, perché dà riconoscenza al lavoro svolto in tutti questi anni. Infatti una cosa che ci rende molto ma molto felici e contenti è come vediamo svilupparsi quello che abbiamo seminato in pratica negli anni passati.
0: E poi ci saranno i nuovi bandi e naturalmente il progetto continua.
1: Il progetto continua, non ci fermiamo qui, infatti. No, non ci fermiamo qui nel 2027. Anzi, come ho già detto, per misura 2 abbiamo un'ulteriore apertura già a giugno. Lo ricordo specialmente per coloro che vogliono presentare altri progetti. Ci sono a disposizione ancora circa 40.000 euro, poco più. Dunque si ha ancora la possibilità di fare altri progetti. Dunque per coloro che vogliono farlo hanno l'apertura di giugno. Invece per tutti gli altri c'è l'edizione del 2027, poi del 2028 e poi portiamo avanti.
0: grazie mille a Massimiliano Di Nardo, responsabile per i progetti europei della Can Costiera, quindi questa sera la cerimonia di sottoscrizione dei contratti. Buon lavoro a te e a tutti i colleghi. Naturalmente facciamo anche un grosso in bocca al lupo a tutti gli imprenditori e alle istituzioni che firmeranno oggi questi contratti. Grazie Massimiliano,
1: grazie.
0: E a presto.
1: Grazie.
0: Buona giornata.

0: Noi torniamo a parlare di espansioni, la 13ª edizione della rassegna d'arte contemporanea internazionale Percorsi di creatività delle donne. Lo facciamo assieme alla coordinatrice Esther Pacor, che ringrazio per essere ancora a Glocal sulle frequenze di Radio Capodistria. Buongiorno Esther.
1: E grazie a te Lara per l'attenzione che ci dai ogni anno, più volte all'anno.
0: Cosa succederà appunto? Succederà dal 20 maggio?
1: Dopo l'inaugurazione di la presenza a Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea della cultura con intrecci, abbiamo continuato ad avere rapporti importanti con le associazioni del goriziano. E quindi il 20 maggio saremo al Kulturni Center Loise Bratuz a Gorizia, dal 20 maggio al 5 giugno, con la nuova edizione, perché a Nova Gorizia avevamo portato la 12ª che si intitolava Intrecci, e questa invece si chiama Futura, che abbiamo inaugurato a Trieste nel novembre scorso. Futura ovviamente è centrata sul futuro, quale sarà il futuro delle donne, questa è la domanda che ci siamo poste, e quindi ambientata a Gorizia nel centro culturale del mondo della minoranza slovena, e parlerà di problemi specifici di questa terra, di queste terre che sono state una zona di confine, la famosa cortina di ferro, che ora devono essere un mondo libero che superi guerre, disastri, conflittualità. E quindi in sostanza guardare, il nostro obiettivo è guardare nell'arte ovviamente, non solo i diritti e i poteri delle donne in questo mondo tanto disuguale, ma guardare a quali possibilità hanno le donne nel futuro in questa zona del mondo, che ha avuto esperienze interessanti anche di protagonismo personale. Pensiamo per esempio, ed infatti dedicheremo un momento del nostro periodo di mostra, il giovedì 28 alle 18 alla storia delle Alessandrine o Alessandrinche, che sono andate lontane da casa per trovare lavoro e aiutare le famiglie ad aprire diciamo così la loro presenza dopo l'apertura nel 1859 del canale di Suez, e hanno lavorato in quei luoghi fino al 1940. E ci sarà all'interno, da parte di Darinka Kosic, che è presidente dell'associazione di conservazione del patrimonio culturale

0: donne, spesso conflittualizzate nel corso della storia, spesso messe in disparte per il loro ruolo e per la loro scelta di andare a cercare lavoro e aiutare le famiglie altrove. E voglio ringraziare, scusa se ancora ho dimenticato una cosa, voglio ringraziare assolutamente una nuova associazione che si è aggiunta alle 13 quei precedenti, quindi siamo a 14 associazioni della rete, che è il Centro Culturale Mazzini Endas di Monfalcone, che sarà presente con alcuni nuovi artisti coordinati dalla presidente, che si chiama Maria Grazia Persoglia di Monfalcone. E poi anche l'associazione Tullio Crali di Gorizia, che è con noi dall'inizio con Grazia Russo come artista coordinatrice, aggiungerà altre artiste e artisti per arrivare ad un numero importante. Saranno 55 le artiste e gli artisti, perché questa volta abbiamo anche alcuni uomini, 5 uomini e 50 donne. Di queste 5 sono scrittrici, gli altri sono artisti di arte visiva, a rappresentarsi nella grande sala e nei corridoi del Centro Culturale di Gorizia. E che altro dire? Che faremo poi successivamente un'altra data, probabilmente in Croazia, in una comunità degli italiani, ma vi aggiorneremo.
1: Ancora da definire.
0: Sì.
1: Quindi, come hai tu detto, Esther, tra poco sentiremo alcune delle protagoniste di questa 13ª edizione di Espansioni, ci racconteranno quello che sarà il loro contributo con le loro associazioni, perché sono, come abbiamo detto, numerose, che rappresentano insomma questo mondo al femminile, non solo, varie associazioni.
0: Anche da tante realtà geografiche, dal Messico all'Austria, la Slovenia, la Croazia, a varie regioni italiane, e sperando che si allarghi ancora ad altre.
1: Noi ce lo auguriamo. Intanto grazie Esther Pacor per essere stata con noi, ti aspettiamo presto e quindi buon lavoro in vista della prossima edizione di Espansioni.
0: Grazie a te e a tutti.
1: E abbiamo salutato Esther Pacor e diamo il benvenuto a Marilisa Bombi, giornalista, blogger, podcaster, autrice del libro Donne tra due mondi, che sarà protagonista, come abbiamo sentito poco fa proprio dalle parole di Esther Pacor, del convegno in programma il 28 maggio. Intanto io ringrazio Marilisa per essere oggi a Glocal, una new entry per quanto riguarda la nostra trasmissione, lo spazio che dedichiamo ogni anno ad Espansioni. Buongiorno Marilisa.
2: Buongiorno a te.
1: Allora,
2: e agli ascoltatori ovviamente.
1: Grazie Marilisa. Cosa succederà il 28 di maggio? Di cosa parlerai all'auditorio di Gorizia?
2: Guarda, innanzitutto io vorrei precisare che non mi considero assolutamente una protagonista di quell'evento, ma soltanto una voce narrante. E io non amo, tra l'altro, definirmi scrittrice, assolutamente non lo sono, ma mi piace molto questo termine di narratrice. Io cerco, attraverso il mio lavoro, di narrare storie che sono la maggior parte delle volte sconosciute più, e se non sono sconosciute sono poco valorizzate. Quindi quando Esther mi ha parlato dell'opportunità di trattare la questione delle Alessandrinche, o Alessandrine o Les Gorisiedes, come preferiamo chiamarle, ho accettato subito l'invito, non solo perché di questo argomento ne ho parlato anche in un capitolo specifico del mio libro, che ti ringrazio di aver citato, ma perché è una storia che sto scoprendo di giorno in giorno affascina tutti. E nel giro delle presentazioni che sto facendo in giro per la regione e anche in Italia, di presentazione del mio libro, non come promozione dello stesso, ci tengo a precisare, ma come occasione di parlare della storia di Gorizia, che pochissimi conoscono, ho voluto inserire questo capitolo, e ti devo dire la verità che tutti sono estremamente incuriositi di queste vicende. Diciamo che forse questa storia ha una componente

0: esotica e quindi diventa estremamente interessante. E il pensare che ci sono state centinaia e centinaia di donne che in un periodo storico hanno diciamo abbandonato, lasciato, i termini possono essere diciamo utilizzati ambedue anche se con un significato narrativo ben diverso, e hanno lasciato, preferisco usare questo termine, perché c'è stato un accordo consensuale in famiglia, ovviamente, nel momento in cui sono andate così lontano, e lo hanno fatto sacrificando tutto. Poi diciamo la memoria ha un po' diciamo modificato questo primo originario approccio e sono state considerate delle donne che invece hanno abbandonato la famiglia, perché la storiografia chiaramente tende a sminuire e svilire il ruolo che le donne hanno avuto nello sviluppo sociale. E quindi diciamo che la storia è estremamente interessante da tutti i punti di vista in cui la affronti, la esamini, dal punto di vista storico, dal punto di vista antropologico, dal punto di vista culturale. Io ripeto, non sono né una storica né un'antropologa, sono soltanto, come l'ho detto all'inizio, una donna che ama raccontare storie. Un grazie infinito va alle ragazze di Prevacida che hanno voluto onorare la memoria storica di queste vicende ricollocandole nel giusto contesto, ovvero di un fenomeno migratorio che all'epoca salvò delle intere comunità. È ormai fatto assodato che la situazione economica all'epoca era estremamente critica per un'epidemia di fillossera che aveva praticamente distrutto le viti, e quindi il denaro che queste donne inviavano dall'Egitto, dal Cairo, dall'Alessandria d'Egitto consentì a un'economia familiare di sopravvivere. Io devo dire la verità che ho scoperto la storia delle Alessandrinche dopo aver letto una decina di anni fa, mi sembra proprio il 2016, il libro di una triestina, Elena De Vecchi, che si chiamava Stanca Morta. La invitai a Gorizia a presentare il suo libro e devo dire che fu un successo straordinario. La sala non era molto grande, una settantina di posti, ma era affollata perché tutti erano incuriositi da questa storia. Quindi da 10 anni, perlomeno per quanto mi riguarda, continua ad essere coinvolta in queste vicende, diciamo, di notevole interesse storico.
1: E allora l'appuntamento, Marilisa, il 28 di maggio, appunto, per sentirti e con raccontare la storia delle Alessandrinche. Quando è stato pubblicato il libro Donne tra due mondi?
0: Ma Donne tra due mondi è stato pubblicato per la MGS Press proprio di Trieste a ottobre dello scorso anno, e io ho voluto trattare questo argomento attraverso lo scambio di lettere tra Maria, che è giù ad Alessandria d'Egitto, e la madre che le dice, la prega di attendere, di non voler ritornare subito a casa, ma Maria invece ha questo rimorso grandissimo di non veder crescere i figli e quindi rinuncia alla parte economica gratificante, decide di ritornare a casa. Quindi diciamo il mio punto di vista è stato quello del rimpianto che prevale rispetto all'arricchimento, quindi diciamo una visione soggettiva ovviamente mia di questo fenomeno.
1: Grazie mille, intanto buon lavoro e a questo punto a presto.
0: A presto, buon lavoro anche a voi, ciao.
1: E noi andiamo avanti e vado subito a salutare la nostra prossima ospite che si trova a Napoli. Do il benvenuto alla scrittrice Rita Federico. Rita, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno.
2: Grazie a te Lara e saluto tutte e tutti.
1: Grazie a te. Come nasce la tua collaborazione con Espansioni?
2: Allora, io ho conosciuto Esther 5-6 anni fa, ci siamo sempre mantenute in contatto. Io ho una mia piccola associazione che si chiama Caffè Slow, nella quale presento libri, film, teatro, musica, faccio un po' di tutto e in special modo mi interesso anche del linguaggio femminile rispetto a queste espressioni artistiche. Poi sono vicepresidente dell'associazione Peribli, Società e Culture Euro-Mediterranee, anche questa ormai ha quasi 13 anni di vita. E con questa associazione lo scopo era quello di dialogare innanzitutto con le donne dell'altra sponda del Mediterraneo per creare un dialogo chiaramente di pace. E quindi anche via Zoom, anche in periodo di pandemia non abbiamo mai smesso di mantenerci in contatto sia con le amiche e gli amici di Caffè Silò che con Peripli. E abbiamo sempre mantenuto vivo un colloquio, problemi sulla comunicazione, sulla violenza di genere, ci siamo confrontate su molti punti. E io personalmente poi ho scritto, scrivo degli articoli sul teatro soprattutto, e poi scrivo delle poesie, ho pubblicato dei libri. E l'ultimo proprio si chiama Del tempo trovare le parole. Perché con tutti i tempi che viviamo lo scopo era quello di mantenere attraverso la poesia un contatto di umanità e quindi di dialogare con tutti. Quindi mi fa anche particolarmente piacere sapere che adesso la mia voce arriva fino a Gorica grazie a voi, e quindi spero di allacciare un dialogo anche con voi. Io abito a Napoli, siamo un po' distanti, ma in effetti siamo vicine.
1: Virtualmente vicinissime. Rita, non è la prima volta che partecipi ad Espansioni, è così?
2: No, non è la prima volta. E partecipo sempre con una mia poesia, perché io scrivo poesia, e poi ho fatto fare dei collegamenti. Appunto ci siamo collegate con Peripli, con la presidente di Peripli, ci siamo collegate se ricordo bene anche con Rabat, con Malika, e quindi diciamo non è la prima volta che partecipo e che coinvolgo anche tutte queste altre reti di donne che per lavorare insieme, ecco, per dialogare insieme sui temi che ci sono a cuore.
1: Il tema, il titolo anzi di questa 13ª edizione di Espansioni è Futura, come abbiamo detto l'inaugurazione il 20 maggio, quindi anche in questa occasione porterai una tua poesia, Rita?
2: Sì, ho scritto una poesia molto breve ma penso molto intensa che ho già inviato a Esther. E se vuoi te la posso anche leggere, se vuoi, perché
1: se ci fai questo regalo, grazie.
2: È molto breve, però ti ripeto, la sento molto. Si intitola Donna. Il disegno del corpo sfugge alla punta di qualsiasi penna, neppure gli sbuffi di un pennello contengono la luce degli occhi. Indisciplinato, l'amore si sporge e si vive. Finita.
1: Grazie Rita per averci regalato appunto queste tue parole, la poesia con la quale appunto sarai presente in questa edizione di Espansioni, ma come ci hai detto insomma sei molto molto attiva anche con le associazioni che ci hai presentato prima, insomma tante attività.
2: Ma infatti quella volta che ci siamo collegate anche con l'estero, c'era anche un'altra mia amica poeta marocchina, Dalila, cioè abbiamo già costruito, diciamo, un flusso di collaborazione molto, molto forte con Essere e con Espansioni, che trovo sia una bellissima iniziativa, perché poi il linguaggio dell'arte è quello che ci unisce nella bellezza e quindi nel ricercare la bellezza come linguaggio poetico, come linguaggio letterario, e quindi seguo le amiche di Espansioni, anche il rapporto con il diverso, con la disabilità, anche su questo io sono molto sensibile, ho fatto diversi incontri, studi su questo, collaborando con la comunità di Sant'Egidio, con altre associazioni che si interessano di questo e del linguaggio dei diversi, incluso nel linguaggio della nostra quotidianità e del nostro vivere.
1: Una collaborazione, ecco, che speriamo duri nel tempo, e poi abbiamo visto come la cultura riesca a superare qualsiasi confine, Rita.
2: Sì, certo, qualsiasi confine, e io credo molto anche nel linguaggio delle donne, fatto non solo per le donne ma per il benessere sociale di tutti, perché le parole delle donne travalicano sempre l'oltre, vanno oltre, e quindi sono più aperte a un qualsiasi tipo di confronto senza pregiudizio, e questa è una cosa fondamentale.
1: Cosa fondamentale?
2: Le storie delle donne ce lo dimostrano, no? Mm-hmm. Tutte queste cose belle che stanno venendo fuori, che mi ha raccontato anche Esther sulla migrazione, eccetera, sono fatti importanti, ce li dobbiamo dire noi donne, non li dobbiamo far tacere, non li dobbiamo conservare, li dobbiamo diffondere, dobbiamo parlare, dobbiamo avere il coraggio e la forza di parlare sempre.
1: Ti ringrazio, Rita, per essere stata con noi.
2: Grazie.
1: Rita Federico,
2: grazie,
1: scrittrice napoletana, buon lavoro.
2: Ringrazio te, spero di abbracciarvi tutte presto e auguro a tutte un buon lavoro.
1: Altrettanto, grazie Rita.
2: Ciao Lara, ciao.
1: E dopo Napoli noi torniamo a Gorizia, che ospiterà la 13ª edizione di Espansione, ovvero il centro culturale Loise Bratusch. Noi abbiamo in collegamento la presidente dell'associazione, Franca Sgavez, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Franca, benvenuta.
3: Grazie, buongiorno anche a lei. Allora, un cordiale saluto a tutti i partecipanti, soprattutto al gruppo di... Io ho visto tutta una serie di associazioni che partecipano a questa, come dire, a questa importante iniziativa che vuole valorizzare il diciamo l'operato femminile. Quindi accogliere la mostra internazionale d'arte contemporanea, Percorsi della creatività femminile, è per noi un grande onore. Siamo veramente contenti di avere qui. Noi abbiamo anche negli ultimi anni abbiamo organizzato diverse manifestazioni espositive dedicando il grande spazio alla figura femminile. Il Cultore del Centro Loise Bratusch ha una lunga vita, è nato nel 62 come Katholische Dom, poi nella ristrutturazione fatta nel 96 è stato denominato a ricordo di Loise Bratusch. E in quell'occasione, nella ristrutturazione, siamo stati premiati con una bellissima galleria che noi, allestiamo di continuo da una mostra all'altra. E quindi siamo veramente contenti di ospitare questa mostra, soprattutto perché è dedicata alla creatività femminile. Io credo che questa mostra potrà essere un momento di incontro, di ascolto reciproco, di incontro tra culture, oltre ad avere 55 artiste, cioè 55 opere mm-hmm. esposte, che si esprimono in modo diverso, con opere di grafica, pittura, fotografia, scultura, ceramica, credo, e anche scrittura. Quindi siamo veramente contenti. Sono sicura che anche tutti i partecipanti e chi sarà presente alla mostra, all'inaugurazione, vedrà quanto è bella la nostra galleria e come ogni opera esposta viene valorizzata, perché veramente è una galleria allestita a questa funzione. E spero che anche tutte le organizzatrici, ne abbiamo parlato con diverse signore, che si sono prodigate a portare avanti questo progetto, ne saranno soddisfatte.
1: Ma ne siamo sicuri. Ricordiamo ancora una volta che l'inaugurazione è prevista per mercoledì 20 maggio, quindi tra qualche giorno alle ore 18, e questa mostra sarà aperta fino al 5 di giugno. Prima di salutarla, quali sono le altre cose che fate al Kulturni Center Loise Bratus, al centro culturale, così brevemente per presentarvi?
3: Noi abbiamo dietro a sé un anno molto intenso. Avevamo la Capitale Europea della Cultura.
1: Bellissimo.
3: Eravamo portatori, lead partner di un progetto che l'abbiamo terminato adesso nel mese di marzo. Eravamo parte di un altro progetto con un'associazione di Lubiana. Quindi noi facciamo mostre, facciamo incontri, concerti, teatro, produzioni, proprio in questo nell'anno della Capitale Europea della Cultura siamo stati promotori di produzioni di 3 rappresentazioni musicali e teatrali scritte a nuovo e musicate a nuovo. Uno che raccontava la storia di Gorizia, è un 100 anni, da Nizza a Gorizia. Poi avevamo una rappresentazione dedicata alla poetessa Luca Sciolli, e l'ultima rappresentazione adesso realizzata nel mese di febbraio, dedicata al filosofo goriziano Michael Stetter.
1: Quindi il lavoro non manca mai.
3: No. Poi avevamo una serie senza fine, ospiti, associazioni che venivano a Gorizia, chiedevano della sala. Veramente siamo stati occupati di giorno in giorno per tutto l'anno, e anche quest'anno c'è molto, fino a giugno è tutto occupato.
1: Benissimo.
3: Ma ci fa piacere conoscere altre organizzazioni, altre associazioni. A noi fa piacere, lo facciamo con molta generosità, abbiamo anche tante soddisfazioni, ecco.
1: Grazie Franca Sgavez, che è presidente appunto del Kulturni Center Loise Bratus, centro culturale Loise Bratus di Gorizia. Le auguriamo quindi buon lavoro e a presto.
3: Grazie e a presto, ci vediamo. Saluti a tutti.
1: E noi abbiamo giusto il tempo per ringraziare ancora una volta tutti gli ospiti e le ospiti che sono intervenuti in questa puntata, ringraziare anche coloro che ci hanno seguito, dando appuntamento al prossimo lunedì. Dalla Radarci c'è tutto, buon proseguimento con i programmi di Radio Capodistria.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Ed è primavera inoltrata oramai, il giorno si allunga e la notte si fa complice, si fa liquida. Fuori il mondo continua a fingere di avere senso, cari amici, qui dentro no. Qui dentro cerchiamo solo frequenze che graffino, che non chiedano permesso, che ci parlino addosso come un'amica sincera in un pub molto sporco e fumoso. Benvenuti a Late Night Grooves. Stasera due dischi, due modi di abitare il presente. Uno è un abbraccio pop che si sporca un po' le mani, diciamo così. L'altro è un codice cifrato di bassi e di glitch da decifrare a luci decisamente spente. Mettetevi comodi o scomodi, come preferite. Prima fermata, i Metric, decimo album, decimo, e sembra impossibile, ma suonano come se fossero ancora in quel seminterrato di Toronto, con i cavi che si impigliano e l'umidità che sale, ecco, freschi, quindi coinvolgenti, irritantemente bravi, mi viene da dire, perché di solito, ecco, al decimo album le band fanno due cose: o si ripetono fino allo sfinimento, oppure si addormentano sugli allori. Loro invece no, loro trovano il modo di essere pop senza essere palesemente commerciali, accessibili senza essere banali. Un equilibrio difficile, quasi alchimistico, e ci riescono. Romanticized Dive, l'album, sono 43 minuti di alt pop cesellato, ganci di chitarra, riff di synth micidiali e poi la voce di Emily Haynes, matura, versatile, sempre esattamente, ecco, dove deve essere, diciamo così, che in qualche modo tiene insieme tutto come una madre che accompagna i figli al parco e nel frattempo, ecco, pianifica la rivoluzione. Ecco, non è un album che urla ascoltatemi sono arte, decisamente no, ma è un album che, ecco, ti si siede accanto, ti offre una birra, come dire, comincia a raccontarti storie, storielle, storie di tuffi, di salti nel vuoto che diventano voli, di cadute controllate, ecco, perché cadere, si sa, è umano. Ma romanticizzare la caduta, cari amici, quello è un atto di resistenza. Romanticized Dive. I Metric hanno quell'invidiabile capacità di non prendersi mai troppo sul serio, e questo a me piace molto, pur facendo, ecco, musica che di leggero ha ben poco in un certo senso. Perché? Perché nelle loro canzoni c'è sostanza, c'è spessore, ma non c'è mai quella puzza di snobismo che allontana chi vuole soltanto ballare, diciamo, ecco. E forse è proprio per questo che oso dire, ecco, a fine anno, quando usciranno i riepiloghi delle piattaforme streaming, quest'album Romanticized Dive sarà lì tra le cose più ascoltate. Non perché è perfetto, nessun disco lo è, ma insomma perché secondo me è onesto e quindi non cerca di essere più profondo di quello che realmente è. E quindi in un secondo momento accetta pure la propria natura di pop raffinato e ci balla sopra. Le canzoni in scaletta sono Victim of Luck, Wild Rat, Time is a Bomb, Crush Forever, Tremolo, Loyal, Anti-Gravity e Leave You on a High. Vi lascio quindi ai Metric con Romanticize the Dive. Buon ascolto.

E dopo la birra condivisa, cari amici, dopo la chiacchierata complice, dopo il tuffo romanticizzato, scolleghiamo tutto, entriamo in un'altra Londra, quella sotterranea, quella dei club senza insegna, quella dove la musica non ti racconta storie ma ti impone degli enigmi. Lorraine James, se non la conoscete è ora di rimediare. Se la conoscete invece state già annuendo, ecco, per gran parte dell'ultimo decennio è stata infatti una delle produttrici di musica da club più innovative ed emotivamente espressive della capitale inglese. IDM, UK Bass, l'elettronica, ecco, la possiamo in qualche modo incorniciare in questi generi. Un'elettronica che non sta mai ferma, bisogna dire però, che cambia idea ad ogni beat, che ti chiede attenzione e la ottiene senza pietà. Il suo nuovo disco si intitola Detached from the Rest of You, distaccato dal resto di te, un titolo che insomma è già un programma, una diagnosi, una promessa di solitudine condivisa. Sono passati 3 anni dall'ultimo lavoro, l'attesa era tanta ed è stata, secondo me, ripagata. Perché? Perché questo è il disco più audace e immediato fino ad ora di Lorraine James. Lo so, insomma, che audace e immediato sembrano ossimori, specialmente nel mondo dell'elettronica sperimentale, ma Lorraine James ha davvero questa rara qualità: rendere complesso ciò che suona semplice e rendere semplice ciò che è stratificato fino all'osso. L'approccio ai generi è un po' sfuggente, quindi non riesci mai ad aggrapparti ad una definizione sola. Ogni traccia è un labirinto di dettagli maniacali, quasi sfumature molto sottili, allusioni che capisci soltanto alla terza o quarta o decima rilettura, ed è proprio quando pensi di aver perso il filo che arriva un momento di bellezza cristallina a ricordarti perché sei entrato lì dentro, diciamo, perché ti sei lasciato coinvolgere da quest'album. Lo sentirete tra poco. Il momento più alto secondo me è Habits and Patterns con Tirzah, la cantautrice londinese di R&B, la cui voce sembra sussurrare da una stanza accanto. La sua voce cristallina quindi illumina i contorni complessi della produzione di James, li mette a nudo e li fa respirare. Il brano più schiettamente bello dell'album secondo me, ed è anche il più complesso, il che è un paradosso, eppure è lì che succede la magia. Detached from the Rest of You, un disco difficile per questa seconda parte di Late Night Grooves, lo dico subito senza vergogna, diciamo così, non è un disco per tutti, non vuole neppure esserlo, ma se avete la pazienza di entrarci, se accettate di perdervi nei suoi vicoli ciechi, vi regalerà momenti di sottile, inaspettata e crudele bellezza. E così stasera, cari amici, il nostro viaggio si chiude su questi due binari paralleli, Metric e Lorraine James, due modi diametralmente opposti di abitare la notte, due dischi, due modi di dire non mi arrendo, uno con l'abbraccio caloroso di una band che non invecchia e l'altro con la freddezza chirurgica di una produttrice che non ti deve assolutamente niente. Late Night Grooves, la notte è piena di tuffi e di distacchi, cari amici, scegliete il vostro, vi lascio alla musica di Lorraine James. In scaletta, The Book of Self-Doubt, In a Rut, Score, Seems Like I, Flatline, Pick Again, e chiudiamo con Habits and Patterns. Buon ascolto, buonanotte e alla prossima, ciao!

it makes me joyful and warm. I don't want to make it fall.

needed a little lift. Tuning into. Nottetempo.

diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Ecco, su questa non si può parlare assolutamente. Abbiamo iniziato così in maniera ecclesiastica, in maniera molto pomposa, il nostro pomeriggio alle 4 di oggi. Edizione 18 maggio, siete con Andrea Fe sulle frequenze di Radio Capodistria. Gli Enigma, quelli di Michael Cretu, che oggi compie gli anni. Classe 1957, compie oggi quindi 68 anni. Facciamo tanti auguri, musicista di origini rumene, chiaramente. Trapiantato in Germania. Poi vi racconto un aneddoto che riguarda questo brano. Proprio ero presente il giorno in cui lui lo presentò alla casa discografica, la Virgin Records in Germania, e tutti si misero a ridere, no? Perché questo arrivò con una cassetta dicendo: ho qui il futuro della musica, canti gregoriani e musica pop. E tutti che ridevano, e invece poi in realtà ne uscì un mega successone. Ero lì e c'era appunto l'addetta dell'ufficio stampa che diceva: ma no, Michael è un pazzo, lui fa sempre così. Però anni fa è venuto con una cassetta dicendo: qui cassetta, quella volta c'erano le audiocassette, qui ho il futuro della musica pop tedesca, la pop star ideale. Ed era Sandra, una pop star che lui aveva inventato e creato, che poi diventò anche sua moglie. Poi insomma divorziarono in malo modo negli anni, però ha avuto ragione quella volta, ha avuto ragione una seconda volta. Diciamo che un po' di genio, di talent scouting, Michael Cretu. Cioè, auguri a lui. Così iniziamo la nostra lunga carrellata di nomi da ricordare in questa data, il 18 di maggio, gente che compie gli anni, tanta gente che purtroppo se n'è andata, ha lasciato il mondo, il nostro pianeta, il mondo della musica, la nostra dimensione, diciamo così, per sempre. In questo giorno noi ricordiamo gli anniversari, i compleanni, le cose importanti avvenute in questo giorno, ma vi facciamo sentire anche musica nuova, musica dal passato, commentiamo gli avvenimenti attuali. Tanti si aspetteranno che io vi parli di Eurovision Song Contest. Ne parlerò pochissimo, poco volentieri ed anche male, ve lo dico subito, perché insomma, beh, oramai avete capito che aria tira. E naturalmente abbiamo anche il nostro featured album, il solo, unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Arriva dall'Irlanda un cantautore acustico molto bravo, al suo primo disco ma già incensato dalla stampa britannica per i suoi singoli, i suoi EP precedenti. Sarà con noi nel nostro secondo spicchio, seconda mezz'ora, 17:30, perché il programma si chiama Pomeriggio ore 4, va in onda dalle 4 alle 6, 16:18, va in replica dalla mezzanotte alle 2. Abbraccio subito fraternamente i nostri amici nottambuli che sono con noi nelle ore più impensabili della giornata, quando sono sveglio pure io, devo dirvi la verità. Quindi dalla mezzanotte alle 2 del mattino vi saluto. Per voi l'album della settimana è dall'1 all'1 e mezza. Ho parlato anche troppo, continuiamo con la musica. Oggi compie gli anni un'altra grande e bella voce del pop internazionale, 57 anni per la bella e brava Martika, quando collaborava con Prince, faceva canzoni bellissime come Love, I Will Be Done.

Love That Will Be Done, che gran bel brano pop, di quelli eleganti, altro che intelligenza artificiale. 1991, il secondo disco di Martika, Martika's Kitchen. Lei cucinava all'epoca insieme a Prince, che l'aiutava a scrivere questa canzone, e si notava. Martika compie oggi 57 anni, ho visto le sue foto recenti, devo dire, la vedo scavatissima in volto, sembra Alberto Fortis nei suoi anni più magri. Spero sia tutto ok con lei, naturalmente. Martika era un artista interessante. Questo brano poi ha fatto scuola per molti, in quanto a produzione, in quanto a stile. Se ci pensate, poi gruppi successivi, anche girl bands come le All Saints per esempio, ecco, hanno preso non poca ispirazione da questo periodo di Martika e soprattutto dalla produzione geniale come sempre di Prince. Uno che ci ha preso ispirazione a man bassa è il buon Angelo Branduardi. Se non mi credete, adesso che avete sentito questa canzone, magari appuntatevi Martika con la K, andate a vedere fra i suoi grandi successi su YouTube per esempio, troverete subito questa Love Thy Will Be Done, e poi cercate Food Love di Angelo Branduardi. E non voglio dire che il giro d'accordi è uguale, ma è uguale. Non voglio dire che il suono di tastiera è uguale, ma è uguale. Non voglio dire che il suono di batteria è uguale, ma è uguale. Insomma, sembra proprio che si sono messi su il CD di Martika, hanno detto, se riusciamo a copiare questa, ce l'hanno fatta, però insomma è anche un po' una figura barbina, diciamo così. In questa precisa giornata, parlando di grande musica italiana, c'è da ricordare un nome assolutamente indimenticabile, il nome del maestro Franco Battiato.

La cura, uno dei tanti, sottolineo la parola tanti, capolavori del maestro Franco Battiato, che era nato il 23 marzo 1945, ci ha lasciati il 18 di maggio, in questo giorno del 2021, a Milo. Non solo cantautore, ma anche compositore, anche di musica colta, sperimentatore di musica elettronica, innovatore del pop italiano, personaggio spesso trasgressivo, nome importante del progressive rock italiano, innovatore assoluto e insomma un personaggio fuori da tutti gli schemi della cosiddetta musica leggera, anche pittore, anche regista, a tempo perso direbbe qualcuno, ma il tempo nel caso di Franco Battiato non era mai perso. Io ho avuto modo di incontrarlo e intervistarlo una volta sola per un'occasione non musicale, perché stava presentando oltretutto un suo lavoro cinematografico, però devo dire che insomma l'esperienza di parlare con un cervello del calibro di quello di Battiato è sempre interessante e si finisce sempre a parlare di musica. Lo ricordo volentieri con questo brano e ripeto, questo è uno di quegli artisti, come spesso accade qui nei nostri pomeriggi quando gli anniversari toccano qualche nome importante, al quale si potrebbe dedicare un'intera puntata e non ci mancherebbe certo materiale, ci mancherebbe invece il tempo, così come è venuto a mancare a lui il 18 di maggio del 2021. Restiamo in zona grandi musicisti, vogliamo parlare di un grandissimo nome della musica internazionale che festeggiamo oggi, un signore che compie gli anni oggi, Rick Wakeman, nato il 18 di maggio 1949. Anche lui un personaggio dalle molte sfaccettature, perché non soltanto tastierista, che è la sua occupazione principale, pianista, tastierista, è stato molto divertente seguirlo anche sui social negli ultimi anni, per esempio su Twitter, quando si chiamava Twitter, prima che si chiamasse X, era ancora molto attivo e spesso e volentieri scriveva delle cose divertenti. Ma anche autore pure per la televisione, quindi autore televisivo, presentatore radiofonico, ha fatto un programma in radio, anzi vari programmi in radio pure lui. Poi oltretutto nelle sue session come pianista, perché era bravissimo, l'hanno chiamato a suonare, scusate, su canzoni come Space Oddity di David Bowie, per dirne una per esempio, o brani di Elton John, che essendo pianista pure lui, se chiama un tastierista qualche motivo ci sarà. Canzoni dei T-Rex, di Cat Stevens per esempio, divenne un membro degli Strobes e poi la cosa forse più famosa della sua carriera è stato membro degli Yes nella loro formazione più classica e più tipica. Nel 1974 aveva un bel disco che arrivò alla numero uno della classifica britannica, stranissimo per un tastierista, uno che fa musica tutto sommato anche qui abbastanza fuori dagli schemi del rock più commerciale, intitolato Journey to the Center of the Earth, viaggio al centro della terra. Il grande Rick Wakeman aveva anche un brano in cui diceva io sono così, sono fatto così, noi siamo d'accordo, per fortuna che è fatto così perché fa grande musica. That's who I am, Rick Wakeman, nel giorno del suo compleanno.

Direte, ma che musica particolare ci trasmette Andrea F. oggi? E beh sì, da Rick Wakeman siamo passati a Toya Wilcox e il suo compleanno, pure lei, nata il 18 maggio 1958, attrice e presentatrice televisiva negli anni 80, molto sopra le righe, una sua zazza era bionda, ma soprattutto cantante, ha pubblicato qualcosa come 20 album, 8 successi nella Top 40 inglese. Negli ultimi anni si è fatta conoscere anche per quello che sta combinando online insieme a suo marito, il genialoide Robert Fripp, cose spesso e volentieri anche qui molto sopra le righe. L'abbiamo ascoltata con uno dei suoi brani. Allora, dicevo, Eurovision Song Contest, sarò molto breve. Non ve ne parlo perché l'ho guardato a sprazzi e quello che ho visto non mi è piaciuto. Devo dire che francamente come concorso dal punto di vista musicale, quanto dal punto di vista morale, soprattutto politico, per le questioni che ben sapete, letteralmente ha fatto abbastanza schifo, se mi permettete questo termine. È stato il 70esimo quest'anno, non poche controversie, non poche polemiche. Penso che si sia ritornati a quello che lo storico britannico Tony Judd scriveva nel 2006, quando diceva che negli anni 80 il contesto diventò il più famoso oggetto di ridicolo, quindi di derisione al mondo, dicendo perché alle volte è così banale nel suo, lo disse lui, talmente banale il suo concetto e nella sua esecuzione da essere addirittura oltre la parodia, con una serie di artisti che spesso volentieri ritornano nell'oscurità dalla quale sono emersi per un breve istante. Tony Judd lo diceva nel 2006, penso che oggi ci siamo di nuovo, con in più la componente politica, la partecipazione di Israele, per questo anche poi giustamente la Slovenia ha boicottato sia la trasmissione che la partecipazione al festival. Avrebbero dovuto farlo anche più artisti secondo me e forse anche più personaggi del pubblico. Invece questa esaltazione dell'esaltazione che abbiamo visto anche nelle fila del pubblico, onestamente mi ha lasciato proprio l'amaro in bocca. Non vi parlo neanche della canzone che ha vinto, perché oggettivamente è un pasticcio che anche il programma di intelligenza artificiale più selvaggio riuscirebbe a mettere insieme in maniera forse migliore, con più gusto. Quindi per commentare il tutto scelgo le parole di Paolo Conte, con una canzone nella quale lui diceva: la musica è pagana, e ci accompagna alle news delle 16:30.

Il cielo ce li conservi a lungo, anzi a lunghissimo, i Rolling Stones. Foreign Tongues, lingue straniere, linguaggi stranieri, sarà il titolo del loro 25esimo album in studio. Poi ci sono le compilation, i dischi dal vivo, insomma un sacco di cose. 25esimo disco di inediti in studio che esce il 10 di luglio, intanto anticipato da questo splendido singolo. Sono in grande forma, c'è poco da dire. Se avete visto i filmati delle conferenze stampa, si muovono come dei ragni magrissimi, sembrano questi personaggi senza tempo, usciti dalla polvere di qualche archivio, però invece sono le rockstar planetarie che quando si mettono a parlare, a scherzare, hanno l'energia dei ragazzini. A Keith Richards qualcuno ha chiesto: ma com'è andare in studio dopo tanto tempo, no? Con i musicisti che conosci da tanti anni, lo stress di fare un disco. E le hanno chiesto come si avvicinassero un vecchietto qualsiasi. Lui ha detto: ma lì ci sono le mie chitarre, ci sono i miei amici, c'è della buona musica. Dove volete che vada se non in studio? Secondo me vuole aggiungere anche c'è del buon whisky, conoscendolo. Però visti i filmati nello studio Metropolis di Londra, effettivamente questi si sono divertiti, suonano tutti insieme, scherzano, ridono, fanno delle cose, sono una band vera. E questa oggi, nell'epoca dell'intelligenza artificiale, anzi della furbizia artificiale, perché proprio intelligenza non è, come ho visto spiegare oggi uno scienziato, diciamo che è una cosa molto rara, molto importante, una cosa da celebrare, una cosa da ricordare, una cosa da ammirare, forse da cercare di ripetere piuttosto che non cercare di trovare scorciatoie e furbizie. Un saluto ancora a tutti da Andrefe, siete su Radio Capodistria, pomeriggio ore 4, non vi ho ancora detto le nostre frequenze, i leggendari 1170 1170 in M, in onda media, dove anche all'epoca in cui c'era solo l'onda media si sentivano i Rolling Stones, prima che non in altre emittenti c'era gente da tutta Europa che cercava il segnale di Capodistria in onda media. In FM Stereo RDS ci trovate sui 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, Radio Digitale DAB Capodistria, che non è solo il nome della nostra splendida località sulla costa adriatica, oggi particolarmente soleggiata come piace a noi, Capodistria ci trovate, o dal nostro sito web ufficiale, in streaming gratuito, senza bisogno di aprire account, password, codici fiscali, denaro, carte di credito, rotture di scatole, niente di tutto ciò, www.radiocapodistria, tutto attaccato, radiocapodistria.si, basta che cliccate e con il player trovate la nostra musica. Vi do i miei social e i nostri social più avanti, c'è già gente che mi sta scrivendo con delle domande curiose, adesso fra un po' mi metto a rispondere. Prima però voglio ricordare un personaggio che fa parte, anzi uno dei membri fondatori di una band chiamata Midnight Oil. Chi sono i Midnight Oil? Dall'Australia, quelli che potentemente cantavano una canzone dedicata agli aborigeni e indigeni di tutto il mondo, Beds Are Burning.

Che grande canzone, che grande suono. 1987, questa era Avanti, suona freschissima oggi, potrebbe essere un brano del 2000, degli anni 90, non ha certamente l'andamento, l'arrangiamento o le sonorità di una canzone anni 80. Dall'Australia, Midnight Oil, quel grande disco che era Diesel and Dust, spesso e volentieri dichiarata una delle migliori canzoni australiane di tutti i tempi, dedicata agli aborigeni, a quelli che, non soltanto quelli australiani, in particolare a quelli, ma insomma anche a tutti quelli nel mondo che perdono la loro terra, che gli viene rubata da sotto i piedi, spesso e volentieri con violenze inaudite. Lo vediamo in questi giorni in Medio Oriente, poi c'è chi va a cantare allegro a Eurovision Song Contest. E vabbè, i Midnight Oil, pensate, nell'epoca della correttezza politica, nel 2000, le Olimpiadi estive, vennero invitati a cantare, però il Comitato Olimpico Internazionale disse sì, ma questa canzone non va in onda perché il messaggio è troppo politico. Quanto siamo diventati pulitini, quanto siamo diventati senza spina dorsale. Vabbè, noi continuiamo con dell'altra musica che arriva invece dalla nostra canzone della settimana, il brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana, un titolo attualissimo, 17 Re, era la trilogia del potere, secondo album dei Litfiba, usciva esattamente 40 anni fa, a 40 anni di distanza arriva come inedito la title track del disco e il testo è attualissimo anche oggi, assolutamente.

Gli applausi, gli inchini, l'uomo arancione che fa il padrone, sodomizza la verità, il testo che dice vogliono il sangue per farci adorare il re maiale. Diciamo la verità, questo testo del Litfiba è non soltanto attuale ma è tagliente come una lama. 17 Re era un disco storico, penso fosse il primo album doppio della storia dell'indie rock italiano, disco fondamentale comunque di tutto il rock italiano. Usciva nel 1986, Litfiba in grande forma quella volta, adesso per celebrarla a 40 anni di distanza la title track esce come inedito e ci sta a fagiolo. È la nostra canzone della settimana, brano in promozione speciale per quanto riguarda la musica italiana. Non vi ho dato i nostri social, Radio Capodistria Musica su Facebook, molto semplice, musica che state ascoltando, è lì che dovete cliccare un bel like, un bel mi piace per seguirci. Radio Capodistria Musica sul nostro YouTube, i concerti live di Radio Capodistria, trovate un sacco di bella roba, compresi molti artisti anche internazionali e italiani intervistati dal sottoscritto, con concerti lunghi un'ora o più nel nostro studio Hendrix o da qualche altra parte in esterna, i concerti live di Radio Capodistria. Se cercate me su Facebook non ci sono e non ci voglio essere, mi trovate invece su Instagram o su X, che in tempi migliori si chiamava Twitter, chiocciola This is Andrea F, uguale su Instagram, uguale su Twitter, chiocciola This is Andrea F, scritto tutto attaccato con la F finale in lettera. C'è gente che mi sta scrivendo dicendo ma davvero c'eri quando Michael Cretu consegnò la cassetta con il provino degli Enigma? Sì, c'ero, era la Virgin Records in quel di Monaco di Baviera, una coincidenza, non è che fossi che ero lì per caso in quella giornata quando lui arrivò sventolando questa cassetta con la sua BMW decappottabile rossa e i suoi boccoli biondi al vento. E qualcuno che mi dice ma veramente ti ha fatto questa impressione Eurovision Song Contest, come mai non lo ami? Non è che io non lo ami, nel senso, ve lo dico anche con una certa cognizione di causa, io l'ho seguito molto da vicino per anni, l'ho commentato varie volte ufficialmente per TV Slovenia, compreso mi sembra 5 volte, da Copenaghen, da Tallinn, da Istanbul, da Riga penso, sì, e a Stoccolma l'ho commentato un paio di volte per TV Capodistria, insomma un pochino l'ho visto e l'ho sentito. Ma adesso oggigiorno sono dell'opinione che invece di ESC, ESC Eurovision Song Contest, dovrebbe cambiare nome, cambiare sigla e chiamarsi HBTAISC, no? Essere l'HBTAISC. Sarebbe Human Bad Taste AI Song Contest, cioè il concorso del cattivo gusto umano e dell'intelligenza artificiale, perché questo è quello che abbiamo visto e sentito in questi giorni. Lasciatecelo dire e lasciatemelo dire personalmente. Adesso chiudo il discorso, già l'ho commentato prima con Paolo Conte che cantava la musica pagana, gu gu gu ga ga ga, che sembrano essere i versi che sentite, e non voglio fare ulteriore spazzatura spaziale. Perché spazzatura spaziale? Perché Space Junk, il titolo di un grande brano dei Devo, anche per quanto riguarda questa formazione, c'è qualcosa da ricordare, qualcosa di importante. Mark Mothersbaugh, uno dei due fratelli, erano due coppie di fratelli, membri fondatori di questa formazione, lui ne era anche la voce, compie gli anni oggi, è nato nel 1950 e Space Junk è un grandissimo successo che secondo me assolutamente va ascoltato quando si parla di Devo.

Disco 2000, Storici Pulp, uno dei loro grandi successi dal loro primissimo, dalla loro primissima fase, diciamo così, dal loro quinto disco in realtà, Different Class 1995. Li abbiamo ascoltati direttamente dopo i Devo per il compleanno di Mark Mothersbaugh, uno dei membri fondatori e voce di questa leggendaria e stranissima, bizzarrissima formazione, non meno un po' meno bizzarri Pulp di Jarvis Cocker, diciamo così. Russell Senior, chitarrista della band, compie oggi gli anni, compie 65 anni, nato il 18 maggio 1961. Lui è stato nella prima fase del gruppo in canzoni come questa, bellissima, in canzoni come Common People. Poi se n'è andato dicendo: non mi piace la piega che sta prendendo, non mi piace quello che sta facendo Jarvis Cocker. Ha avuto parole molto aspre negli anni, poi avrebbe scritto una biografia e stemperato un po' le cose dicendo: in realtà era lo stress che ci stava consumando e io penso che sia meglio smettere quando si è all'apice dei propri poteri che non cercare nuove trasformazioni sonore che poi vanno a tradire lo spirito originario del gruppo. Forse aveva ragione lui. In questa precisa giornata ci lasciava qualcuno che invece non voleva saperne di trasformazione all'interno della band e all'interno della sua vita, non riusciva a starci dietro. Epilessia e depressione, i problemi che stavano continuamente assillando Ian Curtis, la voce dei Joy Division, che si suicidava a soli 23 anni il 18 maggio del 1980. La loro mitica Love Will Tear Us Apart è la canzone che ci porta allo spazio del featured album. L'album della settimana arriva dall'Irlanda, lui si chiama Dove Ellis, musica cantautorale molto molto bella qui su Radio Capodistria.

Ho scelto uno dei brani più complessi e più indicativi dell'album della settimana che è con noi oggi, questo lunedì. Lui si chiama Dove Ellis, anzi il suo nome d'arte Dove Ellis, perché lui in realtà è un cantautore irlandese, un personaggio che si chiama Thomas O'Donohue, classe 2003, quindi anche parecchio giovane, e che ha pubblicato il suo primo singolo nel 2025, si intitolava To The Sandals, forse più avanti lo sentiamo perché sul disco. Poi è uscito anche un EP subito abbracciato dalla BBC, dai migliori media britannici, da riviste come Paste, addirittura riviste come The Economist che hanno nulla a che vedere con testate come The Economist, hanno nulla a che vedere con la musica, hanno scritto di lui con un nuovo fenomeno cantautorale, una di queste voci armate di chitarra acustica e sentimento che fa musica come se non ci fossero altre influenze esterne, come se non ci fossero altri tempi o come se non ci fossero altre mode nel cantautorato o nel pop o nelle classifiche di oggi, quindi fregandosene un po', che in fondo è la maniera giusta di fare musica. Una voce anche molto bella, devo dire, un incrocio fra quella di Rufus Wainwright, cantautore americano che ricorderete per questo suo timbro particolare, e Tom York dei Radiohead, lo piazzo lì in mezzo, dai, con un pizzico di Jeff Buckley ogni tanto, e sto dicendo dei grandi nomi, quindi gli sto facendo dei complimenti. Questa canzone che abbiamo ascoltato, Love Is, ha un testo oltretutto molto bello nel quale lui dice Love is not the antidote to all your problems, l'amore non è l'antidoto a tutti i tuoi problemi, poi dice l'amore è l'unica materia che tu puoi veramente chiamare tua, l'amore è quella ciocca di capelli che ti protegge mentre dormi, l'amore è un sorriso sussurrato che non ha nulla da perdere. Bella questa cosa, è il concetto di Love is not the antidote to all your problems, mi piace particolarmente. Non è uno dei singoli del disco, ma potrebbe esserlo tranquillamente. Quella che hanno scelto è una canzone molto delicata come singolo, ed è un video anche molto bello con questo personaggio dal volto molto segnato che ricorre spesso nei video di Dove Ellis. Si intitola Canzone Pallida, Pale Song.

Pale Song, la scelta del singolo mi sembra anche giusta. Bella canzone questa firmata da Dove Ellis. Secondo me siete d'accordo sulla cosa che dicevo come voce, no? In mezzo fra Tom York dei Radiohead, molte le somiglianze, Rufus Wainwright e un pizzico di Jeff Buckley. Bellissime anche le atmosfere sonore, la produzione del disco. Quest'area molto organica, nonostante sia il primo album di un artista giovane, suona come il disco di qualcuno che fa musica da 30-40 anni. Non nel senso che suona vecchio, ma nel senso che suona come un disco che ha tutte le radici al posto giusto, fatto da qualcuno che di suoni, di sonorità, di suoni acustici organici se ne intende. Di nuovo, come dicevo prima, per i Rolling Stones, una cosa che va in controtendenza e da apprezzare e da tenere e custodire cara, anzi da giganteggiare forse addirittura in questi tempi di intelligenza artificiale, ovvero sia di furbizia artificiale. Dicevo prima, c'è uno scienziato che lo spiega, l'ho ripubblicato sul mio Instagram, ho fatto una story ripubblicando questo discorso in cui uno scienziato spiega molto bene come il nome sia sbagliato, non si tratti di intelligenza ma di furbizia, che è una cosa diversa. Il mio Instagram è @thisisandreaf, è tutto attaccato con la F finale in lettera. Già che ci sono, vi ripeto, anche il nostro social, che è Radio Capodistria Musica su Facebook. Ritorniamo però all'album della settimana. Dove Ellis, all'interno di questo suo disco, apre con una canzone che ha un titolo un po' drammatico, Little Left Hope, può significare quel poco di speranza rimasto o poca speranza rimasta, in ogni caso non è positivissimo. Come atmosfera, subito in apertura, dà l'idea di quello che è un po' il tono di tutto l'album. Blizzard si intitola questo disco, cioè Blizzard è praticamente un temporale, una tempesta, qualcosa del genere, che è il nostro featured album, il solo, unico, inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.

La traccia di apertura del nostro featured album, lui è Dove Ellis, il disco si intitola Blizzard, questa è Little Left Hope. Qualcuno dirà sì, bella voce, però insomma forse una botta di energia, questo ragazzo tranquilli. Ci sono dei momenti fra queste 10 tracce che cambiano, per esempio in un certo momento lui si occupa di itterizia, cioè di ittero, di quando il colore della pelle cambia in quel giallognolo dovuto a problemi con il fegato. La canzone si intitola proprio così, Jaundice, ed è uno dei brani più movimentati del nostro featured album.

Jaundice, lui si chiama Dove Ellis, l'acclamato artista irlandese, dice il materiale stampa che annuncia la versione fisica del suo album di debutto in CD e anche in vinile. Bello che poi, fra l'altro, nelle note che mi hanno mandato, le note di copertina del materiale stampa, c'è scritto lato A, lato B anche nei testi, proprio come si faceva una volta. In vendita praticamente dappertutto. Lui è tornato negli Stati Uniti in tournée con Geese, sarà headliner all'Alexandra Palace di Londra e continuerà poi a fare concerti a Manchester, Dublino, New York, Los Angeles, perché si sta parlando molto di lui. New Musical Express ha detto: una voce generazionale, una voglia di esplorare e una capacità di scrivere veramente unica, qualcosa di eccitante che esce dalla tempesta dell'indie rock contemporaneo. La rivista Mojo ha scritto: una voce straordinaria e una capacità di essere in carica di tutta la dinamica di cui la musica è possibile e al tempo stesso di fare canzoni che restano misteriose, personali e immediatamente piacevoli. Questo siamo abbastanza d'accordo, devo dire. In questo brano oltretutto c'era un po' di quell'elemento sono irlandese, ve lo faccio sentire, sembrava una jig irlandese ogni tanto, con dei momenti quasi klezmer all'interno di questa, che è una delle canzoni più movimentate del disco. Già vi dicevo che la storia dell'album iniziava con un singolo intitolato To The Sandals.

To the Sandals, fino ai sandali. Quando un artista debutta con un singolo così, per forza la stampa britannica gli va in brodo di giuggiole. Diverso uno che è sicuro di quello che fa, uno che non prende esempio da nessuno, e uno che fa un singolo un po', come dicevo, fuori dal tempo e fuori dalle mode, e oltretutto al centro c'è una bella canzone, c'è una bella voce, ci sono delle belle sonorità. Non forse il brano più forte del disco, per esempio il singolo attuale Pale Song o Love Is che abbiamo sentito prima, secondo me francamente sono anche dei brani ancora migliori, il che è tutto un bene. Lui, come dicevo, si chiama Dove Ellis, nome d'arte di un artista irlandese che in realtà si chiama Thomas O'Donoghue, ha soltanto 26 anni, è un artista, anzi no, 23 anni, scusate, giovanissimo, iper osannato e direi ha ragione. Il nostro featured album, album della settimana ufficiale, era questo suo disco di debutto intitolato Blizzard, che ci accompagna alle news delle 17:30 per chi ci segue in diretta. In nottetempo la musica va avanti ininterrotta con quella che praticamente è la title track del disco, It Is a Blizzard. Dopo di questa e dopo le news, voi restate comunque con noi perché c'è ancora una mezz'ora di grande musica con il sottoscritto qui su Radio Capodistria.

The Original Fire Audio Slave, gran bel brano questo, singolo dal loro album Revelations, era il 2006. Gli Audio Slave erano questa super band, questo super gruppo con, l'avete sentita, la chitarra di Tom Morello, inconfondibile, dei Rage Against the Machine, e la voce di Chris Cornell dei Soundgarden alla voce. Chris Cornell ci lasciava proprio in questo giorno del 2017. Curiosamente, ogni tanto quando leggete la notizia dell'anniversario nelle biografie c'è scritto moriva improvvisamente in quel di Detroit. Avrebbero scoperto in seguito che si trattava di un suicidio forse involontario. La moglie e la famiglia sostiene che per una dose eccessiva di barbiturici ai quali non era abituato, il suo stato mentale era alterato. Certo che molte persone con i barbiturici in a dose sbagliata magari finiscono per dormire più del solito, per fare fatica a svegliarsi o per cascare a terra, ma certamente non per finire impiccati in bagno come è successo invece a lui. Aveva anche altri problemi, diciamo così, il grande Chris Cornell. Una voce fantastica che è sentita, insomma, in tutti i dischi dei Soundgarden. Pensate a canzoni come Black Hole Sun, ad esempio, questa degli Audioslave che io amo particolarmente, a quel bel progetto che si chiamava Temple of the Dog, che pochi ricordano, che negli anni 90 fece della grande musica. Un ricordo quindi anche per Chris Cornell nell'anniversario della sua scomparsa qui su Radio Capodistria, dove ci siamo appena lasciati alle spalle Dove Ellis, protagonista del nostro spazio Featured Album, album della settimana, la colomba Ellis. Lui si chiama Thomas O'Donohue, chissà perché poi ha scelto questo pseudonimo, mi andrebbe di chiederglielo se mai dovessi intervistarlo. Album di debutto molto incensato dalla stampa britannica, intitolato Blizzard, che spero vi sia piaciuto. La prossima settimana un altro che, come sempre, vi anticipo in coda ad Album Charts la domenica. Musica italiana, diventiamo un pochino più soft, ma neanche tanto. Paolo Vallesi compie gli anni oggi, nato il 18 maggio 1964, bambino prodigio al pianoforte, poi messo sotto contratto da Caterina Caselli, singoli sanremesi come Le persone inutili e soprattutto La forza della vita, il suo mega singolone della hit parade italiana negli anni 90. Io non ve lo faccio ascoltare con La forza della vita, ma con una delle cose più recenti, 2015-2016, Paolo Vallesi era in attività con un look nuovo, diverso, più maturo, e con una canzone intitolata In questo mondo.

In questo mondo, Paolo Vallesi, nel giorno del suo compleanno, 18 maggio 1964, compie oggi 62 anni. Sembrava, se io l'avevo sempre in mente come ragazzino, ma gli anni passano anche per lui. Questa è una canzone, ho verificato adesso, del 2015. Non ho in mente che noi nel 2015 avessimo fatto proprio un power play di questo brano. Magari all'epoca non ci sembrava chissà che. Oggi riascoltata, in questo mondo di oggi, confrontata con le canzoni del Festival di Sanremo di quest'anno, onestamente, insomma, gli darei un po' di airplay a questo brano. Mi sembra che non sia neanche tanto male, non è che si sia abbassato forse il livello negli anni, confrontato alle canzoni di Sanremo di quest'anno e anche a quello che insomma è il pop italiano nelle classifiche di questi giorni, devo dire anche confrontato a Eurovision. No dai, ne ho parlato già abbastanza male oggi, altrimenti i fan di Eurovision Song Contest mi aspettano qui fuori come fantozzi, mi crocifiggono in sala mensa. Che brutto festival, che brutta musica, che brutta atmosfera, che brutta politica in questo mondo, come diceva appunto Paolo Vallesi. A proposito di musica e politica, in questa giornata, 18 maggio 2025, Sir Elton John diceva che il governo britannico è un gruppo di absolute losers, cioè di perdenti assoluti. Diceva che lui si sentiva completamente tradito dal governo del suo paese, che aveva deciso di permettere alle grandi aziende tecnologiche, ai grandi big tech internazionali, di essere esenti da quelli che sono le leggi sul diritto d'autore, sul copyright. Pensate alla cosa scandalosa. Diceva che se i ministri continuavano con questo piano di permettere pure alle aziende di sfruttare con l'intelligenza artificiale il materiale originale degli artisti, il copyright dei brani precedenti, dice, sarebbe stato praticamente un furto commesso su larga scala e legalizzato da un governo di incompetenti. Dice che il primo ministro Keir Starmer all'epoca doveva insomma prendersi una bella pillola di saggezza, e il segretario alla tecnologia Peter Kyle era un po' di un idiota, a bit of a moron, le sue parole precise. 18 maggio 2025, giustamente direi, Elton John aveva molta ragione su questa cosa, e oggi il tempo gli sta dando ragione ancora di più. Lui praticamente la pensava così come la pensava quando scriveva un brano che diceva, io con questa roba o così in questa maniera non voglio continuare. I don't wanna go on with you like that.

I don't wanna go on with you like that, Elton John, 1988. Fra l'altro l'album era Rage Strikes Back, bel disco. Effettivamente lui colpiva forte proprio in questa giornata del 2025, come dicevamo, scagliandosi contro il governo inglese che non proteggeva gli artisti e piuttosto si metteva dalla parte, chissà perché, forse motivi di denaro, di tasse, di interessi, di bustarelle, chissà cosa, dalla parte, dicevo, delle grandi aziende tecnologiche, dei big tech, soprattutto americani, non proteggendo il diritto d'autore, permettendo a quel disastro di intelligenza artificiale di far man bassa del catalogo di tutti gli artisti, prendendone fra virgolette ispirazione e fra virgolette imparando da questo senza pagare un centesimo a tutti quelli che ci hanno messo dolore, sangue, ispirazione, tempo, anni, musica, talento, sforzi, tutto quello che volete. I Don't Wanna Go On With You Like That è certamente un titolo appropriato. Abbiamo ancora un paio di brani da sentire qui a Pomeriggio alle 4 prima di chiudere. Mi sa che abbiamo fatto una bella puntata oggi. Ringrazio quelli che mi stanno scrivendo sui miei social, chiocciola This Is Andrea F su Instagram e uguale This Is Andrea F tutto attaccato, F finale scritta in lettera, su X o Twitter, che dir si voglia. Ringrazio quelli che ci seguono su Facebook Radio Capodistria Musica o in streaming live dal nostro sito www.radiocapodistria.si, magari commentando, come spesso accade a me sui social, che c'è gente che mi dice delle cose anche curiose riguardo ai brani che sto trasmettendo, magari anche aneddoti vostri oltre che curiosità che vi racconto io. Un altro compleanno che voglio festeggiare oggi è quello di George Strait, classe 1952, un artista che oggi compie 74 anni, una leggenda del country americano a dir poco, uno che ha fatto un album intitolato Pure Country che è stato per 40 settimane di fila nella classifica americana, il secondo artista per quantità di successi nella storia della musica nashvilleana e anche nella storia della musica americana in genere, con 53 canzoni alla numero uno della classifica, e ha venduto oltre 120 milioni di dischi in giro per il mondo. Fra questi, un singolo nel quale lui dice: beh, per me è molto semplice, perché per lui è naturale, cioè It Just Comes Natural.

Per lui è semplice, it just comes natural, viene tutto naturale. Il grande George Strait, leggenda del country americano, classe 1952, compie gli anni oggi. Un altro personaggio che voglio ricordare è un personaggio strano. Forse vi ricordate della canzone dello yodel, praticamente, no? Era una voce, quella di Frank E. Field, che moriva in questo giorno, 86 anni, due anni fa, nel 2024. Aveva singoli come I Remember You, che ascolteremo adesso, Lovesick Blues, The Wayward Wind, e soprattutto aveva un brano stranissimo che negli anni 90 lo portò nelle classifiche intitolando She Taught Me How to Yodel, cioè lei mi insegnò a usare lo yodel, no? La yodeling song, poi la chiamavamo in maniera familiare, che lo portò in classifica con questa cosa che era quasi più uno scherzo che un brano. Comunque questa tendenza a combinare un po' di country e un po' di yodel c'è da sempre nella sua musica, anche se lui in realtà era australiano, molto influenzato dal country americano, però di grande successo in Inghilterra. Ci lasciamo in questo giorno Frank E. Field, che ci ascoltiamo con I Remember You, e difatti ce ne ricordiamo.

I remember you, Frankie Field, e con questo siamo arrivati praticamente in fondo alla puntata di oggi. C'è un ultimo compleanno da ricordare, un'ultima grande canzone che vi voglio far ascoltare per lasciarvi bene alla musica e al proseguio della programmazione qui di Radio Capodistria. Prima ringrazio tutti voi per l'attenzione, naturalmente. Ringrazio Dove Ellis dall'Irlanda, Thomas O'Donohue e la sua casa discografica, perché è un disco autoprodotto, per averci fornito questo suo interessante, devo dire, bell'album della settimana, il suo disco di debutto intitolato Blizzard, che spero vi sia piaciuto. Ringrazio Adrian Koblak al di là del vetro per lo stupendo caffè, come sempre, che mi tiene sveglio arzillo qui con voi nei nostri pomeriggi, oltre che naturalmente per la parte tecnica e la compagnia e l'assistenza al di là del vetro qui nella regia dello studio 01 di Radio Capodistria. L'ultimo compleanno di oggi è quello di Jack Johnson, lo conoscete, cantautore americano, belloccio, surfista, dal fisico non da cantautore, no, molto sofferto, ma dal fisico da sportivo praticamente, in bilico fra rock acustico, folk acustico, surf rock e musica pop. Ha fatto dischi molto belli come Sing Along and Lullabies per il film Curious George, come Sleep Through the Static, un suo disco bellissimo del 2008 ad esempio, In Between Dreams fu un grande successo, e di singoli ne ha avuti veramente tanti. Quindi stavo pensando che cosa scegliere, sono tutte canzoni delicate, ma poi mi è venuto in mente che lui un anno fece una versione, oggi compie 51 anni, perché è nato il 18 maggio 1975, lui fece una versione di Imagine di John Lennon. Di questi tempi, una canzone che parla di pace, mi sa che ci sta. Tutta la critica che ho fatto oggi anche a Eurovision Song Contest, in parte, verte pure su questo, e penso molti di voi saranno d'accordo. Vi lascio quindi con un brano immortale della storia della musica, firmato da Jack Johnson, intitolato Imagine, una canzone che ci fa da sigla di coda oggi, con la quale abbraccio tutti voi virtualmente qui dalle frequenze di Radio Capodistria, e vi do appuntamento a lunedì prossimo. Grazie di cuore ovviamente per essere stati con me, da Andrea.

hope someday you'll join us.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di